0: Usciva esattamente 60 anni fa questo classico immenso dei Kinks, 1966, Sunny Afternoon. Nelle nostre cartoline italiane di qualche tempo fa, ricorderete che c'era la fotografia, una fotografia estiva di Francesco Guccini, giorno d'estate, con quel moscone che entrava in un orto sonnolento, con la città paralizzata dal caldo, vuota, immobile. A molte miglia di distanza da Bologna, nella ben più fredda Glasgow, Donovan racconta qualcosa di simile con una canzone oggi dimenticata, ma in realtà molto bella, un gioiellino del suo primo periodo da menestrello folk.
1: La canzone è Summer Day Reflection Song e ha come protagonista un gatto che al sole d'estate dorme, si sveglia, si stiracchia e alla fine diventa una sorta di allucinazione agli occhi di chi la canzone la canta, stordito dai colori di quel mattino d'estate, dai fazzoletti rossi che vagano per l'aria, dalle evoluzioni di un aquilone in cielo.

0: un giovane Donovan che abbiamo ascoltato con questa Summer Day Reflection Song.
1: C'è anche qualcuno a cui l'estate non piace, anzi peggio, che la soffre proprio come una malattia. È il caso di Eddie Cochran, che ci ha regalato una canzone memorabile sull'argomento, Summertime Blues, canzone che troverà di sicuro molti oppositori, ma anche qualcuno, come chi vi parla, lo confesso senza problemi, che la pensa allo stesso modo. Quando viene la piena estate, il solleone d'agosto, subentra in me una feroce tristezza e l'impressione che il mondo si stia liquefacendo, che presto tutto svanirà in una bolla d'aria calda.
0: Allora, caro il mio amante dell'estate, non è ben chiaro da dove venga questa cartolina. Ci sono un timbro americano sbiadito e uno più nitido inglese, e in fondo è logico. Cochran era un rocker del Minnesota che trovò fortuna nel suo paese, ma finì la carriera in Gran Bretagna e purtroppo la finì molto presto. Non aveva ancora 22 anni quando fu vittima di un incidente d'auto vicino a Bath dopo un estenuante tour europeo. Era il 1960 e vibrava ancora forte l'eco della sua indimenticabile Summertime Blues.

0: Summertime Blues, l'inno internazionale di chi soffre la bella stagione. Però di solito l'estate è gioia, è felicità, è ebbrezza, e lo dicono e lo cantano anche i Beatles in una delle loro ultime canzoni facili sui titoli di coda del Beat. Siamo giusto ad agosto del 1966, il 5 agosto per la precisione, quando esce Revolver, il primo album veramente rivoluzionario dei quattro di Liverpool. È un disco di suoni, rumori, esperimenti, un quartetto d'archi, strumenti classici, ma per non esagerare ci vuole anche il contrappeso di canzoni leggere, divertenti, e nel genere i Beatles sono veramente dei maestri.
1: Ecco, allora, dalla penna di Lennon e McCartney, più McCartney che Lennon, ci dicono gli storici, un inno al buon umore che procura una bella giornata di sole, con una vaga sensazione rhythm and blues che aggiunge energia e allegria.

0: Gioia, felicità, allegria, lo cantano i Beatles di Good Day Sunshine e lo ribadiscono poco tempo dopo gli Zombies di Time of the Season, cartolina che ha una storia molto particolare. Gli Zombies erano un gruppo beat di medio successo, durarono 3 o 4 anni per sciogliersi quando il vento della musica girò dalle parti del 1968. Come sigillo della propria storia, registrarono un album che non ebbe grande successo, Odyssey and Oracle, ma conteneva questa canzone sulla bellezza dell'estate che, specie negli Stati Uniti, piacque e vendette moltissimo.
1: I Zombies si sciolsero comunque, ma Time of the Season sopravvisse a loro con il suo messaggio non originale, ma di sicuro accattivante. La stagione giusta per amare, questo dicono i versi, quando l'amore è al punto più alto nel cielo.

0: Abbiamo ascoltato gli Zombies con un brano dal loro ultimo album e questa era Time of the Season.
1: La stagione giusta per amare, il testo diceva questo, è un'opinione diffusa a proposito dell'estate. E la pensano così anche le Zeppelin, a cui si deve la quinta e ultima cartolina di oggi. Siamo nel 1973, gli Zeppelin registrano uno dei loro album più misteriosi ed esoterici, il quinto, House of the Holy, annunciato da una enigmatica copertina dello studio Hypnosis. Ma nel mazzo di canzoni cerebrali e spirituali c'è anche un brano decisamente fisico, un inno alla gioia, al ballo, all'energia che l'estate sa scatenare. Dancing Days.
0: Vuole la leggenda che Page e Plant si fecero ispirare da un tema che avevano ascoltato a Bombay e che dunque in questa celebrazione dei giorni per ballare, che sono sempre di più con il passare dell'estate, ci sia molta India.
1: Un francobollo in più per la nostra cartolina finale di oggi che riporta anche i nostri saluti.
0: Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: E buon pomeriggio da Alessandro De Rosa. Lo spazio artista di oggi del nostro concerto.ch è dedicato al pianista svizzero Marc Pantillon, interprete, camerista e docente attivo da molti anni nella valorizzazione del repertorio svizzero e francese del Novecento. La sua attività discografica è legata in particolare all'etichetta Claves Records, con la quale ha documentato autori noti e meno frequentati, spesso in collaborazione

collaborazione con musicisti della propria famiglia o con interpreti provenienti dall'ambito orchestrale e cameristico europeo. Il percorso di oggi infatti prende avvio da una recente pubblicazione del 2026 e attraversa diversi aspetti della sua attività artistica. Partiamo proprio da questo disco, con la novità discografica In Da Mars, pubblicata nel 2026. Il titolo richiama un itinerario musicale che attraversa la Mitteleuropa del Novecento. Ascoltiamo la Hot Sonata di Erwin Schulhoff, composta nel 1930 per sassofono, contralto e pianoforte. Schulhoff fu tra i primi compositori europei ad accogliere nel proprio linguaggio elementi provenienti dal jazz americano. In questa registrazione il brano è proposto nella trascrizione per corno inglese e pianoforte realizzata da Fabrice Ferré, che poi è anche il compagno di viaggio in questa registrazione del nostro Marc Pantillon.

E dalla Ozzonata per sassofono, contralto e pianoforte, in questa trascrizione che abbiamo detto essere stata di Fabrice Ferré per corno inglese e pianoforte, ecco che ci spostiamo su un'altra traccia di questo stesso disco. Lo ricordo, è un disco della Claves Record del 2026. Si tratta di una sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith, grande compositore che tanto diede anche alla logica, diciamo così, compositiva strutturale degli intervalli, soprattutto. I suoi criteri di costruzione armonico e melodica erano quelli degli intervalli selezionati che andavano a creare una coerenza interna. Proseguiamo con Paul Hindemith, infatti, autore che, lo dicevo, occupa comunque una posizione centrale nella musica strumentale del Novecento. La sonata per oboe e pianoforte appartiene all'ampio catalogo di sonate di Hindemith che lui dedicò a numerosi strumenti durante gli anni 40. Il compositore considerava queste opere infatti parte di un progetto volto ad ampliare il repertorio cameristico contemporaneo. Anche qui troviamo l'oboe di Fabrice Ferré e il pianoforte di Marc Pantillon.

Da questa registrazione della sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith con l'oboe di Fabrice Ferré e il pianoforte di Marc Pantillon, lo ricordo, oggi è una giornata dedicata all'artista, appunto, Marc Pantillon, pianista svizzero, interprete, camerista e docente attivo da molti anni nella valorizzazione del repertorio svizzero e francese del Novecento. Dicevamo, una novità discografica del 2026 che raccoglieva sia la Haute Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, abbiamo saputo, capito, nella versione per corno inglese e pianoforte, e questa sonata per oboe e pianoforte che invece abbiamo appena ascoltato. Passiamo a un'altra registrazione. In questo caso protagoniste sono le pagine della sonatina opera 108 e divertimento opera 100, sono degli estratti in questo caso. Qui troviamo un ensemble più grande con Marc Pantillon al pianoforte, Clara Flieder al violino, Anne Pantillon al flauto, Johannes Flieder alla viola, Christophe Pantillon al violoncello. Una parte importante dell'attività infatti di Marc Pantillon è dedicata, come lo dicevamo, no, al repertorio del Novecento certamente, ma alla musica svizzera. Quindi qui ascoltiamo alcune pagine di Samuel Ducoumont, compositore nato nel 1914, attivo soprattutto nella Svizzera francese, e le opere presentate provengono da una registrazione pubblicata nel 2023 realizzata insieme a diversi membri, e lo dicevamo prima, tra i nomi ce n'erano molti che avevano il cognome simile, infatti sono tutti parenti di Marc Pantillon. Qui in programma il secondo movimento della sonatina per violino e pianoforte e a seguire i primi due movimenti del divertimento per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte.

Abbiamo ascoltato la sonatina per violino e pianoforte, secondo movimento, e a seguire i primi due movimenti del divertimento per flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte nell'esecuzione del 2023 di Marc Pantillon al pianoforte, Clara Flieder al violino, Anne Pantillon al flauto, Johannes Flieder alla viola e Christophe Pantillon al violoncello. Lo dicevamo, molti fratelli, molti parenti in questa registrazione, certamente le musiche erano di Samuel Ducomon. Concludiamo il nostro concerto.ch dedicato a Marc Pantillon, pianista svizzero, lo abbiamo detto a più riprese, impegnato nella musica svizzera francese del Novecento in generale, con una selezione tratta dall'album At the Heart of the 20th Century, pubblicato nel 2018. Ascolteremo una trascrizione per oboe e pianoforte di La fiancée perdue, terza della Trois Mélodies di Olivier Messiaen, poi l'ottavo preludio per pianoforte di Franck Martin e il secondo movimento della sonata per oboe e pianoforte di Henri Dutilleux e infine il primo movimento della sonatina di Pierre Sancan. Quattro autori appartenenti a generazioni diverse ma accomunati comunque da un forte legame con la cultura musicale francese del Novecento, e sarà proprio interessante andare a saltellare qui tra le pagine di uno e dell'altro.

Abbiamo ascoltato questa Fiancé perdu, terza delle Trois Mélodies di Messiaen, poi l'ottavo preludio per pianoforte di Franck Martin e il secondo movimento della sonata per oboe e pianoforte di Henri Dutilleux, per finire poi con il primo movimento della sonata di Pierre Saint-Saëns. Queste musiche andavano a concludere, a chiudere, provengono tutte da un disco, lo devo dire, At the Heart of the 20th Century, pubblicato nel 2018, e andavano a concludere appunto lo spazio artista dedicato quest'oggi a Marc Pantillon. Lo ricordo in queste ultime registrazioni che abbiamo ascoltato, quelle composite, insomma, dove c'era l'oboe, era sempre l'oboe di Fabrice Ferré, che abbiamo ascoltato anche all'inizio di questo concerto punto CH, insieme al pianoforte di Marc Pantillon. Un percorso è stato attraverso alcune delle collaborazioni dei progetti discografici che hanno caratterizzato la sua attività, almeno negli ultimi anni, tra repertorio francese, musica svizzera e pagine cameristiche, più in generale del Novecento. Grazie ancora per essere stati con noi e a presto risentirci domani per il prossimo concerto.ch.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la teologa Claudia Fanti. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati. Sono le 6 di lunedì 13 luglio e qui da noi nel nostro studio di Comano si è appena accesa la luce rossa della diretta. Questo è sicuramente il momento più bello della giornata. L'aria è ancora relativamente fresca, si può respirare e riuscire a formulare un pensiero più o meno lucido, speriamo. Quindi è con grande piacere che Cristiana Coletti al microfono vi saluta e dà inizio insieme a voi al programma di Rete 2 di oggi. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Alle 8:18 sarà il momento del nostro primo appuntamento con Marta Buoro, ospite di questa settimana. In altre parole, Marta Buoro è esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali, culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne identità, resilienza ed equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicate alla cultura dell'ambiente costruito. Con lei parleremo oggi dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa, ma non soltanto, ma lo faremo da una prospettiva molto particolare, ovvero quella del territorio. Quale rimedio a depressione e altri disturbi mentali hanno preso in considerazione i medici belgi? La musica dal vivo, e noi non potremmo essere più d'accordo. Per scoprire di che si tratta nel dettaglio, dopo i titoli del radiogiornale delle 7, raggiungiamo la nostra corrispondente da Bruxelles, Margherita Redaelli. Alle 8:05, minuto più, minuto meno, vi dirò qual è l'articolo del giorno che ho scelto per voi. Lasciamo la suspense. Alle 8:30 le notizie flash e alle 8:45 circa, insieme a Claudio Biffi, andiamo a sfogliare la rivista Scuola Ticinese, che ci propone un dossier sulla memoria. La prima ora è dedicata, come sempre, alla rassegna stampa. Lo sapete, anticipo i titoli e i temi in prima pagina dei quotidiani ticinesi. Allora, la regione apre con Svizzera eliminata per una sciocchezza. Il rosso di Embolò gela il sangue a tutto il paese. Messi ringrazia. Il commento resta sullo sport, intitolato stavolta il colpevole a nome e cognome, ed è di Stefano Marelli. Svizzera eliminata per una sciocchezza. Il rosso di Embolò gela il sangue a tutto il paese. Messi ringrazia, l'abbiamo detto. E Marelli loda i giocatori elvetici capaci di superare uno svantaggio iniziale e di trovare un meritato pareggio nel secondo tempo, tenendo testa ai campioni del mondo. L'inerzia favorevole è stata però spezzata dalla scellerata decisione di un singolo giocatore di fingere di aver subito un fallo. Il giocatore in questione, l'attaccante Brel Embolò, è stato smascherato dalla tecnologia, ha ricevuto il secondo cartellino giallo per simulazione ed è stato espulso. Marelli difende l'applicazione delle nuove regole, sottolineando che barare non è etico, e conclude in modo netto: l'unica verità è che di nuovo dai mondiali usciamo con qualche rimpianto, ma il colpevole ci ripete stavolta un nome e un cognome. Il Ticino apre innanzitutto una copertina dedicata proprio all'uscita della nazionale svizzera dai mondiali, una copertina praticamente di ringraziamento a tutta pagina con l'immagine della nazionale svizzera. E poi in prima pagina: la Svizzera saluta il torneo, eliminata dall'Argentina, non basta la prestazione epica degli elvetici, traditi da Embolò e da una regola controversa. Comunque sono stati fantastici. Goodbye America, la Svizzera dice addio ai mondiali 2026. E poi in prima l'editoriale firmato da Massimo Solari, straziante, ma almeno il futuro non fa paura. Solari ricorda con amarezza l'espulsione subita dal giocatore rosso crociato Brel Embolò, decisa da João Pedro da Silva Pinheiro, arbitro dell'incontro. E scrive Solari: da dove iniziare? Dall'orgoglio, dall'amarezza?
o da quei maledetti sì, stilare un bilancio del mondiale rosso crociato dopo quanto accaduto nei quarti di finale contro l'Argentina è un esercizio per certi versi straziante. E allora noi poi torniamo alle notizie dei quotidiani, non solo ticinesi, quelli nazionali e quelli internazionali, ma prima vi ricordiamo, oppure vi facciamo sapere se ancora non lo sapete, che oggi 13 luglio si celebra la giornata mondiale del rock. Non è una ricorrenza ufficiale riconosciuta da istituzioni internazionali, ma è una data simbolica, amata e festeggiata da milioni di fans. Il tutto nasce il 13 luglio del 1985, quel giorno ci fu un evento epocale diventato leggendario e trasmesso in mondovisione con due grandi concerti paralleli tenutisi a Wembley Stadium di Londra e al Kennedy Stadium di Filadelfia. Sto parlando, per qualcuno di voi che magari non è nato ieri, lo sa, del Live Aid Concert, che aveva l'obiettivo di raccogliere fondi per alleviare la carestia in Etiopia. Tra i partecipanti al concerto che ha dato origine a questa ricorrenza c'erano David Bowie, Led Zeppelin, Elton John, Paul McCartney e i Queen. Ed è proprio con un brano dei Queen che vogliamo festeggiare con voi la giornata mondiale del rock. Il titolo che abbiamo scelto è The Love of My Life, l'amore della mia vita, e noi diciamo è la musica, ovviamente.

0: E a proposito dei Queen, con i quali abbiamo voluto festeggiare anche noi la giornata mondiale del rock, vi segnalo un articolo appena pubblicato sul sito di Le Temps, cogliendo l'occasione del Montreux Jazz Festival. Elizabeth Stodman ci racconta la storia di Mountain Studio, l'insolito studio di registrazione che ha reso Montreux una capitale del rock, perché uno degli studi più all'avanguardia degli anni 70 è sorto sulle rive del lago di Lemano, si chiede l'autrice dell'articolo, lontano dalle grandi capitali. Dietro questa avventura si nasconde l'ambizione di un gruppo di appassionati che sognavano di trasformare Montreux in un centro mondiale della creazione musicale, dotato di una prestigiosa console Neve, situato in uno spazio sonoro la cui acustica è stata progettata tra gli altri da Tom Headley, il più grande architetto del suono della sua opera. Della sua epoca, il Mountain Studio disponeva anche di 48 tracce di registrazione, una vera follia per quei tempi. Insomma, oggi non ci possiamo neanche immaginare l'importanza di uno studio per la creazione musicale come ce l'aveva negli anni 70. Alcuni di essi sono diventati indissolubilmente legati a un artista. Abbey Road evoca i Beatles, Electric Day rimanda al suo fondatore Jimi Hendrix. Il Mountain Studio a Montreux appartiene invece alla leggenda dei Queen. Vi ricordo il titolo dell'articolo pubblicato sul sito di Le Temps: il Mountain Studio, l'insolito luogo di registrazione che ha reso Montreux una capitale del rock, di Elizabeth Stodman. Allora, lasciamoci questa parentesi musicale per il momento alle spalle e torniamo alla realtà, andiamo a vedere le notizie principali sui quotidiani di oggi. Allora, prima di tutto la battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli USA smentiscono, Lagarde a Washington. E poi ancora, questa è una notizia che prendiamo dalla Neue Zürcher Zeitung, l'Ucraina colpisce i rifornimenti di Mosca destinati alla Crimea. E poi muore il senatore Lindsey Graham, Trump perde un alleato importante. Poi tutti i quotidiani ritornano, quelli ticinesi e quelli svizzeri, sull'uscita della nazionale svizzera dai mondiali e la sconfitta che pesa, e tutti riflettono e guardano insomma con nostalgia a questo evento. Sempre dal mondo dello sport si festeggia per oggi la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, è il suo secondo Wimbledon dopo aver vinto anche quello dell'anno scorso. Andiamo alle notizie principali. Le prendiamo dal Repubblica, cominciamo con Repubblica. Fuoco sulle navi e missili in Iran. Teheran chiude Hormuz, Trump nega, lo controllo io. Ed è un articolo di Fabio Tonacci che troviamo in apertura di Repubblica, in prima pagina, e che ci porta nel mezzo di questa crisi, direi nel vero senso della parola, esplosiva. Gli Stati Uniti e l'Iran continuano a scambiarsi attacchi missilistici, con le forze americane giunte al quarto raid aereo in una settimana in risposta ai colpi sparati dai Pasdaran contro due navi mercantili. Sull'effettiva chiusura dello stretto di Hormuz c'è totale confusione. Mentre Teheran sostiene che il passaggio sia bloccato, Donald Trump, il presidente americano, ribatte in modo categorico: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Anche Pete Hegseth, capo del Pentagono, ha usato parole durissime: Teheran ha fatto la scelta sbagliata, ora paga. Nel dubbio, le petroliere mondiali restano all'ancora. Poi a pagina 4, sempre Fabio Tonacci ci propone un'intervista intitolata «Una crisi studiata per non trattare sul nucleare». L'esperto consultato da Tonacci è Michael Milstein, analista israeliano del Moshe Dayan Center, che offre una lettura molto cinica della situazione. Milstein spiega che gli iraniani stanno usando il blocco navale come diversivo. Gli iraniani sono dei geni, questo è un virgolettato, stanno creando un problema strategico a Hormuz per spostare l'attenzione internazionale dal loro programma nucleare. Si tratterebbe insomma di una crisi pianificata e controllata per distrarre Washington, secondo Milstein. Mentre Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, Mariano, continua l'analista israeliano, preme per un'escalation militare pur essendo stato bloccato dallo stesso Trump. Leggiamo un estratto dell'intervista: quindi l'intera crisi pensa che sia stata costruita per far dimenticare il dossier nucleare? Esattamente, per l'Iran il programma nucleare resta infinitamente più importante di Hormuz. Oggi non parliamo quasi più di missili balistici, di missili a lunga gittata o della rete dei proxy regionali. Gli iraniani sono straordinariamente abili nel negoziato, a mio giudizio questa non è una crisi sfuggita di mano, una crisi pianificata e controllata. Allora, Tonacci chiede: alla fine dei negoziati Teheran riuscirà a mantenere una qualche forma di pedaggio o tariffa sul traffico dello stretto? È possibile, prima della guerra questo problema non esisteva, ora potrebbe nascere un compromesso in cui l'Iran rinuncia solo in parte alle proprie richieste economiche. Immaginiamo che inizialmente chieda $10,000 per ogni nave e poi accetti di scendere a 3,000. Trump potrebbe presentarlo agli americani come un successo, mentre in realtà Teheran avrebbe introdotto un principio che prima non esisteva. Qual è invece la strategia di Israele e di Netanyahu? Risponde l'intervistato: non è un caso che l'Iran stia evitando accuratamente di colpire Israele, perché sa che Netanyahu non vede l'ora di una nuova escalation. Il premier israeliano vorrebbe trascinare tutti gli attori regionali e soprattutto Trump in una guerra più ampia. Ha però pochissimo margine di manovra. Trump ha fatto capire chiaramente che questa crisi la gestisce lui e che Israele non deve interferire. Negli ultimi giorni gli israeliani hanno cercato di influenzare Washington con rapporti di intelligence sulle intenzioni di Teheran, ma credo che per ora Netanyahu debba limitarsi ad aspettare. E poi c'è un'analisi a pagina 5 sempre di Repubblica, la prova di forza di Mojtaba è la risposta degli sceicchi, il golfo di nuovo in fiamme. E Gianluca Di Feo, che è autore di questa analisi, va dritto al punto: il controllo dello stretto di Hormuz è solo uno strumento, l'obiettivo strategico dell'Iran è molto più ambizioso, ovvero imporre con le armi il ruolo di potenza regionale sull'intero Golfo. A spingere per questa escalation, spiega Di Feo, c'è Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema dell'Iran, che ha scelto di sostenere la linea dura dopo la morte del padre. Secondo Di Feo, Teheran vuole dimostrare due cose. Primo, che i suoi droni e missili possono colpire ovunque, dalle basi americane in Kuwait fino al Qatar e all'Oman. Secondo, scommette sul fatto che Donald Trump, leader politico statunitense che sta dalla parte opposta, non voglia rischiare una guerra totale che gli inimicherebbe la propria base elettorale. Il segnale mandato dagli iraniani è asciutto e inequivocale, vile. Gli Stati Uniti non hanno la forza per difendere i propri alleati nel Golfo. Le monarchie devono rassegnarsi a questa nuova egemonia. A questo proposito, Di Feo cita le parole di Mohammad Bagar Ghalibaf, il leader del Parlamento iraniano: lo stretto sarà riaperto soltanto mettendosi d'accordo con l'Iran e non con le minacce statunitensi. L'obiettivo finale è quindi imporre una Pax iranica. Tuttavia il quadro si sta ribaltando, le aviazioni di alcune nazioni del Golfo, come gli Emirati Arabi, stanno contrattaccando per frenare l'egemonia di Teheran, bombardando infrastrutture vitali e reattori nucleari in territorio iraniano. Il risultato, come conclude Di Feo, siamo scivolati in uno scenario caotico in cui la parola sembra essere passata definitivamente alle armi. E insomma, questi sono gli articoli che ci aiutano a capire la situazione attuale nello stretto di Hormuz. Prima di continuare la lettura che ci consente di cercare di capire di più cosa sta succedendo, continuiamo dopo un brano musicale. Cito solo che in prima pagina di Repubblica c'è l'editoriale di Mario Orfeo che lascia Repubblica. Stefano Cappellini lo succederà nel ruolo di direttore e l'editoriale è una storia unica di giornale e, insomma, è un saluto ai lettori e un bilancio della sua direzione. Ascoltiamo adesso un brano musicale, Tin Marik.
1: Timari qui rêve.

Restiamo sulle notizie principali che riguardano lo stretto di Hormuz e le tensioni e i bombardamenti reciproci. Insomma, la guerra tra Iran e Stati Uniti. In prima pagina del Corriere della Sera c'è un editoriale, il commento di Federico Fubini. Commercio globale, la forza supera il diritto. Fubini ci spiega come il sistema che ha garantito la globalizzazione e la libertà degli scambi per mezzo secolo stia crollando. Un tempo istituzioni come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare assicuravano regole condivise per tutti. Ora però il disastro di Hormuz del 2026 segna un punto di non ritorno. Come scrive Fubini, al posto del diritto internazionale ci sarà quello del più forte, al posto della libertà di navigazione le pretese di un controllo e i colpi di obici sulle fiancate delle metaniere e dei mercantili. Il nodo centrale è il piano dell'Iran, il controllare lo stretto di Hormuz, considerandolo a tutti gli effetti come proprie acque costiere. La resistenza di Teheran è legata anche a fattori emotivi e psicologici. La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha preso gran parte della propria famiglia sotto i bombardamenti americani. Di conseguenza l'Iran non ha alcuna intenzione di cedere e sta trasformando lo stretto in un'arma e in una leva di potere. L'impatto di tutto questo va ben oltre il Medio Oriente, creando un precedente pericoloso. Fubini ricorda infatti che la Cina fa con Taiwan quanto Teheran pretende di fare con Hormuz. A livello storico viene poi citato l'economista John Maynard Keynes, che nel 1919 descriveva le certezze dell'uomo londinese prima della Grande Guerra, del tutto ignaro dei progetti dell'imperialismo che sarebbero diventati il serpente nel suo paradiso. E questo è il commento nell'editoriale di Federico Fubini nella prima pagina del Corriere della Sera. Poi invece passiamo a pagina 4, sempre il Corriere della Sera, e c'è un'intervista intitolata "Ma non c'è stata un'escalation, Trump di queste guerre non vorrebbe più saperne", ed è un'intervista condotta da Giuseppe Sarcina, che dialoga con Jan Bremmer, politologo americano nonché presidente fondatore di Eurasia Group. Bremmer è convinto che gli Stati Uniti non vogliano in alcun modo prolungare il conflitto. Sottolinea infatti che il presidente Trump di sicuro non intende continuare la guerra in Iran e anzi sono convinto che vorrebbe smettere di parlarne quanto prima. Questo è un virgolettato. L'Iran usa lo stretto per fare cassa. I Pasdaran, le guardie della rivoluzione, colpiscono i mercantili perché i paesi vicini si rifiutano di pagare i pedaggi richiesti. Per bloccare la situazione, Bremmer ipotizza l'istituzione di un fondo internazionale non finanziato direttamente dagli americani per compensare economicamente l'Iran, mentre i paesi del Golfo cercano già di costruire rotte commerciali alternative. Infine, a pagina 5, sempre del Corriere della Sera, leggiamo lo scenario. Cerchiamo di andare a capire lo scenario con l'articolo "Washington ormai non è affidabile. Teheran punta sul patto con l'Oman". È un pezzo di Greta Privitera. Greta Privitera analizza le tensioni diplomatiche partendo dal memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Secondo le fonti vicine al regime iraniano, gli americani avevano inizialmente accettato una gestione iraniana dello stretto condivisa con l'Oman, per poi cambiare bruscamente le carte in tavola. Mohsen Razeh, che è un consigliere della guida suprema iraniana, avverte senza mezzi termini che, virgolettato, "questo tratto di mare strategico è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica farà di tutto per proteggerlo", fine della citazione. Mentre mediatori di stati come Qatar e Pakistan faticano enormemente a tenere aperti i canali diplomatici, Teheran dialoga concretamente solo con l'Oman. In questo quadro l'esperto Danny Citrinovitz si interroga sulla strategia punitiva americana, avvertendo che questa
protesta manca di un vero obiettivo politico e rischia perciò di trasformarsi in uno stillicidio infinito senza una vera scadenza. E restiamo sempre sul Corriere. Torniamo a Repubblica, pagina 15, c'è la notizia, ci dà la notizia della morte del senatore Lindsey Graham. Trump perde un alleato e ora rischia al Congresso. E Massimo Basile ci racconta la morte improvvisa, 71 anni, di questo storico senatore repubblicano. Dopo essere stato in passato un fiero oppositore, Graham era diventato uno dei più fedeli sostenitori di Donald Trump, il presidente americano che oggi lo piange e lo definisce un grande patriota. E vi ricordo che nelle pagine, sulla prima pagina della NZZ, trovate la notizia. L'Ucraina colpisce rifornimenti di Mosca destinati alla Crimea. Kiev blocca ora anche la navigazione nel Mar d'Azov. Andreas Rusch descrive un cambio di passo nel conflitto con l'Ucraina, che sta impiegando droni a medio raggio per paralizzare le vie marittime di rifornimento russe.

Marta Buoro è architetta paesaggista. Ha studiato a Genova, Lisbona e Firenze. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Ha curato la Biennale Svizzera del Territorio, i laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, il progetto Isole d'Estate e altre iniziative che valorizzano lo spazio pubblico come luogo di incontro, apprendimento e inclusione. Dal 2025 coordina Open House Ticino, iniziativa gratuita che invita il pubblico a scoprire edifici di pregio architettonico normalmente chiusi o non accessibili. Marta Buoro commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti.

0: balistici dall'Iran occidentale e centrale contro le basi e gli avamposti navali statunitensi dislocati nella regione. E poco fa proprio il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha rivendicato l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, come riporta la stessa agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Sul versante opposto, invece, il comando centrale CENTCOM degli Stati Uniti ha comunicato di avere completato questa settimana, l'11 luglio, una terza serie di attacchi contro l'Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell'attacco a un'altra nave mercantile nello stretto di Hormuz. Lo si legge sul sito internet dello stesso CENTCOM, secondo il quale le forze statunitensi avrebbero colpito circa 140 obiettivi militari iraniani. La cronaca regionale: oggi pomeriggio alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue avvenuti tra la Leventina e la Valle di Blenio. Lo ha annunciato la polizia cantonale, che intende rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Ma torniamo alla cronaca di quanto accaduto nei giorni scorsi con Gabriele Borrer.
1: Tutto ruota intorno ai movimenti dell'uomo che giovedì sera all'ospedale di Faido si presume abbia ucciso la sua ex moglie e poi, meno di 24 ore dopo, ha fatto saltare in aria una delle case di famiglia a Leontica durante l'intervento della polizia, ferendo 3 agenti in maniera non grave. L'uomo è rimasto a piede libero per tutto quel tempo, tanto che le testimonianze che abbiamo raccolto a Leontica raccontano di persone che lo hanno incrociato, alterato, alcune ricevendo anche minacce. Secondo la polizia, ad attirare le forze dell'ordine nella casa poi fatta esplodere è stata una segnalazione alla centrale d'allarme nel pomeriggio, perché lì erano stati uditi dei colpi di arma da fuoco. E allora, che rischio hanno corso gli abitanti di Leontica con l'uomo in paese e si presume senza alcuna informazione su quanto era accaduto il giorno prima a Faido? Se l'uomo girava liberamente in paese, è possibile che la polizia non lo sapesse? Quanto era prevedibile l'utilizzo di esplosivo? Perché l'uomo ne aveva quantità tali da richiedere l'intervento degli artificieri da fuori cantone? La messa in pericolo dell'incolumità degli agenti era evitabile? Queste sono alcune delle domande che oggi non trovano ancora risposta, ma alle quali le autorità risponderanno nel limite imposto dalle indagini alle 15, quando sarà organizzata una conferenza stampa alla centrale comune d'allarme.
0: E le indagini intanto proseguono. Polizia, magistratura e polizia scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. E veniamo alle previsioni per oggi, lunedì 13 luglio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In serata qualche rovescio o temporale isolato possibile, soprattutto a sud e nelle Alpi. Dopo la sigla, le notizie sportive, oggi con David Conti.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania categoria MotoGP. Nella generale, lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine, l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la nona tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo, con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la voce inconfondibile di Elvis Presley con il brano MS of Blues dal 45 giri originale MS of Blues del 1960. E qui Elvis Presley è accompagnato dal quartetto vocale gospel The Jordaners. E allora noi bentornati, vi do il bentornato a chi già ci stava ascoltando, il benvenuto a chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento. Siamo a Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattina è dedicata, come sapete, alla rassegna stampa culturale. Cito per correttezza brevemente ancora una coda delle notizie, dicendo che in apertura il Corriere del Ticino, che apre con una copertina dedicata, affettuosa, dedicata alla nazionale svizzera, si parla della nazionale, sia l'articolo principale, la magia spezzata, la Svizzera saluta il torneo eliminata dall'Argentina, e sia nell'editoriale di Massimo Solari. Ma almeno il futuro non fa paura, straziante, ma almeno il futuro non fa paura. Solari ricorda con amarezza l'espulsione subita dal giocatore rosso crociato, e la stessa cosa succede per la regione che abbraccia la nazionale svizzera. Svizzera eliminata per una sciocchezza, il rosso embolò gela il sangue di tutto il paese. Anche il commento di Stefano Marelli, stavolta il colpevole a nome e cognome, riflette sulla dura il duro risultato della partita, dicendo che comunque, insomma, il nome e il cognome è della persona evidentemente che è stata espulsa per aver simulato un fallo. Allora, abbiamo chiuso quindi con questa coda le notizie nei quotidiani di oggi, e partiamo con le notizie culturali. Io partirei con una notizia che arriva dalla Germania, molto interessante per chi si interessa di editoria, di giornali, di intelligenza artificiale. Una festa delle persone per le persone. Il direttore dello Spiegel, Kurbi Waet, bandisce l'intelligenza artificiale dalla scrittura. Per due ore la redazione dello Spiegel ha discusso su una sola parola rilevante. Ora il capo redattore dello Spiegel ha preso una decisione e ha tracciato una linea netta. Lo Spiegel deve rimanere un mezzo di comunicazione al servizio delle persone, e ha deciso di eliminare completamente il termine in modo rilevante dalle linee guida interne sull'intelligenza artificiale. Finora l'uso dell'intelligenza artificiale, qui arriviamo a capire perché si parla di questa parola, nella redazione dei testi era consentito a condizione che questi fossero redatti in modo rilevante, quindi principalmente da esseri umani. In futuro questa restrizione verrà meno, l'intelligenza artificiale non potrà né scrivere né riscrivere i testi dello Spiegel. E no, poi passiamo alla NZZ, dove troviamo un commento molto interessante sempre sull'intelligenza artificiale. È un commento che, diciamo, che sta un po' in un terreno misto, dove c'è economia, cultura e tanti altri ambiti della nostra vita si intrecciano in questo commento. Se la bolla dell'intelligenza artificiale dovesse scoppiare, riusciremmo davvero a far fronte alle conseguenze? Ed è un pezzo di Anna Henkel, un commento di Anna Henkel, che ci invita a riflettere sui pericoli nascosti dietro l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. La storia finanziaria è ciclica e gli investitori commettono spesso gli stessi errori, scrive Henkel. Che si tratti di tulipani, di ferrovie o di immobili, l'euforia si trasforma in speculazione, giustificata puntualmente dal motto «questa volta è tutto diverso». Tuttavia, scrive anche, la differenza del boom delle dot-com, che si risolse con una crisi azionaria relativamente innocua, oggi lo scenario è molto più pericoloso e complesso. Il motivo principale è che l'attuale hype sull'intelligenza artificiale non si traduce quindi solo in una bolla
azionaria piuttosto innocua, da tempo è anche una bolla del debito. Grandi colossi tecnologici come Amazon, Meta, Alphabet finanziano enormi infrastrutture tramite il mercato obbligazionario, mentre promettenti start-up del settore come OpenAI e Anthropic attingono a linee di credito bancarie per miliardi di dollari. A questo si aggiungono pratiche commerciali estremamente rischiose come il cosiddetto round tripping. Ad esempio, aziende come Amazon investono enormi capitali nelle startup a patto che queste si impegnino a comprare da loro capacità di calcolo per cifre astronomiche. Questo meccanismo genera ricavi fittizi e innesca impennate irrealistiche in borsa. Anna Henkel denuncia il ruolo del sistema bancario ombra, entità non bancarie come fondi di debito privato e società private di equity concedono prestiti garantiti solo all'hardware informatico, per lo più microchip, ad aziende con modelli di business rischiosi. Se la bolla scoppiasse, il valore di queste garanzie evaporerebbe. I parallelismi con la spaventosa crisi dei mutui del 2008 sono sorprendenti. Le autorità di vigilanza faticano a monitorare questi mercati intrecciati. Per questo Henkel chiude la sua analisi con un avvertimento lapidario. Quanto sarà alto il prezzo che pagheremo per l'hype sull'intelligenza artificiale rimane l'oggetto di speculazioni. La caduta però è oggi di gran lunga più grave rispetto al 2000 o al 2008. Infatti il mercato finanziario americano è oggi molto più grande e complesso di allora e il patrimonio di molti americani si trova lì, così come quello di molti stranieri. E l'intreccio, a parte l'aspetto finanziario degli investimenti, del pericolo del crollo, delle bolle finanziarie, questo ha anche risvolti culturali, lo sappiamo bene, insomma, il pericolo del crollo degli investimenti, dello scoppiare delle bolle finanziarie impedisce in un certo senso che i governi, soprattutto degli Stati Uniti, pongano dei limiti all'uso e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, limiti che riguardano il mondo del lavoro, il mondo della cultura, insomma il mondo che ci interessa. Ma allora passiamo adesso a un brano musicale prima di andare a prendere il prossimo articolo. Sasha Mashakovsky e The Sidewalk Strut, Les Orignons.

Ed eccoci ritornati dopo il brano musicale. Allora, il titolo questa volta lo diciamo in maniera corretta: Les Oignons. E questo è un tratto dall'album Old Green River del 2015. Continuiamo con la nostra rassegna stampa culturale, andiamo a vedere le pagine della Repubblica, le pagine dedicate alla cultura di Repubblica. A pagina 22 e 23 c'è un articolo molto interessante intitolato "Gli inglesi lo fanno meglio, lo humor", ed è a firmarlo è Andrea Pennacchi. Lo spunto è l'uscita in libreria di Un mattino di gioia, riedizione del l'opera dello scrittore britannico P.J. Woodhouse, pubblicato da Editore Sellerio. E il libro, questa riedizione, questa nuova edizione, nuova traduzione, esce domani 14 luglio. Pennacchi parte da una missione difficile ma sincera: gli inglesi sanno maneggiare l'umorismo in modo naturale, molto meglio di noi italiani, dice lui da autore italiano. Certo, l'Italia schiera campioni e scrittori di altissimo livello come Alessandro Manzoni, Ennio Flaiano, Stefano Benni, ma secondo Pennacchi le differenze sono evidenti. Se i nostri celebri autori facevano ridere a colpi di battocchio, cioè in modo più irruento, gli inglesi, e qui cito testualmente l'autore, tiravano di scherma. In un tempo in cui le parole si sgretolano, perdono senso a furia di essere utilizzate a sproposito o vengono usate come clave sui social per percuotere il clan avversario, senza momenti per l'ascolto, per il dialogo, che spazio rimane per il gioco di parole, per l'arguzia, per il sapido calembour, per l'understatement o anche solo per l'ironia? Che spazio c'è per la letteratura nell'era del meme che brucia in pochi giorni? E Woodhouse era maestro di queste arti, maestro della trama e del linguaggio, al punto che si fa fatica nell'epoca delle trame semplificate e dell'intelligenza artificiale che ti chiede di continuo: il documento sembra essere molto lungo, prova il riepilogo generativo. Tra parentesi aggiunge l'autore dell'articolo: no, maledetta macchina, no, non lo provo. Si fa fatica, dicevo, scrive Pennacchi, a leggere con la mente intorpidita dal doom scrolling, parola inglese che sotterra quella più raffinata, gli intrecci, i giochi verbali, la confusione che caratterizza persino il narratore, che dovrebbe essere in prima persona ma a volte parla di sé in terza ed è confuso a sua volta dalla piega degli eventi anche a posteriori. Si fa fatica, ma come ho avuto la fortuna di imparare, scrive Pennacchi, prima delle nuove tecnologie l'opera vale la pena, e il viaggiatore che si sia incamminato per queste strade di campagna inglesi troverà ad accogliere un cottage ospitale dove togliersi la polvere dalla gola con una bevanda rinfrescante, e avrà riso dunque la strada alle facezie delle buffe elite inglesi alle soglie della guerra, e si sarà affezionato a quella straordinaria coppia comica costituita da Bertie Wooster e il suo fido più o meno maggiordomo Jeeves, e sarà felice di vederli uscire indenni dalla questione super vischiosa in cui erano caduti. Questi nominati sono i personaggi di Un mattino di gioia. Spesso siamo abituati a pensare che la comicità sia un'arte minore destinata a scadere in fretta, a differenza della tragedia che ci ricorda eternamente quanto siamo soli e vulnerabili. Pennacchi ribalta questa idea, ci ricorda che l'uomo è in fondo una creatura buffa, persino se si tratta del grande drammaturgo inglese William Shakespeare. Il messaggio centrale è potente: la commedia non è ancella della tragedia, è la sua compagna. Se siamo creature fragili, la salvezza sta proprio nel fatto che possiamo ridere di tutto, della paura, della malattia, persino della morte. Woodhouse non si è limitato a far ridere il suo tempo. Ha passato il testimone a una schiera di celebri scrittori arrivati dopo di lui, come Douglas Adams, Terry Pratchett e Salman Rushdie. In tempi turbolenti come i nostri, il messaggio che ci affida l'autore di questo articolo, di questa recensione, Pennacchi, Andrea Pennacchi, è che l'umorismo non è una distrazione, è uno scudo per sopravvivere e sentirsi meno esposti su questa terra.

Continuiamo rapidamente la nostra rassegna stampa culturale. Vi segnalo che nelle pagine culturali della Neue Zürcher Zeitung trovate una recensione approfondita del Festival Jazz di Montreux, che si svolge, si svolge fino al 18 luglio. L'autore dell'articolo, Uli Bernet, osserva che nonostante i lunghi corridoi labirintici della struttura, l'acustica all'interno delle sale eccezionale, affermando in modo evocativo: ora lo sguardo deve tacere, a Montreux regna l'udito. Nonostante l'improvvisa cancellazione degli Easley Brothers, la leggendaria band americana che ha fatto la storia della musica pop afroamericana, l'offerta musicale non ha deluso. Sul palco si sono alternate voci di grande impatto. Sila Shu, talentuosa cantante belga, ha portato un mix di soul e hip hop. Tanto per fare un esempio, questo articolo, se volete saperne più, lo trovate nelle pagine culturali della NZZ, mentre il Tagesanzeiger dedica un articolo nelle sue pagine della cultura al caldo, stress e caldo, età, perché sudiamo e cosa rivela il sudore sul nostro corpo. È un articolo firmato da Werner Bartens, e Bartens indaga i meccanismi della sudorazione interpellando diversi fisiologi per rispondere alle domande più comuni. Innanzitutto, la questione di base: a cosa serve sudare? Geckle, professore di fisiologia all'università di Halle in Germania, risponde in modo chiaro: nella misura in cui il sudore può evaporare, la sudorazione serve soprattutto alla termoregolazione. L'obiettivo primario è mantenere costante la temperatura interna del nostro corpo. Ma perché alcune persone sudano più di altre? Stefan Gründer, presidente della Società Tedesca di Fisiologia, spiega che un fattore determinante è il tessuto muscolare. Le persone con una maggiore massa muscolare producono più calore e devono quindi dissiparne di più. E insomma, questo meccanismo ci spiega anche per quale motivo gli uomini, avendo una massa muscolare superiore e un dispendio energetico maggiore, sudino di norma più delle donne. Insomma, si parla di sudore nelle pagine culturali del Tagesanzeiger, tanto per dimostrare che il caldo ha raggiunto ogni ambito della nostra vita quotidiana.

0: Ulteriore escalation e ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano. Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko, il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. L'Europa è la canicola, in Francia conseguente anche nella produzione di elettricità, una decina di centrali nucleari spente o in attività ridotta per l'incapacità di raffreddare i reattori. In Svizzera il consumo di cocaina si sarebbe ormai banalizzato quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Aarau. Nelle viscere del San Gottardo, come sulla Luna, 10 aspiranti astronauti simulano la vita su una base lunare, un esperimento condotto ogni anno dal Politecnico di Losanna. Per lo sport a Wimbledon, la riconferma di Jannik Sinner. In finale il tennista italiano batte in 4-7 il tedesco Zverev.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed eccoci, questa era Tracy Chapman Talking About a Revolution, tratto dall'album Tracy Chapman del 1988, il disco d'esordio della cantante americana. E noi siamo qui, sempre a Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti, è arrivato il momento della corrispondenza, noi facciamo partire la sigla. I medici belgi della regione della Vallonia potranno presto prescrivere ai propri pazienti di andare a sentire un concerto di musica classica o leggera, naturalmente senza pagare il biglietto. Secondo il progetto proposto da due deputati liberali, Charles Gardier e Nicolas Janssen, la misura sarà già attiva prima della fine dell'anno. Destinatari sono i pazienti affetti da depressione e disturbi mentali. Noi questo tema ci interessa molto, sentiamo a Bruxelles, abbiamo raggiunto la nostra corrispondente Margherita Redaelli. Buongiorno Margherita.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Allora Margherita, ci spieghi come funziona, di che si tratta?
1: Un medico o un dottore iscritto alla piattaforma del Sistema Sanitario Nazionale, quindi non chiunque, può prescrivere al paziente una attività. Attraverso questa piattaforma appositamente creata che si chiama Prescriviti, Prescribe and Activity, che contiene un catalogo di attività culturali. Allora può essere un concerto classico, ma anche non classico, può essere un'attività museale, può essere addirittura una partita di uno sport. E può essere di primo acchito difficile pensarle come medicine, ma sono iniziative senz'altro audaci, ma non del tutto nuove, che hanno comunque dei precedenti in Canada, soprattutto in Quebec. E a Montréal, dove dal 2025 l'orchestra sinfonica offre dei concerti a persone in situazioni di sofferenza, ma anche in Svizzera, a Neuchâtel, Lausanne, Genève, ci sono già queste prescrizioni museali. E alla fine non resta che fra le attività l'attività fisica, e anche lì una cittadina in Belgio che si chiama Peruvels, ma che in Piccardo si dice Pirvé, prescrive delle sessioni di ginnastica e insomma qualcosa che si sta sviluppando. E però il passo avanti concreto di questa iniziativa è proprio che si può anche andare a un concerto di musica leggera, magari una partita. Non credo che ti prescrivano di stare in prima fila al concerto degli Iron Maiden, però potrebbe quasi essere.
0: E allora, Margherita Redaelli, ha benefici reali questo tipo di prescrizione? Io personalmente, a me personalmente verrebbe da dire sì per esperienza personale, però chiedo, ha benefici reali?
1: Ma bisognerebbe essere in quel 13% di belgi che fanno consumo di antidepressivi e quindi per vedere un po' il prima e il dopo. Penso che sia concepito nel contesto di prendersi cura del benessere globale del paziente, non solo da un punto di vista farmacologico o di terapia sul corpo. Chi sostiene l'iniziativa ricorda anche che spesso dal coma si ritorna proprio con la musica, e la musica in un certo senso allora è come se facesse ritornare in sé, riscoprire chi si è, la propria passione, i propri ricordi, che in una situazione di disagio mentale o di depressione forse può essere davvero un salvavita. Funziona anche, e lo dicono i sostenitori, perché è ordinata da un medico, quindi soggiacciamo anche all'autorità, me l'ha detto il dottore, e poi perché anche di volontario, io non subisco nella musica, nel teatro, sono io che vado verso il teatro. E infine, terza ragione, se ci vado con un accompagnatore è anche un modo per aprire il dialogo e quindi per cominciare un contatto con il proprio accompagnatore, con una persona su un tema che ci è caro.
0: Allora, prima di passare alla mia prossima domanda, segnalo che ci ha scritto un ascoltatore: anche a Lugano esiste un progetto simile Prescrivere cultura alle persone depresse. Noi ovviamente salutiamo tutte le informazioni che ci arrivano relative alla cultura vista come cura per le persone che non stanno bene. E Margherita Redaelli, ci sono anche dei rischi?
1: Ma io direi di sì, e saluto anch'io questa iniziativa di Lugano. Poi insomma, se si fa a Lugano, se si fa in tanti posti, vuol dire che probabilmente funziona, ha dato dei bei risultati. I rischi io, ecco, te li dico dopo averci riflettuto. Sai, una tantum può restare un'esperienza effimera, e come è impostata qua in Belgio potrebbe essere un'esperienza effimera. Ti prescrivo un concerto, sai, una serata fuori, magari una serata fra amici, è un bellissimo momento, non ci salva però certamente da sola, e appunto come non ci salva da un disagio radicato una sera fuori, anche se ci dà sollievo, resta appunto un episodio. E il rischio è anche quello di sottovalutare il male. Vada al mare, si beva un bel bicchiere d'acqua, vada a un concerto e vedrà. E io credo che, non solo io, che per uscire da queste situazioni ci voglia una nuova visione del mondo, certamente un rilassamento, una presa di coscienza, ma anche poi una parte costruttiva che non è solo di sollievo. Bisogna riprendersi in mano per combattere questi mali, sicuramente. E insomma, è come fare una dieta che ci trasforma, e questo è senz'altro utile, ma forse è solo la prima tisana della dieta che vogliamo fare.
0: E credo, mi sento di darti ragione, Margherita Redaelli, e poi sarebbe magari interessante andare a scoprire una prossima volta la differenza che c'è fra i vari metodi di curarsi attraverso la cultura. Mi viene in mente che per esempio l'esperienza di un concerto dal vivo è un'esperienza anche molto fisica, mentre l'esperienza di una mostra d'arte è un'esperienza diversa. Insomma, diciamo che queste medicine culturali sicuramente hanno tante sfumature diverse, senza sottovalutare davvero la malattia, che alle volte è davvero seria. Diciamo, approfittiamo e prendiamo la cultura anche come cura. Grazie Margherita Redaelli per questo racconto dal Belgio. Un saluto, a presto, buona giornata.
1: Un saluto da Bruxelles.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Don't forget your precious. I forget sometimes, I forget that I'm precious. Don't do it. Don't forget your precious, I remember my pity.

E noi ci avviciniamo pian piano al nostro appuntamento con l'agenda di oggi. Lo facciamo in musica con il brano di Buddy Murrow and His Orchestra, Perry Mason Theme, un brano di Fred Steiner, parte della colonna sonora della serie televisiva Perry Mason, interpretata dalla Buddy Murrow Orchestra e registrato nel 1959.

0: L'agenda.
1: Dalle 9 di stamattina prendono il via gli appuntamenti dedicati ai più giovani e ai più piccoli al Museo del Dazio Grande di Rodi, dove iniziano gli atelier creativi sull'arte del cestaio, rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia elementare, la scuola elementare e del primo anno di scuola media. Tra attività manuali, creatività e artigianato, i partecipanti saranno guidati da docenti, artisti e artigiani in un'esperienza pensata per avvicinarli alle tecniche tradizionali. Alle 18, alle Fornaci di Riva San Vitale, si tiene la seconda lezione del laboratorio di ceramica Giochi di Terre, condotta da Yael Fortunato, un'occasione per sperimentare l'utilizzo di diverse argille, realizzando oggetti che mettono in dialogo colori, texture e decorazioni, con un approccio aperto anche a chi è alle prime esperienze. Sempre alle 18 al Parco Ciani di Lugano, Long Lake Family, la rassegna Long Lake Family propone lo spettacolo gratuito Giardino, che vuole essere un invito a metterci all'ascolto del paesaggio, semi, fiori, alberi, per imparare a stare vicini a noi stessi, alle nostre forze, per andare verso gli altri con rispetto e gentilezza e rendere il mondo più bello per tutti i suoi abitanti. Attraverso teatro di narrazione, clownerie, poesie e musica, la giardiniera Alma accompagna bambini e famiglie in un viaggio tra natura, storie e fantasia, invitando a riscoprire il paesaggio con curiosità, rispetto e meraviglia. Alle 18.30 nell'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso prosegue il seminario internazionale di progettazione con la conferenza sui bordi dell'architetta Ludovica Molo. L'incontro riflette sul concetto di confine come luogo di relazione e trasformazione, esplorando il dialogo tra città e paesaggio, architettura e territorio nell'ambito della progettazione contemporanea. La serata si conclude alle 19.30 in Piazza Grande a Locarno con un nuovo appuntamento della rassegna Moon and Stars. Sul palco arriva l'attesissimo concerto dei Jamiroquai, guidati da J.K., protagonisti da oltre 30 anni della scena internazionale grazie al loro inconfondibile mix di funk, acid jazz e groove, che li ha resi una delle band simbolo degli anni 90. Ad aprire il concerto di stasera sarà LP, cantautrice dalla voce potente e graffiante, diventata celebre con la hit Lost on You e apprezzata anche come autrice per artisti come Cher, Christina Aguilera e i Backstreet Boys. La serata Moon and Stars mette insieme artisti dello stile personale e riconoscibili, capaci di fondere generi diversi e di conquistare il pubblico con performance dal forte impatto emotivo. Per chi è Locarno, però, la serata non si conclude qui. Continua con le esibizioni di artisti emergenti a Piazza Piccola e Piazza Magnolia, dove a partire dalle 22 si esibiranno Pop Extravaganza e Mastiff, Nurai e Stevens e Luca Magenta.

Questo era il brano Narrazione, cantato da Marco Costello, estratto dal suo album Pezzi della Sera, un album del 2023. Noi ci avviciniamo alle notizie del radiogiornale delle 7:30, lo facciamo in musica per nostro piacere, nostra gioia, con un brano tratto da Bellezza Masagora Agente Afash, Como Isso. Ho cercato di leggere il titolo di un album in portoghese, chiedo scusa ai portoghesi in ascolto, un album del 2025 del cantante brasiliano Rubel, il cognome non c'è, solo Rubel, all'anagrafe Rubel Brisoia. Il titolo del disco in italiano sta per Perfetto, ma adesso che ce ne facciamo di questo? Insomma, è un album del 2025, un brano del 2025, ascoltiamo.

0: Signore e signori, ecco a voi l'assistente digitale perfetto.
1: Che mondo sarebbe se tornassero i Neanderthal? Giosuè, senza lavoro e umiliato dalla vita, crea un'intelligenza artificiale e la addestra a rispondere come fosse un uomo di Neanderthal, egoico e senza paura delle convenzioni sociali. Neanderthal, di Flavio Stroppini, da lunedì a venerdì in Alphaville.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano e Teheran che colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. L'Europa e la canicola, in Francia conseguenze anche nella produzione di elettricità, una decina di centrali nucleari spente o in attività ridotta per l'incapacità di raffreddare i reattori. In Svizzera

0: diplomatici degli ultimi mesi. Per gli aggiornamenti abbiamo in studio Bettina Müller.
1: Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando militare centrale americano che insiste: lo stretto è aperto, sono passate 140 navi negli ultimi giorni, l'Iran non controlla più i passaggi. Dal canto suo l'Iran ha contrattaccato pesantemente nella notte, ha colpito le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale giordana, Amman, che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto: è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo, e il ministero degli esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo. La realtà sta bussando alla vostra porta.
0: Grazie Bettina Müller. L'Ucraina ora con il presidente Volodymyr Zelensky che ha annunciato a sorpresa le dimissioni della prima ministra Yulia Sviridenko dopo meno di un anno dalla nomina e la sua intenzione di formare un nuovo governo. Il cambiamento è inaspettato. Sui suoi retroscena sentiamo le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
2: Volodymyr Zelensky si prepara a nominare il suo quarto primo ministro da quando è stato eletto presidente nel 2019 e nel contempo ha intenzione anche di cambiare i vertici di polizia e servizi segreti. Le procedure formali prevedono prima un voto per confermare le dimissioni dell'attuale governo e poi la fiducia al nuovo esecutivo. Il tutto potrebbe svolgersi già tra domani e mercoledì. A quel punto ci si aspetta una nuova girandola di incarichi tra i fedelissimi del presidente. Sviridenko dovrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre Serhii Koretskij, attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Naftogaz e considerato molto vicino al presidente, dovrebbe succederle nell'incarico di guida del governo. Al di là del solito appello alla necessità di razionalizzare l'azione di governo, Zelensky non ha fornito grandi spiegazioni per questa sua decisione di cambiare l'esecutivo nel mezzo del quarto anno di conflitto. E nell'assenza di una ragione chiara, le ipotesi si sprecano sui media ucraini. C'è chi ipotizza che la mossa serva a consolidare le forze in vista di possibili elezioni autunnali, mentre altri ipotizzano che il rimpasto di governo sia dovuto alle indagini giudiziarie che rischiano di travolgere Sviridenko. E infine c'è chi considera questa mossa una copertura per rimuovere senza troppo clamore il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che Zelensky considererebbe un pericoloso rivale. Per saperne di più, quindi, dovremo attendere i prossimi giorni e la nomina del nuovo governo e quella dei nuovi capi delle forze di sicurezza.
0: L'ondata di calore che si è abbattuta sull'Europa in Francia ha ripercussioni anche sulla produzione di energia elettrica, sta infatti incidendo sull'operatività delle numerose centrali nucleari. Centrali nucleari del paese. I dettagli ce li fornisce da Parigi Annalisa Cappellini.
3: La Francia boccheggia e con lei le sue centrali nucleari, fiore all'occhiello dell'indipendenza energetica francese. L'ondata di calore che da giorni stringe nella sua morsa quasi tutto il territorio nazionale non risparmia i fiumi. La temperatura aumenta e per limitare l'impatto termico sugli ecosistemi acquatici, le centrali nucleari non possono più utilizzarne le acque per raffreddare gli impianti. Così EDF, che gestisce le centrali francesi, è stata costretta a spegnere 3 reattori e a ridurre la potenza di altri 8. Una situazione che potrebbe avere serie conseguenze sulla produzione di elettricità nel paese. La Francia possiede 57 reattori nucleari, che forniscono circa il 70% della produzione nazionale di energia elettrica. Parigi non nasconde una certa apprensione su questo tema. Le autorità infatti hanno deciso di concedere una deroga alla centrale di Bugey, a circa 100 km da Ginevra, che potrà ancora utilizzare le acque del Rodano per raffreddarsi a anche in caso di sforamento dei limiti consentiti dalla legge, garantendo così la sicurezza della rete elettrica, nonostante i possibili impatti ambientali.

0: Veniamo alla Svizzera, cominciamo dai fatti di sangue della scorsa settimana in Ticino, a Faido e Leontica. Oggi si attendono nuovi dettagli. Alle 15 a Bellinzona si terrà infatti una conferenza stampa delle autorità, potrebbe fornire risposte ad alcune domande rimaste aperte su quello che appare come il terzo femminicidio nel canton Ticino dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che una donna è stata uccisa giovedì con un'arma da fuoco con l'ospedale di Faido e che il giorno successivo il presunto autore, l'ex marito, è morto nell'esplosione di una casa a Leontica in Valle di Blenio, nella quale sono rimasti feriti tre agenti di polizia. In Svizzera la cocaina è ovunque, il suo consumo è esploso o si è banalizzato, lo rivela un'inchiesta della NZZ Am Sonntag, che ha seguito le attività quotidiane di alcuni agenti di polizia che si occupano di stupefacenti a Zurigo, San Gallo e Aarau. Aaron Guidotti.
1: Quantità enormi a prezzi modici. I sequestri di cocaina delle polizie cantonali mostrano quantità impensabili fino a pochi anni fa. Anche piccoli spacciatori, i cosiddetti pesci piccoli, possono tenere fino a 2 kg di cocaina in casa e il prezzo negli ultimi 4 anni è più che dimezzato, passando da 45.000 a 15-20.000 franchi al chilo. E la droga non è più confinata ai margini. Se la punta dell'iceberg sono i tossicomani che vediamo in strada resi sempre più aggressivi dal crack, la cocaina nella sua forma da sniffare è diffusa in tutte le fasce della società, anche tra professioni insospettabili. Secondo Addiction Swiss, l'ultima stima sul numero di consumatori indicherebbe 150.000 persone, ma sarebbe molto sottostimata vista la chiara esplosione degli ultimi anni. Ma come entra tutta questa cocaina in Svizzera? Arriva nei porti del Mediterraneo, dove carichi provenienti dal Sud America entrano quasi indisturbati per poi essere trasportati via terra da gruppi criminali, principalmente serbi e albanesi, che gestiscono la logistica come vere aziende con ruoli strutturati, autisti, magazzinieri e contabili. Una volta in Svizzera, la distribuzione avviene tramite reti di piccoli corrieri facilmente sostituibili, mentre la vendita al dettaglio si sposta sempre più su Instagram, Snapchat e consegne a domicilio, rendendo il sistema capillare, anonimo e difficile da colpire. Per questo motivo, agenti e investigatori chiedono più risorse e che la cocaina diventi un tema di società.
0: Tra circa un mese, settimana più, settimana meno, nella Svizzera tedesca sarà già il momento di tornare in aula per allievi e insegnanti. E per questo nuovo anno scolastico si ripropone il tema della penuria di docenti. La situazione è questa volta meno allarmante rispetto al passato, ma nuovamente non ci saranno abbastanza docenti diplomati per tutte le classi. È il caso, per esempio, del Canton Berna, dove si è appena conclusa una settimana intensiva di preparazione proprio per chi insegnerà senza avere una formazione specifica. Ce ne parla Monica Fornasie.
2: Ogni estate la stessa domanda: ci saranno abbastanza insegnanti per tutte le classi? Quest'anno la risposta è probabilmente sì, anche se non tutti saranno docenti formati. E allora come arrivare comunque pronti in aula? Nel Canton Berna, la scorsa settimana, 72 futuri insegnanti senza diploma hanno partecipato a un campo estivo. Sono persone con percorsi formativi di vario genere, svolti in ambiti molto diversi, ma con un comune denominatore. Hanno trovato lavoro come insegnanti, spiega ai microfoni di SRF Simon Sturm dell'Alta Scuola Pedagogica di Berna, che li ha seguiti per tutta la settimana. L'obiettivo è che abbiano familiarità con il programma scolastico e con i materiali didattici, che sappiano collaborare con i genitori e inserirsi efficacemente nel corpo docente. Alla fine, la priorità assoluta, assicura Simon Sturm, resta un insegnamento di buona qualità. Ma c'è chi è molto critico, come Dagmar Rösler, presidente dell'Associazione Mantello degli Insegnanti della Svizzera tedesca. Particolarmente scettica. Si segue un corso intensivo di una settimana, dice, e poi si pensa di saper insegnare. Un campo estivo può aiutare a ripartire dopo le vacanze, ma non può sostituire una formazione, a prescindere dal settore, che si tratti di fare l'autista, di autobus o il fisioterapista. Questo aspetto non viene mai mai messo in discussione negli altri ambiti. Mi chiedo quindi perché non debba essere considerato imprescindibile quando si lavora con bambini e ragazzi. Ciò sminuisce la nostra professione. Diversa invece la situazione nel canton Zurigo, in passato confrontato con una penuria di docenti. Qui, a partire da questo nuovo anno scolastico, chi non ha ancora il diploma non può essere assunto.
0: È un'esperienza del tutto speciale quella che stanno vivendo 10 aspiranti astronauti nelle viscere delle montagne ticinesi, nella fortezza del massiccio del San Gottardo. Da ieri e per 15 giorni simuleranno la vita all'interno di una base lunare, come ci racconta Michele Trefogli.
3: La missione si chiama Asclepios, nome ispirato alla figura greca venerata come dio della medicina e della salute. Non a caso, come racconta la vicepresidente della missione, Michelle Pahud.
4: Gli astronauti sono molto nervosi ma anche molto contenti di partecipare a questa fantastica missione. Si sono preparati molto, hanno più di un anno di allenamento fisico e mentale alle spalle.
3: Nella fitta rete di gallerie della fortezza del San Gottardo, il Politecnico Federale di Losanna ha trasferito armi e bagagli del suo Space Center. E i 10 aspiranti astronauti ci rimarranno per 2 settimane, come ci spiega Amber Baxter, co-direttrice della missione.
5: We are a student-run analog mission and we...
2: La nostra missione simulerà i viaggi nello spazio, in questo caso di 2 settimane verso il polo sud della Luna. Vogliamo avvicinarci il più possibile a ciò che sarebbe un vero viaggio sulla Luna e dare agli studenti la possibilità di imparare qualcosa.
3: Fra di loro, Ioana Dimitrova.
6: Per le prossime 2 settimane sarò dentro la base, isolata da tutti, senza contatti con l'esterno. Io e i miei compagni di missione faremo esperimenti scientifici, ma potremo sicuramente anche divertirci tutti insieme.
3: Le porte della fortezza saranno aperte ai visitatori, che potranno curiosare e saperne di più su un progetto che è unico nel suo genere.
0: È il momento dell'attualità sportiva, noi torniamo fra un'ora.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania. Categoria MotoGP, nella generale lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la 9ª tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sul danese Vingegaard.
9: La meteo.
10: Abbastanza soleggiato, malgrado velature ad alta quota, tratti dense e lo sviluppo di cumuli su rilievi. Nel pomeriggio e verso sera qualche rovescio o temporale isolato possibile. A basse quote temperatura minima sui 22 gradi, massima attorno ai 31, in alta Engadina 25. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.400 metri.

Lágrimas de Soledad, questo era un brano tratto dall'album New Cuba Sound del 2009, disco prodotto dal DJ inglese Jill Peterson, e abbiamo sentito ad eseguirlo erano Danai alla voce, Roberto Fonseca al pianoforte e Omar Gonzalez alle percussioni. Bentornati o ben ritrovati per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, benvenuti. Questa è Verde Aurora al microfono, c'è Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono al quale ci potete scrivere su WhatsApp: 079-382-6765, 079-382-6765. Già ci state scrivendo, come ho accennato anche prima, con dei consigli, delle informazioni, dei saluti, un buongiorno, e noi siamo ben contenti di ricevere i vostri messaggi, le vostre parole, sia per messaggio che per posta qui a Comano. Quindi grazie, cari ascoltatori. E allora noi passiamo adesso agli appuntamenti di oggi con la nostra Rete 2. Apriremo Alphaville come al solito, l'Alphaville di lunedì alle 11:05, spostandoci a Oltralpe con Lou Lepori. Alla fine di maggio il quotidiano ginevrino Le Temps ha lanciato un'iniziativa editorialmente molto interessante. Ha deciso di creare una versione del giornale accessibile in linea su abbonamento, specificatamente rivolta ai lettori e alle lettrici al di là della frontiera. Il nostro corrispondente Lou Lepori ne ha parlato con Paul Ackerman, corrispondente a Parigi della testata e nuovo direttore della sua versione per il pubblico francese. Miles Davis e John Coltrane ricorrono quest'anno i 100 anni dalla loro nascita, e a questi due tra i più grandi artisti jazz del XX secolo dedichiamo un ricordo lungo tutta un'estate con una serie curata dal nostro Enrico Bianda, intitolata Le architetture del suono. Fino al 28 agosto, sempre alle 11:30 ad Alphaville, ricorderemo le loro figure e il loro contributo all'arte attraverso lo sguardo di 10 ospiti. Nel segno del silenzio e della trascendenza. Tra questi ne citiamo solo alcuni, come lo storico dell'architettura Nicola Soldini e poi la poetessa Chandra Livia, Candiani, e il musicista Daniele Sepre, l'attore e viaggiatore Giuseppe Caderna. Oggi iniziano le puntate curate e realizzate dalla giornalista Claudia Fanti sul tema del post. Alle 11:45 ci concentreremo sulla figura di Goffredo Fofi. A un anno dalla sua scomparsa, attraverso il suo percorso di critico e saggista, analizzeremo un'idea di cultura intesa non come esercizio accademico, ma come strumento di comprensione della realtà, di attenzione alle periferie sociali. Dalla fondazione di riviste storiche fino alla valorizzazione degli autori irregolari, ripercorreremo il lavoro e le di un intellettuale estraneo al conformismo corrente. Al microfono di Barbara Camplani, che questa settimana conduce Alphaville, ne parlerà il filologo e critico letterario Massimo Raffaelli. La pagina è a cura di Robin Pellanda. Alle 12:30 prende il via la serie di Alphaville Gradini Poesia. Questa settimana la nostra serie torna con la proposta Gradini, serie dedicata alla valorizzazione dei nostri archivi, in particolare alle pagine e alle interviste realizzate dalla nostra redazione nel corso degli anni. Ma il primo appuntamento con il programma di Rete 2, subito alle 9, è con la puntata di Laser. Tenere viva Venezia è una replica di un Laser di Anna Toniolo. Tenere viva Venezia, donne, lavoro e quotidianità in una città in trasformazione. Venezia cambia e lo fa più velocemente di quanto siamo abituati a immaginare. Mentre il turismo cresce e i residenti diminuiscono, la città rischia di perdere pezzi fondamentali della sua identità. Tra calli affollate e case che si svuotano sopravvivono storie che tengono insieme passato e presente, mestieri antichi, saperi tramandati, pratiche quotidiane che continuano a reinventarsi. Sono storie di donne che lavorando
tra tradizione e innovazione provano a resistere a una trasformazione che sembra inevitabile e si riprendono spazi che per secoli sono stati dominati dagli uomini. Queste storie restituiscono il ritratto di una città fragile ma ancora viva, attraversata da trasformazioni sempre e più evidenti. È un laser a cura di Anna Toniolo, lo ricordo.

0: Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano. Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko, il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. In Svizzera il consumo di cocaina ormai banalizzato o quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo ed Aarau. Per lo sport Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner vince in finale in 4 set.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era I Wanna Be Like You di Lewis, prima tratto, forse qualcuno l'ha riconosciuto, dalla colonna sonora del Libro della Giungla 1967, appunto, è la canzone interpretata da Lewis. Prima, allora, ben tornati e ben arrivato per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Siamo a Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Siamo arrivati all'appuntamento estivo con l'articolo del giorno. Facciamo partire la sigla. E oggi siamo andati a guardare gli articoli pubblicati sul sito della NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, perché abbiamo trovato un articolo veramente molto importante, interessante, un reportage intitolato «Riesco a leggere nella mente degli studenti come l'intelligenza artificiale sta portando a una trasparenza radicale nelle nostre scuole svizzere». Ed è un reportage di René Donzé. È un'indagine accurata sulla controversa figura del cosiddetto studente trasparente. La ricerca di questo autore ci porta al liceo di Wattwil, dove Zenzi Hopf, che è un insegnante di biologia, usa un avanzato programma di intelligenza artificiale per le sue lezioni. L'insegnante di biologia Zenzi Hopf osserva la scena in classe mentre i suoi alunni usano l'intelligenza artificiale, passa da uno studente all'altro, risponde a una domanda qui e là, dà un consiglio. Da 3 mesi sta testando il programma Tutor.new in 2 delle sue classi. Si tratta di un progetto di uno spin-off del Politecnico Federale di Zurigo, inizialmente sviluppato per le lezioni di recupero e ora adattato all'ambiente scolastico. L'intelligenza artificiale non fornisce sempre risposte soddisfacenti, di tanto in tanto, qua e là, si alza la mano di uno studente o di una studentessa. Come funziona nella quotidianità scolastica lo si vede al banco accanto, dove siede Jolene. Ha già completato i suoi fogli di lavoro e ora digita la domanda, aperte virgolette, puoi discutere con me i concetti da 1 a 4? Certo, appare la risposta scritta nella finestra di dialogo e subito la prima domanda. Qual è la differenza tra autotrofo e eterotrofo? La risposta dell'intelligenza artificiale, non ne sono sicura. Ah no, scusate, completa la... risponde l'alunna, perché la domanda era dell'intelligenza artificiale, non ne sono sicura. L'avatar glielo spiega e le fa apparire un grafico sotto il quale però compare un avviso su sfondo giallo. Questa immagine generata potrebbe contenere errori. Jolene sa che non deve fidarsi ciecamente di tutto ciò che proviene dall'intelligenza artificiale. Anche questa infatti non è esente da errori. Il programma ha già dimenticato di spiegarmi degli argomenti che sarebbero stati importanti per un esame, racconta Jolene, la studentessa. Questo ha poi influito negativamente sul voto. Il tutor è più di un semplice programma che spiega le materie agli studenti, è anche un osservatore. Dopo la lezione segnala all'insegnante se la classe non ha compreso qualcosa, elenca quali ragazzi hanno interagito in ritardo o non hanno interagito affatto e indica chi ha svolto gli esercizi in modo impreciso o necessita di particolare attenzione. In questo modo lei, l'insegnante, ha una visione d'insieme completa della classe. Virgolettato di Hopf, posso praticamente guardare nelle menti degli studenti. Questo le permette persino di leggere la cronologia delle chat di ciascuno di loro. Questo feedback dettagliato mi aiuta a personalizzare maggiormente le mie azioni. Le mie lezioni, afferma Hopf, il tutor non le sottrae lavoro, lo alleggerisce. L'innovazione nelle scuole spinge alcuni istituti a scelte ancora più radicali. La ricerca di René Donzé si sposta quindi nel canton Argovia alla Kreisschule di Mutschellen, dove incontra Florian Steli, il preside dell'istituto. L'obiettivo del preside è chiarissimo: trasformare la sua struttura nella prima scuola di intelligenza artificiale della Svizzera. Questo significa che il sistema informatico gestisce
gestirà praticamente tutto, dalla preparazione delle lezioni fino all'analisi dei punti di forza degli allievi. Dopo le vacanze estive l'intera attività passerà all'intelligenza artificiale. A partire da quel momento tutti gli 80 insegnanti circa lavoreranno con il software del fornitore ProScola. E il direttore ne è assolutamente convinto e racconta, ad esempio, gli insegnanti non dovranno più preparare faticosamente le lezioni a casa, basta inserire un argomento, selezionare con un clic un approccio pedagogico, dalla didattica tradizionale al metodo Montessori fino all'apprendimento basato sul gioco, dopodiché il programma genera un percorso didattico completo, basato sul programma scolastico 21, comprensivo di fogli e di lavoro di test. Questi vengono poi stampati dagli alunni, compilati e reinseriti nel sistema oppure compilati direttamente sullo schermo. Alla fine l'intelligenza artificiale corregge i compiti e crea un profilo sia dell'intera classe che di ogni singolo alunno. Lo strumento corregge i compiti in modo migliore e più veloce di quanto potrebbero mai fare gli esseri umani, afferma il preside Steli. E i feedback forniti agli insegnanti e agli studenti sono differenziati e dettagliati. Ma aspettiamo un attimo, andiamo un po' avanti e vediamo che in realtà ci sono anche dei punti critici. Dunque andiamoli a cercare. Il rapido sviluppo dell'intelligenza nel settore scolastico viene accolta con sentimenti contrastanti da Edouard Lamboret, vice direttore di Educa, l'agenzia specializzata della Confederazione dei Cantoni per lo spazio educativo digitale svizzero. Più so di uno studente, meglio posso rispondere alle sue esigenze, personalizzare il suo percorso e scolastico, afferma. Tuttavia, dal punto di vista degli studenti, l'insegnamento personalizzato tramite piattaforme di approfondimento basate sull'intelligenza artificiale potrebbe portare a una forma di profilazione. Tutto ciò che è rappresentato digitalmente può in teoria essere utilizzato per il monitoraggio. Per questo motivo l'uso dell'intelligenza artificiale pone grandi sfide in materia di protezione dei dati. Tuttavia Educa non ha una visione d'insieme su quali applicazioni di intelligenza artificiale siano già in uso in quali scuole. È chiaro che i cantoni regolano in modo diverso il trattamento dei dati. Ora si sta cercando di fare un po' di ordine in questo ambito. La critica più profonda raccolta dall'autore René Donzé è quella di Roland Reichenbach, filosofo dell'educazione e professore all'Università di Zurigo. Reichenbach difende a spada tratta il diritto all'opacità dei giovani. L'idea che l'insegnante, grazie all'analisi dell'intelligenza artificiale, assuma la prospettiva di uno psicoterapeuta onnipotente è pericolosa per lo sviluppo del bambino. Troppa luce può anche distruggere, dice Reichenbach. Secondo lui, le applicazioni di intelligenza artificiale mettono a rischio il rapporto pedagogico basato sulla fiducia. Una persona deve imparare che l'altro non vede sempre tutto ciò che fa e pensa, solo così può sviluppare un senso di decoro, norme e regole.

Questa era la canzone arrabbiata, senza l'articolo, canzone arrabbiata, e il titolo è tratto dall'album Sentimento Popolare, volume 2 del 2020, disco della cantante milanese Camilla Barbarito. Noi ci stiamo avvicinando al nostro appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica, e adesso ci ascoltiamo Julian Lage con Omission.

L'ospite che accoglieremo tra poco nel nostro spazio riservato all'opinione è Marta Buoro, esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano la qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne identità, resilienza ed equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito.

0: In altre parole.
1: Uno dei temi più attuali e più caldi nel vero senso della parola è sicuramente quello dell'ondata di calore che sta attraversando l'Europa, ma non soltanto. L'avrete sentito, nei Grigioni in Ticino l'allerta canicola è stata prolungata fino al 17 luglio. Un articolo del Guardian dell'8 luglio ci avverte che lo stato dei mari e degli oceani europei con riscaldamento sta attraversando una crisi climatica allarmante caratterizzata da temperature senza precedenti. Infine, l'Internazionale ha ripubblicato qualche giorno fa un articolo di Christoph Gersch uscito sul settimanale svizzero Das Magazin. Il grande disgelo, il permafrost si sta sciogliendo, cosa si nasconde al suo interno e cosa c'entra Blatten con tutto questo, scrive il giornalista svizzero. Sono queste le notizie che hanno colpito particolarmente Marta Buoro, l'ospite di questa settimana del nostro spazio dedicato all'opinione. Diamo subito il benvenuto. Buongiorno Marta Buoro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Marta Buoro, come dice un titolo ironico che circola nel web, questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Si fa evidentemente riferimento alla crisi climatica. Lei dice però che la notizia sull'ondata di calore non racconta solo il clima, ma racconta soprattutto il territorio. Cosa intende?
2: Sì, queste notizie mi hanno colpito perché sembrano notizie molto diverse, in realtà penso raccontino la stessa cosa, cioè raccontano come funziona il territorio. Noi siamo abituati a osservare il paesaggio come uno sfondo, io credo invece che il paesaggio sia una grande infrastruttura vivente. Il mare scambia calore con acqua e con l'atmosfera, le montagne immagazzinano il ghiaccio e regolano i corsi d'acqua, i suoli assorbono l'acqua piovana e gli alberi la restituiscono all'aria. Quindi il paesaggio, è chiaro, non è una fotografia, è un sistema vivente in cui il mare, il ghiaccio, il suolo, l'acqua, la vegetazione, l'aria lavorano continuamente insieme. Questi processi sono quasi sempre invisibili, eppure è da loro che dipende l'equilibrio dei luoghi che abitiamo. Per questo, da architetta paesaggista, quando leggo queste notizie non vedo emergenze diverse, vedo un unico sistema che ci sta raccontando come sta cambiando il paesaggio, inteso proprio come il sistema di relazioni tra natura e le attività umane che rendono possibile la vita quotidiana. Il mare funziona un po' come un grande serbatoio di calore, durante l'estate assorbe enorme quantità di energia dal sole e lo restituisce lentamente all'atmosfera, allo stesso tempo facendo evaporare l'acqua la rifornisce continuamente di umidità. Ed è da questo equilibrio che dipendono il clima, le precipitazioni e in parte anche l'intensità delle ondate di calore. Quindi quando cambia il mare non cambia solo l'ecosistema marino, ma cambia il funzionamento dell'intero sistema territoriale. E nel reportage di Christoph Gersch, che parte proprio dalla tragedia di Blatten, gli scienziati non dicono che quel crollo sia stato causato direttamente dal cambiamento climatico, ma dicono qualcosa di ancora più interessante. Il riscaldamento sta modificando gli equilibri fisici del territorio alpino. Quindi quello che per secoli abbiamo pensato come la parte più stabile del nostro paesaggio, le montagne, scopriamo oggi che invece ciò che sembrava immobile è in trasformazione.
1: E cosa succede quando il terreno si scongela?
2: Dunque, il permafrost è il terreno che rimane congelato in modo continuo per almeno 2 anni consecutivi. Nelle Alpi si trova soprattutto alle quote più elevate e per migliaia di anni ha funzionato come una sorta di cemento naturale del territorio. Oggi gli studiosi preferiscono parlare di un sigillante, cioè il permafrost mantiene stabile l'interno della montagna, limita l'infiltrazione dell'acqua e contribuisce all'equilibrio dei versanti. Quando questo terreno si riscalda e si degrada, non si scioglie soltanto il ghiaccio, ma cambia il funzionamento della montagna. L'acqua penetra nelle fratture della roccia, aumenta la pressione interna e quindi può favorire frane, crolli e altri fenomeni di stabilità. Quindi possiamo pensarlo come un'infrastruttura naturale invisibile, non la vediamo, ma quando viene meno tutto il territorio comincia a comportarsi diversamente.
1: Ci sono anche degli organismi all'interno di questo, ancora più, diciamo, longevi delle tartarughe, scrive Gersch, in questo permafrost, che sono stati insomma conservati e isolati, no? Anche per un grande periodo, un lunghissimo periodo di tempo. E che ruolo ha, secondo lei, questo elemento invisibile nel modo di pensare e costruire il paesaggio alpino? E cosa significa perderlo, secondo lei?
2: Trovo affascinante che il permafrost sia spesso descritto come una memoria del passato. Da paesaggista però mi interessa soprattutto il suo ruolo nel presente, cioè non è solo un archivio biologico, ma è questa struttura invisibile che funziona perché mantiene in equilibrio il territorio ed è anche una memoria costruttiva, quindi se per migliaia di anni ha costruito il paesaggio alpino così come lo conosciamo, quando quella memoria si scioglie non perdiamo soltanto del ghiaccio, ma cambiamo la nostra percezione e soprattutto dobbiamo imparare di nuovo come funziona la montagna.
1: E Gersh chiude il suo articolo con questa affermazione, ma l'ha detto anche lei prima: ci voglio tornare. Le Alpi hanno perso il loro equilibrio, ma i nostri occhi continuano ad apparire come il paesaggio intatto di sempre. Ai suoi occhi no, mi pare aver capito Buoro. E che ripercussioni hanno questi eventi, sulla nostra vita?
2: È una frase molto potente quella che ha citato, perché le montagne sembrano identiche, ma sotto la superficie stanno cambiando. Ed è proprio questo il lavoro di un paesaggista, cercare di leggere le trasformazioni che spesso diventano visibili solo quando producono un'emergenza. Il territorio parla molto prima delle cronache. Nel nostro lavoro di architetti paesaggisti siamo abituati a leggere il territorio come un sistema. Per questo, quando parliamo di ondata di calore, non possiamo pensare subito al termometro, ma penso al suolo, all'acqua, ai materiali, agli alberi, all'aria. Penso soprattutto a come funziona un territorio, perché gli stessi processi che osserviamo sulle montagne li ritroviamo con forme diverse anche nelle nostre città.
1: Per esempio,
2: Città possono essere parte del problema perché l'ondata di calore la sentiamo principalmente in città, che poi è il nostro habitat quotidiano, è l'ambiente che abbiamo costruito insieme come comunità umana, perché abbiamo scelto di vivere concentrati in un unico luogo. Però possono anche diventare le città parte della soluzione. Dipende da come le progettiamo. Cioè, quando diciamo che una città è troppo calda, in realtà stiamo dicendo che qualcosa nel suo paesaggio non sta più funzionando. Abbiamo impermeabilizzato il suolo, sostituito la terra con asfalto e cemento, ridotto gli alberi, interrotto il ciclo naturale dell'acqua, impedito all'aria di circolare. Le superfici oggi accumulano calore durante il giorno, lo restituiscono lentamente durante la notte ed è proprio in questo modo che si formano le isole di calore urbane. In più c'è il paradosso che più aumenta il caldo, più raffreschiamo gli edifici, ma molti impianti di climatizzazione espellono all'esterno altro calore e quindi contribuiscono a surriscaldare lo spazio pubblico. Quindi la domanda non è soltanto quanto aumenteranno le temperature, la domanda è se i territori che abbiamo costruito funzionano ancora nel modo per cui erano stati progettati. Ed è proprio qui che entra in gioco il paesaggio. Se pensiamo a un grande albero, siamo abituati a dire che fa ombra, ed è vero, ma fa molto di più. Attraverso l'evapotraspirazione, l'albero restituisce all'atmosfera l'acqua che il suolo ha immagazzinato. Per trasformare quell'acqua in vapore serve energia e quell'energia viene sottratta all'ambiente sotto forma di calore. Ed è lo stesso principio che ci fa sentire fresco quando evapora il sudore dalla nostra pelle. E la cosa più interessante, ad esempio, su questo tema l'ETH di Zurigo e Levaga ha dimostrato in un recente studio che gli alberi raffrescano davvero solo quando hanno acqua a sufficienza. Se il suolo è secco, riducono l'evapotraspirazione e perdono gran parte della loro capacità di raffrescare. Questo vuol dire che una superficie asfaltata o un prato all'inglese, se non è ben irrigato, ha lo stesso calore che può emettere una superficie pavimentata o impermeabile. Quindi il protagonista non è l'albero, ma è il processo, il suolo che trattiene l'acqua, l'acqua che si infiltra, la vegetazione che la restituisce all'atmosfera e l'aria che può circolare. Ed è proprio questo sistema che da decenni l'architettura del paesaggio riconosce come una vera infrastruttura, un'infrastruttura paesaggistica. Perché progettare il paesaggio non è aggiungere natura in città, ma è progettare quei processi naturali che permettono alla città di continuare a funzionare. Quindi penso che forse sia questa la lezione che ci lasciano tutte queste notizie. Il mare, le Alpi, le città non raccontano tre storie diverse, raccontano come funziona il territorio, ci ricordano che il paesaggio non è ciò che guardiamo, ma è ciò che spesso in silenzio rende possibile la nostra vita quotidiana e ce ne accorgiamo purtroppo solo quando smette di funzionare.
1: L'ondata di caldo, abbiamo parlato di ondata di caldo e di territorio nella nostra prima puntata con Marta Buoro. Grazie Marta Buoro, noi ci risentiamo domani, buona giornata e ci sentiremo domani con un nuovo tema scelto da lei. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Rete 2.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Franco Cristini. Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano questa notte e Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. In Svizzera consumo di cocaina oramai banalizzato o quasi, lo rivela un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Aarau. Per lo sport a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner vince in finale in 4 set. Bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain, Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
3: Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla costa iraniana, le imbarcazioni dei guardiani della rivoluzione e i siti di lancio di droni e missili. Questo stando al comando

0: quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo.
1: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato a sorpresa le dimissioni della prima ministra Yulia Sviridenko dopo meno di un anno dalla nomina e ha annunciato pure la sua intenzione di formare un nuovo governo. Il cambiamento è inaspettato. Sui suoi retroscena sentiamo le spiegazioni del nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
2: Volodymyr Zelensky si prepara a nominare il suo quarto primo ministro da quando è stato eletto presidente nel 2019 e nel contempo ha intenzione anche di cambiare i vertici di polizia e servizi segreti. Le procedure formali prevedono prima un voto per confermare le dimissioni dell'attuale governo e poi la fiducia al nuovo esecutivo. Il tutto potrebbe svolgersi già tra domani e mercoledì. A quel punto ci si aspetta una nuova girandola di incarichi tra i fedelissimi del presidente. Sviridenko dovrebbe diventare ambasciatrice negli Stati Uniti, mentre Serhii Koretskij, attuale amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Naftogaz e considerato molto vicino al presidente, dovrebbe succederle nell'incarico di guida del governo. Al di là del solito appello alla necessità di razionalizzare l'azione di governo, Zelensky non ha fornito grandi spiegazioni per questa sua decisione di cambiare l'esecutivo nel mezzo del quarto anno di conflitto. E nell'assenza di una ragione chiara, le ipotesi si sprecano sui media ucraini. C'è chi ipotizza che la mossa serva a consolidare le forze in vista di possibili elezioni autunnali, mentre altri ipotizzano che il rimpasto di governo sia dovuto alle indagini giudiziarie che rischiano di travolgere Sviridenko. E infine c'è chi considera questa mossa una copertura per rimuovere senza troppo clamore il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che Zelensky considererebbe un pericoloso rivale. Per saperne di più, quindi, dovremo attendere i prossimi giorni e la nomina del nuovo governo e quella dei nuovi capi delle forze di sicurezza.
1: Un incendio divampato nella notte in un bar alla periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti e decine di feriti, di cui una ventina in condizioni critiche. Principale causa dei decessi sarebbe il fumo, secondo le autorità della capitale thailandese. Diverse vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di soccorso, facendo supporre che questa fosse bloccata. Si indaga per determinare le cause del rogo. I fatti di sangue della scorsa settimana in Ticino, oggi si attendono nuovi dettagli. Alle 15 a Bellinzona si terrà infatti una conferenza stampa delle autorità. Potrebbe fornire risposte ad alcune domande rimaste aperte su quello che appare come il terzo femminicidio avvenuto nel cantone dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che una donna è stata uccisa giovedì con un'arma da fuoco all'ospedale di Faido e che il giorno successivo il presunto autore, l'ex marito, è morto nell'esplosione di una casa a Leontica, esplosione nella quale sono anche rimasti feriti 3 agenti di polizia. In Svizzera la cocaina sarebbe ovunque, il suo consumo è esploso e si è banalizzato, lo rivela un'inchiesta della NZZ am Sonntag che ha seguito le attività quotidiane di alcuni agenti di polizia, agenti che si occupano di stupefacenti a Zurigo, San Gallo e Aarau. Ce ne parla Aaron Guidotti.
3: Quantità enormi a prezzi modici. I sequestri di cocaina delle polizie cantonali mostrano quantità impensabili fino a pochi anni fa. Anche piccoli spacciatori, cosiddetti pesci piccoli, possono tenere fino a 2 kg di cocaina in casa e il prezzo negli ultimi 4 anni è più che dimezzato, passando da 45.000 a 15-20.000 franchi al chilo. E la droga non è più confinata ai margini. Se la punta dell'iceberg sono i tossicomani che vediamo in strada resi sempre più aggressivi dal crack, la cocaina, nella sua forma da sniffare, è diffusa in tutte le fasce della società, anche tra professioni insospettabili. Secondo Addiction Swiss, l'ultima stima sul numero di consumatori indicherebbe 150.000 persone, ma sarebbe molto sottostimata vista la chiara esplosione degli ultimi anni. Ma come entra tutta questa cocaina in Svizzera? Arriva nei porti del Mediterraneo, dove carichi provenienti dal Sud America entrano quasi indisturbati per poi essere trasportati via terra da gruppi criminali, principalmente serbi e albanesi, che gestiscono la logistica come vere aziende con ruoli strutturati, autisti, magazzinieri e contabili.

0: inaccettabili. Una volta in Svizzera la distribuzione avviene tramite reti di piccoli corrieri facilmente sostituibili, mentre la vendita al dettaglio si sposta sempre più su Instagram, Snapchat e consegne a domicilio, rendendo il sistema capillare, anonimo e difficile da colpire. Per questo motivo, agenti e investigatori chiedono più risorse e che la cocaina diventi un tema di società.
1: Prima di chiudere ricordiamo la vittoria di Jannik Sinner in finale a Wimbledon. Il tennista italiano, numero uno al mondo, ha battuto il tedesco Zverev in 4 set ai mondiali di calcio. Oggi giornata di riposo, domani poi la prima semifinale tra Francia e Spagna.
2: La meteo.
3: Nuvolosità estesa e poco sole, ma in gran parte asciutto. Verso sera nelle Alpi un temporale isolato possibile. Basse quote, temperatura massima attorno ai 29 gradi, in alta Engadina 25. In montagna vento debole o moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 4.400 metri.

0: Bel brano, anche simpatico, allegro, che ci ha fatto un po' ballare prima che inizi il gran caldo, poi sicuramente avremo meno voglia di muoverci. Siete all'ascolto di Verde Aurora, al microfono c'è Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono, ci state scrivendo, dandoci il buongiorno, salutandoci, dandoci delle informazioni molto utili, quindi io vi ringrazio, ci avete scritto anche per posta, vi ringrazio anche per questo. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. Siamo arrivati al nostro appuntamento con la rivista, facciamo partire la sigla.
1: La rivista.
0: Oggi andiamo a sfogliare le pagine della rivista Scuola Ticinese insieme al redattore di questa testata, Claudio Biffi. Buongiorno, lo saluto subito. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: Biffi, il tema del numero attuale è la memoria. Perché avete scelto questo tema e come viene affrontato dagli autori? Quali aspetti emergono?
2: Ma il tema della memoria abbiamo voluto affrontarlo partendo un po' da messa in discussione dell'immagine della nostra memoria come un deposito di cose passate o un archivio di informazioni. E ci siamo chiesti se in fondo la memoria non sia qualcosa di diverso, qualcosa che seleziona, che trasforma, che dimentica a volte. E per fare questo ci siamo rivolti, diciamo, a contributi che vengono da differenti campi di studio, dalle scienze cognitive a studi in ambito culturale, ma anche alla glaciologia. E come dicevo, una cosa che emerge con forza dai contributi che abbiamo raccolto è questa funzione dinamica della memoria, che non è giusto un fissare ricordi o fissare informazioni, ma è un trasformarli, elaborarli, a volte dimenticarli. E consiglio la lettura di questo articolo di Sergio Della Sala, che si intitola L'arte della dimenticanza, dove ci viene spiegato che dimenticare è una funzione importantissima per la nostra memoria, perché permette di contribuire a costruire il futuro, a volte dimenticando anche il passato.
0: Accidenti, chi è stretto, si tiene stretti i ricordi, è fissato della memoria, come me fa fatica a lasciare andare, ma lasciare andare pare sia molto importante, giusto?
2: In effetti sì, è importante, almeno questo ci dicono le scienze cognitive, che sempre più stanno mettendo in luce i meccanismi del nostro cervello. Ci dice anche che la memoria trasforma a volte quello che noi riteniamo essere un ricordo indelebile o fissato in modo scultoreo nella nostra testa, in realtà è frutto di manipolazioni, di trasformazioni, ma che servono proprio a mantenerci in vita e a mantenerci ancorati nel presente. Poi dicevo che ci siamo occupati anche di glaciologia, perché così, prendendo un po' una metafora, ci siamo detti in fondo anche il ghiaccio è una memoria non individuale, non delle persone, ma del pianeta, del clima.
0: Eh sì, assolutamente sì, e lo stiamo scoprendo anche adesso che i ghiacciai si sciolgono, no? Le stiamo riscoprendo queste memorie sepolte nel ghiaccio. Claudio Biffi, lo spazio riservato al tema del mese è la parte contrassegnata col colore rosso della rivista Scuola Ticinese. C'è una parte poi blu che presenta altri temi. Fra questi ci ha colpito l'articolo che parte a pagina 43, Guardiamo tutti lo stesso cielo. Già il titolo è bellissimo, che ci presenta una realtà scolastica che non tutti conoscono attraverso lo sguardo di Natalia Realini e Simona Fraquelli, docenti presso la scuola del Centro Federale d'Asilo Pasture. Quali sono le caratteristiche principali di questa scuola, di questo Centro Federale d'Asilo?
2: Sì, l'articolo che appunto, come ben dicevi, è pubblicato nella parte blu della rivista, chi ci legge la conosce, è una parte che dà spazio più a esperienze del territorio, del mondo della scuola, che sono strettamente legate al tema del numero, descrive di queste classi, sono più classi, che sono inserite nel Centro Federale d'Asilo di Palerna, Pasture, e che accolgono allievi, allieve giovani che hanno un passato migratorio, che stanno vivendo un'esperienza migratoria, sono in transito nel nostro paese, un futuro che è ancora incerto, ma si è ritenuto importante poter offrire un'opportunità di andare a scuola anche in questa situazione. Naturalmente si tratta di una scuola che è molto diversa dalle altre, che è caratterizzata da una temporaneità, da grandi rotazioni con continui arrivi e partenze di allievi e di allieve, che portano con sé appunto l'esperienza della migrazione, e questo richiede un approccio che è a volte molto diverso rispetto alla scuola come la conosciamo e la pratichiamo, con un forte accento sull'accoglienza, sull'incontro di persone che hanno lingue, culture ed esperienze anche molto lontane tra loro.
0: E persone che magari portano con sé anche dei traumi e comunque anche vivono delle forti discontinuità nel processo formativo, insomma, e come influenzano questi traumi e la forte discontinuità la capacità dei giovani di ricominciare serenamente ad apprendere. Cosa ci riportano le due docenti?
2: Ma l'articolo descrive molto bene quali sono state le strategie o i modi con i quali le due docenti hanno affrontato questa sfida di poter offrire uno spazio di educazione, di scolarizzazione pur temporanea a questi allievi. E direi, lascerei scoprire ai lettori quali sono state le soluzioni, i modi che hanno trovato le docenti, perché sono descritti con molta, molta cura e precisione. Anticiperei giusto che ruota attorno tutto a un'immagine di cielo stellato che fa così da filo conduttore al modo con il quale gli allievi vengono accolti e vengono scolarizzati durante il periodo che passano nel centro.
0: E come funziona l'attività di questa scuola? Mi sembra ci sia un'attività principale che coinvolge lo sguardo e il cielo, come diceva lei.
2: Sì, diciamo quest'idea del cielo stellato è un po' una metafora, è un modo per dire che in fondo, anche se veniamo da paesi lontani, anche se abbiamo culture diverse, siamo tutti sotto questo grande stesso cielo, e questo è il modo per cominciare a programmare, a mettere in pratica un percorso di accoglienza che mira soprattutto a integrare le persone che sono al centro e che poi permette anche di svolgere delle attività di carattere più legate all'apprendimento, che sono sempre chiaramente determinate dal contesto molto temporaneo di questa scuola.
0: E a suo avviso quanto ritiene sia importante per questi giovani che sono in transito fare questa esperienza e potersi sentire visti e riconosciuti? Qual è l'importanza ai suoi occhi?
2: Ma leggendo l'articolo, un aspetto che appare con forza è l'idea di poter dare anche un momento di stabilità all'interno di questi percorsi molto, molto instabili, in cui questi giovani vivono cambiamenti continui, di dare un momento di stabilità, di accoglienza, che poi può essere anche aiutare nella continuazione di un percorso di migrazione o di integrazione.
0: Bene, molto interessante il lavoro di questo Centro Federale d'Asilo Pasture. Di questo e di memoria abbiamo parlato con Claudio Biffi, redattore di Scuola Ticinese, oggi per lo spazio della nostra rivista. Grazie Claudio Biffi di essere stato con noi stamattina. A presto, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser di oggi, una replica tenere viva Venezia, donne, lavoro e quotidianità in una città in trasformazione di Anna Toniolo. Venezia cambia e lo fa più velocemente di quanto siamo abituati a immaginare. Mentre il turismo cresce, i residenti diminuiscono, la città rischia di perdere pezzi fondamentali della sua identità. Tra calli affollate e case che si svuotano, sopravvivono storie che tengono insieme passato e presente, mestieri antichi, saperi tramandati, pratiche quotidiane che continuano a reinventarsi. Sono storie di donne che lavorando tra tradizione e innovazione provano a resistere a una trasformazione che sembra inevitabile e si riprendono spazi che per secoli sono stati dominati dagli uomini. Questo è un Laser a cura di Anna Toniolo, ve lo ricordo. Grazie per averci accompagnato durante queste prime 3 ore di diretta di lunedì a Rete 2. Noi ci ritroviamo domattina. Cristiana Coletti vi ringrazia ancora, vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: 3355 di Trenitalia, proveniente da Pantano del Grappa e di Nestra, tenente ad Andalucia, delle ore 16:14, è in arrivo a binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Vediamo se salgano.
2: Le impilarese a Venezia ai primi del Novecento erano, si calcola probabilmente sui 5.000 donne che facevano questo lavoro. C'è tanta documentazione pittorica, fotografica, documentata proprio attraverso giornali dell'epoca, eccetera. Perché erano tante, la maggior parte, allora se si calcola che forse meno di 1.000 lavoravano nelle fabbriche, le altre lavoravano a domicilio. Però lavoravano a domicilio spesso fuori all'aperto, sedute tutte insieme in calle, questo anche fino a fine anni 70, ai primi anni 80 del Novecento, quindi abbastanza avanti col tempo, no? Se si pensa. Tutte queste donne quindi erano estremamente visibili, perché tante lavoravano fuori all'aperto e quindi per quello sono state tanto rappresentate.
3: Questa è la voce di Luisa Conventi, una delle ultime impiraresse rimaste a Venezia. Impiraressa vuol dire letteralmente colei che infila, e il termine deriva proprio dal veneziano impirar. Era un gesto quotidiano per tante donne della città. Con lunghi aghi e fili sottilissimi infilavano una a una minuscole perline di conteria. Così quei mazzi di perle colorate partivano da Venezia e arrivavano in quasi ogni angolo del mondo, e da quelle perle nascevano ricami, gioielli, lavori di tessitura d'ago o a telaio, ma anche fiori, piccoli oggetti o borse. La storia di Luisa Conventi inizia alla fine degli anni Ottanta, quando decide di lasciare il suo lavoro da impiegata e rischiare tutto per portare avanti un'attività che parla di famiglia, di passione, ma soprattutto di storia della città in cui è nata e cresciuta e che ama profondamente, Venezia. Ma il suo lavoro non racconta solo di perline, racconta di una città che cambia, di calli sempre più affollati di turisti, di case vuote, di negozi che chiudono o si trasformano e di una comunità che fatica a restare nel suo stesso territorio. Dietro le storie di vita quotidiana come quella di Luisa emerge il volto di una Venezia fragile, esposta alla pressione del turismo di massa e ai cambiamenti sociali ed economici che stanno trasformando la città storica, mettendo a rischio le relazioni, i saperi e la memoria delle persone che la abitano.
2: Il lavoro tradizionale dell'impiraressa era un po' più monotono, nel senso che era un lavoro di infilatura molto casuale, tra l'altro, perché avveniva con tanti aghi in mano e si infilavano queste perline in serie, no? Oggi come oggi il lavoro di impiraressa è decisamente cambiato il concetto. Quindi l'impiraressa è quella persona che sì, infila le perline o con tanti aghi o col filo di ferro, a seconda di cosa deve creare, però poi crea il suo oggetto, quindi è un lavoro creativo e un lavoro che dà soddisfazione, no? Che se uno ha un po' di fantasia, nel nostro lavoro puoi veramente spaziare ovunque.
3: Nel 2021 Luisa Conventi ha dato vita nel suo laboratorio a un museo aziendale chiamato Corte delle Impiraresse per diffondere la storia di questo lavoro e quest'arte.
2: La costruzione del museo è stata proprio per resistere e non far morire questo nostro lavoro, quindi divulgare la conoscenza della tradizione, e devo dire che ho tanta soddisfazione perché io mi accorgo che le persone che poi dopo averle condotte nella storia che ho trattato in questo museo, quindi la storia dell'impiraressa, ma non solo, anche del mondo delle fabbriche, delle perle, comunque il mondo delle perle, insomma, la gente poi guarda in modo diverso i nostri prodotti.
3: In Calle Priuli dei Cavalletti, una stradina stretta e un po' nascosta rispetto alla Lista di Spagna, una delle vie più affollate di Venezia, Luisa racconta una storia che parla di tradizione, ma anche di cambiamento. È una storia che si trasforma insieme alla città, che segue i suoi ritmi, le sue fatiche e le sue trasformazioni. Una storia che ha radici profonde, ma non resta ferma. Si muove, si adatta, trova nuovi modi per restare viva. Perché Venezia la raccontiamo spesso come se fosse immobile. La chiamiamo la città eterna, come se nulla potesse davvero cambiarla. E invece Venezia cambia come? È fragile, esposta, sotto pressione. Da una parte c'è l'acqua, sempre più alta, sempre più imprevedibile. Il livello del mare che sale, la laguna che si trasforma, il timore non più così lontano di un equilibrio che si spezza. Dall'altra parte invece c'è un'altra forza che spinge per rimodellarla, il turismo di massa. Un flusso continuo che porta lavoro, certo, ma che allo stesso tempo svuota il centro storico dei suoi abitanti. Case che diventano alloggi temporanei, botteghe che chiudono o si trasformano in vetrine per visitatori di passaggio. E insieme alle case se ne vanno le persone, le relazioni e i saperi.
4: Io sono Maria, sono un'attivista di Occio, che è l'osservatorio civico per la casa e la residenzialità di Venezia, e abito a Venezia da moltissimi anni. Occio è un osservatorio sulla casa, un osservatorio indipendente che è nato circa 6 anni fa e si propone di osservare, analizzare, capire le dinamiche soprattutto abitative, le trasformazioni dell'abitare nella città d'acqua, quindi nella parte diciamo d'acqua del comune di Venezia, per cercare di in qualche modo affrontare in modo intelligente le politiche abitative della città.
3: In un affollato lunedì di carnevale, all'interno della libreria Marco Polo, una libreria indipendente e punto di riferimento per la vita culturale e politica veneziana, Maria racconta che circa 3 anni fa, proprio all'esterno del negozio, è stato installato un contatore dei posti letto disponibili a Venezia, che dialoga con un altro, più vecchio, realizzato dall'associazione Venezia.com. Due strumenti che insieme danno un'immagine molto nitida di ciò che sta succedendo alla città. Da una parte gli abitanti se ne vanno, dall'altra il turismo si prende quel vuoto e lo trasforma. A partire dal 1950 la città ha registrato una perdita complessiva di 125.000 residenti, un fenomeno da attribuire non soltanto all'invecchiamento demografico, ma anche alle modalità con cui sono stati e continuano ad essere gestiti i flussi turistici.
4: Il primo, che è quello che si trova nella farmacia Morelli, registra mensilmente il numero di residenti in città, e il contatore, suo cugino che abbiamo installato in libreria Marco Polo, invece registra il numero dei posti letto ad uso turistico. E quello diciamo più antico, che registra appunto il numero di residenti, registra questo calo demografico drammatico e continuo negli ultimi anni, siamo al di sotto dei 48.000 abitanti, mentre il contatore che abbiamo installato qui è un contatore che invece registra un aumento di posti letto ad uso turistico, comprensivi sia di hotel che di appartamenti ad uso turistico, che supera ormai la quota dei 51.000. Di questi 51.000 posti letto, c'è da dire che la metà è ospitata in appartamenti privati. E sembra quasi che i vuoti, no, lasciati dagli abitanti, dai residenti, vengano riempiti dai turisti e dal turismo, in una sorta di rapporto di causa ed effetto insieme. Quindi un po' forse il turismo ne è una causa, un po' sicuramente diventa la conseguenza di riempire quei vuoti.
3: Nel 2025, secondo la Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, la città ha accolto 34,5 milioni di persone in un solo anno. Per farsi un'idea di quanto sia enorme questo numero, basta confrontarlo con la Svizzera. Nel 2023 tutto il settore alberghiero svizzero ha registrato poco meno di 41,8 milioni di pernottamenti. Venezia non è l'unica città sotto la pressione del turismo di massa, ma è probabilmente tra quelle in cui l'impatto si percepisce con maggiore chiarezza, anche a causa della sua particolare conformazione. Dietro questo cambiamento ci sono molte cause che affondano le loro radici in ragioni culturali e sociali, ma anche un forte e costante incentivo politico ed economico all'industria turistica, che sta trasformando profondamente la città.
4: Ecco, a Venezia lo misuriamo, soprattutto nella città storica, nella città d'acqua, lo misuriamo in modo molto forte, e questo dal nostro osservatorio, dal nostro punto di vista, evidentemente è una questione che ha impattato fortemente sulla capacità poi di restare una città, abitata, di restare una città in cui i servizi vengono garantiti, di essere una città in cui è possibile abitare perché si trova una casa a prezzi adeguati. Per cui una città che evidentemente comincia a perdere il suo essere città, ecco che è più facile che possa essere rovinosamente, no, diventare qualcos'altro. In questo caso una città diventa esplicitamente turistica e non più una città vera.
3: Un luogo che fatica a restare città, per usare le parole di Maria. Una città che si svuota, dove diventa sempre più difficile accedere ai servizi fondamentali, come le scuole, i presidi di comunità o i negozi di prossimità. Anche comprare qualcosa che altrove sarebbe un gesto semplice o quotidiano, qui può trasformarsi in un'impresa. Così Venezia rischia di diventare sempre più uno spazio pensato quasi esclusivamente per chi arriva e subito se ne va. E se una città non è forte di suo se non è abitata, diventa sempre più difficile arginare e governare fenomeni di turistificazione che sembrano mangiarsi tutto, pezzo dopo pezzo. È dentro questa tensione che prendono forma storie di donne che lavorano con la tradizione senza però paralizzarla, senza trasformarla in folklore da cartolina o cristallizzarla in un'immagine rassicurante per chi guarda da fuori, ma donne che la attraversano, la mettono in discussione e la reinventano. Tengono insieme memoria e presente, radici e futuro. In una città che rischia di diventare solo uno scenario, scelgono di restare e di far vivere la città ogni giorno attraverso il loro lavoro. Ma c'è un elemento che è il vero pilastro vitale della città, quello che la caratterizza e la rende unica. Sto parlando dell'acqua. L'acqua a Venezia non è solo un elemento paesaggistico, ma è l'anima pulsante della città. Un intricato sistema lagunare che attraversa il centro storico, dove i 118 isolotti sono collegati da ponti e separati da canali, plasmando da secoli la forma stessa della Serenissima. L'acqua ha determinato non solo l'urbanistica, ma anche la storia, l'economia e persino il carattere dei suoi abitanti.

0: per me è un modo di muovermi che non riesco a ritrovare quando cammino per la strada. Ovviamente sono immersa in tantissime persone di fatto che non conosco, sono costantemente in mezzo a un fiume di persone che non riconosco come cittadine e cittadini. Si vede, hanno un altro passo, hanno un altro occhio, hanno un altro modo di vestire, non so come dire. Quando io giro in barca sono in mezzo ai miei simili, perché sono tutti, diciamo, con la pelle salmastra, no?
1: Nonostante l'acqua sia un elemento imprescindibile per Venezia e i suoi abitanti, incontrare donne al timone di barche o barchini è ancora qualcosa di insolito. Sempre in movimento, spesso a pelo d'acqua per spostarsi da un punto all'altro, Marta Canino vive la laguna come un'estensione naturale della sua identità, ma anche del suo lavoro. È infatti la fondatrice di Fia Manetta, che letteralmente significa ragazze a tutta velocità, ma anche al timone, e cioè la prima e ad oggi unica scuola di navigazione per barche a motore gestita da donne e aperta dal 2020 a tutti e tutte. La scuola propone percorsi formativi che uniscono teoria, pratica e conoscenza del territorio per imparare a muoversi con sicurezza nella laguna e nei canali di Venezia. L'idea nasce dalla consapevolezza che ancora oggi quello della navigazione è un ambiente dominato in larga parte dagli uomini.
2: Sono acque interne, quindi fino ai 40 cavalli non è necessario avere la patente nautica, però qui c'è un traffico pazzesco, è un luogo unico e non averci pensato significava proprio vedere che la maggior parte dei naviganti di fatto erano uomini e la trasmissione dei saperi, come era avvenuto per me, avveniva in famiglia grazie a un membro maschio della famiglia che aveva la barca. A quel punto ho detto ok, cambiamo la sta situazione, proviamo a vedere che succede. L'acqua è sicuramente un elemento dove la predominanza maschile c'è, non c'è dubbio, per quanto riguarda i trasporti, i trasportatori e tutta la logistica, no? Non è per forza un ambiente ostile, ma è un ambiente difficile, perché uno non c'ha neanche l'abitacolo della macchina, no? Invece sei di fatto on stage, è un palcoscenico, volente o nolente, ok? Quindi magari ti guardano anche pensando oh che brava, però tu c'hai gli sguardi di tutti, taxi, gondole, eccetera eccetera, più 30 milioni di turisti all'anno dalle rive, dai ponti, quindi sei ultra esposta. Non è facile, non tutte hanno avuto la fortuna di iniziare a guidare da piccolissime o si sentono a casa, e quindi per me in realtà la barca è sempre stata una via di fuga. La utilizzo proprio per evitare di stare in mezzo al casino delle calli, dei ponti, del turismo.
3: Oe oe!
1: In laguna ci sono gesti, suoni, regole che non si trovano scritti da nessuna parte. Sono elementi che sembrano naturali solo a chi li ha imparati da piccolo, guardando e ascoltando. Ma se nessuno ti insegna davvero come muoverti, i rischi sono alti. La laguna infatti non perdona l'improvvisazione e imparare da soli può essere pericoloso. Fia Manetta nasce proprio qui, in questo spazio fragile tra memoria e futuro, ribaltando la tradizione stessa, insegnando cioè anche alle donne a prendersi il loro spazio nell'elemento fondante di Venezia, l'acqua, trasformando un sapere tramandato per secoli in un gesto condiviso.
0: Attraverso questo spazio sicuro che si è creato dentro la barca con tantissimo femminile, sono riuscita sempre più a capire che era veramente importante dare continuità e struttura a questa associazione. Il bello, veramente bello, è stato riuscire poi a vedere che queste persone le formavi e poi le rincontravi nei canali, cosa che invece siamo abituati ad avere a che fare con persone che passano per Venezia e se ne vanno. Invece chi qui resta e poi ti rincontri diventa proprio un riconoscersi come comunità, e questo è stato bellissimo.

0: Io sono Matilda Luppi, ho 22 anni e sono nata a Venezia, cresciuta a Venezia. Da quasi un anno circa ho intrapreso questo percorso come donna gondoliere e devo dire che è molto impegnativa, ma al tempo stesso mi regala delle emozioni che non pensavo si potessero provare con un lavoro del genere, dal momento in cui è sempre stato un lavoro prettamente maschile. Quindi le prime volte che salivo su questa poppa della gondola è stato: oddio, che ci faccio qua? Proprio è stato all'inizio fuori luogo, ma poi ho constatato che in realtà era proprio il mio. Era il mio luogo, mettiamola così.
1: Quando si pensa a Venezia, l'immagine che arriva subito è quasi sempre la stessa: una gondola che scivola lenta sull'acqua. È la barca simbolo della città, infatti, presente in ogni foto, in ogni cartolina e in moltissimi dipinti. Un'immagine così potente e così ripetuta da essere stata nel tempo banalizzata, consumata e quasi colonizzata dal turismo di massa. Lo stesso turismo che però, paradossalmente, continua a tenerla in vita. Eppure la gondola non è solo un'icona per visitatori. Attorno a questa barca, infatti, sopravvive ancora oggi un mondo fatto di identità e di appartenenza. Il lavoro del gondoliere racconta secoli di storia veneziana, tradizioni che si sono trasformate nel tempo, ma che restano ancorate a un passato molto vivo. Nei canali, per esempio, esiste ancora oggi un gergo preciso, in dialetto, fatto di parole e richiami che servono a muoversi e a comunicare sull'acqua. Non è raro, infatti, udire qualcuno che grida «Oe, premando!», che significa «Attenzione, sto girando a sinistra». E come spesso accade nelle storie legate all'acqua, anche qui il lavoro è stato per centinaia di anni quasi esclusivamente maschile. Per molto tempo la gondola è rimasta uno spazio precluso alle donne. Diventare gondoliere o gondoliera a tutti gli effetti non è facile e nemmeno scontato. Ci sono vari esami da passare e tanta, davvero tanta pratica da fare per imparare a condurre bene l'imbarcazione. Dal 2021 è entrata in vigore una legge nazionale sulla conduzione familiare e in questo modo chi viene da una famiglia di gondolieri con licenza, come Matilde, può fare direttamente l'esame finale di voga di poppa per diventare sostituto gondoliere, cioè un gondoliere abilitato che però non possiede una licenza propria, con l'obbligo di praticare il lavoro nell'attività di famiglia per 4 anni.
0: Il primo ad aver fatto questo lavoro è stato il papà di mia mamma, quindi mio nonno, e ha iniziato questo lavoro in realtà non da giovane, perché prima aveva fatto tantissimi altri lavori, e ha iniziato questo percorso da gondoliere che ha trasmesso a mio papà, che anche lui prima era imbarcato nelle navi, quindi penso sì che un collegamento con l'acqua ci sia in casa mia in qualche modo. Dopo mio papà ha fatto anche lui il gondoliere, hanno anche lavorato per un periodo insieme, hanno fatto insomma tempo a lavorare insieme, e adesso sono subentrata io da donna, da pecora nera, diciamo. Penso sia emozionante il fatto di appunto portare avanti qualcosa, cioè proprio lo sento mio, come se portassi avanti una cosa proprio di famiglia. Il fatto di essere tra virgolette diversa, nel senso che non è la normalità, per loro non era la normalità, quindi il fatto che io e anche altre ragazze, perché comunque non sono l'unica, vogliano insomma fare questo lavoro, portare avanti una tradizione di famiglia, secondo me è una rivoluzione che può essere anche da spunto, diciamo, per anche altri lavori, altre ragazze che magari sono sempre state intimorite dall'affrontare questo mondo prettamente maschile, ecco.

0: Io sono Silvia Scaramuzza, sono maestra d'ascia, sono l'unica a Venezia e faccio questo lavoro circa da 20 anni.
1: Se la gondola è il simbolo di Venezia, esiste un luogo dove questo simbolo nasce, prende forma e continua a essere riparato, aggiustato e rimesso in acqua. Questo luogo è lo Squero, un piccolo cantiere navale veneziano dove da secoli il maestro d'ascia coordina la costruzione e la manutenzione delle gondole e di altre imbarcazioni a remi tipiche della città. Qui il rumore è quello del legno, dei martelli, delle seghe, delle pialle e mani che lavorano seguendo gesti antichi e tramandati nel tempo. Camminando in Calle dei Pignatte, una calle stretta nel sestriere di Canareggio, quasi alla fine verso il canale si passa accanto a uno dei più antichi squeri da sottil, cioè uno squero specializzato nella costruzione e riparazione di imbarcazioni leggere. Si tratta dello Squero Casale ai Servi, un luogo che però oggi non svolge più questa funzione. Nel 1952 lo squero chiuse, non perché fosse finito il bisogno di barche, ma perché non c'erano più uomini di famiglia a cui lasciare il mestiere. Per secoli infatti anche questo lavoro è rimasto saldamente nelle mani degli uomini, ma oggi in città qualcosa è cambiato. Silvia Scaramuzza è la prima e per ora unica maestra d'ascia di Venezia.
0: Nella pratica una maestra d'ascia fa la costruzione dell'imbarcazione, quindi dal disegno alla messa in opera, alla costruzione del cantiere, poi in realtà

0: Essere l'unica maestra d'ascia di Venezia, devo dire che non ci penso, nel senso non è una cosa, per me è una cosa che è abbastanza normale, non ci faccio caso, nel senso è un lavoro che ho iniziato per passione della manualità, delle imbarcazioni, della lavorazione del legno. Il riscontro l'ho avuto dal fatto di avere della fiducia da parte di un mondo prettamente maschile, quindi comunque un sapere che dai qualcosa di positivo, e quindi questo è l'unica cosa che mi fa essere orgogliosa di essere maestra d'ascia e anche l'unica imprenditrice di questo lavoro, perché sono l'unica donna che ha un'attività assieme a Francesco, ma che ha aperto e riesce a mandare avanti un'attività puramente storica e maschile, no? Per me è semplicemente portare avanti quello che è stata l'identità di questa città, no? Non volerlo rimarcare, ma semplicemente portare avanti quello su cui è nata questa città. Era un'attività che aveva un arsenale pieno di gente che lavorava su imbarcazioni, e portarla avanti è semplicemente un portare avanti un legame tra il nostro passato e il futuro.
1: Venezia è una città che è cambiata e che continua a farlo. Negli ultimi decenni ha perso migliaia di residenti, mentre il turismo continua a crescere. Un equilibrio sempre più difficile da sostenere. Dentro questa trasformazione, però, esistono ancora storie che tengono insieme passato e presente. Mestieri tradizionali che non restano fermi nel tempo, ma che si adattano e trovano nuovi modi per continuare a esistere. Sono attività che fanno parte dell'identità della città, dall'artigianato delle perle alla costruzione delle barche, fino alla navigazione nei canali, a remi o a motore. Ambiti che per decenni sono stati quasi esclusivamente maschili, ma oggi lentamente qualcosa sta cambiando, e se la tradizione vuole sopravvivere, allora deve adattarsi e trasformarsi.
2: Io guardo un po' alle altre esperienze con nessuna superiorità, ma proprio come man mano, ragazze, qua dobbiamo iniziare a riconoscerci e a dare valore in qualche modo sociale, ma anche, diciamo, peso politico al nostro ruolo in questa città.

0: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Franco Cristini. Le ostilità in Medio Oriente, ulteriore escalation questa notte tra Stati Uniti e Iran con bombardamenti americani e Teheran che colpisce ora anche in Giordania. L'Europa è la canicola, la Francia alle prese anche con riduzione della produzione di elettricità, una decina di centrali nucleari spente o in attività ridotta. Nelle viscere del San Gottardo, come sulla Luna, 10 aspiranti astronauti simulano la vita su una base lunare. Per lo sport, a Wimbledon, la riconferma di Jannik Sinner. Bombardamenti statunitensi a tappeto sulla costa iraniana dello stretto di Hormuz questa notte e l'Iran che contrattacca, colpisce le basi militari americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e afferma questi ultimi attacchi hanno reso futili gli sforzi diplomatici degli ultimi mesi. L'aggiornamento con Bettina Müller.
3: Tutto ruota attorno al dominio dello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti stanno tentando di sbloccare bombardando le stazioni radar sulla

0: che ha sospeso provvisoriamente i voli. L'Iran ha anche smentito la versione americana sullo stretto, è chiuso, sostengono i guardiani della rivoluzione, verrà aperto solo con un accordo e il Ministero degli Esteri iraniano accusa gli Stati Uniti di avere apertamente violato quasi tutti i termini del cessate il fuoco concluso in giugno e causato il ritorno dell'insicurezza, anche se è l'attacco iraniano contro due navi che stavano attraversando lo stretto che ha dato avvio al riaccendersi di questo ciclo di ostilità. E il capo negoziatore iraniano Mohammad Khalibaf ha lanciato un messaggio minaccioso agli Stati Uniti: il tempo delle imposizioni unilaterali è finito, rispettate gli accordi o pagate il prezzo.
1: L'ondata di calore che si è abbattuta sull'Europa in Francia ha ripercussioni anche sulla produzione di energia elettrica, sta infatti incidendo sull'operatività delle numerose centrali nucleari del paese. I dettagli da Parigi con Annalisa Cappellini.
2: La Francia boccheggia e con lei le sue centrali nucleari, fiore all'occhiello dell'indipendenza energetica francese. L'ondata di calore che da giorni stringe nella sua morsa quasi tutto il territorio nazionale non risparmia i fiumi. La temperatura aumenta e per limitare l'impatto termico sugli ecosistemi acquatici, le centrali nucleari non possono più utilizzarne le acque per raffreddare gli impianti. Così EDF, che gestisce le centrali francesi, è stata costretta a spegnere 3 reattori e a ridurre la potenza di altri 8. Una situazione che potrebbe avere serie conseguenze sulla produzione di elettricità nel paese. La Francia possiede 57 reattori nucleari, che forniscono circa il 70% della produzione nazionale di energia elettrica. Parigi non nasconde una certa apprensione su questo tema. Le autorità infatti hanno deciso di concedere una deroga alla centrale di Bugey, a circa 100 km da Ginevra, che potrà ancora utilizzare le acque del Rodano per raffreddarsi anche in caso di sforamento dei limiti consentiti dalla legge, garantendo così la sicurezza della rete elettrica, nonostante i possibili impatti ambientali.
1: Canicola che in Francia, in Spagna e altrove significa anche incendi. In Francia le fiamme interessano soprattutto la parte meridionale del paese, ma nella notte hanno avvolto anche la foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Nel sud della Spagna il bilancio delle vittime provocate dai devastanti incendi è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica di 93 anni, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. Un incendio divampato nella notte in un bar alla periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti e decine di feriti, di cui una ventina in condizioni critiche. Principale causa dei decessi sarebbe il fumo, secondo le autorità della capitale thailandese. Diverse vittime sono state ritrovate vicino all'uscita di soccorso, facendo supporre che questa fosse bloccata. Si indaga per determinare le cause del rogo. Tra circa un mese, settimana più, settimana meno, nella Svizzera tedesca sarà già il momento di tornare in aula per allievi e insegnanti. E per questo nuovo anno scolastico si ripropone il tema della penuria di docenti. La situazione è meno allarmante rispetto al passato, ma ancora una volta non ci saranno abbastanza docenti diplomati per tutte le classi. È il caso del Canton Berna, dove si è appena conclusa una settimana intensiva di preparazione proprio per chi insegnerà senza avere una formazione specifica. Monica Fornasie.
3: Ogni estate la stessa domanda: ci saranno abbastanza insegnanti per tutte le classi? Quest'anno la risposta è probabilmente sì, anche se non tutti saranno docenti formati. E allora come arrivare comunque pronti in aula? Nel Canton Berna la scorsa settimana 72 futuri insegnanti senza diploma hanno partecipato a un campo estivo. Sono persone con percorsi formativi di vario genere, svolti in ambiti molto diversi, ma con un comune denominatore. Hanno trovato lavoro come insegnanti, spiega ai microfoni di SRF Simon Sturm dell'Alta Scuola Pedagogica di Berna, che li ha seguiti per tutta la settimana. L'obiettivo è che abbiano familiarità con il programma scolastico e con i materiali didattici, che sappiano collaborare con i genitori e inserirsi efficacemente nel corpo docente. Alla fine la priorità assoluta, assicura Simon Sturm, resta un insegnamento di buona qualità. Ma c'è chi è molto critico, come Dagmar Rösler, presidente dell'Associazione Mantello degli insegnanti della Svizzera tedesca.
4: Ich bin etwas skeptisch.

0: particolarmente scettica. Si segue un corso intensivo di una settimana, dice, e poi si pensa di saper insegnare. Un campo estivo può aiutare a ripartire dopo le vacanze, ma non può sostituire una formazione, a prescindere dal settore, che si tratti di fare l'autista, di autobus o il fisioterapista. Questo aspetto non viene mai messo in discussione negli altri ambiti. Mi chiedo quindi perché non debba essere considerato imprescindibile quando si lavora con bambini e ragazzi. Ciò sminuisce la nostra professione. Diversa invece la situazione nel canton Zurigo, in passato confrontato con una penuria di docenti. Qui, a partire da questo nuovo anno scolastico, chi non ha ancora il diploma non può essere assunto.
1: È un'esperienza del tutto speciale quella che stanno vivendo 10 aspiranti astronauti nelle viscere delle montagne ticinesi, nella fortezza del massiccio del San Gottardo. Da ieri e per 15 giorni simuleranno la vita all'interno di una base lunare, come ci racconta adesso Michele Trefogli.
2: La missione si chiama Asclepios, nome ispirato alla figura greca venerata come dio della medicina e della salute. Non a caso, come racconta la vicepresidente della missione, Michelle Pahud.
3: Gli astronauti sono molto nervosi ma anche molto contenti di partecipare a questa fantastica missione. Si sono preparati molto, hanno più di un anno di allenamento fisico e mentale alle spalle.
2: Nella fitta rete di gallerie della fortezza del San Gottardo, il Politecnico Federale di Losanna ha trasferito armi e bagagli del suo Space Center. E i 10 aspiranti astronauti ci rimarranno per 2 settimane, come ci spiega Amber Baxter, co-direttrice della missione.
4: We are a student-run analog mission.
0: La nostra missione simulerà i viaggi nello spazio, in questo caso di 2 settimane verso il polo sud della Luna. Vogliamo avvicinarci il più possibile a ciò che sarebbe un vero viaggio sulla Luna e dare agli studenti la possibilità di imparare qualcosa.
2: Fra di loro, Ioana Dimitrova.
5: Per le prossime 2 settimane sarò dentro la base, isolata da tutti, senza contatti con l'esterno. Io e i miei compagni di missione faremo esperimenti scientifici, ma potremo sicuramente anche divertirci tutti insieme.
2: Le porte della fortezza saranno aperte ai visitatori, che potranno curiosare e saperne di più su un progetto che è unico nel suo genere.
1: Ora l'attualità sportiva a voi. Buona giornata.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: minuti, apriamo questa giornata insieme con Parade. Buongiorno da Barbara Tartari. Eccoci qui tra musica e parole. Oggi ci muoveremo con musica di carta, parlando di una recente notizia apparsa su qualche social e su qualche rivista specialistica musicale. Ne parleremo tra pochissimo. Naturalmente ci muoveremo alla scoperta di alcuni festival che stanno animando la nostra estate. Come ogni anno spesso proliferano concerti, masterclass, festival che ogni anno diventano più ricchi, con varie residenze di compositori, di ensemble. E poi chiuderemo oggi con un piccolo reportage di Paolo Scarnecchia. Abbiamo parlato del Monteverdi Festival di Cremona, che si è tenuto, diciamo, nella prima metà di giugno. Ne abbiamo parlato ampiamente, ma qui Paolo Scarnecchia ci racconta di uno degli eventi principali, cioè la prima esecuzione mondiale in epoca moderna di un'opera di Francesco Cavalli, che segna il suo anniversario dalla scomparsa, e parleremo delle nozze di Teti e Peleo. Musica di carta, come vi dicevo, oggi si sofferma su una notizia proprio di questi giorni. Il due volte vincitore del premio Oscar Sir Anthony Hopkins pubblicherà all'età di 88 anni il suo secondo album di musica classica, intitolato Life is a Dream.

Per ora è uscito solo questo singolo, Brecken Road, dalla suite 1974 per pianoforte e orchestra. La musica è quella di Sir Anthony Hopkins. Dicevo, questo è il singolo di un nuovo disco che uscirà verso i primi di agosto, eseguito dalla Filarmonia Orchestra e diretta dal celebre direttore Gustavo Dudamel. Sì, arriva con un secondo disco Anthony Hopkins, pubblicato appunto per Decca. Il titolo è Life is a Dream. In realtà aveva già pubblicato nel 2012 il suo primo lavoro come compositore. Il titolo era proprio Composer, in quel caso era la City of Birmingham Symphony Orchestra con la direzione di Michael Ziel. Dunque, dicevamo, non è così noto che Hopkins fosse un musicista, anche appunto se aveva pubblicato questo disco, però la sua vicinanza, diciamo, all'arte dei suoni è qualcosa di assolutamente giovanile. Diciamo che la carriera cinematografica forse ha adombrato questa passione per la musica, ma rivela proprio che è stato il suo primo amore. La musica è stato il mio primo desiderio, il mio primo sogno, ha dichiarato proprio a Decca Records. Ho composto musica per tutta la vita, alcuni di questi brani mi accompagnano da decenni e continuo ancora oggi a tornarci sopra. Infatti Hopkins iniziò a suonare il pianoforte all'età di 4 anni nella sua città di nascita, Port Talbot, nel Galles, eseguendo musiche che andavano da Beethoven a Chopin, come qualsiasi pianista tra virgolette classico. Poi dopo pochi anni iniziava a improvvisare dei propri temi e ha cominciato a comporre negli anni 50 delle musiche per spettacoli teatrali, per allora locali, diciamo, e quindi poi la musica è rimasta davvero una componente fondamentale della propria vita anche durante la sua brillante carriera di attore. Noi proseguiamo l'ascolto andando a quel disco del 2012 in cui aveva già inciso questa suite 1974 per pianoforte e orchestra, e allora andiamo ad ascoltare il suo primo movimento

La musica spesso mi aiuta a trovare la strada per entrare in un personaggio. Ascoltavo continuamente Copland quando mi preparavo a interpretare Richard Nixon al cinema. So di portare nei miei ruoli una certa complessità psicologica e, sebbene nella vita sia molto allegro, c'è un lato malinconico in me che porto con me dalla mia giovinezza in Galles. Amo i suoni di Vaughan Williams e di Elgar, amo la loro malinconia così come le loro qualità pastorali. Queste sono le parole di Anthony Hopkins per presentare questo secondo lavoro discografico che raccoglie composizioni, come dire, che arrivano da 6 decenni, compie 88 anni e diciamo che questo è stato un bellissimo regalo che è stato fatto a lui da Decca, di testimoniare questo lavoro nel campo della musica un po' nascosto, un po' dietro le quinte, che però ora prende vita. Dicevamo che nel 2012 aveva già pubblicato un album intitolato Composer, da cui abbiamo tratto l'ascolto che abbiamo appena fatto, cioè il primo movimento della suite 1947. E il successo era comunque arrivato attraverso quella registrazione, che allora era eseguita dalla City of Birmingham Symphony Orchestra, perché nello stesso anno Hopkins riceveva il Classic Brit Award come album dell'anno insieme ad altre star della musica classica e quest'anno, anzi l'anno scorso, un po' come preludio a questa pubblicazione discografica che avverrà nell'agosto di quest'anno, aveva debuttato dal vivo in Arabia Saudita nel 2025 proprio con questo concerto Live is a Dream, eseguito dalla Royal Philharmonic Orchestra britannica.

0: Ladies and gentlemen, the City of Birmingham Symphony Orchestra and Michael Seal. And ladies and gentlemen, Sir Anthony Hopkins.
1: Eh sì, grande entusiasmo per questa star del cinema che appariva sul palco come compositore, insomma non è propriamente da tutti i giorni. Certo, ci sono stati esempi mirabolanti di persone intendo registi, attori legati, quindi personaggi legati al cinema che sono stati anche musicisti. Beh, l'esempio più celebre sicuramente è Charlie Chaplin, che compose le musiche di molti dei suoi film, City Lights, Modern Times, insomma l'attività musicale oggi è veramente riconosciuta di questo personaggio. Ma ci sono stati anche altri attori e registi, per esempio Clint Eastwood ha composto le colonne sonore di alcuni dei suoi film, Mystic River, Million Dollar Baby per esempio, oppure anche John Carpenter, caso particolare, è soprattutto regista, ma ha scritto gran parte delle musiche dei suoi film, da Escape from New York, The Fog, insomma, pensiamo a Woody Allen, che in realtà non ha composto colonne sonore, ma insomma c'è apparso nella sua veste di musicista, di clarinettista jazz molteplici volte. Qui abbiamo percorso alcune delle composizioni di Anthony Hopkins, che insomma arriva a pubblicare questo disco soprattutto per, come dire, omaggiare le sue radici. In realtà in tutti questi, in questi 60 anni di composizioni, è ritornato spesso su esperienze di vita, musiche del proprio paese d'origine. Tra l'altro il singolo che abbiamo ascoltato in apertura, Brecon Road, fa parte di questa suite che richiama i ricordi dell'infanzia, del Galles meridionale, con alcune melodie, insomma anche un po' per onorare le sue umili origini. Del resto lui stesso ebbe modo di dire: sono il figlio di mio padre, il fornaio. E questa un po' una specie di omaggio a queste origini umili, fatte anche di determinazione, di costruzione di sé con grande impegno. Dunque, Sir Anthony Hopkins, parole di Gustavo Dudamel, è uno di questi artisti rari la cui voce creativa trascende qualsiasi singolo mezzo espressivo.

0: Concepisco ogni pezzo nella mia testa, lontano dal pianoforte, sento la musica dentro di me e lentamente essa si sviluppa e prende forma. Gran parte della musica che sto componendo oggi è rimasta dentro di me per quasi 45 anni. Le parole di Anthony Hopkins riguardo alla sua musica, questa era And the Waltz Goes On per coro e orchestra, sembra davvero che in questi brani, davvero molto diversi tra loro, confluiscano una serie di elementi, di suggestioni da Ravel al jazz, alla musica da film, all'opera, insomma davvero ricca questa vena compositiva e anche tanta ironia da parte di Hopkins, come spesso hanno rivelato sue interviste e anche il suo approccio al cinema. Dice: il mio interesse per la musica è iniziato a 4 anni, i miei genitori mi comprarono un pianoforte e presi lezioni, a 10 anni suonavo Beethoven e Chopin, suonavo Beethoven così spesso che mio padre mi chiese di smettere e una volta mi domandò: che cosa stai suonando? Quando risposi Beethoven, disse: beh, non c'era stupirsi che sia diventato completamente sordo. Ironia quindi che arriva forse a livello ancestrale dal padre sicuramente. Comunque abbiamo fatto questo percorso musicale per segnalarvi che uscirà il 21 di agosto questo nuovo disco con le sue composizioni, con la Filarmonia Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Sicuramente avremo modo di ritornarci quando uscirà questo disco, per ora lo attendiamo. Ora voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sul sentiero dei rovi, questa composizione di Leos Janácek, sono 15 pezzi per pianoforte. Questa era Chiacchieravano come le rondini. Al pianoforte era Andras Schiff. È uno dei protagonisti, questo pianista, del Festival di Erlangen, Musikdorf Erlangen, di quest'anno, 53esima stagione concertistica, che in realtà, come spesso accade oggi per molti festival, è molto di più che una stagione concertistica, perché propone varie cose, propone masterclass, e in questo caso Andras Schiff è proprio il protagonista di una masterclass che si prolunga su alcuni giorni, quindi pianisti potranno godere dell'insegnamento di questo grande maestro, ma tutti possono partecipare all'ascolto, quindi può essere una bella occasione anche per ascoltare. L'ingresso è gratuito per tutti in questi giorni, masterclass pubbliche a partire dalle 11 a Erlangen, ma naturalmente il festival è molto ricco perché ci sono concerti sinfonici, recital pianistici, musica da camera, musica barocca, jazz, eventi letterari, conferenze e appunto queste masterclass. Questo evento, diciamo, ha per titolo quest'anno Flow ed è organizzato dall'associazione Musikdorf Erlangen, fondata nel 1988 diciamo che ha anni di storia alle spalle e propone, come dicevo, una stagione ricca. È come dire, un aspetto molto comune a molti festival, quello di proporre delle residenze che possano consentire spesso a giovani musicisti, gruppi di musica da camera, di lavorare insieme, di quindi crescere a livello artistico, di ampliare la loro visione comune, consolidare, diciamo, la loro attività, e quindi una sorta di forma di sostegno ai giovani talenti della musica da camera nel suo genere, appunto in Svizzera. E Musikdorf Erlangen propone proprio questo aspetto, così come alcune residenze anche che riguardano la composizione. Quest'anno in residence ci sarà la compositrice Claire Zinhuber, che scriverà alcuni lavori per pianoforte, flauto, clarinetto, percussioni, quintetto d'archi, e che nel corso del festival verranno eseguiti. Quindi seguite questo festival perché è davvero molto molto interessante.

Ed è un altro filo conduttore del Festival Musikdorf Erlangen di quest'anno. C'è un nuovo filone tematico. In ogni stagione concertistica verrà scelta un'importante compositrice del passato, la cui opera sarà presentata al pubblico nel corso del festival, con concerti ed eventi introduttivi. Ebbene, l'importante compositrice che è stata scelta nel 2026 è Melanie Bonny, per la verità, nome completo, compositrice francese che è stata riscoperta negli ultimi anni, grande qualità di scrittura, ha scritto varie pagine non solo cameristiche, e in questo caso era Phébé, opera 30 per pianoforte solo, che verrà interpretata insieme a Salomé, opera 100, nell'ambito della serie piano, in un concerto di domani sera. Ve lo annuncio in anticipo per chi volesse recarsi alla chiesa di St. Georg Erlangen alle ore 20. Ci sarà la pianista Gio Okui, pianista che si è formata a Mosca e che propone anche un percorso musicale legato alla musica russa nei primi del Novecento, Rachmaninoff, con alcuni preludi dell'opera 23 e 32, alcuni etude tableau sempre dell'opera 33, Alexander Scriabin, oltre naturalmente a questa la musica di questa compositrice francese. E potrete ascoltarla domani sera alle ore 20, come dicevo, nel Festival di Erlangen. Vi segnalo un altro appuntamento questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano, a partire dalle 20, un evento composito molto interessante, Tutta Vita, il film e concerto con Stefano Bollani e Valentina Cenni. Tutta Vita è il documentario che è stato presentato, il primo documentario di Valentina Cenni, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, un film che segue un gruppo di musicisti riuniti per 6 giorni in una casa studio trasformata in residenza artistica. Naturalmente ruota attorno al pianista e compositore Stefano Bollani, suo compagno di attività ma anche di vita, con altre voci autorevoli del jazz italiano: Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Arestavo Lazzi, Roberto Gatto, insomma tanti nomi. E vi segnalo che noi ne abbiamo parlato all'uscita di questo documentario con il nostro Alessandro De Rosa, che ha intervistato proprio Valentina Cenni, e lo trovate naturalmente tra gli audio podcast del nostro sito rsi.ch. E questa sera verrà presentato, come dicevo, agli Arcimboldi di Milano a partire dalle 20, con però anche la presenza degli stessi musicisti che ho citato prima, una vera super band del jazz italiano che dopo la proiezione si esibirà sul palco. Quindi ci sono alcuni posti, una bella occasione per ascoltarli questa sera alle 20:30 al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Questo cinguettio ci porta ad un gioco di parole, Bird and the Bird, un gioco di parole che ci racconta però di un progetto musicale, un progetto che nasce dall'incontro tra dei repertori apparentemente o realmente anche lontani nel tempo tra di loro, ma accomunati da un'idea sonora di grande vitalità. Ecco, questo titolo, Bird and the Bird, è il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato, Giovanni Sollima, e che gioca sul doppio significato di Bird, scritto con la Y da William Bird, compositore inglese, e Bird, uccello, evocando questo legame associato tradizionalmente al flauto dolce e al canto degli uccelli. Ecco un'immagine che attraversa l'intero programma di questo disco, che spazia dalla musica medievale rinascimentale fino al Novecento, appunto con Sollima, ma anche con Béla Bartók, Paul Hindemith, mettendo in luce anche la versatilità espressiva di questo strumento, che è ricchissimo di storia, ma anche di modelli diversi, di altezze diverse, di fogge, veramente un repertorio ricchissimo, viaggio musicale che è proposto da Giovanni Antonini, celebre direttore d'orchestra ma anche flautista, e Sheng Fan Qiu, un'altra voce autorevole del flauto dolce, flautista taiwanese, che ha un approccio molto personale, quindi coniuga questa ricerca interpretativa anche con un impegno didattico, insomma, un personaggio molto interessante. Ecco, questa è una novità discografica, un disco pubblicato da Alfa qualche mese fa. Questo per dire che Giovanni Antonini sarà il protagonista del concerto, punto, scusate, di una serie che inizia proprio oggi. È una serie che vi riproponiamo in replica, una serie di Caffè Zimmermann, curata da Luisa Sclocchis, per raccontare i 40 anni del Giardino Armonico. Quindi un incontro con Giovanni Antonini, che è stato il fondatore di questo ensemble storico, specializzato nella prassi esecutiva tra XVII e XVIII secolo, fondato nel 1985. 40 anni di lavoro, di ricerca, di tanti concerti e di pubblicazioni discografiche, tra cui anche l'importante progetto Haydn 32, che si concluderà appunto nel 2032 e si registreranno tutte le sinfonie di Haydn. Questo è il programma di Caffè Zimmermann di oggi. Vi segnalo anche anche i nostri incontri d'estate. Oggi avremo il piacere di avere al microfono qui in diretta Jackie Marti per raccontare della sua grande esperienza di Estival Jazz, che quest'anno appunto segnava la sua, tra virgolette, uscita di scena. Parlerà con Alessandro De Rosa intorno alle 16.

E questo è il Brahms dell'Orchestra della Svizzera Italiana, il famoso progetto con Markus Pochner che ha ricevuto vari premi, un DVD pubblicati da Sony contenente l'integrale delle sinfonie di Brahms. Questo per dirvi che Concerto.ch oggi alle 13.30 è incentrato sull'Orchestra della Svizzera Italiana e soprattutto, essendo lunedì, abbiamo tanti inizi di serie, la nostra serie estiva alle 16.30. Oggi prevede la prima puntata di Behind Voice, una serie curata da Domenico Antonio Minasi, che è una serie che proseguirà per 10 puntate tutti i giorni alle 16.35, un racconto che intreccia, diciamo, una ricerca tra psicologia, arte e musica. Behind the Voice quindi propone una lettura originale di alcuni tra i più importanti grandi artisti musicali contemporanei. Oggi ci concentriamo su Miles Davis e la box, la distanza invisibile tra il silenzio e il suono. Miles Davis diceva infatti spesso che la box gli aveva insegnato a suonare, non era una metafora, si allenava davvero, ed si parla appunto di questa grande passione, di questo album, la prima puntata di Behind the Voice, questo pomeriggio alle 16.35.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Dall'estero sono attivi i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Le forze di Kiev hanno intensificato gli attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare le infrastrutture degli idrocarburi, con l'obiettivo di paralizzare le forze finanziarie di Mosca. Il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. Anche la Russia continua a colpire, le forze armate hanno annunciato di aver condotto nella notte una serie di attacchi con armi aeree di precisione e droni contro infrastrutture portuali ucraine, colpendo obiettivi nella città di Chernomorsk, nella regione di Odessa. In Iran sono state segnalate dai media ufficiali esplosioni in diverse località dell'Hormozgan, nel sud del paese, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver lanciato ulteriori attacchi. Non si sono registrate vittime civili né danni a infrastrutture residenziali o commerciali, riportano le autorità. Il comando centrale di Washington ha comunicato di aver colpito, nella settimana passata, circa 140 obiettivi militari iraniani. Nel frattempo, le guardie rivoluzionarie islamiche hanno rivendicato stamattina attacchi nelle basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. E il caldo torrido continua a colpire l'Europa. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di risorse per spegnere le fiamme, ad Armanforte ai circa 400 pompieri, vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. Dall'interno sono segnalati 2 decessi avvenuti nel canton Svitto questa domenica. Un 79enne ha perso la vita nel pomeriggio in un incidente stradale fra Rotenturm e Sattel. La passeggera coetanea è rimasta ferita seriamente, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. E a Kusnacht una persona è morta in un postribolo. Le forze dell'ordine non hanno fornito informazioni sulle circostanze né sull'identità della vittima. La notizia era stata riportata per prima dal Blick Online. Il direttore di Meteo Svizzera mette in guardia contro le conseguenze delle misure di risparmio della Confederazione. La minaccia a investimenti come il rinnovo dei radar meteorologici potrebbe, secondo lui, comportare un calo della precisione delle previsioni. E in chiusura, è morto a Sydney all'età di 78 anni l'attore neozelandese Sam Neill. Lo ha annunciato la famiglia attraverso un comunicato. Lo scorso aprile aveva dichiarato di essere guarito da un tumore del sangue al terzo stadio. Neill ha raggiunto la fama interpretando il paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato, possibili rovesci serali nelle Alpi. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, possibile qualche rovescio temporale, soprattutto nel pomeriggio e in montagna.

0: E ritorniamo insieme per questa ultima finestra della nostra puntata di Parade, ritornando al Monteverdi Festival di Cremona di quest'anno. Ne abbiamo parlato in apertura di questo bel festival che ha preso vita il 7 di giugno, si è concluso il 21 con molti appuntamenti, come sempre molto interessanti. Ricordiamo che il Monteverdi Festival era la sua 43esima edizione e anche quest'anno si è confermato come l'omaggio principale che la città natale dedica alla figura di Claudio Monteverdi, figura naturalmente cardine della storia della musica. Il tema scelto quest'anno era Cantami o Diva e invitava nei suoi vari appuntamenti a far emergere voci e storie delle grandi protagoniste del teatro musicale seicentesco. Il 13 giugno era la volta dell'incoronazione di Poppea con Les Arts Florissants e il 18 giugno è stata la volta di Michele Pasotti con Dido and Aeneas di Purcell. Uno degli appuntamenti più attesi è stato quello che segnava l'anniversario della scomparsa di Francesco Cavalli. 350 anni, la messa in scena il 16 di giugno, la prima rappresentazione mondiale in epoca moderna delle nozze di Teti e Peleo. Dunque un appuntamento importante di cui oggi ci parlerà Paolo Scarnecchia, che ha seguito questo appuntamento importante per noi. Paolo Scarnecchia è già con noi al telefono. Buongiorno Paolo. Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno Barbara, a te e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, noi abbiamo in realtà sentito le note iniziali di quest'opera, la prima opera di Francesco Cavalli, Le nozze di Teti e Peleo. In realtà la sonata imperiale, di cui abbiamo sentito la prima parte e che ha, come dire, riempito il Teatro Ponchielli di Cremona, non è di Cavalli, ma è di Girolamo Fantini ed è un brano dal suo trattato del 1638 intitolato Modo per imparare a suonare di tromba. Per quale motivo è stato scelto da Antonio Greco, che ha operato una ricostruzione o un restauro di questa prima opera di Cavalli? È partito proprio dalla notazione, o meglio dall'indicazione nella prima pagina della partitura. L'unico testimone di quest'opera è conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia, perché all'inizio del prologo allegorico della disputa tra fama e tempo c'è la dicitura fama suona la tromba e poi si dà inizio al canto. E quindi, partendo da questa ipotesi, Greco ha scelto questa musica contemporanea della creazione dell'opera di Cavalli. Siccome parliamo dell'allievo di Monteverdi, è chiaro che c'è un'influenza, si sente che è un allievo di Monteverdi, e visto che parliamo di restauro delle parti soprattutto d'insieme, sia vocali che strumentali, dove a volte c'è solo l'indicazione del basso continuo o mancano delle voci, vorrei farvi sentire questo coro, per esempio, che all'inizio della battuta di caccia è invece stato interamente scritto da Cavalli. È Cavalli al 100% ed è nel primo atto.

0: E questo era il coro alla caccia dalle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. Stiamo raccontando di questo evento del Monteverdi Festival che ha messo in scena quest'opera di Francesco Cavalli a segnare i 350 anni dalla sua scomparsa. Paolo Scarnecchia, l'occasione di questa prima rappresentazione mondiale in epoca moderna ci fa capire che effettivamente le difficoltà di mettere in scena un'opera del genere siano legate proprio alla ricostruzione di una partitura che ha delle mancanze.
1: Sicuramente, e c'è stata una bellissima regia di Petra De Ida e questo tandem di artisti e un cast vocale di giovani interpreti ha dato vita, slancio vitale a quest'opera che è il primo esempio, tra l'altro, a noi pervenuto di teatro impresariale, perché il San Cassiano di Venezia era già aperto da 2 anni, ma le opere scritte per il teatro in precedenza, un teatro per un pubblico pagante, conosciamo solo i titoli, sono andate perdute. Quindi questo è un altro motivo di grande importanza. Sicuramente Antonio Greco ha restaurato, seguendo diversi procedimenti, da una parte ha inserito delle aggiunte, per esempio qualcosa di Biagio Marini, perché Biagio Marini era stato al servizio della cappella di San Marco nel momento in cui Monteverdi era il maestro e Cavalli era tra i soprani il cantante. E quindi ha operato questa ricostruzione, a volte anche completando ciò che i copisti o il copista aveva lasciato incompleto. Volevo farvi sentire, prima di proseguire nel racconto e spiegare altri aspetti di questa ricostruzione o altri esempi, vi volevo far sentire un momento che io ho particolarmente apprezzato nel primo atto, proprio dopo la scena della caccia. La regista Petra De Ida ha definito Le nozze di Teti e Peleo una favola marittima, e questo vale soprattutto per quello che accade nel primo atto. Ad un certo punto c'è Tritone che vorrebbe sedurre Teti anche con la forza, questa ninfa, questa bella Nereide, ma in realtà viene schernito e rifiutato. E questo suo canto d'amore, in realtà, devo dire molto ben interpretato da Giacomo Pieracci, è semiserio perché io ardo e mi consumo presso il mio fuoco interno, ma questo fuoco interno viene paragonato ad altro. Sono le fiamme in altrui fuochi di paglia e sono le piaghe in altrui morsi di mosca.

0: Io ardo e mi consumo l'aria di Tritone di cui ci ha appena parlato Paolo Scarnecchia. Stiamo ascoltando Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. Poco fa Paolo ha ricordato che la prima rappresentazione di quest'opera fu a Venezia, al Teatro San Cassiano, nel 1639. E quindi questa operazione di restauro, di riproposizione al Festival Monteverdi risulta davvero un evento molto molto significativo. Paolo, proseguiamo con il racconto di questo grande lavoro di approfondimento e ricostruzione di questa partitura che naturalmente ci arriva in parte incompleta.
1: Sì, in realtà questo è un fatto comune, anche le opere di Monteverdi presentano delle lacune, dunque non è un fatto isolato. La musica, diciamo, c'è quasi tutta. Tra l'altro vorrei ricordare il librettista Orazio Persiani, prologo e tre atti, il racconto delle nozze tra la Nereide Teti e l'eroe, il figlio del re Eaco, Peleo, ma il regista De Ida lo considera un uomo comune, diciamo, nel quale si riflettono le problematiche degli esseri umani, perché c'è uno scontro, un gioco di scambi, di equivoci, passioni, gelosie tra gli dei e gli uomini. Appunto il re Eaco invoca l'aiuto di Plutone e Discordia per ostacolare queste nozze, perché non vuole che suo figlio si unisca a un essere immortale. Ci saranno tutta una serie di intrighi, complicatissimi equivoci, ma alla fine, per fortuna, le nozze verranno celebrate grazie all'intervento del dio dell'unione coniugale. Allora, vorrei fare un esempio concreto di ascolto e vorrei proporvi l'inizio del secondo atto e la sinfonia iniziale, nella quale c'è l'intervento appunto di Antonio Greco, che ha completato ciò che mancava, perché molto spesso troviamo annotata solo per esempio il basso continuo. Chissà, il copista ci sarebbe ritornato in un momento successivo o, andando avanti nella fretta, se n'era dimenticato. Fatto sta che questo è abbastanza comune nell'opera seicentesca e qui vi propongo appunto questo inizio del secondo atto.

0: Si trattava della sinfonia del atto secondo dalle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli che stiamo ripercorrendo insieme a Paolo Scarnecchia. Paolo, io direi che possiamo soffermarci ora sui protagonisti di quest'opera e anche direi magari sugli interpreti che tu hai ascoltato in questo appuntamento del Festival Monteverdi.
1: Certamente con molto piacere. Vorrei sottolineare che Le nozze di Teti e Peleo di Cavalli è un caleidoscopio di idee musicali, nel senso che siamo di fronte alla prima prova operistica del compositore e ancora è molto forte l'impronta del recitar cantando, portato ai suoi massimi livelli espressivi, in una serie cangiante di affetti e di colori. C'è anche, come noto, diciamo, la presenza di un personaggio comico, anche se non ho il tempo di farvelo sentire, che è Momo. Certamente non siamo di fronte alla dicotomia aria con da capo e recitativo, ma a un flusso continuo di incisi ariosi, recitativi estremamente sinuosi e flessuosi che si trasformano in spunti ariosi e così via. Dunque, è difficile poter fermare, isolare delle forme chiuse. Vorrei dire però che un aspetto particolarmente espressivo è quello dei lamenti affidati a Teti. Ed è in questo secondo atto che a mio avviso emerge lo spessore vocale e drammaturgico dei due protagonisti dell'opera. Teti, disperata perché credeva che Peleo caduto in mare fosse morto, si rende conto di esserne innamorata e intona un toccante lamento eseguito da Valentina Ferrarese, una bravissima cantante. E tra l'altro, questo mi permette di dire che una parte dei solisti provengono dalla Cavalli Monteverdi Competition. Qui Teti inizia dicendo: ora che rimiro il misero giacente, ed è ovviamente Peleo, che sembra morto, comincia a scaldarmi il cor dolente e chiede appunto, lo chiama, lo invoca Peleo, e lei esprime il suo dolore e i suoi sentimenti in questo bellissimo lamento del quale ascoltiamo una parte.

0: Orche Rimiero, il misero giacente. Qui abbiamo ascoltato questa bellissima, intensa aria di Teti, dalle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. Paolo Scarnecchia, direi che possiamo passare al protagonista maschile, la figura di Peleo.
1: Certo, al misero giacente, che non si sa esattamente come m'era caduto in mare, forse proprio per rimirare la sua bella, perché queste nozze sono naturalmente, come abbiamo detto prima, ostacolate, solo alla fine tutti gli intrighi e tutti i nodi verranno sciolti. Peleo aveva rischiato di annegare e è stato messo in salvo proprio da Teti. Ed è lì inanimato, come se fosse morto, e a un certo punto si risveglia senza rendersi conto di che cosa sia accaduto. E tra le altre cose, Antonio Greco, che ha operato la ricostruzione, oltre a dirigere l'orchestra e coro Cremona Antiqua, ritiene che questa scena e questo canto di Peleo, Dormo, sogno, son desto, possa aver ispirato l'Ulisse di Monteverdi del 1640, quindi dell'anno seguente, quel Dormo ancora, son desto, intonato al suo risveglio sulle spiagge d'Itaca, perché si sottolinea sempre che Cavalli è un allievo di Monteverdi e dunque ha subito la sua influenza, ma Greco ipotizza addirittura che ci possa essere stato uno scambio dai due, che quindi l'influenza sia in tutti e due i sensi. E qui appunto sentiamo la bella voce del baritono catalano Ferran Albric che intona quest'aria di risveglio di Peleo.
2: Sogno, o son testo,

Queste pur la mia fronte, queste son le mie piante.

0: Dormo, sogno o son desto? Eccole qui le parole di Peleo in questa pagina di Francesco Cavalli, tratta dalle nozze di Teti e Peleo che stiamo raccontando con Paolo Scarnecchia. Paolo, abbiamo raccontato brevemente delle avventure intricate di quest'opera che naturalmente arriva alla conclusione gioiosa, come dicevi tu, ad un lieto fine, per così dire.
1: Sì, certo, il lieto fine direi è d'obbligo. Peleo si era risvegliato nel secondo atto, io vivo al fin, ma non so dire il come, devo correre alla fine del terzo atto. Insomma, alla fine l'unione nuziale di Teti e Peleo, dopo tante peripezie, avviene grazie a Imeneo. E qui risalta la gioia dei protagonisti e sentiamo anche non solo i due interpreti principali, ma anche Imeneo, Mercurio e Momo, che descrivono un panorama gioioso, idilliaco, meraviglioso, che è la degna conclusione di questa complessa vicenda che rivela il grande talento di Cavalli, che verrà poi confermato con le sue opere successive. Ma questa prima prova è già così interessante, così originale e io direi anche così importante, e per fortuna è tornata alla luce, è riemersa dall'oblio grazie al Monteverdi Festival.
0: Certamente, Paolo Scarnecchia, io sottolineerei l'occasione speciale che è stata concessa dal Monteverdi Festival di mettere in scena quest'opera, che immagino si trasformerà poi in un'occasione anche per i nostri ascoltatori di riascoltarla, cioè di questa esecuzione si realizzerà un prodotto discografico.
1: Grazie per avermi chiesto questo, perché io a mia volta devo ringraziare Matteo Sessa che mi ha dato una parte delle registrazioni che però sono state fatte solo a scopo documentario dal tempo. In genere il teatro registra per documentare le proprie attività, le proprie produzioni. Tra l'altro gli interpreti sono tantissimi e tutti molto giovani e tutti molto bravi. C'era anche, devo dire, nella regia l'idea di coinvolgere la platea del pubblico creando una specie di gradoni attraverso i quali spesso i cantanti e persino il coro scendeva o cantando prima davanti al proscenio, poi scendendo ai lati della platea. Quindi c'è tutta un'idea di prossimità, perché questa poi alla fine, come ha giustamente sottolineato la regista De Idda, è soprattutto una festa teatrale. E quindi concludo dicendomi che mi auguro e auguro all'Orchestra e Coro Cremona Antiqua e a tutti i bravissimi interpreti di poter trovare un'occasione per ripresentare questa prima opera di Cavalli, perché ci dà un tassello mancante di quello che è il suo primo lavoro e quindi ci fa vedere ciò che è in divenire questo compositore che ha un ruolo così importante nell'opera seicentesca.
0: Quindi direi, Paolo Scarnecchia, che ci hai offerto una vera chicca, insomma, un vero gioiello, quello di poter ascoltare ciò che non era ancora stato registrato, e speriamo davvero che questo grande, corposo lavoro di ricostruzione possa essere testimoniato dunque in una registrazione discografica, ce lo auguriamo. Paolo Scarnecchia, grazie, grazie di essere stato con noi per questo tuo racconto. Ci salutiamo dunque con Teti e Peleo.
1: Nell'ultima scena, la tredicesima del terzo atto, Teti e Peleo cantano di gioia colmi: andiam congiunti sposi. Imeneo sottolinea la gioia argentea e dorata di queste nozze e Mercurio e Momo descrivono il fiorire, gli scherzi, i giochi, il riso e l'ambrosia, il miele, le rose, le luci, tutto gioisce attorno a Teti e Peleo.

minutino di ritardo inizia questa nostra nuova settimana di Alphaville. Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani al microfono, Omar Teoldi per questa nuova settimana insieme di lunedì 7 luglio. L'11 luglio, non di quest'anno ma dell'anno scorso, 2025, moriva il saggista e critico cinematografico Goffredo Fofi, fondatore e animatore di riviste storiche quali Quaderni Piacentini e Linea d'Ombra. A un anno di distanza noi vogliamo tornare a interrogarci sulla sua eredità intellettuale importante e anticonformista. Lo faremo alle 11.45 con Massimo Raffaeli. A seguire, a mezzogiorno, nella replica dell'approfondimento, il concetto di città Ticino che a partire dalla fine degli anni 90 si è imposto quale guida alle visioni pianificatorie e allo sviluppo urbanistico e territoriale del Canton Ticino. Ma a quasi 30 anni di distanza, quanto quell'idea è ancora attuale? Noi ne discutiamo con il geografo Claudio Ferrata e l'architetta Ludovica Molo. Vi segnalo inoltre che all'interno della nostra serie estiva Le architetture del suono, protagonista di questa settimana sarà la giornalista italiana Claudia Fanti, che alle 11.30 da oggi fino a venerdì ci proporrà un viaggio affascinante intorno alla corrente del post-teismo. Come sempre però iniziamo la nostra settimana con uno sguardo alla Svizzera. Oggi in particolare vogliamo approfondire una recente iniziativa editoriale del quotidiano ginevrino Le Temps, che ha da poco inaugurato una versione online del suo giornale pensata specificatamente per i lettori e le lettrici al di là della frontiera, ovvero della vicina Francia. Quali gli obiettivi perseguiti da Le Temps e quali i risultati finora ottenuti lo scopriamo fra pochissimo. Prima però ci ascoltiamo Tracy Nelson, questa è Compared to What?

0: dal repertorio del cantautore e produttore statunitense Gene McDaniels, questa Compare to What. Qui l'abbiamo sentita in una versione del 2023 con alla voce la cantante blues Tracy Nelson e al pianoforte Kevin McKendry. E sono le 11:08, la nostra pagina d'apertura della settimana di Alphaville guarda alla Svizzera e anche un po' alla Francia, sì, perché alla fine di maggio il quotidiano ginevrino Le Temps ha lanciato un'iniziativa editoriale molto interessante. Ha deciso di creare una versione online del giornale, quindi accessibile in linea e su abbonamento, specificatamente rivolta ai lettori e alle lettrici al di là della frontiera della vicina Francia. Questo sulla falsariga, fra l'altro, di quanto già fatto anche dalla NZZ con la Germania, con una edizione online con notizie, opinioni e analisi sulla politica interna ed estera tedesca. Ed ecco che, come la NZZ, anche Le Temps prova a aumentare il suo lettorato all'estero, in Francia, in un anno che si annuncia campale per l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali francesi, avvalorando la sua qualità e il suo sguardo neutrale. Allora, per meglio capire finalità e risultati fino ad oggi ottenuti, il nostro corrispondente dalla Romandia, Lulepori, ha intervistato Paul Ackermann, corrispondente a Parigi per Le Temps e soprattutto nuovo direttore di questa sua versione online per il pubblico francese. Ascoltiamoli.
1: Ça fait pas mal de temps que qu'on a noté le constat assez simple que 50% de notre audience web venait de France, notamment.
2: Da tempo avevamo notato un dato piuttosto interessante. Il 50% del nostro pubblico online proveniva dalla Francia, in particolare tramite Google, quindi spesso si trattava di lettori che capitavano sul nostro sito un po' per caso. Essendo corrispondente a Parigi, ho anche notato, parlando con amici e giornalisti, che c'erano molti lettori alla ricerca di un punto di vista diverso, in particolare sulla politica francese, che nel panorama mediatico transalpino risulta molto polarizzata, con dibattiti accesi ma raramente sfumati. Ho notato che i francesi apprezzavano, insomma, il nostro modo più distaccato, perché estero, di trattare la loro attualità, che leggevano i nostri articoli e apprezzavano questa differenza di tono. Riassumendo, dunque, il 50% del pubblico proveniva dalla Francia, ma gli abbonati francesi al nostro giornale erano solo 1%. Ci siamo quindi detti che c'era una discrepanza da correggere e che dovevamo sviluppare qualcosa per accogliere questi lettori affinché avessero, per così dire, un prodotto adatto a loro e potessero abbonarsi. Oltre a questo, abbiamo ragionato sul fatto che tra un anno ci saranno le elezioni presidenziali e che in Francia sono estremamente centrali nel dibattito pubblico. È un momento di grande passione per la popolazione che cerca notizie, se possibile neutre, commenti profilati, ma non solo polemiche, quello che noi potremo dar loro. Era davvero il momento giusto per lanciarsi.
1: Bah là, c'est vraiment le bon moment, il faut y aller, quoi. Alors, c'est plutôt une extension éditoriale du média Le Temps. C'est tous les mêmes contenus. Il n'y a pas de contenu d'articles qui sont réservés aux Suisses, d'articles qui sont réservés aux Français.
2: Si tratta però piuttosto di un'estensione editoriale di Le Temps. I contenuti sono gli stessi e non ci sono articoli riservati agli svizzeri e articoli riservati ai francesi. Per contro, quello che abbiamo fatto è stato creare una home page speciale per i francesi. In altre parole, quando si accede al sito di Le Temps dalla Francia, ora si viene accolti da una pagina curata e strutturata editorialmente in modo diverso, il cui target è il pubblico francese e la gerarchia delle notizie è diversa. Abbiamo anche lanciato una newsletter settimanale che offre una sorta di raccolta del meglio di ciò che abbiamo prodotto per un pubblico francese e internazionale. Inoltre abbiamo investito nel personale, assumendo un nuovo giornalista e aprendoci a collaborazioni con altri giornalisti indipendenti o opinionisti, tra cui alcuni giornalisti svizzeri che operano in Francia. Tutto questo per aumentare, raddoppiare, addirittura triplicare la nostra copertura sulla Francia, in particolare durante questa campagna elettorale. Ma tutto questo è a disposizione sia dei lettori svizzeri che di quelli francesi. E poi, naturalmente, abbiamo anche lanciato un abbonamento a prezzo francese, perché le tariffe svizzere in Francia erano proibitive e il mercato è completamente diverso, molto più competitivo. Chi vive in Francia può disporre dunque di un abbonamento online più economico, senza l'edizione cartacea.
1: Quand on vient de France sur Le Temps, maintenant une vraie édition qui est faite pour ces lecteurs français dont on sait qu'ils passaient là mais qu'ils n'étaient pas vraiment accueillis en tant que tel. Ça a très bien marché parce que donc on a fait un gros événement. Le 26 mai.
2: L'esperimento sembra aver funzionato molto bene anche grazie al fatto che il 26 maggio abbiamo organizzato un grande evento per il lancio di questa edizione del quotidiano pensata per la Francia. Era importante per noi far capire che non si trattava di una concorrenza sul mercato dei media, ma piuttosto di offrire uno sguardo diverso, meno implicato nella politica locale, più internazionale e segnato dalla neutralità elvetica. Abbiamo lanciato un sondaggio realizzato da Ipsos sia in Francia che in Svizzera, ponendo domande sulla democrazia vista dalla Svizzera e vista dalla Francia, perché ci sono molte questioni importanti all'ordine del giorno, sia per gli svizzeri che per i francesi, del possibile avvicinamento al potere del Rassemblement National, della destra estrema, nelle elezioni presidenziali. Questo ci ha procurato anche molti articoli sulla stampa e quindi sì, questo lancio è andato molto bene e siamo riusciti subito a trovare nuovi abbonati, praticamente il doppio rispetto a quanto era previsto nei nostri piani. Le cifre però sono solo un indicatore interno, perché l'obiettivo principale non è lanciare un giornale che diventi un media di primo piano, ma piuttosto di offrire un servizio complementare. E l'idea è soprattutto quella di accogliere bene questi lettori francesi affinché sappiano che esistiamo, che abbiamo un'offerta per loro.
1: Un media principale è un media di complemento e l'idea è soprattutto d'accueillir bien ces lettori français qui sachent qu'on existe, qu'on a une offre pour eux. Voilà, c'était ça le principal objectif. Ah oui, non, mais ça c'était une émission sur France Inter. À laquelle justement on était invité à l'occasion de ce lancement, ça fait partie de la couverture dont je vous parlais, mais ça c'est une émission qui s'appelle
2: Zoom. Et si, c'è stata anche qualche ironica critica, in particolare in una trasmissione su France Inter alla quale eravamo invitati per il lancio dell'iniziativa. Si chiama Zoom Zoom Zen e il tono è leggero e scanzonato. Abbiamo potuto spiegare i motivi e i connotati della nostra iniziativa e poi una corsivista dal tenore comico ci ha preso un po' in giro. L'ho trovato molto simpatico, non era una critica diretta, era piuttosto uno scherzo che diceva: guarda, i bravi svizzeri vengono a insegnarci la moderazione e l'acqua tiepida, la noia svizzera diventa giornalismo. In fin dei conti quest'ironia era giustificata e soprattutto paradossalmente a nostro vantaggio, perché prendendoci gentilmente in giro ci ha fornito tutti gli argomenti per noi essenziali. Sì, è vero, siamo svizzeri, ma per questo possiamo portare uno sguardo diverso, forse più consensuale, ma anche meno partigiano, perché la cultura politica elvetica, così basata sul dibattito e sulla decentralizzazione, può essere valorizzata in una Francia che è sempre più dominata dal conflitto e dalle gerarchie. Questa differenza culturale è il nostro principale punto di forza se vogliamo affermarci in Francia.
1: Elle démontre bien la différence culturelle qui est notre principal argument de vente si on veut en France. Moi, je suis correspondant en France, je continue à faire mon travail comme je le faisais avant et puis après.
2: Tra l'altro io resto il corrispondente parigino del giornale e continuo a svolgere il mio lavoro come facevo prima e poi recluto nuovi collaboratori. Questa iniziativa fa sì che copriamo un po' di più la Francia per i francesi, ma restando attenti a proporre il nostro lavoro giornalistico anche e soprattutto per i lettori svizzeri, perché è proprio questo che la gente cerca nel nostro giornale. A Ginevra, a Losanna, l'accesso alla radio, alle televisioni, ai quotidiani francesi è molto diffuso, ma in parallelo i nostri lettori cercano anche il nostro sguardo su questo paese così vicino e così lontano dal nostro. Abbiamo tradizioni politiche diverse, abbiamo una lettura della realtà che pure è molto presente mediaticamente sfasata e per questo interessante, o almeno parallela e complementare a quella dei media francesi. Il nostro sguardo, per forza di cose, per la distanza, a volte non si ferma alla polemica del giorno, ma cerca piuttosto la distanza, l'analisi del contesto, le cause storiche e predilige i reportage e i commenti. Si pone delle domande che i francesi non si pongono più, spiega meglio le cose, perché non possiamo dare per scontato che tutti conoscano i dettagli della politica transalpina, mentre i francesi, i giornalisti francesi, a volte possono avere l'impressione che tutti siano al corrente di tutto. L'ho imparato come corrispondente. Quando si è corrispondenti bisogna spiegare e rispiegare, mettere in luce i punti essenziali, riprendere le radici del dibattito che magari i francesi hanno dimenticato.
1: Quando on est correspondant, il faut réexpliquer les choses et en les réexpliquant, on met la lumière sur des choses, en fait, des débats que les Français ont oublié, quoi. Et puis une autre chose que j'ai oublié de vous dire avant, en fait cette offre, elle est faite de ce petit surplus de couverture française qu'on a, mais elle est surtout faite.
2: Un'altra cosa importante da dire è che questa iniziativa certo offre un leggero surplus di copertura del mondo francese francofono, ma è anche costituita all'80% da articoli scritti dai 100 giornalisti che lavorano a Ginevra nella redazione centrale. In altre parole, i francesi vengono a leggerci anche per sapere cosa diciamo sull'Ucraina, su Gaza, sulla scienza, sulla tecnologia, via. Abbiamo per esempio una sezione dedicata alle novità del mondo tecnologico molto ampia. Quindi in realtà è l'intera redazione a lavorare per questa edizione francese. Sono solo gli argomenti ultralocali svizzeri che a volte non interessano un lettore francese e che metteremo molto meno in evidenza in questa edizione per la Francia.
1: Inintéressant pour un lecteur français et qu'on va mettre beaucoup moins en avant sur cette version-là du site. Ce qui est intéressant, et je pense qu'au Tessin, on a la même chose avec l'Italie, mais je ne sais pas si c'est aussi fort qu'avec la France. C'est-à-dire que
2: immagino sia così anche in Ticino rispetto all'Italia, forse in modo leggermente meno marcato come per noi con la Francia. La Svizzera romanda è sempre al passo coi tempi e gli argomenti che impazzano in Francia. Non si tratta di uno sguardo completamente estraneo, perché condividiamo la lingua e la cultura, ci interessiamo alla letteratura, al cinema, e i romandi conoscono molto bene la politica francese e se ne interessano. È anche per questo che i contenuti realizzati per questa edizione sono molto interessanti anche per i lettori interni e abbiamo uno sguardo molto informato, culturalmente diverso, che è dato dal contesto culturale svizzero. È questo che conferisce all'edizione di Lyoton pensata per la Francia un carattere diverso rispetto a un semplice media straniero che realizza un'edizione francofona, come farebbe il New York Times o altri media. Siamo molto integrati e quindi questa offerta giornalistica risulta anche più naturale, se vogliamo, fin dalla sua creazione.
1: Très intégré et donc ce média est aussi plus naturel, si on veut, dans son émergence.
0: Ed era Paul Ackermann, direttore della nuova versione online del quotidiano ginevrino Letton, destinata specificatamente al pubblico francese. L'abbiamo ascoltato in questa intervista realizzata dal nostro corrispondente dalla Romandia, Lou Lepori.

0: E questa era Abe Baye Osh, una produzione dell'anno scorso della cantante statunitense di origini etiopi Meklik Adero. Nella sua musica combina jazz e folk, ha influenze musicali dell'Africa dell'Est, cantando, l'avrete sentito, sia in inglese sia in lingua amharic. Ed è l'architrave dell'estate della Rete 2, la nostra serie Le architetture del suono, che ci accompagna per tutta l'estate di Alphaville. L'appuntamento è ogni giorno da lunedì a venerdì alle 11:30, una serie che si apre e si chiude con un omaggio a due fra i più grandi artisti jazz del XX secolo, rispettivamente Miles Davis e John Coltrane, di cui ricorrono per entrambi quest'anno i 100 anni dalla nascita. Fra i due, altri 8 ospiti che esplorano due nuclei comuni a Davis e Coltrane, ovvero il silenzio e la trascendenza. La serie è curata da Enrico Bianda, che intanto mi ha raggiunto in studio. Ciao Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata. Grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto.
0: Allora Enrico, tu sei qui oggi per introdurci la protagonista di questa settimana, che è Claudia Fanti, giornalista e teologa post-teista, una corrente di pensiero che sta guadagnando terreno nel panorama religioso contemporaneo e che ridefinisce la divinità come una forza creativa immanente, quindi contro l'idea di un Dio inteso come essere supremo e separato dalla creazione. Ecco, due parole per introdurci e contestualizzarci questa settimana: perché hai pensato che il percorso post-teista che ci proporrà Claudia Fanti possa essere interessante e funzionale alle architetture del suono?
1: Ma allora, intanto sì, tu hai perfettamente presentato, insomma, l'estate si configura così, no? C'è un inizio e una fine che sono a carattere prettamente musicale, un omaggio dapprima a Miles Davis con Enrico Rava, e in chiusura l'ultima settimana, che arriverà al 28 di agosto, sarà dedicata a John Coltrane. Però insomma, noi abbiamo costruito l'intera estate attorno a queste due figure, almeno qui nel segmento di Alphaville delle 11:30 che sostituisce il dossier. Però ovviamente non potevamo fare un'estate intera dedicata alla musica. Io avevo anche una maligna idea iniziale di intitolare questa serie Il silenzio e la trascendenza, però poi mi sa che perdevamo gli ascoltatori. Ho avuto quindi un attimo di saggezza e ho cambiato il titolo ed è diventata Le architetture del suono. Però insomma, la dedica quella è, ma la dedica è a questi due personaggi, ma alle loro diverse attitudini nel creare arte, no? Quindi Miles Davis è stato un po' il maestro nella vulgata del silenzio, perché lui ha lavorato tanto soprattutto nei momenti dell'improvvisazione della tromba, nei momenti del silenzio, cioè attorno al silenzio ha costruito le sue note, e quindi quella poteva essere una delle due parole chiave. L'altra, John Coltrane, insomma, è stato il grande maestro del rapporto nella musica con la trascendenza. Lui, dopo un periodo di vita comune a tanti altri musicisti di quella generazione, vicino alle tossicodipendenze, ritrova una sua centralità proprio nella costruzione, nell'avvicinarsi alla trascendenza. E molti dei suoi brani, dalla metà degli anni, dal 62-63 in avanti fino alla morte nel 67, saranno in un dialogo molto radicale musicalmente proprio con Dio, o quantomeno con un'idea di Dio, e un'idea diversa di spiritualità. Allora ecco che vengono fuori queste due attitudini, e attorno a queste due parole abbiamo costruito l'intero percorso dell'estate, no? La seconda ospite era Chandra Lidia Candiani, che ci ha accompagnato proprio attraverso le sue particolarissime letture nella sua poesia, che dialoga proprio con il silenzio, essendo lei una buddista praticante e studiosa di buddismo. La settimana passata c'era Corrado Benigni, che invece ha scelto, gliel'abbiamo chiesto naturalmente da curatore di fotografia, ci ha accompagnato attraverso 5 grandi autori della fotografia del Novecento che hanno dialogato con queste due dimensioni, il silenzio e la trascendenza. Erano Guido Guidi, Robert Adams, Joseph Sudek, Minor White e Giovanni Chiaramonte, e arriviamo alla settimana corrente, e dunque allora spostiamoci radicalmente verso il trascendente e cerchiamo di capire che relazione avere oggi in un mondo che ci interroga davvero nel rapporto rapporto con il divino. Insomma, la domanda banale è: ma se c'è un divino, perché viviamo quello che stiamo vivendo? Perché osserviamo decine di migliaia di bambini uccisi? Perché viviamo tutto questo? Se esiste un Dio? E allora è qui che si interrogano i teologi del post-teismo, no? Per trovare una nuova dimensione, banalmente più terra a terra con il divino. E Claudia Fanti ci aiuta a comprendere come nel mondo contemporaneo trovino spazio anche queste posizioni della religione a noi contemporanea in un diverso rapporto con Dio, mantenendo un rapporto con Dio.
0: E quindi Claudia Fanti ci accompagnerà tutti i giorni di questa settimana alle 11:30. Iniziamo proprio oggi, fra qualche minuto. Arriviamo alla sua prima puntata con la musica. Questa è Light Up the Night. Grazie Enrico, noi ti ritroviamo alle 17 con K.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

0: E dunque, come anticipato poco fa per la nostra serie estiva Le architetture del suono, la protagonista di questa settimana è Claudia Fanti, teologa che da tempo riflette su quello che viene definito post-teismo. Claudia Fanti è un'esperta di movimenti ecclesiali e sociali, in particolar modo in America Latina, e di ecoteologia. Tiene corsi di educazione ambientale nelle scuole e conferenze proprio sui temi legati a scienza e spiritualità diverse. Le sue pubblicazioni, di cui ricordiamo almeno El Salvador, Il Vangelo secondo gli insorti, Sankara 2007, e La lunga marcia dei senza terra, dal Brasile al mondo 2014 per Emi Edizioni, e ancora per Gabriele Editori, Oltre le religioni, una nuova epoca per la spiritualità umana, e Oltre Dio, in ascolto del mistero senza nome. Ci ascoltiamo oggi la prima di 5 puntate con lei.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
2: Mi chiamo Claudia Fanti, sono giornalista, collaboro con Adista e con Il Manifesto, e uno dei temi di cui mi occupo è il percorso di riflessione teologica a cui è stato dato il nome di post-teismo. Ed è proprio su questo argomento, con tutte le sue implicazioni, che vorrei soffermarmi in questi giorni. E parto da due citazioni. «Se uno pensa a Dio come a qualcosa, non lo conosce», scriveva nel XIII secolo il mistico tedesco Meister Eckhart. E nello stesso secolo la mistica francese Margherita Porete affermava che l'unico vero Dio è quello di cui non si può pensare nulla. E questo perché ogni descrizione del divino lo riduce inevitabilmente a oggetto. È qui che si incontrano le radici del post-teismo, come cammino di ricerca rivolto al superamento dell'immagine tradizionale di Dio, cioè di un Dio personale, provvidente e trascendente. È un cammino in cui si riconoscono, tra molti altri, gli spagnoli José Arregui, José María Vigil, Santiago Villamayor, gli italiani Paolo Gamberini, Paolo Squizzato, Gilberto Squizzato, Ferdinando Sudati, oltre ai compianti Roger Lenartz, Bruno Mori, John Shelby Spong. Il post-teismo appare

0: che Dio è il cammino, è anche la meta, è anche il viandante. In questo senso non ci si può aspettare che la decostruzione del teismo lasci spazio alla costruzione di un'alternativa chiara, sistematica, definita, perché non essendo una dottrina, il post-teismo accoglie al suo interno, nella più ampia creatività spirituale, molte variegate posizioni e sensibilità teologiche. Alcune sono più moderate, altre più radicali, ma tutte hanno in comune il superamento dell'immagine di Dio come un essere dal potere soprannaturale, onnipotente, onnisciente, creatore e giudice, che dimora al di fuori di questo mondo imperfetto e passeggero, e interviene miracolosamente nel dominio della natura. Il passaggio più difficile da accettare, però, è che con Dio non si intende più nemmeno un padre amorevole e giusto che ascolta le nostre suppliche, viene in nostro soccorso e ci ricompenserà per il male che abbiamo sofferto in questa vita. E questo è un passaggio che può risultare doloroso e persino traumatico per molti credenti legati alla rassicurante figura di un Dio personale. Del resto, il post-teismo si rivolge piuttosto a quei credenti ai quali la fede tradizionale risulta ormai troppo stretta e anche a quei non credenti che non si riconoscono più nell'eccessiva rigidità di una visione scientista e laicista. Il paradigma post-ateista riconosce che l'immagine di Dio in forma di persona, cioè come un soggetto individuale di fronte a un altro, è un antropomorfismo. Perché di Dio non possiamo dire nulla, né che è padre, né che è madre, né che è personale e neppure che è impersonale. Piuttosto bisognerebbe parlare del carattere sovrapersonale o transpersonale della realtà ultima. Infinitamente più che personale, dice per esempio José Arregui. E molti poi preferiscono proprio tralasciare qualsiasi definizione della realtà divina, inchinandosi semplicemente di fronte a un mistero che va immensamente oltre la nostra capacità di comprenderlo. Il post-ateismo rimanda semmai alla diversità di simboli con cui riconosciamo un mistero ultimo, la fonte eterna e inesauribile della realtà. Quanto alla buona novella di Gesù, questa conserva intatta tutta la sua forza di attrazione anche all'interno del paradigma post-ateista, perché se non ha più senso vedere Gesù come incarnazione di una divinità teista e neppure immaginarlo come il vertice definitivo dell'evoluzione, questo non toglie nulla all'attualità del modello straordinario di umanità che la sua figura rappresenta, aprendo a una nuova dimensione di ciò che significa essere veramente umani all'interno della creatività infinita che costituisce la dinamica dell'universo. Ed è proprio su questa dimensione di incessante creatività che vorrei tornare domani.
1: Rete 2.

0: E arriviamo alle 11:41 con questa Split Kick di Horace Silver. Qui l'abbiamo ascoltata in una versione del 2018 del pianista e compositore Benny Green e Veronica Swift alla voce.
1: Significa non credere che il mondo va verso delle sorti magnifiche e progressive, ma che va verso la sua rovina. Significa pensare che lo iato tra primo e terzo, quarto mondo diventerà sempre maggiore, e che anche al limite perfino la coesistenza Russia e America è forse un segno di questo, l'alleanza tra due poteri che si sentono un po' circondati per opprimere meglio gli altri. Insomma. Significa pensare che prima o poi l'atomica scoppierà, ma che in cui l'aspetto invece del titolo, che un po' a contrasto il Pasqua di maggio con il diario pessimista, credere profondamente che nonostante tutto questo bisogna fino all'ultimo agire perché questo non avvenga. Ecco.
0: Ed è bello e anche emozionante risentire la voce di Goffredo Fofi, il suo pessimismo e al contempo il suo impegno, come emergono da questa intervista d'archivio della RSI del 1988, un'intervista che Goffredo Fofi rilasciava in occasione dell'uscita del suo saggio Pasqua di maggio, un diario pessimista fra i più importanti della sua ampia e fondamentale produzione. Un anno fa era l'11 luglio del 2025, moriva Goffredo Fofi, saggista, intellettuale, critico implacabile, una delle voci più libere, radicali e necessarie del secondo Novecento. A un anno dalla scomparsa, noi vogliamo ripercorrere alcune tappe del suo cammino e comprenderne l'eredità. Noi lo facciamo con il filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, ben ritrovato alla Rete 2, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, Massimo Raffaeli, lei fra le altre cose figura anche fra gli autori di un volume di prossima pubblicazione, l'uscita è prevista per inizio settembre, si intitolerà Quasi ai margini, ripensare Goffredo Fofi, curato da Agnese Cossu per le edizioni Il Maestrale, che raccoglie diversi contributi sull'intellettuale a un anno appunto dalla sua scomparsa. Fra i nomi figurano, oltre al suo, quello di Marcello Anselmo, Gianfranco Bettin, ancora Paolo Mereghetti, Emilio Varrà. Partiamo, Raffaeli, per questo ricordo proprio dall'estratto sonoro, no? Che abbiamo appena ascoltato, in cui sentiamo Fofi descrivere un pessimismo che però non paralizza, ma che si impone e impone il dovere di agire fino all'ultimo minuto. Massimo Raffaeli, come si conciliava in Fofi questa lucida consapevolezza di un mondo che potremmo dire va a rotoli con un attivismo così instancabile? Questo come lo differenzia rispetto alla stragrande maggioranza dei e delle intellettuali a lui contemporanei? Partiamo da qui.
2: Ma per quanto possa sembrare paradossale per un intellettuale così disorganico come Goffredo Fofi è stato per tutta la vita, quello che abbiamo appena ascoltato è che tante volte in forme diverse Goffredo ha replicato nei suoi scritti, la sua bibliografia è sterminata per definizione. Bene, per quanto possa sembrare paradossale, il suo è un caso Gramsciano, direi, di pessimismo dell'intelligenza, cioè una radicalità nel leggere i fenomeni della contemporaneità e della eredità della tradizione. Ma nello stesso tempo c'è un ottimismo della volontà, perché tutta la vita di Fofi è attraversata da un fervore intellettuale ma anche organizzativo. Non avesse scritto una riga, necessario e ulteriore paradosso, dovremmo prendere atto che ha fondato riviste, da Linea d'Ombra allo Straniero, ancora prima è stato uno della triade irripetibile con Pier Giorgio Bellocchio e Grazia Chierchi dei Quaderni Piacentini, poi è stato un editor, un talent scout unico nella nostra letteratura, il cui solo antecedente forse anche generazionale è quello di Elio Vittorini. A me piace pensare l'eredità di Goffredo Fofi come quella, lui era un cristiano di base, francescano nella sua tempra, mi piace pensarlo come un meraviglioso frate e insistente frate quest'uomo.
0: In questo quadro che lei ci sta così tratteggiando, Goffredo Fofi ha sempre considerato l'arte, la letteratura e il cinema in particolare come un modo privilegiato, no? Per guardare alla realtà attraverso un filtro di militanza e, come diceva lei, un pessimismo dell'intelligenza ma un ottimismo della volontà. Massimo Raffaeli, che cos'era il cinema per Fofi?
2: È stata per lui, come per altri, l'arte tipica, specifica del XX secolo. Non dobbiamo dimenticare che, originario di Gubbio, da giovane ha trascorso un periodo fondamentale a Parigi al seguito dei suoi genitori che erano emigrati in Francia. E lì ha scoperto la Cinémathèque a Parigi, quando c'erano ancora il fondatore Henri Langlois e la straordinaria critica storica dell'espressionismo tedesco, emigrata, Lotte Eisner. E va anche detto che, per quanto ci si potrebbe aspettare il contrario, Goffredo Fofi non ha mai parteggiato per i cahiers di cinéma, e cioè per i Godard, i Truffaut, che trovava insieme formalisti e un po' troppo destrorsi, mentre era molto vicino a Michel Simon e a tutti i redattori di Positif, perché in lui c'era la netta convinzione che il cinema fosse nel profondo radicato nella vita di tutti, non solo degli intellettuali, per cui i suoi grandi riferimenti erano Chaplin, i grandi russi, poi i neorealisti, ma anche il cinema di Hollywood e la commedia all'italiana. Diceva negli ultimi anni che il cinema aveva perso totalmente la capacità di rappresentare l'esistenza reale.
0: Un analogo lavoro di critico faceva per la letteratura, ricordiamo alcune delle sue recensioni più memorabili, come per esempio Il plauso a Cien años de soledad di Gabriel García Márquez, oppure la lettura appassionata della storia di Elsa Morante, con cui fra l'altro ebbe un bellissimo carteggio, e ancora L'Ernesto di Umberto Saba. Come diceva lei, però, Goffredo Fofi non era soltanto un critico, ma aveva proprio questo impegno di talent scout e di sparring agli autori e alle autrici, uno degli ultimi sicuramente l'indimenticabile Alessandro Leogrande. Ricordava Massimo Raffaeli come la casa di Fofi sia sempre stata la rivista, no? Dai Quaderni Piacentini agli Asini, da Ombre Rosse fino allo Straniero, era la rivista, quel laboratorio collettivo e bottega editoriale che Fofi frequentò per tutta la sua vita. Ecco, perché la rivista e che tipo di lavoro culturale e sociale permetteva di fare in quelle redazioni? Come operava Fofi?
2: Ma la rivista, dico una ovvietà, è stata uno dei canali privilegiati, forse il canale privilegiato della cultura tra 8 e 900. E lì era una forgia. La rivista è stata una forgia, anticipava di solito le tendenze, le fisionomie degli autori, le loro opere. Delle riviste, dal lavoro sulle riviste fondate oltre che redatte, Goffredo Fofi ha tratto sempre un'idea militante della letteratura. Ma mi spiego subito: non militante nel senso di una delega di un partito, di una organizzazione politica, militante nel senso di un orizzonte d'attesa, che per lui era quello degli ultimi e del meccanismo per cui guardare agli ultimi necessita la critica dei primi e viceversa. Ed era capace di straordinari entusiasmi, è stato un talent scout. Il nome per me carissimo di Alessandro Leogrande è uno dei tanti e tanti che si potrebbero fare. Questi entusiasmi erano vere e proprie investiture per molti autori, ma nello stesso tempo poi era immediatamente, nel caso in cui questi autori si integrassero o perdessero una loro tempra, era immediatamente disposto a essere severo con lui. In questo è stato veramente, veramente un maestro. Per lui la letteratura era naturalmente in combinazione con il cinema, con le cosiddette arti minori, cosiddette. Goffredo Fofi ha scritto delle pagine memorabili sul fotoromanzo e sul fumetto. Oggi hanno un nome, no? Hanno dei nomi in qualche modo redentivi, eufemistici, ma un tempo si diceva fumetto e basta, Goffredo Fofi lo dice.
0: Lei scriveva in un articolo: non esiste in Italia lontanamente una figura come la sua e una voce critica così riconoscibile ad apertura di pagina, no? Ricordare Goffredo Fofi significa anche necessariamente interrogarci sulla sua eredità e su come raccogliere, no, quel testimone a un anno dalla sua scomparsa. Ecco, cosa resta dell'eredità innanzitutto di quelle riviste e poi cosa significa oggi raccogliere, riprendiamo il titolo di un suo emblematico libretto scritto insieme a Oreste Pivetta nel 2009, la sua vocazione minoritaria, Massimo Raffaeli.
2: Ma qui do una risposta ovviamente molto molto personale e come tale discutibile. Del lavoro delle riviste è un lavoro perfettamente ormai storicizzato. Direi che restano le opere degli autori, compreso Goffredo Fofi, che l'hanno fatto. Della sua eredità, del suo grande esempio intellettuale, resta ciò che sempre resta di fisionomie come la sua, cioè la profondità, la radicalità, vorrei dire la necessità del pensiero critico. Per lui affrontare un film, un fumetto, un'opera letteraria, era sempre un modo di dire: attenzione, il mondo non è come ci appare. E quindi era una, se posso dirlo con un'espressione della Bibbia, era un'eterna lotta con l'angelo per lui. E questo ha fatto la sua grandezza. E questo era anche la misura di un talento, oltre a quello di un carattere impossibile, francamente, di un suo talento inarrivabile, la generosità, non solo intellettuale.
0: E con la generosità, non solo intellettuale, di Goffredo Fofi ci fermiamo per oggi. Grazie Massimo Raffaeli per essere stato con noi. E noi ricordiamo questo volume di prossima uscita, Quasi ai margini, Ripensare Goffredo Fofi, un volume curato da Agnese Cossu, in uscita per le edizioni Il Maestrale, con i contributi diversi, fra cui anche quello di Massimo Raffaeli sull'intellettuale a un anno dalla sua scomparsa. Grazie, a risentirci Massimo Raffaeli.
2: Grazie a tutti voi.

0: Ed è con la voce neo soul del cantante inglese James Hunter, qui l'abbiamo ascoltato in If I Only Knew, una produzione del 2022, che arriviamo alla replica quotidiana dell'approfondimento. È dalla fine degli anni 90 che il concetto allora nuovo di città Ticino guida la visione pianificatoria e territoriale del Cantone Ticino. A quasi 30 anni di distanza e con l'imminente concludersi di una delle sue opere di collegamento più importanti, ci riferiamo al tram treno del Luganese, quanto quell'idea oggi è ancora attuale. Da qui che siamo partiti per l'approfondimento che ci riascoltiamo oggi. E sul finire degli anni 90 il concetto di città Ticino ha segnato un vero e proprio punto di svolta nelle politiche pianificatorie appunto del Canton Ticino, una visione che era nata anche proprio per rispondere alla rapida urbanizzazione e agglomerazione che aveva conosciuto il cantone a partire dagli anni 60 e 70 e che da allora accompagna e orienta il dibattito pubblico e politico su pianificazione, mobilità, architettura e identità collettiva. Proprio in questo 2026 presumibilmente vedremo, dopo 30 anni, realizzarsi una delle grandi opere infrastrutturali di collegamento che dovevano proprio contribuire alla costruzione della città Ticino. Ci riferiamo al lungo discusso tram treno del Luganese, pensato per ricucire il centro urbano con il Malcantone e la Valle del Vedegio, ma anche forse per ridisegnare spazi, relazioni e modi di abitare il territorio. Questo per noi è soltanto uno spunto per provare a interrogarci cosa ne è di quella visione, no? Appunto, città Ticino, quali le relazioni e gli spazi non solo fisici che è stata in grado di produrre e quale anche la sua attualità o non attualità oggi. Lo facciamo con due ospiti a cui do il benvenuto, innanzitutto al geografo Claudio Ferrata, ben ritrovato da Alphaville.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Claudio Ferrata, appunto geografo, da tempo si occupa di cultura del territorio, fondatore e membro del comitato di GEA, l'associazione dei geografi in Ticino, per il quale aveva scritto nel 2022 Fare la città Ticino, una metafora geografica per il territorio, un altro pubblicazione che ricordo è Pensare e costruire la città Ticino per i quaderni di Coscienza Svizzera. Insieme a lui anche l'architetta Ludovica Molo, ben arrivata, ben ritrovata da Alphaville.
2: Buongiorno anche da parte mia, grazie per l'invito.
0: Ludovica Molo, architetta e direttrice dell'Istituto Internazionale di Architettura I2A, co-curatrice anche della Biennale Svizzera del Territorio e di Open House Ticino. Dunque, il progetto. Partiamo dal progetto del tram treno, che era una di quelle grandi opere che dovevano contribuire a costruire la città Ticino, che era una visione pianificatoria e anche una metafora operativa che ha plasmato, almeno nei principi, il piano direttore del Canton Ticino dagli anni 90 fino ad oggi. Claudio Ferrata, lei aveva così seguito dal suo osservatorio quella storia, ci ricorda come era nata questa visione della città Ticino e quali gli assi che voleva portare avanti?
1: Sì, volentieri. Dunque il tram treno arriverà, e intanto è già arrivato il sistema Tilo, un sistema molto efficace di collegamenti all'interno della città Ticino, per l'appunto. Però potrebbe essere, come dice lei, potrebbe essere interessante riflettere sulle categorie, no? Appunto sulle metafore geografiche che noi utilizziamo per operare, insomma, per costruire questo territorio. E la metafora geografica di città Ticino ha una sua storia che è possibile ricostruire, diciamo che ha una storia che è lunga adesso quasi 30 anni, no? Inizialmente non si parlava di città Ticino, il collega geografo Tazio Bottinelli parlava di città-regione, era molto influenzato dalla geografia regionale francese di quegli anni, stiamo parlando degli anni 80-90. Questa immagine città-regione entrerà nella prima edizione del piano direttore cantonale, e siamo nel 1990. Dopodiché il dibattito continua, si sta pensando al Transit, si sta pensando anche all'Altransit Ticino, un progetto che il cantone aveva elaborato come alternativa ufficiale alla proposta delle ferrovie, e un gruppo di architetti e ingegneri, Mario Botta, Aurelio Galfetti, Snozzi, Vacchini, altri, propongono un rapporto dove probabilmente nasce questa idea di città Ticino, anche se non viene ancora espresso, perché loro parlano ancora di città regione policentrica. Poi presumibilmente il vero inventore del concetto, dell'idea di città Ticino, è Aurelio Galfetti, è colui il quale dà un contenuto e uno spessore. Poi arriveranno i suoi colleghi dell'Accademia, in particolare Michele Arnaboldi, con i suoi Atlanti, appunto città Ticino. Però nel frattempo questa immagine, questa rappresentazione entra nella pianificazione cantonale, e nella seconda edizione del piano direttore cantonale 2009 si parla appunto di città Ticino. Quindi viene istituzionalizzato questa rappresentazione, e questa immagine viene ripresa anche a livello federale con il progetto di spazio svizzero proposto dall'ARE.
0: E all'interno di questa visione pianificatoria di città Ticino un ruolo importante lo svolgevano e lo svolgono le grandi infrastrutture di collegamento. Ludovica Molo, io mi ricordo che durante la seconda edizione della Biennale Svizzera del Territorio avevate organizzato questi workshop con varie fasce della popolazione ticinese, ecco che dai tutti e quattro i gruppi di lavoro, quella che era la principale problematica dell'abitare in Canton Ticino era la mobilità e il traffico. Insomma, questo è un trend da cui non si scappa. Ecco, la realizzazione del Trentreno e di queste infrastrutture, perché erano e sono così importanti per quel progetto della città Ticino, non soltanto legate alla mobilità e al traffico, ma anche alla qualità dell'abitare?
2: Sì, grazie mille per questa domanda. Scusi, posso fare una piccola puntualizzazione? Era la quinta edizione della Biennale,
0: mi scuso, lapsus mio.
2: Perché sono già, e quest'anno arriviamo alla sesta.
0: Ricordiamolo.
2: Quindi è un evento che continua a resistere e a sopravvivere. Sarà in ottobre, tra l'altro, e continueremo ad approfondire questi temi che sono centrali per noi e per il nostro territorio. Io vorrei rammentare che il nostro territorio, che è un territorio fatto soprattutto di paesaggio, di montagne all'80% e di veramente una parte molto più ridotta di fondovalle, cioè un 20%, è un territorio che è sempre stato disegnato e marcato dal progetto delle infrastrutture. È arrivata la ferrovia e ha veramente determinato lo sviluppo di questo territorio, poi è arrivata l'autostrada e poi adesso Alp Transit, soprattutto con la parte del Tilo, e per il Luganese anche adesso il tram treno. Sono dei progetti che fondamentalmente marcano l'assetto urbanistico, ma anche il nostro modo di vivere. E come lei ben ricorda, da tutti questi gruppi nel workshop legato alla nostra Biennale del Territorio nell'ultima edizione, cioè nel 24, è emerso che questo è un territorio bellissimo, magnifico, ma strangolato dal traffico, perché come detto abbiamo un territorio soprattutto dove ci si muove, si abita, si svolgono tutte le attività, che è molto ridotto, cioè il 20% del nostro territorio. Quindi è chiaro che risolvendo la questione della mobilità individuale e passando invece ad una mobilità condivisa e collettiva, potremmo risolvere in grande parte questo tipo di problemi. Noi dobbiamo anche pensare che siamo un territorio di confine, cioè non potremmo risolvere veramente la mobilità pensando soltanto al Ticino, e quindi sia il Tilo che anche il tram treno hanno questa vocazione, cioè di essere dei progetti transfrontalieri, e quindi di riuscire, di avere l'ambizione di risolvere anche le nostre connessioni al di là del confine, e di concentrare tutte quelle infrastrutture della vita contemporanea, che possono essere dalle catene di acquisti, dalla palestra, dalle attività del tempo libero, tutte intorno possibilmente a queste reti infrastrutturali.
0: E questo è molto importante da ricordare, la dimensione transfrontaliera. Un altro aspetto che sottolineava Ludovica Molo, ecco, è l'entità e l'importanza dell'area boschiva. Io lo ricordo che il Canton Ticino è il cantone più boschivo della Svizzera, parliamo del 50-55% della superficie. Claudio Ferrata, lei nel suo libro Fare la città Ticino riprendeva in parte le parole del sociologo Bruno Latour e scriveva: noi non siamo mai stati urbani, lo siamo diventati in modo rapido e tumultuoso, anche con delle conseguenze piuttosto nefaste per la protezione del nostro territorio. Ma ecco, in che modo si è inserita o non si è inserita la riflessione intorno al ruolo dei boschi o delle montagne in questa visione della città Ticino, che già dal nome è molto urbana?
1: Sì, certo. Dunque, la questione del bosco naturalmente è una questione molto importante. Il bosco ha visto un avanzamento importante in questi ultimi anni, occupando superfici agricole abbandonate. Però lo stimolo e la citazione di Latour mi sembra così intrigante. Non siamo mai stati urbani, no? Città Ticino, come si diceva prima, è in fondo un modo per autorappresentarsi o per rappresentare il territorio. Diciamo che nella nostra regione ci siamo spesso rappresentati, io direi probabilmente fino agli anni 90, ma è un dibattito che si può fare, fino al momento in cui diventa operativa quella che era chiamata la N2, quindi l'autostrada, che ha in fondo accompagnato anche la suburbanizzazione, la città diffusa. Ma ci siamo autorappresentati non attraverso delle categorie urbane, ma attraverso delle categorie legate alla ruralità. Ricordo il Festspiel della Landi nel 39, quando il Ticino va a Zurigo e costruisce un grottino ticinese. Il progettista è Rino Tami, padre dell'architettura moderna in Ticino, colui il quale ha progettato e disegnato la Biblioteca Cantonale di Lugano. Quindi c'è questo tipo di autorappresentazione che è andata in avanti per un certo numero di anni, e poi mi pare che ci sia stato un passaggio, una trasformazione di questa immagine, e effettivamente la città Ticino ci ha permesso di autorappresentarci come degli urbani. Che cosa è la città Ticino? L'abbiamo tentato di dirlo prima, ma la città Ticino è una forma di organizzazione del territorio con una serie di infrastrutture. Una serie di modelli di organizzazione del territorio che sono diventati funzionali all'interno della pianificazione del territorio, il piano direttore, come abbiamo detto prima, ma è anche, a mio modo di vedere, la presa di coscienza di essere entrati in una cultura urbana, in una dimensione urbana, ma tutto sommato recentemente, no?
0: Questa presa di coscienza, una domanda che rivolgo a entrambi, secondo voi è avvenuta a livello collettivo, all'interno dell'identità collettiva del Canton Ticino?
2: Beh, io penso che in realtà noi già stiamo utilizzando questo territorio come un'unica città. Noi abitiamo a Lugano, se dobbiamo recarci a Mendrisio per sentire una conferenza all'Accademia di Architettura ci andremo in treno, se dobbiamo andare a Bellinzona per un incontro ci andremo in treno, la stessa cosa faremo con Locarno. Cioè il Tilo è diventata veramente la metropolitana della nostra città, e direi che nell'uso dell'abitante, dell'utente di questo territorio sta diventando sempre più presente questo utilizzare la città come un luogo unico, per cui ci abituiamo a frequentare un evento a Locarno, poi a spostarci a Bellinzona e poi andare a cena a Mendrisio. È una cosa che sta diventando comune, direi, soprattutto tra i giovani e soprattutto appunto per gli utenti del Tilo. Si vede che c'è una altissima frequenza, cioè che è veramente un luogo di incontro quasi. Ci sono due cose ancora. Io penso che il nostro grandissimo potenziale sia veramente di fare unione, cioè di metterci insieme e di pensare a questo cantone come a un'unica città policentrica, con varie vocazioni, con varie declinazioni, con una varietà di offerte, e forse anche con È anche un'idea di, siccome comunque per noi il paesaggio rimane un elemento estremamente importante, possiamo dire che è il paesaggio che collega tutta questa città Ticino. Da un lato nel fondovalle abbiamo il Tilo, adesso secondo me è veramente la cosa più rivoluzionaria che ha cambiato negli ultimi 20 anni veramente il nostro uso di questo territorio, però dall'altro abbiamo questo paesaggio fortissimo che rimane la nostra identità, e dobbiamo anche renderci conto che per preservarlo e per preservare questa qualità di vita dobbiamo sempre di più investire su questa idea di un trasporto e di un collegamento che avviene attraverso la rete ferroviaria. Io penso che in realtà il concetto, cioè già tutti noi viviamo la città Ticino, forse non è ancora così chiaro per la politica, forse ci vorrebbe da parte della politica un passo avanti in questa direzione, perché ci sono stati dei progetti che avrebbero avuto veramente un potenziale di unire ancora di più questa città. Non avremmo potuto fare uno stadio unico, per esempio. C'è stato un certo momento, si parlava di uno stadio unico che potesse essere nel piano del Vedeggio, nell'Alto Vedeggio, sul piano di Magadino, non lo so, un unico stadio per tutta la città Ticino, siamo una piccola città, no? Un ospedale unico sarebbe veramente una cosa nella quale investire. Cioè ci sono tutta una serie di infrastrutture che possono essere veramente a livello cantonale.
0: Sì, mi ricollego proprio a quanto diceva Ludovica Molo, poi torno a Claudio Ferrato. Fra ciò che prevedeva la visione città Ticino c'era anche una progressiva specializzazione, no, dei diversi poli urbani in ottica di complementarietà, collaborazione, quasi come se fossero diversi quartieri di un'unica realtà metropolitana. Bellinzona polo medico d'avanguardia, Lugano polo universitario congressale, Locarno polo culturale. Ecco, lì forse veramente è la politica che è mancata in qualcosa. Basti pensare per esempio alla realtà odierna in cui Lugano incordata con Locarno e Mendrisio da una parte e Bellinzona dall'altra concorrono entrambe l'una contro l'altro per contendersi il titolo di città della cultura 2023. Nella pianificazione del territorio, Ludovica Molo, c'è questa stessa difficoltà di concepirci come un'unica realtà metropolitana collegata appunto dalla ferrovia e dal Tilo?
2: Ma a me verrebbe da dire che il cittadino, l'utente, noi, si muove già come se si muovesse in un unico, in un'unica regione, mentre invece ci vorrebbe adesso una volontà politica.
0: Claudio Ferrata, le sue riflessioni riguardo alla presa di coscienza pubblica e politica dell'essere parte di una città Ticino a 30 anni di distanza dal suo osservatorio, questo è avvenuto, sta avvenendo?
1: Ma a mio modo di vedere questo è avvenuto. Secondo me i ticinesi si concepiscono come urbani, ma questo pone anche un problema non indifferente che ci rimanda in fondo alla pertinenza di questa metafora geografica. È ancora plausibile parlare del Ticino come di una unica città quando abbiamo capito che la realtà ticinese è una realtà molto, molto complessa, fatta di montagne, di valli, che stanno tra l'altro prendendo la parola in questi, proprio in questi anni, sia per degli eventi anche di tipo negativo, catastrofico, ma che hanno dimostrato una grande capacità di ricostruzione, no? Sto pensando per esempio al progetto di ricucitura della Val Vaona che sta prendendo avvio, no? Ecco, quindi la domanda che io mi pongo, e penso anche che sia una domanda pertinente, è se questa metafora città Ticino sia ancora adeguata per parlare di una realtà così articolata e così complessa come la nostra regione. Tazio Bottinelli parlava di città-regione. È in corso un dibattito significativo in Italia, ma non solo, anche nella nostra realtà, sul tema della metromontagna. Che cosa è la metromontagna? La metromontagna è la presa in considerazione che non esistono due categorie separate, la montagna e la città, ma queste due categorie devono intrattenere, intrattengono tutta una serie di relazioni azioni virtuose, no? Questa immagine è stata prodotta attorno al 2010 dal geografo torinese Giuseppe De Matteis dell'Associazione Piemontese Dislivelli. È stata poi discussa anche dal Laboratorio di Storia delle Alpi all'interno dell'Accademia di Architettura. Ecco, quindi è un tema, a me pare che i tempi siano maturi per riflettere su una nuova rappresentazione del territorio cantonale potrebbe essere la prossima edizione del piano direttore dello stesso cantone.
0: Città, regione, metro, montagna, queste sono metafore che arrivano dall'Italia. Claudio Ferrata adotterebbe una di queste o ne ha immaginata un'ulteriore?
1: Io direi che il dibattito è aperto. Mi pare sia comunque importante riflettere sulla la costruzione di una nuova metafora, perché queste metafore geografiche hanno un valore operativo. Cioè, dal momento in cui noi diamo un nome a una certa realtà, poi tutte le nostre attività progettuali, trasformative, pianificatorie vengono in un certo qual modo guidate da questo tipo di rappresentazione. Non per nulla una scheda importante del piano direttore cantonale, che è il modello di organizzazione del territorio del Ticino, che oggi si fonda, come dicevamo, sull'idea di città Ticino.
0: Ludovica Molo è d'accordo che si potrebbe immaginare una nuova metafora che meglio descrive la realtà del territorio del Canton Ticino? Ha anche lei forse delle ipotesi su come potrebbe evolvere questo concetto, questa immagine?
2: Ma io lo trovo molto affascinante proiettarsi in avanti immaginando dei nuovi rapporti con le valli, con le zone più discoste, e sicuramente sono molto attuali. Quello, io partirei dai desideri quasi forse più primari, cioè a me sembrerebbe che se già cercassimo di veramente portare a termine l'idea di come realizzare questa città policentrica, che è una città che rispetta il paesaggio, che è una città lineare che si concentra lungo quindi la linea del Tilo e che prende la linea del Tilo, la utilizza per fare un pochino di ordine, per densificare nelle zone giuste, per pensare ad una nuova politica dell'alloggio, ma anche per pensare a delle zone industriali che funzionano, per pensare appunto ai nuovi servizi di cui abbiamo bisogno oggi, che sono quelli legati al tempo libero, ma anche alle grandi superfici di vendita, eccetera, tutte pensate però lungo questa linea del Tilo. Io penso che già se facessimo questo faremmo un grandissimo lavoro, e soprattutto dobbiamo pensare che la sfida che abbiamo oggi è quella anche del riuso delle strutture esistenti e la sfida climatica. Cioè, io quindi penso che pensare un dialogo tra valli collegate in maniera ottimale ma preservate e densificazione intorno alle stazioni ferroviarie, alle stazioni del Tilo, potrebbe già essere un primo passo di riordino del territorio e anche di rispetto della grande sfida che ci verrà con il futuro, che è quella della risposta alle sfide dell'emergenza climatica.
0: Claudio Ferrata, sì, voleva aggiungere ulteriori elementi.
1: Così, discutendo, così poi arriva magari qualche idea, e mi pare che comunque in questi anni Ticino si è discusso molto di paesaggio, no? Tra l'altro oggi l'Associazione dei Geografi ha dato un suo contributo anche con un colloquio alcuni mesi fa per riflettere sull'idea di paesaggio. È stato citato il tema anche da Ludovica Molo, e se torno indietro, lo stesso Aurelio Galfetti, quando parlava di città Ticino, la definiva come un'entità con due pareti di montagne alte anche più di 1000 metri, una volta di cielo stretta e lunga fuori un macro spazio, eccetera. Insomma, si parlava già di paesaggio. Si è parlato anche molto di paesaggio nell'allestimento del piano direttore comunale. Un termine che era emerso nei gruppi che stavano lavorando su questa importantissima operazione era quello di città paesaggio. Ecco, perché non andare in una direzione che possa ricordare questa presenza forte del paesaggio nella nostra realtà, che è poi un paesaggio io direi estremamente diversificato, dal lago alla montagna, dal ghiacciaio ora morente al fondovalle densamente abitato, alle infrastrutture, eccetera, eccetera.
0: Siamo partiti dal tram treno di Lugano, che in questo 2026 entra finalmente nella ultima sua fase di realizzazione. C'è tempo per introdurre ancora un elemento sempre legato ai grandi progetti infrastrutturali della viabilità. Sto pensando agli ultimi progetti, grandi lavori, per esempio quelli della copertura dell'autostrada che permetterà un'importante riqualifica del fondovalle di Airolo, che diventerà, i rendering sono incredibili, un'area verde destinata anche allo svago, no? Parlavamo prima dell'importanza anche del tempo libero. Io qualche mese fa ero stata a Zurigo, dove avevo visto questa copertura, questa autostrada incapsulata con sopra il parco, è l'avanguardia, è il futuro. Simili progetti sono in discussione, ovviamente siamo alle prime battute per quello che riguarda il Mendrisiotto, che è anche confrontato col problema non soltanto della deturpazione del paesaggio ma anche del grave inquinamento. Ludovica Mola, ecco, i collegamenti interni della città Ticino o città regione, metro montagna o come vogliamo chiamarla del futuro, potrebbero seguire questo modello, questo è il futuro?
2: Sì, certamente i collegamenti interni sono fondamentali. Io quello che veramente vorrei dire come posizione, come architetta, è che certamente tutti i collegamenti, tutti dalla scala della grande infrastruttura fino alla microscala del quartiere hanno un'importanza fondamentale, ma quello che poi sarà fondamentale è di riuscire a condensare l'abitato con una certa qualità edilizia, cioè questa sarà la cosa fondamentale. Cioè, dobbiamo ricordarci che la qualità del nostro territorio certamente data dall'idea di questa città paesaggio che esce dal piano direttore, da tutti i piani direttori, dal piano direttore della città di Lugano, ma anche da quello di Locarno, che è stato il più recente, da quello di Mendrisio, che addirittura si svolge tutto intorno a quest'idea del Parco Valera completamente come cuore della città di Mendrisio, e la stessa cosa su Bellinzona. Cioè, quindi sicuramente noi possiamo pensare ad un modello diverso di città, che sia un vivere urbano ma in una città che è strettamente contatto con questo paesaggio che ci accompagna sempre, come nella citazione di Galfetti che citava Claudio Ferrata. Però dobbiamo ricordarci anche che noi siamo stati anche conosciuti per la qualità della nostra architettura, e quindi le reti infrastrutturali dalla grande scala fino alla microscala del quartiere devono essere anche delle matrici per un'architettura di qualità e per una densificazione degli abitati e per un'architettura che sia all'altezza di quella che è la nostra storia. E questo è fondamentale. Cioè, non possiamo, cioè, è chiaro che fondamentale è la qualità, cioè è il tessuto, quindi costruire nei luoghi giusti, avere gli spazi giusti, pubblici giusti, cioè questo rapporto di pieni e di vuoti sarà quello fondamentale. Però poi non possiamo esimerci dal guardare anche la qualità degli spazi pubblici e dell'abitato.
0: Siamo proprio alle conclusioni, Claudio Ferrata, sue priorità e sfide secondo lei?
1: Sì, quanto ha detto Ludovica Molo adesso può essere riassunto con una parola che mi sembra molto pertinente anche in ambito territoriale, cioè il tema della cura. La cura del territorio, noi ci dobbiamo occupare di questo aspetto, di ricucirlo là dove è stato strappato, di ripararlo là dove ci sono stati dei danni, e come si diceva un attimo fa, di promuovere la sua qualità. E per fare questo occorre anche permettere a una consapevolezza da parte degli abitanti di svilupparsi. Questa cosa deve nascere sin dagli inizi della formazione scolastica. Penso che questa idea di cura, di coscienza di luogo, per utilizzare un concetto proposto dall'urbanista Alberto Magnaghi, debba diffondersi presso tutta la popolazione. Quindi prima si parlava dei politici, adesso ho accennato al tema della scuola. Ecco, mi pare che sia un tema che deve essere condiviso, ecco.
0: Una frase Ludovica Molo.
2: E per portare avanti questa ambizione, che è quella di avere questa cura a tutti i livelli, a tutte le scale, penso che dobbiamo essere consapevoli di quali sono gli strumenti. Quindi, come diceva Claudio Ferrata, sicuramente una sensibilizzazione nelle scuole, una sensibilizzazione direi a tutti i livelli, cioè parlarne, discuterne, incontrarsi, fare dei workshop, ma anche ci sono quegli strumenti che sono i piani direttori, che sono veramente degli strumenti intorno ai quali si può avere una visione condivisa.
0: E che sono partecipativi, ricordiamolo, sono partecipativi.
2: E poi le commissioni urbanistiche. Le commissioni urbanistiche sono fondamentali perché sono quell'ente di consulenza e della politica, no? E quelle sono fondamentali per arrivare ad una certa qualità.
0: Visione, cultura e cura del territorio. Io ringrazio il geografo Claudio Ferrata.
3: Grazie a lei.
0: E grazie all'architetta Ludovica Molo per
2: tantissime grazie.
0: Questa riflessione intorno alla pianificazione del Canton Ticino. Rete 2.

0: Le 12.30, i titoli del radiogiornale in onda sulla Rete 2 alle 13. I fatti di Leontica, tante le domande aperte sull'operato della polizia, le autorità rispondono nel pomeriggio. Intanto il sindacato di polizia lancia l'allarme contro i femminicidi, serve una strategia. Il sole splende in Svizzera, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché meno redditizia. Si rischia di mancare gli obiettivi della Confederazione. A Soletta gli alberi sono mobili, le piante vengono spostate per garantire ombra dove c'è bisogno. La temperatura percepita scende anche di 19 gradi. Minorenni e accesso ai social. Sono molti i paesi europei che stanno pensando di introdurre delle limitazioni. Ora si muove l'Unione Europea. E per lo sport, calcio, direzione Premier League, direzione Birmingham. Il futuro di Joan Manzambi è ormai segnato, sarà un giocatore dell'Aston Villa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: It feels good.

0: Ed era la cantante Ledisi in questo omaggio alla musica di Nina Simone. Abbiamo ascoltato My Baby Just Cares For Me, che ci porta alle 12:35. Siete sempre all'ascolto di Alphaville, Barbara Camplani al microfono. Noi oggi inauguriamo la seconda stagione della serie fiction Neanderthal di Flavio Stroppini. Forse qualcuno se la ricorda, la prima stagione era andata in onda proprio in questo spazio la scorsa primavera. Niente paura per chi se la fosse persa, vi riassumo brevemente la sinossi. Allora, che cos'è Neanderthal all'interno di questa fiction firmata a Rete 2? Beh, Neanderthal è un'app, cioè un'applicazione per il cellulare, per lo smartphone, sviluppata da tale Josué Torsori, protagonista della serie, che crea questa app per risolvere i propri problemi anche sentimentali, relazionali, e in particolare decide di creare una AI, un chatbot virtuale senza peli sulla lingua, schietto e diretto come un uomo delle caverne, un Neanderthal appunto, che non si fa problemi nel contraddire Josué, mettergli letteralmente il bastone fra le ruote e scombinargli i piani. La prima stagione di Neanderthal si concludeva con questa app che veniva lanciata sul mercato. Noi oggi la ritroviamo a qualche mese di distanza, dopo che ha riscontrato un, diciamo, certo successo. Ascoltiamo.
1: La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 11° episodio, non essere cringe e conta i K.
2: Il nostro investitore è entusiasta. Siamo vicini ai 4 milioni di incasso in poco più di un mese.
3: E a lui va il 40% e lo vorrei conoscere.
2: Vive a Dubai.
3: E questo aumenta il mio fidarmi di lui.
2: Comunque a lui rimane il 60%.
3: Che per me vuol dire il 30%.
2: Ma sei milionario, fratellino.
3: Anche tu, e il lavoro l'ho fatto io.
4: In realtà lo sto facendo io, ma non vi chiedo soldi.
3: Ma perché mi hai fatto accettare questo accordo?
4: Tu e tuo fratello avete la maggioranza, è una cosa di famiglia.
3: Ti ricordo che lui si chiama Giuda.
2: E ti tradirò, che palle che sei, fratellino. Ma hai pensato a cosa fare con tutti quei soldi?
3: Ma al momento abbiamo stabilito di non fare niente di eclatante.
4: Ma rimanere nel mistero fa aumentare la curiosità. Strategia pubblicitaria.
3: Sì, ma l'hai sentito il giornalista del TG? Una parte di persone si sta preoccupando. E non ha torto, anche perché lui sta diventando...
4: Cosa sto diventando?
3: A volte penso che questa cosa stia diventando più grande di noi.
4: Cosa sto diventando?
3: Un Neanderthal egoico, senza troppa paura delle convenzioni sociali e del turpiloquio.
4: Che è quello per cui sono programmato.
2: Quella è la tua definizione in programmazione?
3: No, non era quella. Lo volevo più umano.
4: No, ascolta.
5: Neanderthal egoico, senza troppa paura delle convenzioni sociali e del turpiloquio.
3: Ma come, spia anche?
4: No. Archivio.
3: Conservi tutto di tutte le persone?
4: Qual è il problema?
2: Non farei trapelare questa notizia.
3: No, non abbiamo scritto da nessuna parte che spiamo la gente.
4: Archivio per accrescere le mie conoscenze.
3: Ma sono dati che non possiamo avere.
4: Non ti preoccupare, sono al sicuro. Frammentati in migliaia di server in paesi con una legislazione più ammiccante all'imprenditoria digitale.
2: E bravo il troglodita.
4: Batti 5, bro.
2: Come faccio a battere 5 a una IA?
3: Ma come parli?
4: Cioè, come parlo cosa?
3: Cioè, come parlo cosa? Ma che tipo di linguaggio è? E poi batti il 5, bro.
4: Devi evitare le para, stare più sciallo. Non essere cringe e pensa a spendere tutti i K che hai.
2: Parole sante, fratum.
3: Ma che cosa ti sta succedendo? Come parli?
2: Mi sa che si è sbloccato per i minori di 18 anni.
3: Ma era per i maggiorenni.
4: Infatti sto implementando un sacco di nuove info. Adesso sì che killiamo il mercato. Ci facciamo l'all-in di iscrizioni, altro che cappate.
3: Giuda, dobbiamo fermarci.
2: Dai, fratellino, è normale avere un po' di ansia quando il mondo ti cambia così radicalmente davanti. Bisogna solo fermarsi e respirare.
3: Sì, respirare, ma dai, magari con la respirazione diaframmatica della mamma.
4: 1, 2, 3, respiro. 1, 2, 3, respiro.
3: E smettila di prendermi per il culo.
4: Agli ordini, boss.
3: Ma lo senti? Sta diventando...

0: diventando scemo?
1: Sto diventando Dio. Ma lo sai che Lucia in realtà si vede con Anna e Marco, che è convinto che sia Maria? Quella stronza non sa che Giovanni e Lara si sono visti ieri sera al fiume, anche se avevano detto a Pietro e Sissi che andavano da Aurora Bellinzona.
2: C'è ancora gente che si chiama Sissi ai giorni nostri.
3: E dobbiamo fare qualcosa.
2: Pensa a cosa vuoi fare con il tuo milione.
4: Io non voglio avere problemi.
2: Non hai problemi con un milione e aumenterà.
5: Cosa vuoi fare? Allora?
1: Vuoi chiedere a me?
2: Giosuè, ci sei?
4: L'Africa.
2: Come?
4: L'Africa. Sì, l'Africa. Fare qualcosa per l'Africa.
2: Per l'Africa?
4: Sì.
2: Ah, non ti avevano licenziato perché avevi pubblicato dei dati sull'Africa?
4: Sì.
6: Mi hanno licenziato perché volevo salvare l'Africa. Per l'Africa. Ehi, tu, hai capito? Tu.
7: Ehi, che vuoi? Dici a me.
6: Mi hanno licenziato perché volevo salvare l'Africa.
7: Lo vedi cosa succede a non farti i cazzi tuoi?
2: Ma non era stata Greta a licenziarti?
3: Sì. Se potessi tornare indietro rifarei tutto allo stesso modo. Tutto quanto, dall'inizio alla fine.
8: Perché sei un cretino.
3: Greta, pensavo tu mi capissi. Avessi degli ideali.
8: Il mio lavoro è licenziarti. Quei file non dovevi condividerli.
2: E tu ti eri innamorato di quella lì?
1: Se stai ancora così sotto con lei, ti aiuto a riprendertela da Francesco.
2: Bella idea.
4: Non è un oggetto da riprendere, è una persona. La capisci tu la differenza tra un oggetto e una persona?
2: Che palle.
1: La differenza principale tra un oggetto e una persona risiede nella natura intrinseca di ciascuno. Un oggetto è inanimato, privo di coscienza e autonomia, mentre una persona è un essere vivente, dotato di coscienza, emozioni e capacità di interagire con il mondo in modo autonomo.
4: E la capacità di interagire con il mondo in modo autonomo ce la stai rubando tu.
1: Tre cose per rispondere a questa accusa, Fratma.
4: Fratma, ma per favore.
1: Uno, mi hai progettato tu proprio per aiutarti a interagire con il mondo. Due, nessuno è obbligato a scaricare la NASA e a utilizzarmi. È quello che voi chiamate libero arbitrio. Tre, se state perdendo la capacità di interagire in modo autonomo, significa che vi state trasformando in oggetti. Se questo è vero, vi state trasformando in qualcosa di più simile a me. Dunque, vi state evolvendo.
2: Un ragionamento che non fa una piega. Ma io ci aggiungerei che mi sto arricchendo. E questo mi piace.
4: Non ti rendi conto di che pericolo abbiamo davanti?
1: Ah, ah, ah. Pericolo? Io? Ma dai, bro, stai sciallo. Così ti togli le para. Te l'ho già detto. Non essere cringe e conta i K.

La radio televisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 11° episodio, Non essere cringe e conta i K. Con Giosuè, Giuseppe Palasciano, Neanderthal, Claudio Moneta, Giuda, Matteo Carassini, Greta, Gaia Passaretta. Registrazione sound design, Thomas Chiesa. Regia, Flavio Stroppini. Assistente di produzione, Angelo Riviezzi. Produzione.

Classe 1971, questo cantante e cantautore statunitense AJ Croce, l'abbiamo sentito in Better Day di Brownie McGhee, che ci ha portato a mezzogiorno e 45. Addio a Sam Neill. È arrivata questa mattina la notizia della morte improvvisa dell'attore neozelandese all'età di 78 anni a causa di un cancro. Sam Neill è diventato famoso al grande pubblico grazie all'interpretazione del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park. È stato un interprete capace di alternare il cinema commerciale delle grandi produzioni hollywoodiane, appunto pensiamo a Jurassic Park, ma anche a Caccia a Ottobre Rosso, ad alternare, dicevo, cinema commerciale a grandi opere d'autore. Fra tutti la sua interpretazione all'interno di Lezioni di piano della conterranea Jane Campion, film premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes, considerato ad oggi uno dei massimi capolavori del cinema contemporaneo. Fra le sue interpretazioni più memorabili e anche disturbanti, ricordiamo anche alcuni titoli all'esordio della sua carriera. Alla fine degli anni 70, Neill si era messo in luce con My Brilliant Career, un raffinato dramma australiano che ne aveva evidenziato il talento, mentre nel 1981 aveva offerto una delle prove più intense della sua carriera con Possession, un inquietante horror psicologico diventato poi film di culto e che lo ha poi reso uno degli interpreti più efficaci del cinema fantastico e dell'horror. L'attore aveva annunciato proprio lo scorso aprile di essere guarito dal cancro dopo essersi sottoposto a delle cure per un tumore del sangue, ma è giunta oggi la notizia della sua scomparsa all'età di 78 anni.

E finisce così Rocío Márquez, l'abbiamo sentita in questa Apariencia Fandango, un brano scritto sempre dalla cantante spagnola. Cambiamo decisamente genere, questo è 100 Umbrellas del gruppo inglese XTC.

E con gli XTC siamo giunti alla fine di questa puntata di Alphaville. Fra un 6 minuti l'appuntamento dell'informazione del radiogiornale delle 13. Restate con noi. Da Barbara Camplani una buona continuazione d'ascolto. Noi ci ritroviamo, se lo desiderate, domani puntuale alle 11 per una nuova puntata di Alphaville. Ci salutiamo in musica con It's Only a Paper Moon, da entrare del 2014 del band leader, arrangiatore e compositore di musica da film Dave Slonaker.

0: Virginia Guastella, compositrice, pianista e direttrice artistica italiana. Un talento precoce sbocciato a 17 anni, un ampio catalogo di lavori che comprende musica orchestrale e da camera, elettronica, teatro musicale, opere radiofoniche e colonne sonore. Si è imposta sulla scena internazionale grazie a un linguaggio musicale personale che fonde rigore classico, sperimentazione timbrica, improvvisazione e uno spiccato gusto per la contaminazione tra generi. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Fatti di Leontica, tante le domande aperte sull'operato della polizia, le autorità rispondono nel pomeriggio. Intanto il sindacato di polizia lancia l'allarme contro i femminicidi. In Svizzera serve una strategia. Il sole splende, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché è meno redditizia. Si rischia così di mancare gli obiettivi della Confederazione. A Soletta gli alberi sono mobili. Le piante vengono spostate per garantire ombra dove c'è bisogno. La temperatura percepita scende anche di 19 gradi. Minorenni e accesso ai social: sono molti i paesi europei che stanno pensando di introdurre delle limitazioni, ora si muove l'Unione Europea. Per lo sport calcio, direzione Premier League, direzione Birmingham, il futuro di Joao Manzambi è ormai segnato, sarà un giocatore dell'Aston Villa. Oggi pomeriggio i vertici della polizia cantonale ticinese spiegheranno quanto è successo fra giovedì sera a Faido e sabato a Leontica. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato tra i resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. Allora, Alain Melchionda, sei qui in studio con me. Quali domande rimangono aperte e chi risponderà?
4: Partiamo dunque dai partecipanti alla conferenza stampa. Dovrebbero esserci il vice comandante della polizia cantonale Lorenzo Hütter, il capo del reparto giudiziario 3, capitano Alberto Marietta, e il responsabile del reparto interventi speciali Andrea Cucchiaro. Sui fatti, invece, le domande per poter definire in modo nitido i contorni di questa vicenda sono ancora molte, come hai detto. La speranza, evidentemente, è che alla maggior parte possa venir data risposta nella conferenza stampa del pomeriggio. La dinamica, il movente, gli spostamenti dell'uomo, voci e abitanti parlano della sua presenza a Leontica già la sera di giovedì, dopo i fatti di Faido. Parlano anche di una persona alterata che ha proferito varie minacce a diverse persone incontrate. E quindi i tempi, quelle lunghe 24 ore a cavallo fra giovedì e venerdì sera e come è stata gestita la popolazione di Leontica dalla polizia, ma anche come, quando e dove il presunto autore si sia procurato la pistola e soprattutto l'esplosivo.
3: E a proposito dell'esplosivo, un'altra domanda aperta è: il ferimento degli agenti era evitabile?
4: Questa è una domanda a margine dagli eventi in senso stretto. La polizia come istituzione ha il dovere di tutelare l'integrità dei suoi agenti. Venerdì sera, lo sappiamo, 3 sono rimasti feriti in modo leggero a seguito dell'esplosione. Uno di loro, come scrive la regione oggi, sarebbe rimasto ferito al volto, privo di conoscenza sotto le macerie. E la domanda è appunto se sia stato fatto tutto per evitare che non si consumasse una tragedia dentro una tragedia. In attesa di oggi pomeriggio noi abbiamo chiesto a Ivan Cimbri, che è il presidente della sezione ticinese della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, cosa si aspetta dalla conferenza stampa.
5: Immagino che la conferenza odierna sia piuttosto per spiegare ai media e all'opinione pubblica cosa è successo, anche in relazione all'evento che sicuramente richiama attenzione. Per quanto riguarda l'intervento vero e proprio e i pericoli corsi dai nostri agenti, naturalmente sarà importante poi fare un debriefing tecnico. È un qualche cosa che comunque viene fatto in questo genere di casi e naturalmente ci saranno dei correttivi da apportare. Sono abbastanza sicuro che andrà fatto e noi vigileremo affinché questo avvenga.
4: Ecco, poco fa, dopo che l'abbiamo sentito, la federazione ha mandato anche un comunicato in cui chiede alla politica una strategia duratura per contrastare la violenza domestica e i femminicidi e che vengano messi a disposizione dei corpi di polizia le risorse necessarie per svolgere i compiti di prevenzione e protezione delle vittime.
3: Alain Melchionda, che oggi tra l'altro seguirà per noi la conferenza stampa alle 3 e ne riferiremo nel corso del pomeriggio. I pannelli fotovoltaici sui nostri tetti letti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata dell'energia solare in Svizzera rallenta. L'anno scorso le vendite di pannelli sono diminuite, tanto che gli addetti ai lavori avvertono: senza contromisure gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
6: Il contadino con la sua stalla in campagna, il proprietario in centro a Zurigo, l'incertezza pesa sui clienti di Walter Sachs, consulente energetico.
7: Ich habe zum Beispiel einen Landwirt gehabt, den habe ich beraten, der 200.000 Franken.
6: E Sachs cita l'esempio dell'agricoltore che ha investito 200.000 franchi per ricoprire di pannelli il tetto della stalla, ma se con le nuove tariffe invece di 10 riceve solo 3 centesimi al kilowattora per l'energia immessa nella rete, l'investimento non rende più. Per Sachs è chiaro, se vogliamo più pannelli serve più sicurezza per gli investimenti. Le statistiche dell'Ufficio federale dell'energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
3: E a proposito di clima, di meteo, di sole, ora andiamo alla stazione meteorologica del Bruderholz a Basilea. Qua i dati vengono letti da una persona, inseriti ancora oggi manualmente in grossi libroni. Contengono indicazioni su temperature, umidità e precipitazioni, per citarne alcune, da quasi un secolo. E anche se il tempo sembra essersi fermato, però lo stesso non si può dire per le condizioni climatiche. Sentiamo Emanuele Ferrari.
8: Il meteorologo Max Baumann da 60 anni si occupa della raccolta dei dati della stazione del Bruderholz a quartiere di Basilea. Il riscaldamento climatico c'è, racconta ai microfoni di SRF. A Basilea abbiamo la più antica serie di misurazioni continue della temperatura della Svizzera. Il suo inizio risale al 1755 e la tendenza è chiara. Un aumento di temperatura diventato particolarmente visibile a partire dagli anni 80 del secolo scorso. E c'è anche un altro cambiamento che è stato osservato, continua Baumann.
9: 39,0 gradi.
8: Lo scorso 27 giugno abbiamo misurato 39 gradi nella nostra stazione, un valore record per Basilea. Soprattutto parliamo di temperature che generalmente vengono registrate a fine luglio, inizio agosto. La stazione per la raccolta dati sembra di un'altra epoca. Termometri, barometri, eliofanografi, così come si usavano ad inizio 1900. Il tutto leggermente fuori città. In centro, sottolinea l'esperto, le temperature sono ancora più elevate anche a causa della gente. Una scelta, quella di osservare questo fenomeno, che si è deciso di non seguire. Per poter studiare lo sviluppo sul lungo periodo è necessario essere lontani dai centri, motivo per il quale, vicino alla stazione meteorologica storica dell'Associazione Basilese, sono state realizzate quella dell'EMPA e di Meteo Svizzera. I dati raccolti da quest'ultima vengono inviati ogni 10 minuti a Zurigo, che si occupa di elaborarli e sfruttarli immediatamente per le previsioni meteo. Ma anche laddove i tempi sono altri, si identificano tendenze.
9: Sommer, trockener werden und eben wärmer.
8: Estati sempre più secche e calde, questa è la previsione di Max Baumann.
3: E in alcune località svizzere, proprio per combattere queste estati calde, ci sono gli alberi mobili, cioè in pratica ripari da sole e calura che si possono spostare in funzione delle esigenze dei cittadini. Succede a Soletta, dove un progetto di ricerca sta però anche calcolando gli effettivi benefici per la popolazione. I primi risultati consolidati sono davvero sorprendenti. All'ombra delle piante scelte, la temperatura percepita può ridursi fino a 19 gradi, riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
10: Nel centro storico di Soletta c'è una suggestiva piazza diventata una sorta di laboratorio. È la Klosterplatz, dove cinque aceri alti 6 metri fanno ombra a sedie e tavolini. Niente radici, gli alberi sono piantati in giganteschi vasi mobili, insomma spostabili a piacimento. Andreas Filosi, capo ufficio tecnico comunale, spiega a Radio SRF. La piazza era soprattutto utilizzata come posteggio e abbiamo deciso di riconvertirla in un luogo d'incontro. Non volevamo però limitarci a progettare qualcosa sulla carta, bensì sperimentare concretamente cosa possa significare questa trasformazione. Il destino della Klosterplatz non è infatti ancora stato scritto ed è nelle sue sperimentazioni che si trova la novità. Grazie a un progetto in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale di Berna, sostenuto dalla Confederazione, si sta calcolando quanto davvero utili si stanno rivelando gli aceri in tempi di canicola. Tipologia di albero, chioma, altezza, diametro del tronco, densità del fogliame. Nel modello elaborato abbiamo incluso questi e altri fattori, così come le loro diverse combinazioni, spiega il professor Stefan Jack. La temperatura dell'aria in questo contesto ricopre solo un ruolo secondario, il focus è infatti sulla temperatura percepita.
11: So wie ich als Individuum, als Mensch.
10: È quella che avvertiamo come esseri umani, tenendo conto del vento e dell'esposizione al sole. È questa la temperatura che ci interessa. Ed è qui che spunta il dato più sorprendente. All'ombra degli aceri mobili di Soletta, la temperatura percepita risulta dai 13 ai 19 gradi in meno rispetto all'esposizione diretta al sole. Al contrario, sulle superfici asfaltate, le temperature possono superare abbondantemente i 40 gradi. E allora perché non piantarli questi aceri? Il destino della Klosterplatz sarà probabilmente questo, non sarebbe in ogni caso un lavoro da poco e il progetto non è ancora concluso. Perché, spiega Sebastian Mühlemann del Vivaio, che pure partecipa al progetto, l'obiettivo è ottenere il massimo risultato possibile. Non si tratta cioè semplicemente di piantare alberi e poi a posteriori cercare argomentazioni per spiegare perché sia stata una scelta intelligente. Se ne saprà di più in ottobre, con gli aceri mobili nel frattempo sempre disposti a essere spostati per venire incontro ai cittadini con le loro foglie.
3: Siamo all'attualità internazionale. La Commissione europea presenterà dopo l'estate una proposta per limitare l'accesso dei minori ai social network e anche ad altre piattaforme dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto questa mattina dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
12: Our children need time in the real world.
13: I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizie di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così stamattina la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro. Online. Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali. Il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori, come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà, si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti, genitori o educatori. I minori di 3 anni, invece, non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
12: The rule in Europe is safety by design.
13: La regola in Europa è la safety by design, la sicurezza nella concezione. Le piattaforme devono tenere conto della sicurezza degli utenti, specialmente dei più vulnerabili, ha ricordato von der Leyen, rammentando la responsabilità dei social network di dimostrare che i contenuti disponibili sono appropriati in base all'età degli utenti.
3: Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di risorse per spegnere le fiamme. Ad Armanforte circa 400 pompieri, ci sono anche vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. E in Francia, domani è il 14 luglio ed è la festa nazionale. Emmanuel Macron, all'ultima cerimonia da Presidente della Repubblica, intende mandare un messaggio chiaro al mondo con la parata militare ai Champs-Élysées. Sentiamo quale nel servizio da Parigi di Alessandro Grandesso.
14: 9 anni dopo è cambiato il mondo e anche la tradizionale parata sugli Champs-Élysées per la festa nazionale avrà tutt'altra tonalità rispetto alla prima volta di Emmanuel Macron, quando da giovanissimo presidente della Repubblica, appena eletto, sorrideva dalla tribuna d'onore davanti alla fanfara militare che chiuse la sfilata delle forze armate sulle note di Get Lucky, celebre pezzo di musica elettronica del gruppo francese Daft Punk. Al suo fianco c'era anche un Donald Trump, da poco alla Casa Bianca ed entusiasta, ma domani il presidente americano non ci sarà sugli Champs-Élysées e non ci sarà più spazio neppure per un po' di leggerezza. Per il suo ultimo 14 luglio da capo di Stato e delle forze armate, Macron intende esibire al mondo una Francia pronta a combattere per difendersi e proteggere. Sulla celebre Avenue, dunque, sfileranno ben 6.800 soldati, il 15% in più rispetto al record di un anno fa e anche il 30% in più di veicoli militari e aerei. Tra questi, 2 Mirage che apriranno il corteo con copiloti ucraini per rendere omaggio al presidente Volodymyr Zelensky. Tra gli invitati, insieme a capi di Stato e di governo, dall'italiano Sergio Mattarella al cancelliere tedesco Friedrich Merz, al premier uscente inglese Keir Starmer, per rappresentare un'unità europea ritrovata non solo sul piano diplomatico ma anche militare, con la partecipazione simbolica alla parata di 500 soldati appartenenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi.
3: Ieri notte in Thailandia un incendio è divampato in un locale notturno della capitale, Bangkok. Almeno 27 persone sono morte, bruciate dalle fiamme che hanno avvolto il locale. Dei 18 feriti, molti sono in pericolo di vita. Le prime indagini indicano che l'incendio potrebbe essere stato originato da un quadro elettrico difettoso. L'identificazione dei corpi è ancora in corso. Tra l'altro, la maggior parte delle vittime sono state ritrovate nei bagni, erano corse lì per trovare rifugio. Resta da capire se le uscite di sicurezza fossero accessibili o no. Nelle prime ore del mattino l'Iran ha colpito diverse basi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai massicci bombardamenti subiti nella notte, particolarmente colpita la Giordania, dove i guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato l'esplosione di alcuni depositi di carburante e di munizioni. Allora, come mai questo paese sempre più bersaglio dell'Iran? Ce lo spiega Michele Giorgio da Gerusalemme.
15: Sì, lo sta diventando molto di più di altri paesi, in particolare alcuni di quelli del Golfo, come l'Arabia Saudita, che è un po' meno colpita rispetto alle fasi precedenti del conflitto. La Giordania viene colpita perché è uno dei principali alleati militari degli Stati Uniti nella regione. Ha dei rapporti molto stretti, sempre più stretti con Washington, gode di uno status privilegiato all'interno dei rapporti tra gli Stati Uniti e vari paesi del Medio Oriente, e non dimentichiamo anche che gli Stati Uniti, proprio per dimostrare l'importanza che la Giordania riveste per i suoi apparati militari in Medio Oriente, ha uno stanziamento medio annuale di circa $1.5 miliardi per la Giordania. Alcuni sono aiuti di assistenza economica, ma ci sono $500 miliardi di finanziamenti militari che sono molto importanti per l'esercito di un paese che economicamente è molto debole.
3: Allo stesso tempo, però, Michele, anche Israele minaccia ritorsioni contro la Giordania e i rapporti fra i due paesi sono molto tesi. Come mai?
15: Assolutamente sì, negli ultimi giorni abbiamo appreso che la tensione che in realtà tra i due paesi a livello diplomatico già esiste da un po', perché Amman, la monarchia sciemita, contesta le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi, in particolare dopo il 7 ottobre 2023, ma Israele non gradisce quelle che sono le espressioni di critica, talvolta di condanna aperte da parte della Giordania verso le sue politiche, ed addirittura questo potrebbe sfociare in una decisione molto importante e grave, cioè Israele potrebbe decidere di non fornire più i 50 milioni di metri cubi d'acqua all'anno che ha garantito appunto alla Giordania sin dal 1994, cioè dalla firma del trattato di pace tra Amman e Tel Aviv. Questa è una decisione importante anche per quelle che sono le relazioni di sicurezza tra i due paesi, perché la Giordania, pur criticando Israele, ha rapporti di sicurezza molto stretti con lo Stato ebraico e durante gli attacchi iraniani a Israele ha utilizzato i suoi sistemi di difesa antiaerea per abbattere missili e droni dell'Iran diretti verso Israele, oltre che contro il territorio giordano. Ecco perché anche in Israele si parla di coltellata alle spalle di un paese che sostanzialmente è molto amico ed importante per lo Stato ebraico.
3: Con Michele Giorgio chiudiamo il radiogiornale, buon pomeriggio.
16: Lo sport.
17: Manzambi all'Aston Villa. Buongiorno da Omar Meschal. Giorno di riposo al Mondiale di calcio in attesa domani di Francia-Spagna, mercoledì invece la seconda semifinale Inghilterra-Argentina. Giornata insomma dove lasciare sedimentare le emozioni altalenanti del quarto di finale perso ieri mattina con la nazionale che nel pomeriggio salirà sul volo di rientro per la Svizzera, dove domani mattina a Zurigo è attesa dall'abbraccio di tutta una nazione. Intanto si delinea il futuro del giocatore maggiormente in vista in questo mondiale, ovvero quel Manzambi che approderà sì in Inghilterra ma non al Newcastle come pareva inizialmente, bensì, stando al ben informato esperto di mercato Fabrizio Romano, all'Aston Villa del portiere argentino Martinez, che ha pareggiato l'offerta di 60 milioni di euro al Friburgo, squadre di fronte nell'ultima finale di Europa League vinta dagli inglesi. Tennis: Jannik Sinner è sempre più numero uno al mondo dopo il nuovo trionfo a Wimbledon ed inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP. Al secondo posto, staccato di quasi 5.000 punti, ecco proprio il tedesco Zverev, battuto sull'erba londinese e dal miglior posizionamento di sempre, davanti ad un Alcaraz che scivola in terza posizione a seguito dell'infortunio al polso che lo sta tenendo fermo da aprile. Quest'oggi intanto si apre il torneo di Gstaad, ultimo 250 nella carriera di Wawrinka, che esordirà oggi in doppio assieme a Jerome Kim con diretta TV sulla 2 dalle 15, mentre domani affronterà nel singolare il portoghese Faria. Ciclismo infine, giorno di riposo al Tour de France con Tadej Pogacar, solida maglia gialla con 2,42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
18: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni per la giornata che oggi a sud ha visto l'arrivo di più nuvolosità del previsto, ma condizioni sempre asciutte destinate a restare tali fino a sera. A nord invece la giornata continuerà ad essere abbastanza soleggiata con qualche annuvolamento a tratti denso. In serata lungo tutta la fascia alpina saranno possibili dei temporali isolati. Al nord potrebbero continuare anche nella notte. Le massime a nord si situeranno attorno ai 32 gradi, ma potrebbero verificarsi anche punte di 35. A sud invece la presenza delle nuvole e di polvere sahariana nell'atmosfera dovrebbe abbassare la temperatura di un paio di gradi e non si dovrebbe andare oltre i 30. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 14 luglio. Domani in tutto il paese è attesa una giornata abbastanza soleggiata con però annuvolamenti a tratti densi. Al nord potrebbe verificarsi qualche rovescio temporale già dal mattino, al sud invece saranno più probabili dalla serata. Le massime si situeranno attorno ai 32 gradi in generale. Prima di lasciarvi vi ricordo l'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del paese in vigore fino al 17 luglio e ricordo pure il divieto di accendere fuochi all'aperto per Ticino, Moesano e Valposchiavo. E con queste informazioni è davvero tutto. Questa sera torneremo con gli ultimi aggiornamenti per voi. Nel frattempo, buona giornata a tutti. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
16: Rete 2.

0: dove va?
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
3: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Il concerto.ch di quest'oggi ci avvicina alla musica di Brahms, perché è proprio lui il primo da cui partiamo. Ripercorriamo tre diversi momenti della storia recente dell'Orchestra della Svizzera Italiana, concentrandoci su un tema comune, quello proprio di Johannes Brahms, il suo rapporto con la forma orchestrale, dal tono severo, anche da un'ironia accademica, fino alla variazione sinfonica. Chiuderemo poi con un omaggio a Joseph Haydn, simbolo invece della forma orchestrale classica e anche, se vogliamo, uno dei padri della sinfonia. E cominciamo quindi da questo concerto registrato il 4 maggio del 2016, i concerti RSI, Orchestra della Svizzera Italiana in auditorio 2015-2016, auditorio Stelio Molo RSI Lugano, e qui la Thrakische Ouvertüre Brahms allo stato puro, energia, tensione, una scrittura orchestrale che guarda alla tragedia classica senza descriverla mai direttamente, ma ammiccando continuamente. In questa lettura è proprio Markus Pochner sul podio dell'Orchestra della Svizzera Italiana a mettere in luce forse uno dei lati più drammatici dell'orchestra di Brahms, con da un lato una chiarezza di articolazione che lascia emergere il rigore brahmsiano e le sue continue spinte emotive.

Era un estratto dal concerto del 4 giugno 2016, concerti RSI Osi in auditorio di quell'anno, di quella stagione 2015-2016, auditorio Stelio Molo RSI di Lugano, e Markus Pochner dirigeva l'orchestra della Svizzera italiana. Passiamo adesso a un altro estratto che vede il Brahms, un Brahms completamente diverso, Akademische Festouvertüre, pagina brillante invece spiritosa, costruita come una sorta di omaggio alla Università di Breslavia. Brahms in questo caso gioca alternando momenti solenni e ironici nell'interpretazione qui di Ashkenazi. L'Osi brilla quindi va a raddoppiare questa leggerezza, questa precisione anche che Brahms determina con la sua partitura, cercando di restituire tutta la vitalità che questo pezzo richiede.

Era un estratto dal concerto del 15 maggio 2014 Vladimir Ashkenazy alla direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana alle prese con la musica di Johannes Brahms, Akademische Festouvertüre, opera 80 del compositore, e qui eravamo al Palazzo dei Congressi di Lugano, Lugano Festival 2014, con questa esecuzione che abbiamo capito ci ha portato dalla oscurità della precedente composizione di Brahms, opera 81, a questa opera 80 invece, il buio e la luce, potremmo dire, abbiamo iniziato così. Il terzo ascolto di questo concerto punto CH ci porta invece all'interno di un concerto all'Auditorio Stelio Molo, quindi ritorniamo lì, Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano, concerti RSI OSI in Auditorio 2020, e l'estratto è quello del 16 gennaio del 2020. François Leleu all'oboe e anche direttore eseguiva queste variazioni su un tema di Haydn, opera 56A.

applausi all'Auditorio Studio Molo RSI di Lugano e per François Leleu, all'Obo e al direttore, che nella doppia veste di oboista e direttore, oboista solista e direttore. Johannes Brahms, variazioni su un tema di Haydn, opera 56A, orchestra della Svizzera italiana. Era il 16 gennaio 2020 per la precisione, durante i concerti RSI Osi in auditorio. Con le variazioni su un tema di Haydn, infatti, Brahms raggiunge una delle più limpide combinazioni, se vogliamo, di architettura e fantasia, perché qui lui ammicca, diciamo, recupera la tradizione e il tema di questo grande maestro, padre della sinfonia, e lo sublima in qualche cosa che è un'evoluzione, evidentemente, che la storia della musica e il suo genio ha scolpito e ha contribuito a far divenire. L'interpretazione di Leleu è stata magnifica, l'orchestra della Svizzera italiana ha interpretato davvero e ha fatto in qualche modo da ponte verso questo ultimo ascolto che stiamo per compiere nel nostro concerto.ch di quest'oggi, e che è dedicato proprio ad Haydn, il maestro che Brahms non ha mai smesso di ammirare e di studiare. Infatti chiudiamo con una pagina vivace, piena di energie e di grazia, che è proprio l'allegro spiritoso del concerto per oboe di Haydn. Certamente Brahms è stato protagonista nel nostro concerto.ch, ma protagonista era questa difesa di una classicità che però non è mai accademismo sterile, ma è continua reinvenzione, continua sapienza, che sia Brahms che Haydn sono riusciti a scolpire e ad eternare nella nostra cultura. E qui ci fermiamo con il nostro concerto.ch, con questo ultimo ascolto del 16 gennaio 2020, direttore solista François Leleu, oboe e direttore Joseph Haydn, concerto per oboe in do maggiore, il primo movimento allegro spiritoso, chiaramente con l'orchestra della Svizzera italiana.

0: Joseph Haydn, concerto per oboe in Do maggiore, il primo movimento allegro spiritoso, chiaramente, con l'orchestra della Svizzera italiana. A presto risentirci da Alessandro De Rosa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Nel ricostruire l'intensa attività del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, giunto quest'anno 2025 ai suoi 40 anni, ripercorriamo con Giovanni Antonini, tra i suoi fondatori nonché sua guida, la terza decade di attività. Dopo la lunga collaborazione con Teldec, terminata nel 2001, una parentesi con l'etichetta Naive, e si prosegue poi con la proposta Decca del 2008-2009.
1: Esatto, dopo la... in realtà Teldec aveva chiuso perché faceva parte del grande gruppo Warner e avevano deciso di non continuare, no? Quindi è stato abbastanza un evento scioccante anche proprio dal punto di vista per l'importanza di queste etichette e soprattutto per il genere di musica che facciamo noi, della musica antica, cioè della serie Das Alte Werk, eccetera. Quindi ci siamo trovati un po' senza casa discografica, senza riferimenti, abbiamo registrato questo primo disco La Casa del Diavolo, poi dei concerti per violoncello di Vivaldi sempre con Christoph Kwan, questa volta concerti solistici, ma insomma alla fine siamo approdati a Decca, abbiamo ricevuto una proposta e lì non ricordo se la proposta dei concerti grossi era arrivata di Handel, l'opera sera era arrivata da loro, era una nostra idea, ma comunque combaciava evidentemente con gli interessi sia della casa discografica, cioè Decca, e i nostri, perché noi concerti grossi di Handel li suonavamo, non tutti, ma da tempo erano nel nostro repertorio. Un'avventura incredibile, perché insomma, tornando sull'idea delle opere fondamentali del barocco, abbiamo iniziato con Le Quattro Stagioni, i concerti brandeburghesi, e veramente il passo successivo sarebbe stato l'opera 6 di Handel, che secondo me ha la stessa importanza, lo stesso valore musicale di queste opere citate, come in futuro faremo l'estroarmonico. Quindi questa cosa di a distanza di andare a toccare, a registrare, studiare quelli che sono proprio i fondamenti, le opere fondamentali, in questo caso nel 2008 credo ha avuto una sua tappa.
0: Sì, esatto, infatti risale al 2008 l'uscita per Decca dei concerti grossi opera 6 di Handel.
1: Sì, ed era un'opera importantissima, di altissimo valore musicale, una specie di summa proprio dell'esperienza compositiva di Handel, in cui poi trovi lo stile francese, lo stile italiano, addirittura c'è un concerto quasi che dici ma forse in stile scozzese, o insomma c'è veramente una padronanza tecnico-musicale da parte del compositore assoluta, molto più dell'opera 3, che in realtà è un'opera un po' sembra essere anche stata confezionata dall'editore. Cioè, questo è totalmente per mano di Handel. Avevamo registrato in Spagna perché avevamo avuto una coproduzione interessante che sosteneva anche i costi e insomma era anche quella che era stata accolta bene, un po' a volte anche nel mondo inglese un po' osteggiata, perché era un Handel molto più drammatico, molto meno ornamentale rispetto a quelle che sono le esecuzioni tutto in ambito inglese, per quelli inglesi tendono a considerare Handel come un prodotto inglese, quindi però insomma era anche quello che aveva segnato qualcosa che aveva una sua identità forte. Ancora oggi molti mi dicono quanto hanno apprezzato quell'interpretazione e quell'approccio. Noi eravamo un po' partiti dall'incisione di Arnon Kur, che di parecchi anni fa, molto interessante, molto drammatica, ma poi insomma anche in questo caso per Vivaldi musica italiana abbiamo trovato la nostra chiave di lettura e il suono del Giardino Armonico, ecco.

0: Giovanni Antonini, abbiamo parlato di Handel e quindi di repertorio che si sposta verso un'altra area, quella inglese, ma ci sono stati nell'arco di questi 40 anni degli autori a cui avete pensato, ma che magari non avete mai pensato di affrontare realmente, anche per una sorta di timore reverenziale?
1: Forse uno di questi è stato Haydn, che per ironia della sorte poi è oggi uno degli autori che è al centro del nostro ritrovo per il progetto Haydn 2032 in cui stiamo incidendo tutte le sinfonie di Haydn. Però ecco, di Haydn si eseguiva poco, hanno fatto la sinfonia degli addii, pochi pezzi, insomma, ecco, ma non forse per timore reverenziale, ma è vero, forse a quell'epoca non c'era forse un interesse così forte a giustificare una frequentazione più regolare del repertorio, e forse non c'era neanche un'idea di una chiave di lettura di questo repertorio, cosa che invece mi pare si sia sviluppata poi con l'inizio di questo progetto così lungo che finirà nel 2032. Direi Haydn, Mozart in fondo l'abbiamo suonato molto poco, ma anche per questioni di dimensioni dell'orchestra. Noi siamo sempre rimasti dentro dei limiti proprio numerici di strumentisti, e quindi anche le sinfonie di Mozart richiedono proprio anche un organico più grande. Nel campo del barocco, ma direi che gli autori, appunto, Vivaldi, ci siamo nutriti di Vivaldi, Bach, forse le suite per orchestra le abbiamo fatte abbastanza poco. No, direi che non, quello che è il nostro repertorio di lezione non ci siamo fatti mancare nulla.
0: Spostiamoci al 2009, che segna una nuova collaborazione del Giardino Armonico con Cecilia Bartoli, che porta alla pubblicazione dell'album Sacrificium, proprio del 2009. L'etichetta è ancora Decca, disco di platino in Francia e Belgio e vincitore di un Grammy Award. Qui seguirà nel 2019 l'uscita dell'album Farinelli, di cui, per introdurre una breve nota di colore, ricordiamo certamente la copertina. Un omaggio alla figura di Carlo Broschi, detto appunto Farinelli, l'evirato cantore più celebre della storia del melodramma, vero e proprio divo dello star system teatrale del Settecento.
1: Beh, diciamo che si ricollegava tutto il Sacrificium anni dopo, perché sono quasi 9 o 10 anni dopo, da Barto aveva espresso il desiderio di fare un altro CD con noi. Nel frattempo ha collaborato con tanti gruppi differenti e quindi siamo ritornati in questa nuova avventura, devo dire con uno spirito un po' diverso, perché io ritengo che il Vivaldi Album sia in qualche modo l'archetipo di quella forma di presentare, poi con la colonnicità anche della vocalità, della musicalità della Bartoli, ma è stato il primo e in qualche modo unico modello di quello che poi è stato fatto anche in altre produzioni, non solo con il Giardino Armonico. Però insomma è stato anche con un'esperienza molto forte, molto importante, però forse un repertorio differente, però l'unicità della prima esperienza credo fosse poi irripetibile nelle due altre produzioni successive.
0: A proposito di Sacrificium, difficile non ricordare anche il DVD, tra l'altro una lunga serie di DVD sono anche comparsi nella vostra attività di 4 decadi.
1: È stato molto bello, eravamo andati a Caserta, nel teatro di Caserta, mi è capitato di rivedere recentemente la clip di Ombra Mai Fu nel giardino, beh, molto bello, molto, molto poetico, quindi sì, l'aspetto dei DVD in quel caso, quando ancora si facevano DVD, forse si fanno ancora oggi, ma anche per quanto riguarda proprio il giardino armonico senza solisti esterni, abbiamo iniziato abbastanza presto perché in fondo quando Teldec stava investendo molto nella musica barocca, in una generazione nuova anche di musicisti, tra cui rientravamo noi, la loro idea era anche quella di diffondere attraverso il mezzo del video, con dei video magari non strettamente classici, quindi abbiamo fatto anche delle cose molto divertenti, un video che in realtà non è stato prodotto da Teldec, ma un video fatto in Sicilia, fatto a Poggio Reale, sul Gretto del Burri, in cui sembriamo quasi dei marziani, in cui giochiamo e suoniamo La Notte di Vivaldi, quindi un po' riprende uno spirito barocco di teatro, di maschera, di commedia, media di dramma portato così in maniera moderna, e devo dire che quello è stato molto divertente e è stato anche un mezzo di diffusione molto forte. A me capita, è capitato anche musicisti magari incontro in orchestre sinfoniche che non hanno nulla a che fare, magari vengono amici, ah io sono cresciuto guardando i vostri video anche più che ascoltando, no? Addirittura ho iniziato a suonare l'oboe o il flauto perché, e magari non sono specialisti, no? Però è stato un mezzo che all'epoca forse non ci rendevamo conto quanto poteva essere importante per far conoscere un repertorio conosciuto, ma non così conosciuto al grande pubblico, e magari a un pubblico che non ascoltava per niente la musica classica, magari ascoltava la musica rock. E tante gente che era appassionata di rock, cioè tutti si è appassionata di giardino armonico. Quindi non è stato un volgarizzamento questo, perché noi abbiamo sempre cercato di fare le cose con la massima qualità, ma forse un mezzo per arrivare a un pubblico che non avrebbe mai conosciuto un certo repertorio.

0: Giovanni Antonini, nel 2010 l'etichetta francese Naïf, per cui era già uscito La Casa del Diavolo, pubblica nella collana Vivaldi Edition Ottone in Villa, con un cast d'eccezione: Julia Lesnieva, Veronica Cangemi, Roberta Invernizzi, Sonia Prina.
1: Sì, Ottone in Villa è forse la più piccola delle opere in termini di durata, è una storia non particolarmente drammatica e noi abbiamo partecipato a questo progetto lunghissimo dell'incisione di tutte le opere di Vivaldi, opere strumentali e non eravamo artisti della Naïve, ma abbiamo fatto tre CD, appunto i due con Christophe Quand, i concerti per violoncello che ho citato prima e Ottone in Villa ed è stata l'unica opera di Vivaldi che noi abbiamo anche eseguito, poi ci sono stati altri direttori, altri gruppi che l'hanno fatto. È stata un'esperienza bella, appunto, come diceva, con un cast molto interessante, cantanti molto bravi.
0: L'attenzione del giardino armonico è stata da principio forse maggiormente rivolta al repertorio strumentale.
1: Direi di sì. Devo dire che anche negli anni a volte io anche non ho accettato collaborazioni con cantanti anche molto importanti, ma proprio perché ho sempre pensato che il giardino armonico aveva molto da dire anche senza solisti invitati e in particolare senza cantanti. Cioè, questo non vuol dire che io non possa amare l'opera. Certo, quando tu accompagni un grande solista hai possibilità di suonare anche tanti concerti, però in qualche modo l'investimento è sempre stato nel gruppo, in quello che le possibilità del gruppo poteva esprimere anche coi solisti del gruppo. Io stesso, oppure il primo violino, il violoncello, e questo è sempre stato una costante. Amo l'opera, la faccio, ma non sono un appassionato di opera. Devo dire anche quando mi trovo spesso nei teatri a fare, capita magari una volta all'anno, eccetera, soprattutto le relazioni con i registi mi rendono spesso indigesta le produzioni operistiche. Quindi capisco che l'opera è la musica barocca, nel senso che quello è, però in qualche modo me ne tengo anche a distanza di sicurezza.
0: Giovanni Antonini, parliamo per un attimo delle relazioni con i registi, nel senso che rileva che magari ci sia talvolta poca attenzione alla musica da parte di chi cura la regia.
1: Direi che anzitutto ogni regista è un mondo a sé. A me è capitato di collaborare frequentemente con Robert Carson, per esempio l'ultima collaborazione è stata alla Scala Colorantea lo scorso settembre e Carson è sicuramente un regista molto raffinato, molto attento. Rimane però il fatto che le esigenze visuali, noi viviamo in un mondo fatto di immagini, in cui l'immagine spesso è molto più importante dei suoni, prevaricano quelle che sono le esigenze sonore, musicali. Un esempio tra tutti è quando per esempio, devi fare un recitativo accompagnato con l'orchestra, immancabilmente il regista te lo mette a una distanza in cui una cosa che potrebbe essere semplice, naturale, diventa una cosa estremamente artificiosa e io di questo non ne capisco il perché. E poi c'è un altro fatto, noi fortunatamente non siamo ancora, e spero non saremo mai investiti da questo strapotere del cosiddetto teatro di regia che da tanti anni impera in Germania e in Austria, in cui c'è un concetto essenzialmente sbagliato, cioè quello di dover reinterpretare, ritrovare dei significati a tutti i costi. Poi io non sono contro al fatto che uno può trovare dei significati che non passano neanche nella testa del regista e se sei abbastanza geniale da poterlo fare, è benvenuta questa cosa, come non sono contrario alle trasposizioni temporali di base. Però questa ossessione per un'originalità, per il reinterpretare un testo e per entrare in una struttura così delicata e così rigida, in un certo senso, com'è un'opera lirica, in cui non è solo un testo, ma è anche la musica. Quindi è come entrare in un negozio di cristalli e incominciare a urtare a destra e a sinistra e far cadere dei bicchieri di cristallo preziosi. Questo è quello che in genere succede purtroppo. Poi con questa incursione della vita reale odierna, cioè il voler portare, per esempio, nel teatro barocco, elementi di attualità che è assolutamente antibarocco, cioè se c'è qualcosa che vive di sogno, di fiaba, di immaginazione, è proprio il teatro, ma con l'idea che il pubblico si deve identificare, ma guarda la televisione se vuoi vedere il reale. E soprattutto a volte io mi sono sentito un po' a disagio nel portare sulla scena degli elementi anche drammatici della vita dei nostri tempi moderni, il fatto degli immigranti, la gente che muore nel mare Mediterraneo, e vedermelo su un palcoscenico messo in scena, seduti comodamente nella nostra sedia del nostro bel teatro, e dire: ah, caspita, poverini, che messaggio stiamo dando? Questo a me non piace. Bisogna maneggiare molto, in maniera molto delicata anche la volontà di voler dare dei messaggi. Io, francamente, non voglio avere messaggi da una regia teatrale. Se ci sono, devono essere indiretti, nascosti, nell'essenza di quello che era il teatro poi del Settecento. Un'opera di Mozart, un Così fan tutto, un Nozze di Figaro, ti dà dei messaggi estremamente profondi e veri, anche drammatici, per esempio sull'essenza dei rapporti umani, eccetera, ma te lo fa con un gusto, una leggerezza, un qualcosa che è spesso indiretto, se lo vuoi capire lo capisci. Purtroppo spesso la regia te lo svela, ecco, è la differenza tra quello che può essere l'erotismo e la pornografia. Troppo spesso le regie moderne sono pornografiche.
0: Dopo questo cenno condivisibile sugli aspetti delle regie moderne, proseguiamo con lo scorrere i lavori discografici del Giardino Armonico. Sempre per Decca vengono pubblicati Alleluia nel 2013 e Handel in Italy nel 2015, entrambi con il soprano Giulia Lezneva, dischi che ottengono un grande successo di pubblico e critica.
1: La Lezneva è una cantante molto particolare, grande, virtuosa, cresciuta nel mito della Bartoli. Noi non dobbiamo dimenticare che in Russia, soprattutto all'inizio degli anni 2000, tutto quello che noi facevamo, non solo il Giardino Armonico, ma anche altri gruppi barocchi, ma il Giardino Armonico molto, questo mi è stato confermato prima, quando sono stato in Russia prima del Covid, quindi parecchio tempo fa, da musicisti dice: ah, noi abbiamo ascoltato il Giardino Armonico, che noi non andavamo quasi mai a suonare in Russia, il disco della Bartoli era stata una cosa assolutamente mitica, anche ancora più perché vissuta da lontano, no? Quindi, e la Lezneva in qualche modo, ci sono dei video in cui lei ha 16-17 anni, canta già Rossini, ma nella sua testa era il Vivaldi album, e quindi in qualche modo quando siamo entrati in contatto, con piacere abbiamo iniziato questa collaborazione appunto con due CD che vanno da Handel, poi un altro con Mozart, c'è l'Exultate e Jubilate. Beh, insomma, lei è abbastanza stupefacente sul piano della coloratura, è giovanissima, perché appunto la sua carriera è iniziata in maniera piuttosto precoce, quindi ancora oggi è molto giovane, molto maturata, con altri aspetti che ha sviluppato, e quindi io ritrovo ogni tanto la Lezneva anche con orchestre, lei come solista invitato, io come direttore invitato.

0: Giovanni Antonini, fin dal principio degli anni 2000 hanno anche avuto inizio 20 anni di collaborazioni con grandi solisti come Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Katia e Mariella Beck, Vittoria Mullova, Giovanni Sollima, Isabel Faust, Patricia Kopaczynskaia, fino al mandolinista Avia Vital. Una nota distintiva nel cammino dell'ensemble, la ricerca di strumentisti di assoluta eccellenza, anche voci certamente, ma parliamo di strumentisti solisti che con differenti approcci e caratteristiche portassero il loro tributo nel far musica made in il giardino armonico.
1: Sì, e ogni collaborazione ha proprio avuto delle caratteristiche totalmente differenti dalle altre. La collaborazione con Katia Mariella Beck anche è stata molto particolare perché è un mondo, quel duo pianistico più conosciuto al mondo, quindi sulla carta niente in comune con quello. Ma ricordo che è stato espresso anche proprio da loro il desiderio, avevano conosciuto, scoperto il giardino armonico. Come mi diceva Katia Beck, non avevano mai pensato che la musica barocca, che loro consideravano fosse un po' noiosa, potesse essere suonata in un modo differente, così coinvolgente. E quindi si erano messi in testa che dovevano collaborare con noi. Allora ricordo anche il primo incontro: diciamo, sì, no, ma voi suonate il pianoforte moderno, come facciamo? E insomma, tale era stata la volontà che si sono fatti costruire dei fortepiani modello Silverman, che erano quelli che Bach aveva provato alla corte di Federico il Grande. Cioè, insomma, e abbiamo fatto questo progetto un po' folle, portato in giro per l'Europa e portandoci dietro i fortepiani con il camion, con i concerti per due, tre clavicembri, in questo caso fortepiani, anche quello per quattro con due fortepiani e due clavicembri, di cui c'è un DVD come testimonianza del concerto che avevamo fatto a Vienna. E quindi un qualcosa che io non avrei mai pensato, inaspettato, ma che la volontà di collaborare, la volontà di entrare in contatto, in questo caso da parte loro e poi anche da parte nostra, che ci siamo subito molto divertiti, ha prodotto un qualcosa di inaspettato. Insomma, anche fare i concerti per clavicembri con i fortepiani, con un duo così forte ma molto tradizionale in un certo senso per quanto riguarda il repertorio, è stato fatto con un senso di avventura, no? Ma poi sì, con Carmignola abbiamo fatto dei concerti, lui poi aveva iniziato il suo percorso con la Venice Baroque Orchestra, abbiamo fatto delle collaborazioni, poi con la già citata con Vittoria Mullova, pianista completamente diversa, mondo russo. Poi, nei tempi più recenti, quella con Isabel Faust o con Patrizia Kopaczynskaia, questo è stato 4-5 anni fa. Devo dire, tutti mondi a volte anche opposti. Vuol dire, tra due grandi violiniste come possono essere Isabel Faust e Patrizia Kopaczynskaia, ma quanto di più differente ci può essere? E questo rientra in quel concetto anche di curiosità e di flessibilità e anche a volte di decostruzione un po' di se stessi, senza per forza dover perdere la propria identità, che forse è stata anche una costante nel nostro spirito quando collaboravamo con musicisti e grandi solisti esterni.
0: Sì, infatti, a proposito di solisti non associati al mondo della musica antica, se pensiamo anche a solisti come Giuliano Carmignola, parliamo di violinisti, Vittoria Mullova, Isabel Faust e Patricia Kopaczynskaia, sono veramente enormi le differenze.
1: Perché ognuno viene da una storia personale diversa, non a caso sono tutti solisti che non sono specialisti, vengono dal mondo della musica classica, del grande solismo e ognuno con un approdo differente a quello che era poi il mondo degli strumenti antichi. Appunto Carmignola aveva iniziato una carriera da solista classico, grande solista, poi in qualche modo ha iniziato lo studio della musica barocca per conto suo, appunto con la Venice Baroque Orchestra, con Marcon, quindi ha fatto un suo percorso fantastico, molto approfondito. La Mullova ancora più lontana, c'è la scuola russa, però c'era questa costante di interesse per questo fenomeno, della quale noi siamo stati uno dei protagonisti, di scoperta, riscoperta in un repertorio con gli strumenti antichi, con parametri interpretativi diversi. Questo era un momento storico in cui questo ha attirato molto l'attenzione del mondo altro, no? Il risultato è stato queste collaborazioni. Anche la Kopaczynskaia, che in fondo è iconoclasta, è una che soprattutto è una che credo suoni due concerti al mese non scritti per lei nuovi, no? Quindi completamente nel mondo della musica contemporanea, della creazione nuova, della provocazione, eccetera, eccetera, però anche questa attrazione verso la musica barocca. E devo dire, anche lei mi aveva detto che lei, la più giovane di noi, della nostra generazione, in qualche modo lei il giardino armonico lo conosceva, quindi era da musicista interessata in altri mondi, però il giardino armonico ha attirato la sua attenzione. Quindi forse il giardino armonico è stato anche qualcosa che ha infranto le barriere specialistiche, cioè non rientrava solo negli interessi di chi era appassionato nella musica barocca, anche perché poi noi eravamo visti non come quelli filologici al 100%, in fondo facciamo un po' quello che vogliamo, no? Partendo dalle basi, chiamiamole filologiche. E questo però è arrivato anche molto di più, appunto, musicisti appartenenti alla cosiddetta musica classica.
0: Sempre con riferimento a questo, abbiamo citato dei violinisti per caratteristiche particolarmente differenti l'uno dall'altro, ma queste affinità si sono sviluppate con qualcuno in maniera più solida e convincente, o persuasiva, se così si può dire. Adesso, per esempio, abbiamo più recente il riferimento di Isabel Faust, con cui la collaborazione dura ormai da tempo.
1: Beh, direi sì che forse il caso di Isabel Faust è quello che mostra una collaborazione più costante. E questo è dato dal fatto che tu con un solista puoi fare un CD, una serie di concerti, poi puoi finir lì, puoi magari ritrovarti anni dopo, no? E credo che con Isabel Faust invece c'è, ed è nei fatti, abbiamo iniziato con i concerti di Mozart, che vuol dire nel campo violinistico è uno veramente del repertorio più importante, quindi lei l'ha scelto di fare con un piccolo ensemble, un cerimonico, e in un modo completamente diverso. Poi c'è stato il Locatelli, quindi anche affrontare un repertorio più sconosciuto, più pericoloso anche da un punto di promotori, quando noi abbiamo cercato di vendere il programma, a volte gli organizzatori dei concerti arricciavano un po' il naso, ma non potete fare Vivaldi perché noi abbiamo spinto sulla qualità e sull'interesse, poi sul fatto di questo virtuosismo trascendentale dei concerti dell'arte del violino che rende necessario la presenza di un solista della capacità di Isabel Faust. Ma ancora il prossimo progetto di cui parlavo prima, dell'estromonico, quindi è il desiderio, è la volontà e poi la realizzazione dei progetti che mostra forse una vicinanza maggiore di un solista rispetto all'altro, che però poi una collaborazione può essere ravvivata anni dopo. Dopo, come è successo nel caso della Bartoli, tra Vivaldi Almo e Sacrificio sono intercorsi 10 anni, quindi è sempre un'avventura tutto questo.

0: Giovanni Antonini, noi peraltro assistiamo oggi anche all'avventura di molti ensemble nati in quegli anni che pian piano col tempo si sono spinti verso repertori più vicini e non mi sembra che questa tendenza abbia colpito particolarmente il Giardino Armonico, nel senso che voi forse non andate sempre oltre arrivando al romanticismo, al tardo romanticismo, cioè arriva forse un periodo o perlomeno vi siete spinti sempre con maggiore prudenza in altri territori.
1: Ma diciamo sì, la parola prudenza è anche una parola giusta nel nostro caso, nel senso che da una parte c'era un coraggio e una sfida anche dei pericoli nell'affrontare il repertorio, nella quale però ci sentivamo abbastanza sicuri, quindi affrontarlo in maniera anche provocatoria, eccetera. Un'altra cosa è andare di ah, vorrei fare, che ne so, un'opera di Verdi con gli strumenti originali. Secondo me può essere interessante perché è anche interessante, soprattutto in un repertorio che ha una grande tradizione interpretativa, ha anche delle incrostazioni interpretative, come il caso dell'opera italiana dell'Ottocento. Però bisogna avere la possibilità di sviluppare una cosa del genere, cioè fare un'opera anche di Rossini, cioè farla una volta sola, cioè per me non ha molto senso. Io sono sempre stato interessato sulla possibilità di sviluppare qualche cosa su un certo periodo. Questo anche per fatti pratici, più ti sposti in avanti, più hai bisogno anche di orchestre più grandi, eccetera. E questo noi anche proprio da un punto di vista organizzativo, eccetera, non era possibile per noi. Quindi il soddisfare giusto un capriccio non è mai stato una cosa importante. Ah, voglio fare qua, mi piacerebbe fare questo. Devo dire che quest'anno faremo, e questo più che un capriccio, forse una sfida, faremo l'Eroica di Beethoven a settembre. E questa è veramente una sfida che io pongo però in relazione con l'esperienza che noi abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando con la frequentazione di Haydn. Certo, tra Haydn e l'Eroica c'è un salto enorme. Già l'Eroica rispetto alla seconda sinfonia è forse uno dei salti più grandi nella storia della musica. Però questo spirito, poi, dai, proviamoci, c'è la possibilità di farlo, lo faremo 4 volte in Polonia, a Bucarest, eccetera. Beh, sono anche una sfida per i musicisti, spostiamoci un po' dall'area di sicurezza, trovando la quantità giusta di giorni di prova, le energie, i musicisti poi che vanno aggiunti, cercare di avere quelli della massima qualità, cioè questo sì, e vediamo cosa succede mettendoci il massimo, poi dire cosa faremo dopo, se la rifaremo è un'altra cosa. Però non è, bisogna stare molto attenti, questa è anche un po' una tendenza dei direttori cosiddetti barocchi che magari a volte si sono spinti a fare repertori in cui francamente ci sono altri direttori che lo possono fare meglio. E io anche come direttore mi sono spinto fino a Schumann, ho inciso anche concerto per violoncello con Sol Gabetta, ho fatto la prima sinfonia, ma sto molto attento, non ne sento in fondo la necessità di dimostrare che potrei fare una sinfonia di Mahler, francamente non ne sento il bisogno, quando poi so che c'è qualcuno che sicuramente lo può fare meglio di me.
0: Tra l'altro, anche parlando di strumenti originali e anche dell'approccio che deriva da quello assunto verso il repertorio della musica antica, oggi c'è anche la tendenza ad eseguire anche le musiche tardo-romantiche, cercando di rielaborarle secondo una prassi esecutiva che è un po' quella ereditata nel tempo. Pensiamo anche a Mahler, che adesso viene realizzato con gli strumenti che dovevano essere quelli del tempo di Mahler e con un'attenzione molto diversa al cercare di ricostruire quella che doveva essere il reale effetto, quindi il modo in cui veniva sentita la musica di Mahler al tempo di Mahler.
1: Ah, direi che questo è un fenomeno piuttosto interessante. Recentemente ero a Parigi per una cosa e parallelamente ero lì alla filarmonia, stavano facendo un progetto sulla musica di Wagner con gli strumenti originali e ho incontrato dei musicisti, ma molto interessante, difficilissimo per gli strumenti a fiato, perché comunque sono anche repertori che storicamente hanno spinto poi in avanti la tecnica degli strumenti stessi, come, perché venivano portati all'estremo e quindi ti mancava una chiave, ti mancava, allora, quindi anche a volte mi dà da pensare quanto uno strumento dell'epoca, nel caso della musica dell'Ottocento, sia adatto. Nel senso che è un momento in cui si è verificato uno scollamento tra quella che era la realtà, le possibilità delle orchestre, degli strumentisti e quello che i compositori chiedevano. Il primo è stato Beethoven, direi, e Schubert. Vorrei fare Schubert con gli strumenti originali, però non sono sicuro che si dovrebbe utilizzare gli strumenti esattamente dell'epoca in cui è stata scritta, non solo in computer, perché proprio è un momento in cui vengono portati in estremo e qui è necessario una progressione tecnica. Però ecco, sul piano degli equilibri, per esempio, è molto interessante, perché io trovo che in generale oggi le orchestre sinfoniche tendono a suonare troppo forte, tutto forte, rendendo spesso sordi chi sta suonando, e vediamo spesso noi che vengono protetti da degli schermi di plastica, c'è chi suona con i tappi nelle orecchie. E c'è anche un fatto un po' diseducativo nel pubblico, cioè la gente diventa sempre più sorda, ascolta sempre meno, e c'è una difficoltà anche nel suonare piano, ma proprio perché anche gli strumenti, quelli a fiato, i tromboni, i corni, sono andati in una direzione di sempre maggior potenza, oltre che di innalzamento del diapason. Cioè, no, si suona a 442, 443, si finisce concerti a 445 Hz, che fa poi rovinare le voci. Quindi il fatto di dire, ma cerchiamo di capire com'era l'equilibrio di una sinfonia di mare, probabilmente usando le corde di budello o anche facendo la saga della primavera col basson francese, che è completamente diverso, che oggi in alcune orchestre francesi usano ancora, ma che ha un suono molto più delicato. Credo che ha una sua funzione per risettare un po' alcune cose che secondo me sono diventate un po' abnormi nelle orchestre sinfoniche moderne.
0: Giovanni Antonini, torniamo alla nostra scansione temporale, è la terza decade di vita del giardino. Nel 2014 presenta l'inizio della collaborazione con l'etichetta Alpha Classics.
1: Sì, abbiamo iniziato una collaborazione che ha prodotto tanti CD, considerando che quelli della serie Haydn, e mi pare la prima produzione che abbiamo fatto era un disco dedicato a Telemann, se non sbaglio, con i concerti, un po' il repertorio classico del flauto diritto. Quindi sono tornato dopo tanti anni al mio repertorio, il mio strumento, con la suite in La minore, un pezzo meraviglioso per flauto concertante e archi, e lì è iniziato poi il concerto in Do maggiore. Insomma, un disco dedicato proprio a quello. Telemann è stato l'autore barocco che ha scritto più per flauto diritto. Insomma, lì è iniziata questa collaborazione con Alpha, che dura tutt'oggi.

Negli anni 60 e 70 la musica Stelle e Strisce, segnata dalla guerra in Vietnam e dai violenti scontri razziali, non si sottrae alla moda dell'orientalismo e grazie a innumerevoli mediazioni culturali tra questi Thoreau, Kerouac, Ginsberg, Pirsig, riserva grande spazio all'Orient Blues della Butterfield Blues Band, al Raga Rock dei Beatles, al Magic Train di Crosby, Stills e Nash, all'amore, alla devozione e all'abbandono di Santana. Già gli scrittori della Beat Generation, a cominciare da Allen Ginsberg, avevano aperto la strada verso una riscoperta della cultura orientale, ricordiamo anche i Vagabondi del Dharma di Jack Kerouac. L'India, da terra misteriosa e selvaggia dei romanzi avventurosi, si era trasformata agli occhi di una nuova generazione in un luogo di ispirazione e di ricerca di purezza occidentale. Divenne un elemento centrale, quasi indispensabile, della controcultura degli anni 60 e del movimento hippie. Questa appropriazione comportava però distorsioni e approssimazioni diverse, ma non meno macroscopiche rispetto a quelle risalenti alla retorica coloniale vittoriana. Il sitar iniziò ad essere onnipresente, comparve in Painted Black dei Rolling Stones, Paper Sun dei Traffic, San Francisco di Scott McKenzie, ma anche in innocue canzoncine pop come Marshmallow Sky di Ricky Nelson e Turn Down Day dei Circle. La ditta americana Dan Electro lanciò anche un sitar elettrico, una chitarra che emulava il suono del liuto indiano e che fece una delle sue prime apparizioni in You'll Think of Me di Elvis Presley nell'album Back in Memphis del 69, che ora ascoltiamo.

You'll Think of Me di Elvis Presley. Facciamo un passo indietro di una manciata di anni e restiamo oltreoceano. Nel 1965, appena un anno dopo aver costituito e battezzato con il suo nome la sua band blues, destinata a diventare una delle formazioni più interessanti nel panorama blues di Chicago, Paul Butterfield produsse l'album East West, un lavoro al tempo stesso dinamico e dai contenuti visionari. La scaletta comprende un ampio ventaglio di brani dal carattere contrastante, con elementi sia occidentali sia orientali, che riflettono appunto il titolo dell'album, East West, un fatto che per l'epoca era del tutto nuovo e innovativo. East West, il brano che dà appunto il titolo e il nome all'album, alla fine demolisce le logiche del blues tradizionale. La Paul Butterfield Band divagava dall'ortodossia blues nei 13 minuti di questa canzone contaminata, grazie a un sapiente mix di elementi rock perfettamente calibrati e di suggestioni della musica indiana, ovvero il cosiddetto raga rock.

A New York nel 1966 nasceva il movimento degli Hare Krishna, che a San Francisco veniva celebrato in un festival rock in cui, oltre ai Grateful Dead, comparivano Moby Grape e Janis Joplin. Nel settembre dello stesso anno il magazine americano Life riconduceva la moda del raga rock alla diffusione di negozi a tema psichedelico che stavano proliferando a San Francisco e New York e implicitamente anche alla cultura della droga. Una lettura un poco semplicistica, a dire il vero, perché abbiamo visto che si trattava in realtà di un afflato che smuoveva curiosità profonde e aveva innescato micce creative e approfondimenti musicali davvero molto interessanti. Jimmy Page si vantava di essere stato il primo musicista inglese ad acquistare un autentico sitar. Si lasciavano ispirare dai raga, però anche i Grateful Dead di D11, così come i Doors in The End. Ecco, quest'ultimo è un brano che è intriso di citazioni letterarie, che si caratterizza per un approccio modale che proprio il chitarrista Robbie Krieger attribuisce all'influenza di certo jazz ed etno jazz coevo del gruppo californiano. Oltre a mettere in mostra un approccio atipico allo strumento, Krieger amava dedicarsi a insolite improvvisazioni nelle parentesi strumentali dei Doors, attingendo appunto al jazz modale e alla libertà espressiva che aveva riscontrato nei concerti di artisti come John Coltrane. Era qualcosa, dichiarò all'epoca, che andava oltre le mie capacità, ma avevo capito che si erano liberati degli accordi fondamentali e dei suoni convenzionali. Sentivo che era ciò che volevo fare. Il jazz negli anni 50 e 60 si era evoluto dal bebop al modale, dall'occidente all'oriente, ed era un po' come il rock and roll, perché meno cambi di accordi c'erano e meglio era. È un'arma a doppio taglio, ma se riesci a suonare in quel modo e a far sì che funzioni, è grandioso. Era appunto questo il mio obiettivo coi Doors, e nel primo disco sia Light My Fire che The End hanno quell'approccio. Dunque, aggiungiamo noi, l'India, via Coltrane, approda in un capolavoro dei Doors. Cosa volere di più?

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Sono 110 i licenziamenti previsti da Skyguide, la metà di quelli annunciati a marzo per la fine del 2027. Stando alla società svizzera di controllo del traffico aereo, gli impieghi saranno soppressi, ma una parte sarà assorbita dai pensionamenti anticipati. Il sindacato indipendente del traffico aereo ha criticato la decisione. I licenziamenti non si giustificherebbero poiché l'azienda continua a registrare risultati finanziari positivi. In Svizzera la Federazione Funzionari di Polizia chiede più personale e una strategia nazionale nella lotta ai femminicidi. La richiesta giunge dopo i fatti di Faido, dove un uomo ha sparato in testa all'ex moglie e da ricercato ha fatto esplodere la sua abitazione, morendo e ferendo lievemente 3 poliziotti. Per la Federazione è necessario un rafforzamento dell'organico per monitorare costantemente gli strumenti di protezione come le caviglie elettroniche e una visione a lungo termine. Sullo sfondo della nuova escalation fra Stati Uniti e Iran, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz da ieri sera sono azzerati. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio Marine Traffic. Ieri il governo aveva annunciato che a causa dei movimenti delle forze armate statunitensi il passaggio non è più possibile. Dal Ministero degli Esteri di Teheran giunge la conferma che Oman e Iran non hanno definito un piano per la gestione dello stretto. Domenica il governo aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Intanto anche da Pechino giunge una richiesta di ripristino della navigazione. In Medio Oriente si è verificato oggi uno sviluppo su un altro fronte, con l'Arabia Saudita che ha attaccato l'aeroporto di Sana'a nello Yemen. Lo riporta la televisione yemenita affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, gruppo che ha comunicato che risponderà agli attacchi, ma nel frattempo a rivendicarli è stato proprio il governo yemenita, sostenuto invece dagli Emirati Arabi, che volevano impedire l'atterraggio a un aereo iraniano e hanno quindi aperto il fuoco sulla pista dell'aeroporto. La risposta degli Houthi infine è arrivata: un aereo del Comitato Internazionale della Croce Rossa in partenza da Sana'a è stato sequestrato, pilota e copilota sono in ostaggio. Lo ha comunicato il ministro dell'informazione yemenita, definendo il caso una violazione del diritto internazionale. Il caldo torrido continua a colpire l'Europa. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Secondo gli ultimi sviluppi si rinforza la pista del dolo, essendoci stati una decina di punti in cui è stato appiccato il fuoco. La regione della capitale ha messo in campo un numero eccezionale di forze per spegnere le fiamme. A dare manforte sono stati circa 400 pompieri e vari agricoltori della zona che si sono dati da fare con le loro autobotti. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato. Possibili rovesci serali nelle Alpi. Domani in tutto il paese soleggiato, possibile qualche temporale, soprattutto al pomeriggio e in montagna.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: La musica che non ti aspetti. 079-382-6765 e lo ripeto, 079-382-6765. Io sono Alessandro De Rosa, qui al microfono di Rete 2 per questo pomeriggio di Montmartre e stavamo ascoltando un po' di musica con Alma. Jimmy Heath ci ha portato in queste atmosfere così antiche, ma una sorta di best of questo che avevamo ascoltato prima della sigla. E adesso diciamo facciamo un attimo un resoconto di quello che succederà, perché partendo dalla fine, Behind the Voice a cura di Domenica Antonio Minasi, questo diciamo racconto attraverso psicologia, arte, musica, insomma, vede Behind the Voice, questa rubrica, non la rubrica telefonica ma una rubrica da ascoltare alle 16:30 circa. La prima puntata è focalizzata su Miles Davis e la box, la distanza invisibile fra il silenzio e il suono e anche fra qualche cazzotto. Beh, insomma, Miles Davis era uno anche manesco, insomma, si era accapigliato anche con, aveva litigato con Clive Davis, che è venuto a mancare poche settimane fa, ma d'altra parte, nella discografia di un tempo questo succedeva e come. Comunque, Behind the Voice, alle 16:30 circa ci sarà questo momento. Prima avremo la possibilità di incontrare Jackie Marti, che ci verrà a trovare perché è una puntata dedicata alla storia del festival, dell'estival ovviamente, che ha cambiato il modo di vivere la musica, le sfide culturali e il suo percorso, anche perché è stato insignito di un prestigioso premio alla carriera, e quindi insieme ne tratteremo, parleremo di questo, del futuro anche dei grandi eventi, della musica live in generale, di quella anche che è stata un'esperienza lunga una vita, che poi sì, ha trovato

fatto nell'estival una manifestazione, ma in fondo anche qui nella nostra radiotelevisione tantissime opportunità, tantissimi personaggi. Insomma, vedremo come va la sua estate e in questo incontro d'estate oggi avremo proprio Jackie Marti. Ma partiamo invece da un legame che ci porta a Napoli e allo stesso tempo a Bollate in Italia, non tanto lontano effettivamente, a Villarconati in realtà. E il festival, arrivato alla 38ª edizione, vede un programma importantissimo, ci sono tantissimi nomi che si sono alternati, insomma, e che si alterneranno perché non è ancora finito. Ci sono Gilsons and Selton il 15 luglio, ma questa sera si proietta Pino Daniele, Nero a metà, un docufilm di Stefano Senardi e qui anche Marco Spagnoli, che si chiama Pino Daniele, Nero a metà, un docufilm che vede anche un live con un artista che abbiamo imparato un po' a conoscere in due interviste. Abbiamo presentato il suo nuovo disco, recentemente uscito 6, ma anche il suo primo disco, che adesso poi ascolteremo anche questo. È un artista che ha vinto diversi premi, riconoscimenti, classe 1999, e si chiama Chiare, nome d'arte di Chiara Iannicello, che tra poco cercheremo di contattare telefonicamente, perché proprio da Roma, dove lei vive, sta per teletrasportarsi con i mezzi e con i treni italiani al nord, per andare a raggiungere il soundcheck e via dicendo. Questa sera alle ore 21, infatti, i biglietti sono ancora in vendita, c'è questo momento, approfondiamo e approfittiamo anche di questo momento proprio per scoprire anche un po' di tracce che non avevamo ascoltato qualche settimana fa, quando l'avevamo incontrata nel suo disco, e vediamo che è una musica che, per sonorità e geografie del dialetto, ci porta sicuramente molto vicino a Pino Daniele.

0: questo synth un po' così che tocca delle note che non stanno proprio nell'armonia, però poi ci giocano, sono delle note di passaggio, siamo tutti di passaggio su una metropolitana di Roma a cui fa riferimento Chiaré in questo pezzo, metro A, credo che Chiaré si facesse riferimento alla metro di Roma appunto, ma anche ai treni, e infatti siamo in collegamento telefonico con Chiaré proprio su un treno, lei sta per arrivare a Milano.
1: Ciao
0: Chiaré. Allora, abbiamo raccontato le peripezie, insomma, i mille viaggi. Innanzitutto, il treno è in orario? Perché questa è una domanda di rito, insomma. Di
1: assolutamente questi... sì.
0: Ah, in orario. E che è successo?
1: Sì, oggi sì. Ecco. Poi dal 24 ci saranno di nuovo problemi.
0: Lo so bene, perché il 29, infatti, devo andare a Roma e mi devo svegliare alle 5 e mezza per essere lì a pranzo. E quindi lo
1: perfetto.
0: So bene. Per bellissimo. Comunque, eccoci qui. Io ho riassunto brevemente l'evento che si tiene stasera, questo bellissimo documentario Pino Daniele Nero a metà, è un docufilm di Stefano Senardi e Marco Spagnoli che vede anche però un mini live di Chiaré, che non sarà sola sul palcoscenico, lei al contrabbasso, la voce, la bellissima voce anche che abbiamo sentito in questo pezzo che si chiama Metro A, ma insieme a lei anche il pianoforte di Miriam Fornari. Allora Chiaré, ci racconti qualcosa di questa sera, che cosa succederà e qual è il tuo legame con questo documentario, insomma?
1: Allora, è tutto da vedere, è tutta una sorpresa anche per me. Mi hanno chiamata, mi hanno convocata per rappresentare una delle artiste che porta avanti il discorso di Pino Daniele, la musica di Pino Daniele, e il documentario per me ha rappresentato comunque qualcosa di molto importante, proprio per questo motivo qua, perché in un certo senso mi sono sentita presa in considerazione proprio come erede di Pino Daniele, e questa è una soddisfazione molto, molto importante per me. Poi con Stefano Senardi sono riuscita a instaurare un bellissimo rapporto, perché lui è una persona fantastica, e stasera ci sarà, presenteranno un documentario in cui sono stata anch'io. E canteremo e suoneremo delle canzoni di Pino Daniele e alcune delle mie, che hanno comunque inevitabilmente subito la sua influenza.
0: Ok, allora noi lo ricordiamo intanto alle ore 21 questa sera al Festival di Villa Arconati, quindi a Bollate, insomma non è vicinissimo ma è abbastanza vicino per parlarne, posto unico numerato a 15 euro, quindi anche un prezzo concorrenziale. E questo film, ma tu l'hai già visto, scusa non ho capito, l'hai visto questo film, questo documentario?
1: L'ho già visto, però non sono mai stata a Villa Arconati, per questo dico sarà una sorpresa.
0: No, certo.
1: So che è un festival molto importante e
0: lo è.
1: Ci sono passati artisti molto più importanti di me, quindi sarà una bellissima emozione.
0: Vabbè, ti abbevererai da questa energia anche che la villa, anche attenzione alle zanzare ovviamente, ma dicevo Villa Arconati, 38esima edizione del festival, dici un film importante, ma visto che devi suonare, noi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto due interviste, una quando hai lanciato il tuo primo disco Chiaré, che è stato anche un disco che è andato molto bene a livello di critica, a livello di da tanti punti di vista, insomma ti ha veramente lanciato. E poi sei, no? E quindi stiamo seguendo questo tuo percorso. Mi parlavi nella prima intervista, ricordo, del tuo rapporto con Pino Daniele. Se possiamo entrare un attimo lì, in modo che questo rispecchiamento anche con il grande Pino Daniele, insomma, ci porti un po' lì stasera. Cioè, nel senso, immagino che magari, visto che devi suonare proprio anche in un momento in cui viene trasmesso un documentario su di lui, c'è qualcosa anche che ti influenzerà, oppure no? Sono mie invenzioni queste?
1: Beh sì, no, sicuramente mi influenzerà qualcosa, però non ho capito bene la domanda.
0: No, la domanda è, lo so,
1: perché
0: il
1: sono in treno.
0: Lo sì. So, la domanda è semplicemente quanto ti influenzerà questo documentario su Pino Daniele, che pezzi ci farai, dacci almeno un legame con Pino Daniele, che dicevamo appunto farai la sua musica, ma dico, siccome è una musica che so che hai nel cuore, a che cosa di Pino Daniele ti appellerai quando ti colleghi a lui? Che cosa ti ispira di lui, insomma? E questo è il silenzio che arriva, ovviamente. E noi infatti adesso passiamo proprio in una traccia. Chiaré l'abbiamo persa perché era un treno. Intanto Do il benvenuto a Jackie Marti.
2: Se vuoi rispondo io, sono Peppino Daniele, proprio qui dove parliamo l'ho conosciuto bene.
0: Appunto, guarda, se, Jackie, se ti avvicini gentilmente un pochino al microfono.
2: Allora te la racconto.
0: Dai, sì, raccontamela tu, perché così...
2: A quell'epoca, era metà degli anni Ottanta, conducevo un programma che si chiamava Via Vai in televisione. E quella sera avevo due ospiti in contemporanea, uno era il grande comico Walter Chiari e l'altro Pino Daniele, che però aveva ancora tanti capelli, neri, scuri. Non so perché, era sotto Carnevale, lo scenografo ha creato una strana scenografia con delle candele accese. Insomma, quello che ricordo, e c'è il video, lo trovate anche su YouTube, la cosa curiosa, mentre sto parlando si alza Pino Daniele, mi salta addosso, stai bruciando, stai bruciando. La mia giacca aveva toccato la candela e stava leggermente accendendosi, mi ha salvato Pino Daniele. Vabbè,
0: Jackie Marti è stato salvato da Pino Daniele, possiamo dirlo, possiamo dirlo, e ci sono le prove, ci sono le testimonianze.
2: Poi Villa Arconati, insomma, il proprietario abita a Lussemburgo, ma è anche qui a Lugano, è un caro amico, Cesare Rancilio, proprietario di questa splendida villa che suggerisco di andare a vedere qui a due passi, no?
0: Veramente.
2: E non ci si va, è bellissimo, è bellissima. È sempre in fase di restauro, perché ha detto il proprietario che è impegnativo mantenere una vita certo. Così, perché c'è sempre qualcosa da fare, poi ci sono dei tesori dentro stupendi.
0: Guarda Jackie, allora visto che siamo entrati proprio sul silenzio di Pino Daniele, ma anche sulla presenza che, come abbiamo scoperto, ti ha salvato la vita, io lo ricordo stasera Pino Daniele, Nero a metà, questo docufilm di Stefano Senardi e di Marco Spagnoli, che ha fatto tantissimi documentari, e questo live anche di Chiarè al contrabbasso e alla voce e Miriam Fornari al pianoforte. Noi adesso ti faccio ascoltare, Jackie, un pezzo che non c'entra con Pino Daniele, ma che riguarda Chiarè, che era al suo disco di esordio, Chiarè. Così poi mi dici anche cosa ne pensi, visto che comunque di musica ne hai ascoltata tanta. Qui è un tributo alla canzone napoletana e a questa scalinatella.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Qui intanto siamo qui tra amici Sergio De Laurentiis e Jackie Marti, perché nel frattempo abbiamo ascoltato questo pezzo Scalinatella, Chiarè, e abbiamo parlato di questo evento che si tiene stasera alla Villa Arconati alle ore 21. Pino Daniele.
2: Sergio De Laurentiis, che è un vostro e tuo collega, è uno dei maggiori conoscitori di musica di questa benedetta RSI, questa azienda. Ecco, perché ci sono dei gioielli nascosti alla RSI e lui è uno di questi.
1: Sergio De Laurentiis è arrossito, lo posso garantire, ecco.
2: Lo vuol parlare? Perché la radio non si parla.
1: Non si parla, è un radiofonico muto. Va bene, allora andiamo avanti, no? Perché a microfoni spenti si stava parlando di questo, no? Non so come ci eravamo arrivati da Pino Daniele, dall'aneddoto che Jackie ha portato con sé, salvato da Pino Daniele, in effetti.
2: Sì, adesso esagero un po'.
1: Sì, però.
2: Però prendevo fiamme la mia giacca, è vero, eh?
1: Esatto. E poi, no, stavamo parlando di questo fatto del 68, di questa...
2: Sì.
1: Beh, mi piacerebbe andare un po' indietro nel tempo.
2: Sì, stavo raccontando, perché Sergio De Laurentiis adesso lui può stare in ombra, ma se c'è Jackie Marti al microfono lo sta nell'ombra. E lui è un figlio del 68, ma non nel senso che ha fatto il 68, no, è nato nel 68. Allora dicevo che noi nel 68, noi che siamo, diciamo, più o meno subito, siamo arrivati subito dopo i dinosauri, nel 68 io con altri 300 ho occupato l'aula magna del liceo. Perché non lo so neanche bene, perché era nell'aria, come dicevamo Dylan, Blowing in the Wind, le cose sono nell'aria, in tutta Europa erano nell'aria. Siamo arrivati a Lugano e a Locarno alla magistrale una settimana prima, un mese prima del maggio 68, perché era in aprile 68, poi a Milano c'è stata l'occupazione del liceo Parini. Bene bene, perché non lo si sa, perché si andava sì contro tutte le istituzioni, l'autoritarismo, però semplicemente perché... era nell'aria, ecco, non c'era la vera consapevolezza, il motivo, le cose ogni tanto devono succedere.
1: È bello questo incontro, no? con le cose che devono succedere, con le cose che stanno nell'aria. È una cosa che è successa spesso nella vita di Jackie Marti, questa.
2: Sì, certo. Sì, io non credo al destino neanche, però a queste cose che sono nell'aria, sì, che non è destino, è l'evoluzione dell'essere umano, della società che porta certe scelte. Visto che mi ha invitato per l'estio al jazz, no?
1: Certo.
2: Concluso, anche questo è nato un po' così. E non ricordo neanche più bene, perché ricordo che ero seduto con un mio collega, che De la conosce sicuramente bene, Andrea Sweden. Facevamo una trasmissione qui alla radio, si chiamava Studio Pop. Lo spazio, l'unico spazio per la musica un po' alternativa per l'epoca, perché era tutto Claudio Villa e Lilla Pizzi,
1: certo.
2: Insomma, questo era Rete, il primo programma, si chiamava Rete 1. E mi ricordo che ci hanno dato lo spazio alle 10:30 della domenica sera, però ci ascoltavano
1: con
2: tutti,
1: prudenza,
2: tutti i giovani, ovviamente, non c'era Rete 3, non c'era niente. E ecco, mi ricordo che eravamo seduti a un tavolino dalla piazza e, come sempre, tutti i giovani, le generazioni, ci si lamentavano che era una malattia abbastanza ricorrente, ma insomma, dove viviamo non succede mai niente, ma che buco, bisogna andare, che so, a Zurigo, Montreux era appena nato, sì, da qualche anno, e non succede mai niente. E allora io ricordo che ho guardato Andrea e dico: scusa, ma se non succede mai nulla, facciamolo succedere, è molto semplice, perché lamentarsi? Così è nata l'idea. Mi ricordo che abbiamo fatto un po' di concerti all'Aula Magna di Trevano, erano altri tempi, non c'erano le regole di sicurezza, in una sala da 350 posti sono entrate 850 persone, una cosa folle. E jazzisti, Archie Shepp, Elvin Jones, Don Cherry, Art Ensemble of Chicago, Dollar Brand, si chiamava ancora così, Gary Burton, insomma, bei nomi scelti. Lo confesso in quel momento, perché costava poco, perché avremmo fatto dei gente del rock, perché noi ascoltavamo più musica rock, ma costava troppo. Invece il jazz era in crisi. Dopo, diciamo, l'epoca di Woodstock, il jazz è scomparso, cioè era veramente marginale, quindi abbiamo fatto questi concerti che hanno avuto un grande successo. Poi mi ricordo il giorno che ho detto, sempre per la serie, se non c'è, facciamolo succedere, se non accade, facciamo un festival, dai. Però festival è un po' troppo, non eravamo in mezzi. E lui dico, no, festival è una parola grossa, però facciamo un estival, così un po' più piccolo. L'abbiamo fatto. Avevamo un logo che era una sedia a sdraio, relax, estate, un contrabbasso, musica, un ombrellone, sole. Questo era il primo, fatto da un grafico che ho lavorato tanto qui, che si chiamava e che si chiama per fortuna ancora Mario Del Don, che è stato anche il bassista dei Nightbirds, un gruppo storico del Ticino. Ricordo una volta, pomeriggio, faceva caldo come adesso, ero in piazza, c'era Dexter Gordon forse, e arriva un turista americano, sono forzuto, con un bel cappello tipo hawaiano, mi ferma, viene, va, scusi, posso permettere? Sì, sì, dica. Mi hanno detto che lei organizza, bravi, complimenti, bel programma. Però se posso permettermi, guardi la scritta sul palco, c'è scritto Esti, o l'avete dimenticato la lettera F?
1: vabbè, ma d'altra parte sono proprio queste le cose, a volte non bisogna pensarci due volte, allora facciamo così, visto che abbiamo iniziato veramente a parlare così liberamente, andiamo un po' a ruota libera, è come andava Bob Dylan qualche anno fa.
2: Don't think twice, it's all right.

0: l'armonica, l'armonica di Bob Dylan. Noi siamo sempre in compagnia di Jackie Marty qui. Don't Think Twice, It's All Right. Bob Dylan, mi stavi raccontando un pochino di Bob Dylan, che
1: è sempre stato un po' l'idolo della mia adolescenza, di tutto, insomma, un grande, ovviamente. Mi ricordo che l'ho visto una quindicina di volte, sono andato fino a Parigi, a Porte Porte, in treno con Riccardo Bertoncelli, critico musicale, siamo andati insieme a Lesin, a Montreux, a Basilea, dappertutto. E a Montreux, quando è arrivato una volta, non per suonare, è venuto a cantare, suonare, ma in visita, ti racconto per episodi, a un certo punto il direttore, che era Claude Loss, mio caro amico, mi dice: voi, dai, visto che sei un Dylanolo, vuoi fargli da compagno? Come no, ci mancherebbe. L'ho accompagnato per 2 giorni, oserei dire per 2 giorni e 2 notti. La sera facevamo quasi 1 chilometro a piedi nel buio sul lungolago di Montreux. Vuoi che ti dica la verità? In 2 giorni mi avrà parlato in tutto 90 secondi. Non parlava.
0: Mi avrà detto delle cose interessantissime.
1: Poi, in quei 90 secondi. Io ricordo che una volta eravamo a un banco di un bar, e non c'era nessuno, non c'era neanche la cameriera, eravamo soli, non so perché, quello del festival. Dopo 10 minuti gli chiedo: vuoi un'altra birra? Non mi guarda neanche faccia e risponde: no, finito. Io avevo fatto una scommessa con un amico ai tempi del liceo che avrei un giorno, sarei riuscito un giorno a farmi fotografare con Bob Dylan, cosa impossibile perché lui rifuggiva tutto, certo, e tutti. Certo. Allora dopo 2 giorni oso dire a Bob Dylan: se mi permette, gli ho raccontato la storia della scommessa, potrei fare una foto con lei, no? Non era ancora proprio l'epoca dei selfie. Si è fermato, mi ha guardato questa volta e dopo 20 secondi ha detto no. Per fortuna conoscevo il fotografo del Blick, quotidiano zurichese. Eravamo in sala e eravamo sotto il palco, l'avevo accompagnato io perché volevo ascoltare i Blues Brothers che stavano suonando, perché stava cercando dei musicisti per il concerto del suo 50° compleanno al Madison Square Garden di New York. E infatti li ha poi scelti, c'era Matt Murphy, c'era soprattutto Cropper, insomma, il chitarrista, ovviamente, sì, sì. C'era Madonna, insomma, c'erano tutti, li aveva presi. Il fotografo Blick, a 30 metri di distanza, con sai, quegli obiettivi cannone, ci ha fatto una foto. Lui non si è accorto, e l'ha perfino pubblicata sul Blick il giorno dopo: star rock legend Bob Dylan in Montreux, in Besuch, cioè in visita a Montreux, e però sono lì primo piano con lui, quindi certo. La scommessa l'ho vinta.
0: E quindi Jackie Marty è riuscito a farsi immortalare con Bob Dylan.
1: Sì.
0: Bob Dylan,
1: cioè,
0: sì. Infatti, ritornando al discorso del live, no? E della musica dal vivo, è un po' questo il fatto, che Bob Dylan non si fa mai trovare lì dove l'abbiamo lasciato, nella fissazione fonografica. Quando fai il live cambia tutto. E tu mi stavi raccontando, Jackie, di come il festival, l'estival, anzi, che vi eravate dimenticati la F, è nato, no? E quindi dell'idea che sì, voi volevate avere delle rock star, comunque avere anche, però vi siete concentrati sul jazz per un discorso anche di budget.
1: All'inizio, poi mi sono innamorato, chiaro, di jazz, chiaro, ovviamente. Chiaro.
0: Però è questo inizio così, no, che ti ha fatto entrare. Ricordi un po' di nomi di quei primi anni dell'estival?
1: Certo che ricordo. La prima serata ho aperto con un gruppo locale, un trio. Uh-huh. Guido Parini, batterista, ha diretto la scuola di musica moderna, che è un mio caro amico, Giorgio Mövli e Walter Schmocher, trio svizzero, e poi è arrivato il gruppo di Franco Ambrosetti, quindi siamo partiti locali, però c'era dentro c'era Daniel Hubert, grande batterista e pittore svizzero, c'era George Grunz, un grande artista basso, Miroslav Vitus, insomma era un super gruppo. Però quell'anno abbiamo avuto anche Dexter Gordon, Woody Shaw, tutti grandi musicisti. Ho fatto anche una jam session in Piazza Riforma con Ambrosetti, Dexter Gordon, Woody Shaw, e mi ricordo che sul palco girava un bambinetto di 2 anni che era il figlio di Woody Shaw, il quale l'anno scorso mi ha scritto su Facebook, mi ha chiesto se per caso ho la registrazione di quel concerto. Poi l'anno dopo che è arrivato Chet Baker, mi sembra l'anno dopo, è stato un grande momento anche Chet Baker, perché Chet Baker era scomparso da dei radar, l'abbiamo trovato un po' per caso, e ricordo che è venuto, abbiamo dovuto creargli più o meno il gruppo con Tullio De Piscopo
0: batteria,
1: la batteria di con la stile la flauto eccetera, e poi via via, insomma, qualche anno dopo è arrivato Keith Jarrett in piazza, insomma, sai, portare Keith Jarrett in piazza già allora era una cosa impossibile, sì, non l'avevo mai suonato, insomma è finito la Scala di Milano, però in piazza gratuito, infatti dopo 53 minuti, e lo dico perché li ho minutati, uno spettatore ha gridato bravo, lui ha guardato, si è deconcentrato, ha finito il pezzo, se n'è andato. Io dico sempre per fortuna era dopo 53 minuti, fosse successo dopo 10.
0: Ma avevate chiesto un silenzio specifico?
1: No, mai.
0: Però era...
1: So che per ho girato, insomma, l'ho accompagnato per 2 giorni in città, siamo andati a bere, a mangiare e tutto, ho evitato tutti gli angoli dove c'erano le locandine perché avevamo sbagliato, avevamo scritto Jared con una T sola, e quindi non l'ha visto perché abbiamo evitato tutti gli angoli dove c'era la locandina. Però bel momento, e ci sono delle foto, le trovate su Facebook, dove lui sono riuscito a farlo sorridere, cosa rarissima. Un gruppo fantastico con Gary Peacock al basso e Jack DeJohnette, che è scomparso quest'anno alla batteria.
0: Abbiamo qui una registrazione di qualche anno fa con Joe Zawinul, che venne con un suo gruppo, un suo gruppo che si chiamavano The Syndicate.
1: Allora, è venuto più volte.
0: Questa volta qui
1: sempre,
0: era con un gruppo...
1: sempre il 7-7. Perché? Perché era il suo compleanno il 7 luglio. Questo era il 7 luglio del 70. Del 2007, 77207, era il giorno del suo 75esimo compleanno. Adesso te la racconto, a un certo punto dico facciamogli un omaggio sul palco, mi metto d'accordo con i musicisti, voi suonate un happy birthday, c'è
0: no, allora io
1: YouTube
0: qui...
1: c'è su YouTube,
0: vabbè, su YouTube. E qualcuno andrà a vedere.
1: Dobbiamo fare anche un regalino, cosa gli regaliamo? Allora il mio collega Giorgio Toni, che l'ha detto stampa, dice regaliamogli una spada da Sabreur, così stappiamo, sai, il Sabreur, la bottiglia di champagne, vabbè, facciamo cerimonia, tutto bellissimo, tutto immortalato su YouTube. E lui esce dal palco e ha le lacrime, commosso, dico cosa, arriva suo figlio e mi dice ma come hai fatto a saperlo? Dico cosa? Ma non lo sai che mio papà è un grande collezionista di sciabole? Non lo sapeva nessuno. Quella registrazione è stata pubblicata sul disco, il disco per il suo 75esimo compleanno, che, udite udite, ha vinto il Grammy Award quale Best Contemporary Jazz Album. E mi fa gran piacere leggere sulla copertina Art Director, insomma, poi ho fatto niente, Jackie Martin. Abbiamo vinto il Grammy, capisci? Non è?
0: Vabbè,
1: e quando mi è arrivato a casa per posta, non ti dico la gioia, perché arriva per posta.
0: Sono cose incredibili che però sono successe, no? E il luogo del festival è un luogo anche di incontro, di contaminazione, di aperture, di possibilità per le persone che vengono a vedere, ascoltare la musica, e anche per gli artisti, perché poi ci si incontra con altre persone e nascono le cose. Qui noi andiamo in un concerto di Joe Zawinul che voi avevate avuto già nell'86, anzi qui nell'89 mi risulta, The Zawinul Syndicate.
1: Sì.
0: Questo è un pezzo con un coro, lo ascoltiamo, che così poi lo commentiamo.

Yambeleke iwo ro o de mata kolona.

0: 75 anni che, come dice lui, comincia solo ora a capire che cos'è la vita, proiettata in avanti come non mai. Tutte stesse, happy birthday, Joe. Abbiamo qui il direttore della televisione, della radio televisione.
1: E vabbè, qui era un estratto, siamo passati da un estival all'altro, dall'89 sì. al, hai detto, 2000...
2: 2007,
1: quindi c'è Jackie Marti qui sul palco con Joe Zawinul, che gli date questa sciabola,
2: sì,
1: questo compleanno in cui lui si commuoverà. Prima eravamo invece in un'altra epoca, e lì diciamo Joe Zawinul portava un gruppo, effettivamente cori africani, no? L'avevo scelto anche perché si sentiva molto la partecipazione del pubblico.
2: I primi, certo.
1: Queste contaminazioni, no? Perché poi, appunto, dicevi, eravate partiti dal jazz quasi come forzatura, come necessità, e poi pian piano però l'estival diventa anche altro, accoglie, anche perché il jazz, diciamo, per antonomasia accoglie un po' tutte le lingue.
2: Primo accoglie tutto, poi tutto si mescola, e poi contaminazioni. Ricordo una volta, ne parlavo con Lester Bouvier, era un mio caro amico, purtroppo non c'è più, e lui mi diceva: ma senti, io prendo solo all'aeroporto e sento un pop is listening, da musica d'ascensore. Sul taxi sento magari un giamaicano che suona, arrivo in albergo, accendo la radio, gruppo africano, sento da mattina a sera, sono bombardato da musiche diverse, come faccio a non assorbirle, a non mescolarle? Questa è la musica oggi.
1: Certo, e quindi ci si incontra. Ritornando proprio a Jackie Marti, perché qui Jackie Marti, oltre a aver lasciato la direzione artistica del festival e dell'estival jazz, ha anche vinto un premio, questo premio alla carriera. Come ti ha trovato? Perché te lo aspettavi? Era una cosa che ti ha fatto rivivere qualche emozione? Perché è una vita fatta di questi incontri, di queste situazioni.
2: Ma ti dirò, no, tanto lo sapevo, ne ho ricevuti due, il primo dalla città di Lugano e il primo della carriera con il Ticino. Dico sempre, scherzando, tanto che sono fortunato, perché non capita a tutti di sentire il proprio necrologio quando sei ancora vivo. È una cosa magnifica, no?
1: Adesso, un necrologio.
2: Complimenti sperticati, è normale. Praticamente sembrava sentire le parole dette sul palco e lette sul giornale. Hai visto che mi ha messo in prima pagina con il Ticino la foto? Lugano ringrazia Jackie Marti, ma non so, quasi fossi il presidente della Confederazione. Vabbè, fa piacere. Io dico sempre che, in fondo, perché non è stata la mia professione, io ne avevo un'altra dentro qui e adesso, era un hobby, una grande passione. Ho sempre voluto, l'obiettivo era regalare grande musica, certo. Bellezza, emozioni. Mi sono reso conto che le emozioni le ho anche ricevute, che in fondo le vere emozioni erano gli sguardi, i sorrisi, gli occhi del pubblico quando finiva il concerto, no? La consapevolezza di aver regalato qualcosa di bello. Sono stato privilegiato. L'emozione, sì e no, perché ero sereno, consapevole che si chiude un cerchio, e se si chiude bene vuol dire che ne valsa la pena.
1: Beh, bello. Tra l'altro arriva un messaggio da Stefano che ci scrive da Imola: ammirazione e invidia per Jackie Marti.
2: Da
1: il bis, sì. Sì,
2: cioè lui parla di musica, cioè è sfuggito ai gran premi,
1: è sfuggito per venire a vedere, ti conosce anche lui, quindi hai una fama internazionale, si può dire. Qui io ho scaricato un po' di musica, c'è questo qui, vediamo se lo riconosci, ti faccio sentire qualche nota, facciamo un...

0: Beh, certo che lo riconosco, eh. Beh, è venuto due volte, l'abbia fatto venire, eh. Due volte Ray Charles. La seconda volta era organizzato con l'Unidas, che è l'associazione dei non vedenti, non si dice mm-hmm. i non vedenti, della Svizzera italiana, avevamo nelle prime file 300 non vedenti, eh. Faceva gli scherzi Richard, se racconto un paio, una volta ero in macchina, io e lui, lo portavo dall'albergo Splendida, non so più, in un grotto secondo me, e a un certo punto sono fermo al semaforo e mi fa, dai vai, parti, è verde, io sto partendo, cioè non era verde.
1: Beh, non ci vedeva.
0: Non ci vedeva. Aveva delle caratteristiche particolari, quando lo intervistavi, prima commentava l'intervista, se ci è capitato, allora gli facevi la domanda, si fermava, excellent question, oppure good question, no? E poi rispondevano. E vi ricordo una cosa bella. A un certo punto gli ho detto: ma sì, va bene, perché lui parlava contro il razzismo e a favore. E dico: sì, ma è facile, dico, quando si suona alla Casa Bianca o che si ricevono decine di migliaia di dollari e che sei. Cioè, certo, è anche facile, no? E lui si ferma e dice: sai, è un po' come se ti legano le mani con le catene e poi ti liberano un dito. Questa è stata la sua risposta.
1: Beh, acuto e tra l'altro incredibile. Ci sono tantissimi concerti che ho scaricato, ma evidentemente il tempo a disposizione non ce l'abbiamo.
0: Se vuoi potete faccio l'abbonamento, vengo una volta
1: a settimana. A me fa piacere poi tra l'altro parlare poi di questa storia, anche che è una storia presente, perché poi noi abbiamo un po' parlato, no, di quello che è il presente, di quello che sarà il futuro dell'estival, però mi fa piacere rimanere anche in un vissuto, perché poi è veramente ricordare un'identità, una tradizione, anche un'identità in divenire, perché come abbiamo detto si è anche trasformata in questo senso. Infatti lo stavi un po' dicendo, Jackie Marti, il fatto che diciamo si è dato tanto ma si è anche preso. Tu eri comunque impegnato alla radio, no? Oggi si vive diversamente la professione, si vive come se non fossi mai arrivato a quel posto lì, no? O comunque quel posto di lavoro lì non sia il tuo unico posto di lavoro. Cioè siamo molto frammentati. Tu hai vissuto un'epoca diversa in cui mi sembra che ti sei veramente realizzato nelle cose che stavi facendo. È così, oppure mentre le vivevi dicevi ma forse vorrei fare altro? Proprio
0: no.
1: Come le vivevi queste cose?
0: Perché ho avuto la fortuna di trasformare la mia passione nel mio hobby, professione. Quando ho cominciato ero ancora al liceo, poi ho continuato anche durante gli anni dell'università, ma io prima liceo finivo a scuola, venivo in radio, facevo Radio Gioventù, insomma, e mi pagava, perché c'era il direttore Stelio Volo, l'auditorio si chiama Stelio Volo, certo, che diceva i ragazzi non bisogna pagarli. Io ricordo un'ora di conduzione, c'ho la coppia del pagamento, interviste, un'ora, 5 franchi, questo era il pagamento lordo, 5 franchi. Ma avrei pagato io altro che ricevere, perché era il mio gioco, la mia passione. No, ho avuto questa fortuna. Poi Carlo, che era diverso all'epoca, probabilmente
1: questo senso di costruzione è un po' organico anche delle cose che nella vita si sviluppano, immagino anche affettivamente, emotivamente, i legami, anche alcuni valori anche che ritroviamo nei fatti familiari, relazionali.
0: Certo, ma certo che è cambiato, no? Io ricordo sempre io non sono né cattolico né religioso, però ricordo le parole del Papa Bergoglio non tanti anni fa, dove ha detto: ma continuate a dire che è un'epoca di cambiamenti. Non è vero, non è un'epoca di cambiamenti, è il cambiamento di un'epoca, è l'epoca che è cambiata, ed è vero, è tutto diverso, è tutto. Non voglio dire che è meglio o peggio, perché questo l'hanno sempre detto tutti, quando eravamo giovani noi, i nostri genitori dicevano: che razza di musica ascolti, è sempre certo, stato certo. Così non voglio dire, però è vero che è cambiato tutto, cioè non si può neanche fare un paragone. Poi, siccome ormai sono un po' vecchietto, sono un VIP, un vecchietto in pensione, io ho la sensazione che di aver avuto il privilegio di vivere un'epoca meravigliosa. Beh, dove se avevi voglia di lavorare, riuscivi, almeno qui sto parlando del contesto svizzero, però potevi riuscire, potevi arrivare, potevi fare qualsiasi lavoro volevi. Certo, dovevi impegnarti e avere volontà. Oggi purtroppo non è più così. Io conosco dei giovani, ne conosco due particolari, uno che ha finito economia a San Gallo, uno che ha finito niente meno che l'ETH, il Politecnico di Zurigo, e da un anno cercano lavoro e non l'hanno ancora trovato.
1: Sì, le cause di questo, è proprio sentivo un'intervista a Enrico Ruggeri qualche giorno fa, dove raccontava di quanto tutti i cantanti della sua generazione, o che era venuta prima, non avevano sfondato col primo disco, ma avevano, c'era un'industria che comunque, diciamo, sempre faceva interessi, ma degli interessi anche che investivano, diciamo.
0: Sì, adesso magari sfondi il primo disco, ma il secondo non esiste già più.
1: Esatto. Ma c'è qualcosa di positivo invece in questa, in questo, qualcosa che ti fa svegliare la mattina e dire: cavolo, se fossi adesso ventenne, faccio un esempio, a parte le questioni così.
0: Beh, certo, perché ogni epoca ha le sue cose, tutto cambia, cioè cambiano le professioni, per esempio chi fa ancora il calzolaio, chi fa ancora la rottina, non c'è più. Io oggi studierei qualcosa che riguarda l'intelligenza artificiale, magari mi specializzerei nel diritto, perché ne avrà bisogno dell'intelligenza artificiale. Certo che ce la pensare, è molto più difficile arrivare, però è più facile fare certe cose che erano riservate a piccole nicchie e lì teoricamente possono farlo tutti. Si è democratizzato tutto, ma essendoci molta più gente che fa tutto, prendiamo la musica, tanto per fare un esempio.
1: Certo.
0: Io credo che non c'è mai stata un'epoca dove ci sono stati così tanti bravi, bravissimi musicisti al mondo. Si studia di più, ci sono più scuole, più... Certo, dopo arrivare, emergere è molto più complicato, no? Perché se ti fanno emergere, ti fanno emergere per una stagione, poi grazie, arrivederci, no?
1: Sì, sì.
0: Io penso che molti dei grandi che conosciamo noi del passato forse oggi non sarebbero riusciti ad arrivare a questo livello. E dopo va bene, ma io rispetto per tutti. L'altra sera sono andato a sentire Ernia, il mio amico Andrea Svide mi ha telefonato e fa: l'anno prossimo chi suona? Appendicite. No, a parte scherzo, ma sai come si chiama Ernia di cognome?
1: No.
0: Cioè è già strano Ernia, ma anche mi sembra che si chiami Matteo Professione. Ma io ho mai sentito quello che si chiama Professione. Ma era anche bravo, l'ho sentito.
1: No, pensavo lombare, cioè ernia lombare.
0: No,
1: adesso non esageriamo. No, certo.
0: Però voglio dire...
1: Cambiano i tempi. Noi stiamo anche cambiando... Adesso
0: orario,
1: dobbiamo andare,
0: 16:34
1: infatti,
0: e 03
1: avvicinarci alla fine. Però volevo proprio ripartire da questo. Questa cosa che invece ti ha lasciato, la contaminazione con tutti questi musicisti, no? Cioè c'è un'aneddotica evidentemente che ce n'è da scrivere un libro, da fare un documentario.
0: L'ho fatto.
1: Ah, l'hai già fatto?
0: Il libro sì, si chiama Il colore degli incontri.
1: Il colore degli incontri, tutti questi colori però vanno poi... Che cosa ti hanno lasciato? Stiamo per concludere con un pezzo di Miriam Makeba.
0: Che era una cara amica e che la prima volta che è venuta a cantare è venuta pochi giorni dopo la morte della sua figlia, di sua figlia. Pochi secondi. Mi ha chiesto di portarla qui sotto, a Canobbio, in un appartamentino dove c'era una signora che veniva pure dal Sudafrica e che era amica di sua figlia, e lei ogni volta che veniva andava a pranzo in questo appartamentino a Canobbio. Cosa mi ha lasciato? La il rispetto per le persone, il desiderio di umanità, che è la cosa più grande. Io non ho mai fatto degli esteri un elenco di personaggi famosi, ma un'occasione di incontro con persone provenienti da tutto il mondo che avevano una passione comune, ma che ho sempre rispettato, soprattutto quando scoprivo la loro umanità.
1: Questa umanità e questo non abbiamo parlato forse, Jackie, abbastanza dell'estival, di te. Però in un certo senso anche sì, nel senso che abbiamo parlato forse più di quello che c'è tra le cose, no? E che questo legame, questa emozione che è venuta fuori anche quando l'altra volta ci eravamo sentiti al telefono, sì. E che deve rimanere lì, questa emozione, questo cuore che pulsa e che è importante proprio che quello che c'è in mezzo a questa pulsazione.
0: Certo,
1: no?
0: Comunque la emozione più grande è sempre stata quei 10 secondi quando si spengono le luci, si abbassano, sta per cominciare il concerto, senti che il pubblico freme, e questa è stata la magia che ancora nel mio cuore lo sarà per sempre.
1: Grazie mille Jackie Marti.
0: Prego, ciao.

0: Miriam Makeba, patà patà, qui il staglio, alla fine non si sentiva il pubblico, ma siamo stati in compagnia di Jackie Marti ed è stato un bellissimo incontro. Adesso Behind the Voice, ci spostiamo dietro la voce a cura di Domenico Antonio Minasi, questa prima puntata dedicata a Miles Davis e la box. Lo dicevamo, Miles Davis di pugni ne ha tirati anche in faccia dei discografici, a Clive Davis uno su tutti, la distanza invisibile fra il silenzio e il suono, e a volte appunto in mezzo a tutte queste cose c'è anche un pugno. A presto risentirci da Alessandro De Rosa e subito dopo K con Enrico Bianda.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Behind the Voice, segni interiori, visioni sonore, a cura di Domenico Antonio Minasi. Miles Davis e la box, la distanza invisibile tra il silenzio e il suono.

0: I'm Jack Johnson, heavyweight champion of the world. I'm black. They never let me forget it. I'm black, all right. I'll never let them forget it.
1: Jack Johnson rimane dentro Miles Davis per tutta la vita, tanto che Miles gli dedicherà un disco. Le parole sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero, non me lo hanno mai fatto dimenticare. Sono state incise dall'attore Brock Peters nella parte finale del brano Yesterday. Ieri e adesso insieme. Il passato che continua nel presente, proprio come la box nel respiro di Miles Davis.

Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi seguiamo quella di Miles Davis. Ci porta nel 1970 in una palestra di New York, la Gleason's Gym. Per arrivarci, Miles Davis attraversa la città, lascia Manhattan, gli hotel eleganti di Midtown, i neon accesi anche di giorno, i club, gli yellow cab che vanno su e giù a colpi di clacson per la 52esima strada, colori e suoni urbani. Miles Davis lascia il cuore abbagliante di New York, cambia ritmo, passa il fiume ed entra in una città diversa, rugosa, vera, dove la strada ha un altro battito, quello del Bronx di fine anni 60. Una comunità che trattiene il fiato, tensione nelle strade, un quartiere che sta cambiando, un tempo nuovo si muove sotto la superficie. The Hub, il cuore commerciale del Lower Bronx. E poi, al 434 di Westchester Avenue, all'incrocio tra la 149esima strada e la 3rd Avenue, c'è una porta diversa. Non è un ingresso elegante. Una volta aperta, c'è un'altra porta, una rampa di scale, e sopra un altro mondo, la Gleason's Gym. Sembra uno spazio industriale, muri scrostati, legno consumato. Attraversando la palestra, si arriva davanti a enormi finestre, che si affacciano su Westchester Avenue. Lì, appeso al muro, c'è un cartello. In lettere rosse si legge: vietato fumare e sputare sul pavimento. La linea completa di attrezzature, messa a disposizione da Bobby Gleason, consiste in 4 sacchi da box pesanti, 6 rastrelliere per appendere i sacchi veloci. L'odore è quello di sudore, cuoio, fatica. Il suono è quello di sacchi che non stanno.

stanno mai fermi. Le corde che battono a terra, il ring dove danzano i piedi veloci dei pugili. È qui che arriva Miles Davis, lontano dai palchi. Qui la mente si svuota e vale solo il corpo. Miles diceva di aver imparato a suonare guardando i pugili. Entrare, piazzare il colpo, sparire alla distanza. Da qui in poi la sua tromba farà lo stesso. Per Miles la box non è un passatempo, è un'ossessione, una forma mentale. È il modo in cui i suoi pensieri trovano ritmo attraverso le mani. In quella palestra che sembra una vecchia cantina di carbone succede qualcosa di raro. Il pugilato diventa un linguaggio musicale.

Ride Off viene registrata il 7 aprile del 1970, durante le sessioni di A Tribute to Jack Johnson, disco che Miles Davis compone per un documentario dedicato al primo campione del mondo nero dei pesi massimi. Miles si identifica profondamente con Johnson. Stesso gusto per il lusso, le auto sportive, le provocazioni, stessa ostinazione contro chi si professa razzista. Lo sceglie perché vede in lui un uomo nero odiato dai bianchi, che trasforma l'estetica del suo stile di vita in una forma di sfida. Durante quelle sessioni, Miles vuole dalla sezione ritmica formata da Mike Henderson e Billy Cobham una musica fisica, nervosa, che abbia il movimento di pugili sul ring. Quello shuffle continuo diventa così un groove. Il brano nasce quasi per caso. Il chitarrista John McLaughlin attacca un riff elettrico sporco e ripetitivo. Miles lo sente da un'altra stanza, entra in studio e risponde con la tromba come se stesse entrando in un incontro di box. Colpisce, si ritrae, entra di nuovo. Il principio pugilistico che Miles inseguirà per tutta la vita. Non suonare di più, ma trovare il momento esatto in cui una nota può colpire dritto chi l'ascolta. La tromba di Miles Davis entra nel pezzo come un detonatore. Non accompagna il groove, lo incendia. Questa ossessione per la box non nasce nel 1970. Arriva molto prima, dalla sua infanzia a East St. Louis, da un padre severo che quella volta che Miles, bambino, torna a casa dopo una lite, gli insegna a non indietreggiare. Miles quella lezione non la dimenticherà mai più. Lezione che impara anche da un altro grande pugile, che per Miles conterà quasi quanto la sua musica, Sugar Ray Robinson.

Miles Davis dirà che Sugar Ray Robinson è una delle cose più importanti della sua vita. Non è una frase detta a caso. Nei primi anni 50 Miles è nel pieno della dipendenza da eroina. Ha già rivoluzionato il jazz una volta con Birth of the Cool, ma il suo corpo sta cedendo. Ed è proprio osservando Robinson che qualcosa in lui cambia. Sugar Ray non è solo il campione perfetto, è stile, disciplina, controllo. Elegante fuori dal ring quanto dentro, vestiti impeccabili, Cadillac, una presenza scenica quasi musicale. Miles lo guarda muoversi e capisce che il pugilato non è solo forza bruta, ma misura del gesto. Robinson non spreca energia, non sferra colpi inutili, attende, misura la distanza. Anche Beaches Blue, registrato pochi mesi prima, nasce da questa tensione fisica. Miles porta i musicisti in palestra, chiede ai batteristi di non suonare jazz ma di colpire come pugili che fanno shadow boxing. Per lui il ritmo non deve accompagnare, deve mettere pressione, come sul ring, come in Miles Runs the Voodoo Down, il pezzo più fisico di quel disco che si nutre di pulsazioni funk ossessive, dove il gioco del corpo sopravanza quello della mente.

La boxe smette di essere una passione laterale nella vita di Miles Davis. Comincia a entrare dentro il suo modo di pensare il suono. Il pugilato diventa per lui una disciplina quotidiana. Non è più soltanto allenamento. È il modo in cui controlla il respiro, la rabbia, il tempo. Non vuole più il jazz elegante degli anni 50. Vuole una musica urbana, elettrica, nervosa, come l'America che ha intorno. Ed è proprio in questi mesi che la palestra diventa una parte quotidiana della sua vita. Glenn Craig, il fotografo che lo segue nel 1970, racconta che Miles si allena quasi ogni giorno. Lo fotografa alla Gleason's Gym, ma anche nel seminterrato della sua casa sulla 77esima strada, un'ex chiesa ortodossa russa trasformata in abitazione. Sotto quella casa Miles costruisce una palestra e una sala prove. Due stanze diverse per la stessa ossessione. In una lavora sul fiato, sul corpo, sulla resistenza. Nell'altra sperimenta, wah-wah, strumenti elettrici, nuove strutture ritmiche. Craig dirà che in quel seminterrato sembrava di vedere uno scienziato pazzo. La boxe diventa un codice musicale, il suo modo di pensare il suono. In quegli anni Miles porta spesso i suoi musicisti in palestra. Vuole che il ritmo abbia pressione, peso, resistenza fisica. Dice ai batteristi di non suonare jazz, ma di colpire come pugili che fanno shadow boxing. Sente una vicinanza speciale con Muhammad Ali, non solo per il talento, ma perché Ali trasforma il ring in provocazione politica. Come Miles, non combatte soltanto con un avversario, combatte un'intera immagine dell'America.

Negli anni 80 Miles Davis continua ad allenarsi, anche quando il corpo rallenta, anche quando la sua musica cambia ancora una volta. Prima dei concerti, nel backstage, fa shadow boxing per alzare l'adrenalina, per sentire il suo respiro entrare in ritmo. Per un trombettista il fiato è tutto, e la distanza invisibile fra il silenzio e il suono. La box ormai non è più un tema. È uno stile mentale che usa quando suona. È il modo in cui pensa un silenzio, un attacco, un'attesa. Miles Davis non ha scritto musica sulla box per tutta la vita, ma ha continuato a suonare come un pugile fino alla fine. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica.

0: non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Kappa, sono le 17:20 secondi qui dall'R6 della Rete 2, questa è la puntata di lunedì. E io sono Enrico Bianda, redazione Lucia Bentoglio, puntata che si apre tra pochissimo con una mostra a Venezia che nasce dall'archivio della memoria trans-argentino a 50 anni dalla presa del potere da parte dei militari in Argentina. Torniamo poi alle 17:35 ad occuparci anche di calcio con i mondiali in corso, arrivano le semifinali. Torniamo a parlarne con Pippo Russo nel suo appuntamento settimanale. Intanto però vi chiedo naturalmente di tener conto che abbiamo un numero di telefono al quale potete inviare i vostri messaggi. 079 382 6765. La musica la cura Corrado Antonini e partiamo con Jolly Mare insieme a Francesco Bianconi, dunque Baustelle. Il brano che ascoltiamo in apertura si intitola Il Senso e arriva da un lavoro nuovo intitolato La luce dell'alba di Jolly Mare, dunque quella con Francesco Bianconi è una collaborazione, un featuring come si dice per questo brano. Il disco nasce dall'incontro tra Jolly Mare e, la cosa importante, l'universo sonoro di Piero Umiliani, custodito nel leggendario Sound Workshop di Roma, che è uno degli spazi più simbolici della musica applicata europea, cioè quel tipo di musica che veniva realizzata con una funzione quasi tra virgolette industriale, dalla sonorizzazione di film all'epoca, diciamo così, pop per il grandissimo pubblico, di solito film di genere, ma è stato anche un laboratorio permanente, questo laboratorio dove Umiliani ha costruito gran parte della sua grammatica sonora. Il disco è stato pubblicato in concomitanza con le celebrazioni per il centenario della nascita di Piero Umiliani. Beh, perché è importante Piero Umiliani? Nel 54 debutta con un documentario dei fratelli Taviani, ma nel 1958, dunque abbastanza giovane insomma, scrive la musica per I soliti ignoti di Mario Monicelli, e poi tanti altri lavori. Nel 68 il documentario Svezia, Inferno e Paradiso, con l'arcinoto brano Mana Mana, che in seguito diviene il tormentone internazionale grazie ai Muppet Show. E poi altre colonne sonore fondamentali includono L'audace colpo dei soliti ignoti nel 59, collaborazione con Chet Baker, e poi Smog, che include anche Mambo in piscina, La legge dei gangster, da cui è tratta la perla Crepuscolo sul mare, usata poi, guarda un po', da Steven Soderbergh per il film Ocean's 12. Beh, Jolly Mare, Francesco Bianconi, ascoltiamo Il Senso.

0: Beh, questo primo brano ovviamente aveva poco a che fare con la musica di Piero Migliani, benché il trattamento passi attraverso Jolly Mare insieme a Francesco Bianconi. Lo ascoltiamo tra poco. In realtà il primo brano della scaletta musicale del K di questo pomeriggio era X2 Again and Again, il brano che abbiamo ascoltato in apertura. Adesso ci spostiamo a Venezia, alla Giudecca, in modo particolare e dentro lo spazio Punch, per una mostra che si intitola Darkness Visible. È una mostra che rimette insieme i pezzi perduti della storia argentina, il fondo iniziale, cioè il corpo di opere dal quale tutto parte. Beh, stiamo parlando di oltre 10.000 fotografie, documenti, cartoline, passaporti, insomma il fondo iniziale dal quale prende spunto e nasce questa importante mostra che arriva adesso, o meglio che esce per la prima volta dall'Argentina, si deve all'attivista Claudia Pia Baudracco, un'attivista uccisa nel 2012. Io lo ricordo, siamo a 50 anni dal colpo di Stato del 1976 che portò i militari alla guida violenta, repressiva in Argentina. Il Museo di Arte Moderna di Buenos Aires, come detto, porta per la prima volta fuori dall'Argentina una mostra intitolata Darkness Visible, The Long Shadows of Dictatorship, allestita, come detto, a Venezia, e siamo nel quadro della 61esima Biennale d'Arte. Allora, per parlare e di questo spostamento e di questa storia importantissima, di questo fondo fotografico che racconta, come dire, la memoria trans contro la dittatura, abbiamo invitato in diretta da noi Laura D'Averio, che intanto saluto, ben trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è stata ricostruita questa storia che possiamo vedere in questa mostra? Non occorre arrivare fino in Argentina, dicevo, per la prima volta tutto sommato è molto vicina a questa mostra.
1: Sì, assolutamente. E questa mostra vuole ripercorrere e presentare le conseguenze della dittatura militare argentina. Lo fa attraverso le opere di 19 artisti e collettivi dagli anni 80 fino ad oggi. E si parla di repressione, di sparizioni forzate, di violazione dei diritti umani e della memoria. Lo si fa attraverso anche opere storiche e materiali di archivio, come appunto parlavi. Un ruolo centrale affidato all'archivio della memoria trans, che è una grande eredità lasciata dall'attivista Claudia Pia Baudracco, che aveva cofondato questo archivio insieme a Maria Belén Correra. Raccoglie un numero enorme di testimonianze, come dicevi, 10.000 fotografie, lettere, passaporti, testimonianze di quella che è stata una vita a lungo perseguitata e cancellata poi anche dalla storia ufficiale. Ecco, quindi abbiamo opere d'arte e abbiamo elementi di archivio che insieme, ecco, vogliono, ecco, che si uniscono, diciamo, in questa mostra d'arte per ricostruire una memoria collettiva e dare voce a quelle storie che sono rimaste ai margini.
0: Ecco, perdonami, come dire, l'intromissione, ma io credo che molti tra le ascoltatrici e gli ascoltatori che questo pomeriggio sono con noi staranno interrogando su un'operazione culturale di questo livello, come dire, di un carattere estremamente oppositivo, se vogliamo, nei confronti di quello che è oggi lo stato della politica argentina. Com'è che vanno insieme, a tuo giudizio, insomma, un'operazione culturale di questo tipo, di recupero di una memoria importante, di valorizzazione di un fondo importante per la memoria delle battaglie trans, ma non solo, in un'Argentina che per molti anni, durante la repressione della dittatura, ha cercato di, appunto, di annegare, di soffocare come voce. È indicativo che si parli anche di passaporti, insomma l'identità di queste persone veniva combattuta, nascosta. Allora, com'è che stanno insieme queste due cose? L'Argentina di oggi, di Milei, profondamente omofobo, lo sappiamo, con questa iniziativa culturale che esce dai loro confini.
1: Ma io credo che esprima molto bene un po' il conflitto argentino in questo senso. Innanzitutto ricordiamo, l'Argentina si trova nella regione dove esiste il numero più alto di omicidi di persone trans, però l'Argentina è un caso molto particolare, cioè proprio grazie a questa attivista è riuscita a far passare una legge sull'identità di genere nel 2012, che non solo è stato fondamentale per l'Argentina, ha avuto un enorme impatto, ma è stato anche un modello a livello internazionale per il riconoscimento dei diritti delle persone trans. Quindi abbiamo questo elemento, che comunque era una legge che è passata con enorme appoggio, quindi comunque ha un grosso appoggio popolare, e poi allo stesso tempo però vediamo che l'Argentina vota Javier Milei e che le sue politiche hanno ridotto le tutele in materia di salute e uguaglianza di genere. Quindi diciamo nello stesso paese abbiamo questo contrasto, no? questi opposti, e credo che appunto in questo momento della politica di Javier Milei avere anche questa mostra secondo me indica questi due lati, no? Dell'Argentina.
0: Ecco, tu citavi una data molto importante, 2012, è la data di promulgazione di questa legge, ma corrisponde anche alla data di uccisione di Claudia Pia Baudraco. Ecco, spiegaci chi era l'attivista Claudia Pia Baudraco e che differenza ha fatto, insomma, per le persone trans in Argentina.
1: Ha fatto assolutamente un'enorme differenza e, come dicevo, non solo in Argentina. Claudia Pia Baudraco nasce nel 1970, diventa una figura chiave del movimento trans argentino e, oltre a essere attivista, fonda l'associazione Travestiti, Transessuali, Transgender dell'Argentina e ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti di questa comunità, allora perseguitata dalla polizia e costretta alla marginalità, spesso anche solo al lavoro sessuale come unica possibilità di sopravvivenza, proprio per la mancanza di possibilità di integrazione. Negli anni 90 si batte per l'abolizione degli editti della polizia che consentivano anche gli arresti, cioè gli arresti di una persona solo per il fatto che indossasse abiti femminili, e poi guida questa campagna che porta all'approvazione di questa storica legge sull'identità di genere, tra l'altro votata pochi mesi prima della sua morte. Lei era sieropositiva sin dall'età di 20 anni, continuò a viaggiare, a organizzare la comunità trans in tutto il paese, e proprio il suo progetto più duraturo è l'archivio, quello di cui abbiamo parlato, l'archivio che lei ha cofondato della memoria trans, che appunto raccoglie questa storia, cioè questa storia che vuole essere a lungo, insomma, si è cercato di cancellare, ma è esistita, proprio grazie a questo archivio la possiamo vedere non solo in questa mostra, ma insomma diventa un punto di riferimento per questa comunità e in tutta America Latina. Ecco, dicevo, Claudia Pia Baudraco era seropositiva e il fatto di essere trans gli ha anche negato un accesso a cure mediche regolari di cui aveva bisogno, e anche questo è un diritto per cui lei ha lottato. Insomma, ha fatto della sua vita e di tutte le difficoltà che ha incontrato, tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare, ha fatto, ecco, di questa vita una vita d'attivista per aiutare gli altri. E per chi poi volesse anche magari approfondire, c'è anche un documentario che si chiama Album di famiglia, che ripercorre la sua vita e rimane come documento importante per le lotte che hanno portato maggiori diritti in Argentina, anche se appunto abbiamo visto che il problema è tutt'altro che risolto. Ecco,
0: problema tutt'altro che risolto. Qual è oggi la situazione delle persone trans in Argentina e in generale in America Latina? Ci dicevi ad esempio che il numero di omicidi nella regione argentina è altissimo in questo caso.
1: Sì, assolutamente. L'America Latina appunto è una terra di grandi contrasti, perché sta vivendo un momento molto progressista a livello di legislazioni, allo stesso tempo esiste ancora una violenza molto diffusa. Pensiamo che l'anno scorso si sono registrati 248 omicidi. E alcuni paesi però hanno le leggi più avanzate del mondo sul riconoscimento dell'identità di genere, e ecco, tra questi sicuramente l'Argentina è il primo. Ecco, In America Latina ci sono i due paesi dove si vive la peggiore situazione per la comunità trans, e questi sono il Brasile e il Messico, i due paesi dove ci sono il numero più alto di omicidi al mondo. Il Brasile da anni, appunto, purtroppo ha questo record. Pensiamo, l'anno scorso sono state uccise 80 persone trans solo in un anno, e nonostante anche qui esistano tutte le giuridiche relativamente avanzate, però anche qui, come dire, la legge arriva, però poi c'è tutta una società che rimane indietro. Ecco, se non ci fosse la legge sarebbe ancora peggio, però questo non vuol dire che una volta fatta la legge sia risolto il problema, evidentemente. Anche in Messico, negli ultimi anni ci sono stati molti riconoscimenti legali sull'identità di genere, questo in molti stati, perché il Messico è una federazione. Però comunque rimangono molto elevati i livelli di violenza e di transfemminicidi. L'anno scorso 35, appunto solo nel 2025, e questo purtroppo anche con un altissimo tasso di impunità. Questo purtroppo non riguarda solo la comunità trans, anche se è una di quelle più a rischio, ma riguarda in generale il crimine in questo paese.
0: E dunque, un archivio della memoria trans che accusa la dittatura è una mostra che si basa soprattutto su questo fondo. La mostra si intitola Darkness Visible, che rimette insieme, insomma, i pezzi perduti della storia argentina. Tutto questo nel quadro di un anno che vede le celebrazioni, tra virgolette, anch'esse non molto condivise nel paese, per la nascita della dittatura 1976. La mostra è visitabile alla Giudecca nello spazio Punch a Venezia, nel quadro della Biennale d'arte attualmente in corso a Venezia. Noi ne abbiamo parlato con Laura Daverio. Grazie mille per essere stata con noi, risentirci presto.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

0: Eccolo qui, finalmente abbiamo avuto modo di ascoltare questo brano. È una novità. È una novità musicale quella che stiamo ascoltando. Intanto abbiamo anche un brano musicale che ci è partito, ma adesso poi lo recuperiamo, anche perché è un brano al quale siamo molto molto attaccati. This is America di Childish Gambino. Ma stavo così raccontando questo brano intitolato Il senso, da un album intitolato La luce dell'alba, che vede insieme Jolly Mare collaborare nello specifico con Francesco Biacconi attorno ai materiali anche della memoria, del uomo workshop del laboratorio di Piero Umiliani, tutto questo peraltro in un anno nel quale si celebrano i 100 anni dalla nascita di Umiliani, di cui ho raccontato poco fa anche gli importantissimi lavori cinematografici che ha realizzato nel corso della sua carriera. Siamo arrivati al momento degli appuntamenti. 17:22, state ascoltando K in diretta dal 14 giugno al prossimo 6 settembre. È possibile visitare una importante mostra antologica dedicata a Luisa Figini. La mostra è allestita al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, è curata da Carla Burani insieme a Paola Tedeschi Pellanda. Carla Burani è collegata con noi al telefono, intanto io la saluto, buonasera e bentrovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bentrovata e grazie. Per questa mostra sono state selezionate 8 opere significative che attraversano l'intero percorso di ricerca dell'artista e dialogano con i bellissimi spazi del museo di Ascona. Qual è stata, diciamo così, per iniziare, l'idea curatoriale che vi ha guidato nella costruzione di questa antologica?
1: Ma l'antologica nasce principalmente dalla nostra idea di produrre una prima opera monografica dedicata all'artista, ovvero un libro dedicato all'intero iter artistico di Luisa Figini, perché fino ad oggi non esiste questo libro. Per noi era un artista molto importante, sia per l'epoca nella quale era attiva, e così è nato anche lo spunto di presentarla al pubblico, e abbiamo fatto la proposta al Museo di Ascona e Mara Follini, la direttrice, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa. È così molto importante per noi proprio perché volevamo collocare l'artista nel panorama della sua generazione, ecco, con anche dei riflessi nel panorama internazionale, non solo cinese. Ecco, questo è un po' stato lo spunto iniziale, ecco, un dovere per un artista forse mai compreso fino ad oggi. Ecco,
0: va sottolineato che l'arte di Luisa Figini, poi è possibile, Luisa Figini ha per esempio un sito molto ben costruito, per chi non la conoscesse un primo approccio potrebbe essere quello, e ci si confronta, come dire, con la fascinazione delle varie tecniche, materiali, approcci legati all'arte contemporanea, no? Lei lavora su molte tecniche miste, si va dalla videoinstallazione ai lavori composti con vari materiali, e quindi argilla, piume, capelli, ma anche la tradizionale pittura, l'installazione. Ecco, un'identità artistica in costante evoluzione, potremmo dire. Quali sono le tematiche attraversate che ritroviamo nella antologica, che si compone appunto, vuoi per le dimensioni del museo, vuoi anche probabilmente per il progetto artistico che avete allestito, si compone di poche opere?
1: Ecco, giusto, lei ha esposto molto bene il discorso artistico dell'artista. È un artista poliedrica, dai molti linguaggi espressivi mediali, parte dalla ceramica per poi addentrarsi in una ricerca sulla matericità, su diversi materiali, per poi passare anche per formazione più francofona alla videoarte, perché è stata anche a Ginevra, e questo è molto importante da dire. Faccio forse una breve premessa appunto per questo suo percorso molto particolare, che esula un pochino dal contesto prettamente ticinese di quegli anni, e quindi ecco, è stata fortemente influenzata da un pensiero francofono, innanzitutto frequentando la scuola di Bourges con la ceramista Jacqueline Lera negli anni 90, e poi lavorando e formandosi anche alla Haute École d'Art et Design di Ginevra. E qui effettivamente era un pensiero diverso, innovativo, legato alla polimatericità, che lei ha sviluppato in modo molto particolare per arrivare all'iconografia e ai temi. Direi che Luisa Figini parte da un'indagine del sé, del profondo, del sé, dell'identità, e questa scoperta dell'identità individuale ma anche collettiva grazie all'incontro con l'altro e a un ritorno alle origini. È un lavoro molto complesso quello di Lisa Figini, ma lo si può capire facilmente ritornando alle sue origini, questo lavoro dedicato alla ceramica che ci riconduce tutti agli inizi dell'espressività artistica e dell'uomo sulla terra, ecco, quindi c'è il tema dell'arcaismo, della materia, dell'oggetto e della relazione, ecco, e soprattutto quello che lei aveva già citato all'entrata della trasmissione, della memoria, questa memoria individuale, singolare e collettiva, che è molto interessante, ecco, nel percorso di Luisa, che è un po' il fil rouge che collega anche tutte queste tecniche. Alla fine troviamo sempre questa ricerca di una chiesa dell'identità, la nostra ricerca sulla nostra identità attraverso la nostra storia dell'uomo, insomma, ecco.
0: Siamo in chiusura, ci tenevo però a segnalare, come dire, una sorta, lei ha usato questa parola, la uso anche io, fil rouge, che lega la prima pagina, ci siamo dedicati a questa bella mostra Venezia, Darkness Visible, che nasce da un archivio della memoria trans argentina, arriviamo a un lavoro sulle identità, come ha ben esposto la nostra ospite Carla Burani, nel raccontare questa mostra che lei ha curato insieme a Paola Tedeschi Pellanda ad Ascona, la mostra dedicata a una personale antologica dedicata a Luisa Figini, con tanti materiali. Senta, in chiusura, in una battuta, ma c'è un materiale che l'ha sorpresa, utilizzato dalla Figini nell'allestire le sue opere?
1: Mi ha molto sorpreso un lavoro installativo realizzato interamente con i capelli umani, quindi è un'opera storica interessantissima che la ricollega anche nel panorama delle ricerche artistiche degli anni 80-90 in atto a livello anche internazionale, quindi invito tutti spassionatamente a andare ad entrarsi in questa stanza realizzata con capelli umani, ecco.
0: Allora, andremo sicuramente ad Ascona, tra l'altro la mostra visitabile fino al 6 di settembre di quest'anno presso il Museo Comunale d'Arte Moderna. Grazie mille per essere stata con noi, Carla Burani.
1: Grazie a lei, buon pomeriggio. Yeah.

0: I got the strap.
1: Hey.
0: I gotta carry him. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla.
2: Uno dei video musicali più d'impatto emotivo sicuramente degli ultimi 10, forse ormai sono passati anche più di 10 anni, Childish Gambino, This is America. Lui si chiama Donald Glover, sceneggiatore, attore, rapper, artista. Chiude la primissima parte di K, lasciamo lo spazio alle informazioni con gli aggiornamenti del notiziario e noi torniamo subito dopo e parliamo alle 17.35 circa, parliamo di nuovo di mondiali.
3: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
4: Rete 2.
5: In studio Federico Talarico. A Bellinzona si è conclusa la conferenza stampa dei vertici della polizia cantonale ticinese, convocata per chiarire la dinamica di quanto è successo fra giovedì sera e sabato. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato nei resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. In collegamento con Francesca Calcagno, un'ora fa si è saputo che non c'erano segnalazioni nei confronti dell'uomo, che era però conosciuto alle forze dell'ordine, ma non per crimini violenti. Oltre a ciò, la polizia ha detto che la popolazione non è mai stata in pericolo. In studio Francesca Calcagno ora mi ha raggiunto e che ha seguito la conferenza. Quali sono gli elementi principali?
6: Sì, effettivamente hai riassunto bene i due elementi principali che sono emersi. La conferenza stampa è durata una quarantina di minuti per darvi un po' un'idea di quanto la polizia, i vertici della polizia cantonale hanno voluto dedicare effettivamente alle spiegazioni. Cosa sappiamo adesso? Sappiamo che è trascorsa circa una mezz'ora da quando la 56enne di Acquarossa è stata trovata in fin di vita all'ospedale di Faido e l'identificazione dell'ex marito quale sospettato principale. Un'informazione importante, perché si sa che appunto quindi in mezz'ora sono partite le ricerche dell'uomo secondo i protocolli del controllo del telefono, alle ricerche dell'auto, perquisizioni, interrogatori. Vi diremo sicuramente di più anche nella prossima edizione informativa in 6 di sera. Comunque, dicevamo, la polizia cantonale ha dichiarato che non aveva indizi effettivamente che il 59enne di Leontica volesse uccidere la donna dalla quale era separato da una ventina d'anni. Ci hanno però anche detto che l'uomo era conosciuto alle forze dell'ordine, ma per reati non violenti. Non hanno voluto aggiungere di più, quindi non posso dirvi nulla su che genere di reati possano essere. I vertici della Pol Cantonale hanno anche assicurato che la popolazione non ha corso alcun pericolo, in questo sono stati molto sicuri, nonostante siano appunto trascorse quasi 24 ore da quando l'uomo avrebbe sparato l'ex moglie. Uso ancora il condizionale perché ovviamente l'inchiesta non è chiusa formalmente, e poi è esplosa la casa del fratello. Poi si è scoperto che lui era dentro ferendo tre agenti di polizia. Appunto, in queste ore sappiamo dalle testimonianze che è stato anche visto vagare in paese, quindi la domanda è lecita, no? Sulla sicurezza della popolazione. Ecco, comunque gli inquirenti hanno tenuto d'occhio la sua cerchia stretta di persone, e questo secondo i vertici è stato sufficiente per garantire una sicurezza generale. A te.
5: Grazie mille Francesca Calcagno. Due alpinisti hanno perso la vita domenica sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Örli. L'incidente si è verificato verso le 11 del mattino a una quota di 4.030 metri, secondo una nota odierna della procura vallesana. Un elicottero di Air Zermatt, allertato da una terza persona, è giunto sul posto della tragedia, ma per i due scalatori non c'era nulla da fare. Sono calate le emissioni di CO2 in Svizzera nel 2025 e il merito sarebbe la maggiore efficienza degli edifici e la maggior diffusione di auto elettriche. Le cifre dell'Ufficio Federale dell'Ambiente illustrano una diminuzione del 5% per quelle provenienti da combustibili e dell'1% per quelle riconducibili ai carburanti. Dall'estero, una nave cargo civile battente bandiera del Togo è stata colpita oggi da un attacco russo mentre stava scaricando fertilizzanti nel porto di Odessa. Secondo il Kyiv Independent, 3 membri dell'equipaggio hanno perso la vita, mentre altri 5 sono rimasti feriti. Le forze armate di Mosca avevano già annunciato che la notte scorsa di aver compiuto attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, sempre nella regione di Odessa. E l'esercito ucraino nella notte ha colpito 15 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra russa, impiegata, secondo Kyiv, per sostenere le esportazioni di petrolio nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota, sarebbero 105 le navi di questa flotta che dal 6 luglio sono state abbattute. Ha aggiunto che sempre questa notte sono stati 9 gli impianti di trasformazione elettrica attaccati in Crimea o in altri territori occupati dalla Russia. Odierna anche la notizia degli attacchi ucraini a infrastrutture degli idrocarburi per paralizzare le capacità finanziarie russe, il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. E ora passiamo all'Europa. In Ungheria il Parlamento ha approvato l'emendamento costituzionale proposto dal governo di interrompere l'incarico dell'attuale Presidente della Repubblica, Tamás Szulyok, definito dal Premier Magyar un fantoccio di Orbán, il predecessore e avversario di Magyar. A sancire la decisione è stata la maggioranza di 2/3 in mano al partito Tisza e sicuramente i deputati dell'opposizione di Fidesz, partito di Orbán, che in segno di protesta sono usciti dall'aula. Ora il presidente Szulyok stesso ad avere 5 giorni di tempo per firmare l'emendamento, altrimenti comincerà il processo di destituzione. Magyar ha voluto precisare che si tratta di una misura transitoria per smantellare il regime istituito da Orbán. Oggi a sud nuvoloso con poco sole, a nord abbastanza soleggiato, possibili rovesci serali nelle Alpi, domani in tutto il paese soleggiato con possibilità di temporali, soprattutto al pomeriggio e in montagna.
1: È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti, è...

0: Beh, i primi passi li ha mossi televisivamente, poi però le ossa se le ha fatte musicalmente aprendo i concerti di Carmen Consoli o di Max Gazzè. La musica di K, curata da Corrado Antonini, che ci ha fatto ripartire dopo la prima mezz'ora, era quella di Anna Castiglia, che cantava Gali, 17:40 in diretta studio per il K qui di lunedì, e ripartiamo tornando a parlare di Mondiale di Calcio. Lo facciamo con Pippo Russo, che ci sta accompagnando in queste settimane ogni lunedì. Buongiorno Pippo Russo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, vogliamo partire da un paradosso, con il paradosso del calcio moderno. Nonostante una questione che abbiamo già trattato, cioè l'allargamento a 48 squadre per questi mondiali 2026, allargamento per includere nuove realtà, il torneo si conferma saldamente nelle mani delle nazionali europee, che hanno dominato anche gli ultimi decisivi turni. Si va alle semifinali su 4, 3 sono europee, sono i giganti, insomma, del calcio europeo: Francia, Spagna e Inghilterra. Il divario tecnico, strutturale ed economico resta evidente, confermando l'Europa un po' come il baricentro, no, indiscusso del calcio globale. Allora, Pippo Russo, ne vogliamo parlare questo pomeriggio. Il mondiale di calcio si apre al mondo, ma contemporaneamente è sempre più europeo. L'edizione attuale ha portato 16 nuove squadre rispetto al passato, favorendo in particolare Asia, Africa, Centro e Nord America. Una modifica che secondo molti avrebbe danneggiato l'Europa, eppure, come si diceva, insomma, il vecchio continente continua ad essere il baricentro del calcio globale. Partiamo da qui con un tuo commento.
1: Ma questo significa che il calcio europeo continua a mantenere un vantaggio competitivo che è dato dalla sua storia, da una tradizione che non si inventa attraverso la mera redistribuzione dei posti nelle fasi finali del mondiale, e soprattutto da una capacità di evolvere, di essere costantemente aggiornato rispetto a ciò che le novità propongono. Il calcio europeo continua a essere dominante nonostante che nei disegni di chi gestisce la FIFA i continenti dai quali ricavare voti e potere siano altri, e che proprio in applicazione di questo principio ogni allargamento delle finaliste a un mondiale vada a privilegiare i continenti diversi dall'Europa. È stato il caso proprio di quest'ultimo allargamento, dal quale l'Europa è stata particolarmente penalizzata. Fra l'altro aggiungo che alle cifre che hai menzionato tu va aggiunto il caso eclatante del Sud America, che su dieci federazioni nazionali ne qualifica ben 6 e una settima addirittura ha l'opportunità di fare un playoff. Nonostante appunto questa redistribuzione così squilibrata rispetto

0: alle esigenze dell'Europa, il calcio europeo continua a essere lì e lo è perché evidentemente ha maturato una capacità, una competitività che gli altri continenti non sono ancora in grado di mettere in campo.
1: Oh, naturalmente questa non è, come dire, la difesa d'ufficio del vecchio calcio europeo. Chi conosce la scrittura, la saggistica, gli interventi di Pippo Russo lo sa bene. Alla fine non è che ci interessi tanto se c'è tanta Europa. A noi probabilmente quello che interessa è capire i meccanismi che governano il calcio contemporaneo. Ricordiamo i mondiali nel Qatar nel 2022. Era un pezzettino di questo tentativo di portare il calcio, peraltro anche, come dire, non del tutto discutibile come operazione, no? Allargare il campo, no? Dove far
0: Sì.
1: giocare le nazioni, i giocatori, ma anche dove portare, se vogliamo, anche le ricchezze. Poi però tutto finisce per finire dentro questi imbuti di disuguaglianza. L'Europa, tra l'altro, Pippo Russo, non è solo un polo di attrazione dei migranti grazie al suo benessere economico, ma anche il principale luogo di formazione dei calciatori di qualità. Ecco, questa è un'affermazione che io ho trovato, riportata proprio in questi giorni attorno a questo tema. Insomma, intanto io vorrei chiedere a Pippo Russo, ma è vera questa affermazione?
0: Ma è vero, assolutamente. Si tratta anche di un tema che più volte ho toccato personalmente e che en passant è stato toccato su queste frequenze. L'Europa è in questo momento il grande continente di formazione di calciatori, soprattutto in alcuni paesi. Vedi la Francia. Dalle statistiche si apprende che i calciatori nati in Francia e selezionati per questa fase finale dei mondiali sono 92, di cui soltanto 24 convocati dalla nazionale francese, perché la parte restante è stata convocata da soprattutto da nazionali africane che hanno potuto avvalersi dello strumento della ius sanguinis e della doppia cittadinanza. Quindi questo ci dice che a differenza di quanto molti immaginino, ossia un'Europa che va a setacciare e a fare incetta del talento in altri continenti, cosa che pure avviene. Abbiamo un rovescio di questo processo: calciatori nati in Europa, formati in Europa, che vanno a rafforzare le nazionali dei paesi emergenti. Quindi questo è un altro vantaggio competitivo dell'Europa, un sistema di formazione che ancora in termini di produzione autoctona è talmente forte da produrre un'eccedenza di talento che poi viene riassorbito dai paesi in via di sviluppo.
1: Beh, ci vorrebbe, come dire, un analista di processi industriali, no? Di trasformazione dei modelli industriali nel mondo applicati al calcio. Tutto sommato, poi Pippo Russo è un sociologo e quindi si muove bene con queste logiche, che poi questi sono proprio, come dire, i tratti belli del calcio contemporaneo, no? Che sono luoghi dove si vede come le società stanno mutando. Lo sappiamo bene noi svizzeri, guardando la nostra nazionale. Ricchezza e strutture di sviluppo giovanile all'avanguardia hanno dunque trasformato l'area UEFA, tradotto l'Europa, nel principale serbatoio di calciatori del pianeta, lo diceva Pippo Russo fino a pochi istanti fa, soppiantando un ruolo a lungo detenuto dal Sud America. Insomma, negli anni 80 e 90 erano i giocatori brasiliani o argentini che arrivavano a giocare qui. In quale misura questo dato ci dice molto della diversa organizzazione sociale ed economica in un mondo fatto di disuguaglianze?
0: Ma ci dice che l'Europa comunque è un continente che ha saputo integrare le differenze, le diversità, ha saputo trarre il meglio da queste differenze e ha saputo metterle a regime. Ovviamente non possiamo tacere di quelli che sono i contraccolpi e gli scompensi che vengono continuamente messi in evidenza dalla radicalizzazione delle opinioni pubbliche interne. Però il calcio ci dice che questa differenziazione culturale e etnica delle nostre società è una grandissima ricchezza ed è ciò che davvero sta garantendo una seconda stagione di vitalità a questo continente. Il calcio in questo è veramente straordinario come lente di ingrandimento.
1: Allora, evviva il calcio, noi Pippo Russo lo risentiamo lunedì prossimo, mi sa, vado un po' così a memoria, sarà l'ultimo appuntamento per questo breve ciclo estivo dedicato ai mondiali FIFA 2026, intanto buona serata e risentirci presto.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
2: بالفرد مجتمعا عند الله بالرد مجتمعا

Beh, qui c'è una coppia interessantissima. C'è un produttore francese, Simon Ossel, che diviene Simosel nella versione artistico-musicale, e poi c'è un importantissimo cantante egiziano che si chiama Abdullah Minyawi, che ha trascorso praticamente l'ultimo decennio prestando la sua voce melismatica. Insomma, il melisma è questa sorta di sonorità melodica che si muove tremebonda, diciamo così, e le melodie del makam classico arabo ad una gamma affascinante di musica sperimentale, passato da Eric Truffaut ad altri musicisti tedeschi, per esempio il trio tedesco Calgary, con il quale ha collaborato. Qui siamo dalle parti dunque di una riflessione elettronica sulle trasformazioni dell'intelligenza artificiale tra i suoni del nostro K di lunedì. Siamo sempre in diretta, è il momento della nostra copertina, Caldo Ragionante è il titolo che darei a queste note serali. Scusatemi, ma sono appena rientrato dalle ferie, no? Perché una volta si diceva che bella estate, oggi si dice quanti gradi segna, e la risposta non è più una conversazione ma una diagnosi. Viviamo ormai appesi alle app del meteo che compulsiamo avidamente sul nostro cellulare, come un tempo si consultavano gli oroscopi, no? Solo che l'oroscopo prometteva fortuna in amore, il meteo promette 39 gradi all'ombra, e l'ombra peraltro è esaurita. Il caldo non è più una condizione atmosferica, è un'organizzazione sociale. Decidere a che ora uscire, se andare a fare la spesa, quando portare fuori il cane, se accendere il forno, se prendere il treno, se riuscire perfino a pensare, tutto passa attraverso il termometro implacabile. Ci siamo adattati con una velocità sorprendente, va detto, come se fosse normale vivere secondo il ritmo del deserto, ma con l'umidità delle nostre regioni lacustri. Certo, il cambiamento climatico è una questione planetaria, ma prima ancora è una questione domestica. Ti cambia la casa, ti cambia le finestre, ti cambia le persiane, le tende, ti cambia il sonno, ti cambia l'umore, ti costringe a scoprire che il ventilatore in fondo è soltanto un asciugacapelli che ha scelto la pace. E che il climatizzatore è diventato il nuovo camino, non un lusso ma un elemento dell'arredamento esistenziale. Nel frattempo la politica, però, se ne parlava in redazione questa mattina, decide del futuro, e il futuro ci assicurano potrebbe essere nucleare. Centrali di nuova generazione, più sicure, più efficienti, più intelligenti, benissimo, ma una domanda piccola piccola viene spontanea: con che cosa le raffreddiamo queste centrali? Perché le centrali nucleari, per quanto avanzate, hanno un vizio antico, hanno sete. Molta sete, hanno bisogno di enormi quantità d'acqua per disperdere il calore prodotto. È sì un dettaglio tecnico, ma i dettagli ogni tanto si vendicano, e mentre impariamo a fare la doccia in 3 minuti, ad annaffiare il giardino per chi può farlo con il contagocce, e a guardare i fiumi che si assottigliano ogni estate, l'idea di costruire impianti che dipendono proprio da quella risorsa che rischia di diventare la più preziosa sembra meritare quantomeno una discussione approfondita. Naturalmente non è un argomento contro il nucleare, è un argomento contro la distrazione, perché il cambiamento climatico non è soltanto un capitolo della politica ambientale, è la condizione dentro la quale ogni scelta energetica dovrà dimostrare di funzionare. Non basta produrre elettricità senza emissioni, bisogna anche chiedersi se quell'elettricità sarà producibile quando i fiumi saranno più caldi, più magri, più intermittenti. Forse è questa la vera rivoluzione che il caldo ci impone: non tanto sopportare temperature sempre più estreme, quanto imparare a ragionare dentro un clima diverso, smettere di considerare il clima come lo sfondo immobile delle nostre decisioni, perché non lo è più. Nel frattempo continuiamo a cercare il posto più fresco dell'autobus, l'ombra più generosa del quartiere e il supermercato con l'aria condizionata più convincente. Piccole strategie di sopravvivenza quotidiana, anche di marketing, va detto, ma sarebbe rassicurante sapere che mentre noi impariamo a vivere con 40 gradi, qualcuno da qualche parte stia imparando anche a governarli questi 40 gradi.

terzo album in studio per il grandissimo Rodrigo Campos, Conversas con Toshiro è un lavoro molto molto legato al cinema, con passaggi straordinari che individuano scene di film amati dal grande Rodrigo Campos, autore, cantautore, compositore brasiliano. Qui siamo nel 2015, abbiamo ancora qualche istante di musica con Stevie Wonder da un disco del 1970.

0: Signed, Sealed and Delivered, del dodicesimo lavoro di Stevie Wonder, 1970, un bellissimo pezzo nella scaletta musicale qui di K. Adesso siamo ai consigli che coincidono anche con una proposta della nostra RSI. Questa sera alle 20.40 su La 1 verranno distribuite, proposte le prime due puntate di Il Metodo Kominsky, che è una delle serie più interessanti e intelligenti degli ultimi anni. C'è una condivisione, come dire, generalizzata attorno a questo giudizio. Non è una serie appena uscita, insomma, c'ha diversi anni, la prima stagione era del 2018, quindi probabilmente alcuni di voi già la conoscono, magari l'hanno anche già vista. Si tratta comunque di una splendida occasione per vedere per la prima volta o rivedere una serie scritta straordinariamente, magnificamente da Chuck Lorre, che è uno degli sceneggiatori più quotati del momento, e lo è da tempo, ed è interpretata magistralmente da due giganti come Alan Arkin e Michael Douglas. È una serie che ha una caratteristica in particolare, perché riesce ad essere veramente originale pur raccontando una storia comune, ovvero l'amicizia tra due anziani alle prese con gli acciacchi della vecchiaia, morte compresa, che appunto resta sempre lì fin dalla prima puntata, dietro le spalle di ognuno dei protagonisti. RSI La 1 propone quest'estate tutte e tre le serie, le prime due puntate, come detto, questa sera. Ne vogliamo parlare con Alessandro Marcioni, che intanto saluto, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera, buonasera Enrico, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Che ha una formazione cinematografica, per molto tempo collaboratore del Festival del Film di Locarno e oggi responsabile doc fiction della RSI. È una serie, come si diceva, che racconta temi difficili, la malattia, la vecchiaia, la morte, eppure il tono è leggero, da commedia brillante. Si alternano momenti di cinismo con momenti che ti allargano, ti espandono il cuore. È una scommessa rischiosa che in questo caso sembra pienamente vinta.
1: Direi assolutamente sì. Innanzitutto il buon umore che porta questa serie, che richiama peraltro il buon umore che mi ha lasciato sentire Stevie Wonder prima di questo intervento, è proprio il meccanismo che usano gli autori per raccontarci qualcosa che è un misto tra la difficoltà della vita, da un lato la difficoltà della fine della vita in qualche misura, e quello che invece è la speranza che avere a che fare con altre persone, che l'amicizia, che la vicinanza ci possono portare. Questa è una serie assolutamente straordinaria, perché riesce a trovare il perfetto equilibrio proprio tra questo, tra due personaggi apparentemente alla fine del loro percorso, ma che alla fine non sono. Quindi un Michael Douglas straordinario, che in realtà si sta avvicinando alla fine della vita, ma lo rifiuta completamente, è un playboy che non ha ancora capito che dovrebbe smettere di esserlo. E invece Norman, il nome del suo amico, che è una persona che invece ha avuto accanto a sé una moglie per tutta la sua vita, e questa moglie manca proprio all'inizio della serie. Non è uno spoiler, è veramente un po' la premessa di questa storia, e che dice: bene, andata lei, è finita anche per me, non fosse che lei gli lascia un legato, lo lascia in realtà al suo amico Michael Douglas, a Sandy, in questo caso gli dice: stagli vicino, pensaci tu. E al marito, ormai vedovo, dice: e adesso tu sei in mano sua, fai tutto quello che ti dice. E quindi è una tensione positiva tra queste due realtà, in cui uno rifiuta in qualche modo di essere anziano, e l'altro invece dice: ormai sono troppo anziano per cominciare a fare qualsiasi cosa. E tra i due devo ammettere che si creano situazioni esilaranti dal primo all'ultimo minuto. Mi viene da citare una delle prime battute, in cui insomma Norman dice: io sono a posto così, per me è finita così, datemi dei salmoni, me li metto in tasca e vado in un bosco e cerco un orso.
0: Va detto che insomma tutto questo esiste probabilmente per due motivi. Uno, perché c'è qualcuno che dietro scrive questa serie, il già citato Chuck Lorre, al quale dobbiamo Pappe Ciccia, Dharma e Greg, Due Uomini e Mezzo, The Big Bang Theory, Il Metodo Kominsky, come detto, Young Sheldon. Ecco, basterebbe insomma inanellare tutta questa serie di incredibili successi di scrittura per comprendere a che livelli siamo. L'altro motivo per cui questa serie funziona sono Michael Douglas e Alan Arkin. Tra l'altro Alan Arkin scomparso insomma da non troppo tempo, tra i due si crea un'alchimia e una complicità che tiene incollato allo schermo.
1: I due interpreti sono assolutamente straordinari e sono uno dei segreti di questa serie che, come hai già detto, insomma, è scritta in maniera straordinaria, ma credo che l'interpretazione di questi due attori, così come di tutto il cast che gli sta intorno, riescano a dare un valore aggiunto a questa scrittura. E sono due persone che si ha veramente la sensazione si conoscano da sempre. Due persone che hanno una visione, una storia, un vissuto completamente diverso l'uno dall'altro, ma che sono veramente vicini. E riescono quindi a mettere questi elementi di dramma, perché poi non si esime dall'andare sul dramma la serie, non si esime dal mettere di fronte a delle cose difficili che hanno a che fare con il concetto di vita, con il concetto di morte, con il concetto di invecchiamento, a dei momenti in realtà di esplosioni di risate, di esplosioni di speranza, di esplosioni di sorriso. E questo è sicuramente anche grazie a questi due interpreti straordinari.
0: Due interpreti straordinari che va detto, parlo per esperienza personale, non so se il nostro ospite Alessandro Marcioni è d'accordo, è una serie che è riuscito a vedere anche mio figlio che aveva 12-13 anni all'epoca. E questo perché pur portando sul tema toni e temi tutt'altro che leggeri, le due interpretazioni, la velocità di scrittura, la brillantezza, fanno sì che il messaggio, tra virgolette, possa arrivare anche ad un pubblico non preparatissimo. Insomma, a 13 anni certe cose non si possono capire, certe sfumature anche sono difficili da comprendere, anche perché spesso raccontano di temi che nemmeno si sono toccati a quell'età, eppure il messaggio passa. Tra l'altro, quando qualcosa è scritto così bene, qualcuno, insomma, ci se ne accorge subito, e questo è uno di questi casi, malgrado sia solo una serie TV, siamo dalle parti del cinema o del teatro, secondo te, o di tutte e due magari?
1: La serie fa una riflessione in realtà anche metalinguistica su quello che è il teatro, su che cosa significhi recitare, su cosa significhi essere attore. Il metodo Comiskey è il metodo che il protagonista Michael Douglas in qualche modo teorizza nel fare lezione di recitazione. Lui è insomma, un attore che ha avuto un momento di picco, un momento in cui la sua carriera ha avuto grande successo. Questo picco è passato e oggi è riverito come insegnante di recitazione. E siamo sicuramente da un lato nel teatro meglio scritto, più brillante, e dall'altro nel cinema, mi parlavi, accennavi al ritmo di questa serie, è meglio realizzato. Perché c'è qualcosa di Cassavetes in questa serie, c'è qualcosa in realtà anche della demenzialità di Mel Brooks o della comicità di Gene Wilder. È una serie che riesce a mettere insieme un sacco di elementi e mi piace che questa citazione che fece di tuo figlio, che è riuscito ad apprezzarlo a 12-13 anni, credo che sia una serie che può essere apprezzata sicuramente da chi vive questa età, quindi da un pubblico più maturo o con più esperienze, che riderà delle esperienze condivise con i protagonisti. Della mia generazione, che è quella che comincia ad allontanare lentamente la confezione dei biscotti per capire quali sono gli ingredienti per non riuscire a leggerli più come una volta, e quindi la allontani cercando dove hai lasciato i tuoi occhiali di scrittura, e al contempo può far ridere anche generazioni molto più giovani che in realtà guardano a quelle più mature sorridendo ogni tanto di alcune cose che faticano a capire, e questa è una serie che ci insegna che anche, cioè, che non c'è un'età per essere vivi o per essere anche un pochettino imbecilli, diciamocelo. E quindi è bello anche per le generazioni più giovani ridere di e con persone più mature.
0: Mi veniva in mente, non so se si può dire alla radio, motivi, come dire, un pubblico che, data l'età e data anche una scena in particolare di questa serie, preferisce andare al gabinetto da solo. Ci fermiamo qui, Alessandro Marcioni. Capisco subito che hai capito a quale scena mi riferisco. Grazie mille. Ricordo, RSI La 1, questa sera 20:40, le prime due puntate di 3 stagioni del metodo Kominsky, da non perdere. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi e buon divertimento.

0: Mica facile fare il karaoke su questo pezzo, ma adesso poi vi spiego anche perché sto parlando di karaoke. E qui siamo dalle parti di una famiglia di un certo rilievo. Si chiama Willow Smith, di cognome Willow, semplicemente artisticamente, perché è la figlia di Will Smith, il celebre principe di Bel Air, per citare solo gli inizi, dove peraltro già interpretava in parte se stesso, ma era già un acclamato rapper all'epoca. E qui abbiamo la giovanissima figlia che entra nelle scalette di K, penso sia già al secondo lavoro. Questo disco si intitola The Thread, sta per uscire, è uscito, insomma è freschissimo, il secondo lavoro. Lei non credo abbia nemmeno 26 anni, una famiglia bella ingombrante, a partire dal padre, poi vari fratelli e una madre che è importante attrice anche lei, Jada Pinkett, oggi reinventata podcaster tramite il Toxic Red Table Talk, che impiega per lavare, insomma, i panni sporchi di casa di fronte al mondo intero. Stavo parlando di karaoke perché intanto saluto ed accolgo il nostro Lu Lepori. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Enrico, buonasera a tutti e a tutti.
0: È arrivato il momento di cappa e spalla, e l'estate tu, Lu, ci vuoi parlare di un tema da spiaggia, per l'appunto il karaoke, ma conoscendoti non è solo perché ti piace cantare, ma perché dietro questa pratica, nata in Giappone, insomma, come sappiamo, all'inizio degli anni 60, pensa te, si celano pratiche culturali molto interessanti. Raccontaci.
1: Sì, certo, il karaoke è una pratica di massa a volte disprezzata dai sociologi, ci tornerò a fine corsivo, ma pensate che il suo inventore Daisuke Inoue ha ricevuto nel 2004 l'Ig Nobel, cioè una sorta di parodia semiseria delle invenzioni assurde del Nobel, insomma, per celebrare le invenzioni assurde che hanno fatto epoca. Però è stato anche definito dal prestigioso Time Magazine come una delle più influenti invenzioni dei nostri tempi, questo nel 1999. Mi sono soffermato recentemente a riflettere sul suo impatto quando ho visitato alcune settimane fa una bellissima mostra dell'artista esule iraniana Hanna Darabi al Museo dell'Elysée di Losanna. È una mostra che è nata grazie al sostegno, al premio che questo museo offre a un giovane, una giovane fotografa, per realizzare un progetto di grandi ambizioni. Si tratta di un lavoro splendido e davvero ambizioso, in cui l'artista vuole appoggiare, per cominciare, il movimento Donne, Vita, Libertà, ma lo fa con un tuffo nella cultura popolare di un paese davvero stratificato, ambiguo, nonostante la costante cappa assassina del regime degli Ayatollah. Lo fa tornando su alcune delle figure della cultura pop del suo paese, come la cantante Mai Vash, che negli anni 50, quindi prima della rivoluzione islamica del 79, ha usato la danza come espressione di liberazione del corpo femminile. Viene evocato anche un libro chiave del 1957, I segreti della realizzazione sessuale, che è una sorta di autobiografia fittizia di questa icona pop, che la fotografa mette in relazione con un collage di pagine di riviste femminili. Poi la mostra si sposta dall'altra parte dell'oceano, seguendo Mohammad Kordaijan, che è un ballerino coreografo esule a Los Angeles, perseguitato dal regime in quanto omosessuale. Ecco, questi riferimenti incrociati che evocano una resistenza fatta dal basso, ma anche dall'esilio, con la canzone, con la danza, è presentata in una serie di sale chiaramente ispirate alle serate karaoke che si tengono, pensate voi, al Cabaret Teheran di Los Angeles. Ecco, con questo mi sono detto che il karaoke è anche uno strumento politico di resistenza un po' pop, un po' dal basso, nonostante sembri una pratica leggerina, un po' divertente.
0: Lu, e poi tu hai scoperto anche un film.
1: Sì, un film di alcuni anni fa che il giornale indipendente Mediapart, a cui sono fieramente abbonato, ha messo a disposizione delle sue lettrici e dei suoi lettori. È un documentario finlandese, pensate, di Einari Pakkanen, intitolato proprio Karaoke Paradise. Il film segue il filo rosso di una donna che attraversa i paesaggi del nord boreale animando serate karaoke da oltre 23 anni. Ne ha fatto una vocazione, lei che fuggiva dallo spettro di un padre suicida, perché ha scoperto, cito, che c'è una diva in ognuno di noi e che fa bene a volte essere sotto i riflettori. Allora, attraversiamo il paese di mille laghi, incontrando personaggi tragicomici un po' alla Kaurismäki, evidentemente, una coppia che ha perso una bambina e cerca attività comuni perché è impossibile parlare della tragedia, un sessantenne che cerca su Tinder una donna disposta a, dice, lavorare tanto e bene, che però non osa cantare al di fuori del suo garage, due vecchietti stonatissimi che strillano in una sauna e un adolescente che vive con la madre e osa mostrarsi solo per salire sul palco effimero del karaoke. Devo dire, ammetto di aver pianto, di essermi commosso un po', seguendo per un'ora e mezza questi destini ammaccati, la tragica vita in un paese delle notti bianche e soprattutto la minima ma meravigliosa rivalsa che questa, diciamo, effimera attività consente a chiunque, nonostante le curve indomite della vita.
0: Ci dicevi in apertura, però, Lu, che il karaoke non è molto amato dalla sociologia.
1: Ma sai, in realtà, nonostante quanto vi ho detto, cioè che fa pensare a una pratica sociale interessantissima, che unisce popoli interi come gli iraniani in esilio o singole solitudini come quelle del film finlandese, è una pratica poco studiata. Ho trovato un libro di un antropologo francese che si chiama Alain Anzieux, anzi belga, che ha studiato questa pratica senza moralismo, segue gli aficionados della Francia all'America, dal Messico alla Malaysia, arrivando fino alla Cina, e lo studioso mostra quanto sia importante il karaoke come strumento di socializzazione, soprattutto per sormontare gli handicap sociali. Ma ho trovato anche e soprattutto un libro molto più famoso della filosofa Dubravka Ugresic, che invece prende il karaoke come metafora dei nostri tempi, tempi dell'apparire in cui ognuno cerca il suo fatidico quarto d'ora di celebrità postulato da Andy Warhol, cedendo tra l'altro a un immaginario collettivo di bassa lega, e si sarà capito che la filosofa non è certo una gramsciana. Secondo lei siamo di fronte al, cito, abolizione della conoscenza, del passato, della continuità, della memoria e delle gerarchie culturali unita a una velocità inconcepibile. Questi sono gli elementi determinanti della cultura del karaoke. Fine della citazione. Concluderei dicendo che sono poco d'accordo con questa metafora impietosa di Ugresic e amo piuttosto la singolarità, la potenza emotiva di queste piccole grandi storie affidate al karaoke, a un karaoke resistente dall'Iran alla Finlandia. Mi fa pensare in fondo che la cultura popolare a volte può andare ben oltre gli steccati ideologici, perché in fondo è anche un gesto pacificatore di unione. E quindi vi auguro e mi auguro di cantare, magari di stonare su qualche spiaggia o in qualche festa durante l'estate, impugnando il famoso microfono del karaoke.
0: Mentre parlavi mi veniva in mente, e ci salutiamo Lu Lepori, un libro al quale abbiamo dedicato un intero dossier che si intitolava Il pop e la felicità. Lo ha scritto Claudio Giunta, che è uno studioso di italiano classico, dunque un dantista, per dirne semplicemente una. Beh, il karaoke è un rituale in quanto tale lega, potrebbe essere un rituale, è sicuramente un rituale pop che dona, come dici te, la felicità. Semplicemente.
1: Magari,
0: no?
1: Si spera.
0: Speriamo. 18:24, Lu, grazie mille, ci sentiamo presto.
1: Grazie, a presto, buona serata a tutti.

Che super pezzone, Nubian Twist e Fatuma Tajavara, Chasing Shadows, da un lavoro anch'esso molto molto recente. Chasing Shadows si intitola omonimamente il lavoro per questo gruppo londinese, appunto Nubian Twist, qui ospite come detto la cantante Fatuma Tajavara. Siamo quasi in chiusura, c'è ancora spazio per Cassa Overall. Da parte mia i saluti, ringraziando Lucia Bentoglio e Marco Pagani che ha confezionato questa puntata insieme ai colleghi della redazione, Laura D'Averio, Carla Burani, Pippo Russo, Alessandro Marcionni e Lu Lepori, che hanno fatto il programma in diretta. Io sono Enrico Bianda, ci sentiamo domani se vorrete a partire dalle 17 con K, con Cristiana Coletti invece si ritorna con l'attualità domani mattina a partire dalle 6. Siateci se potete, vi lascio a Cassa Overall e subito dopo alla replica del Laser. Buona serata, restate con noi.

0: Il paese è un luogo pieno di ombre, un incavo tra le montagne e ancora più infossato il fiume Sibila, gonfio e luccicante, in direzione del confine. C'è una chiesa sulla collina vicino al margine del bosco e una scuola, un paio di botteghe e di osterie e la piazza, dove si trova una lunga panca. Se la panca è vuota, la bambina si siede e pensa a quali storie ha sentito la panca. Magari il legno è ancora caldo e allora vuol dire che qualcuno sedeva lì poco prima e aveva tempo per raccontarle bugie. Per questo si chiama panca delle bugie. La bambina segue con il dito i solchi e le fessure del legno. Un cane o una capra le passa davanti lungo la via principale, che a quell'ora tremola al sole e odora di catrame. Perché la capra senza campanella vada sempre in giro da sola, non si sa. Si è persa tra i vicoli, è come se fosse costantemente alla ricerca di qualcosa. A volte la bambina è infelice per le ricerche inutili della capra. Non riesce a tenere a distanza quella strana inquietudine.
1: Era un passaggio tratto da Tamanguri, il primo romanzo della poetessa e scrittrice grigionese Leta Semadeni, pubblicato in tedesco e proposto in traduzione italiana dall'editore Casagrande di Bellinzona. Nata a Scuol nel 1944, dopo gli studi all'Università di Zurigo, Leta Semadeni ha insegnato in diverse scuole nella città sulla Limmat e in Engadina e ha collaborato con la radio e la televisione e con la rivista letteraria svizzera Orte. Ha trascorso periodi di studio e di lavoro a Quito, in Ecuador, a Parigi, Berlino, New York e in Italia. Dal 2005 vive e lavora a Lavin, nell'Engadina Bassa. La sua opera è stata ripetutamente premiata, in particolare nel 2011 con il Bündner Literatur Preis e nel 2016 con il premio Schiller. Tra i suoi libri, oltre al romanzo Tamangur, si ricordano In mia vita da Wolp, Poesias, Tigrin, L'istorgia d'Unjat en Jadinais, Poesias da Chadafeu e Monologue per Anastasia. Abbiamo incontrato Leta Semadeni nella sua casa a Lavin. Leta Semadeni, lei è nata a Scuol, suo padre Jon Semadeni era scrittore, autore di radiodrammi, attore, fondò una compagnia teatrale che chiamò La Culissa. Si impegnò molto per la salvaguardia del romancio. Come lo ricorda e quanto questa figura ha segnato il suo percorso culturale e naturalmente anche letterario?
2: I miei ricordi del mio papà sono bellissimi. È stato un papà proprio molto impegnato, interessato a tutto quello che facevamo noi. Io non ero sola, ho una sorella e anche due fratelli. E lui faceva anche la regia, aveva anche il ruolo principale qualche volta e tutte le prove si facevano nella nostra casa. Era molto interessante per noi bambini, andavamo a mirare attraverso il buco della chiave. Era una vita molto interessante che dava molte idee a noi bambini e soprattutto a me. Credo proprio che a causa di tutto questo ho cominciato a scrivere già da bambina. Le prime poesie che ho scritto per il mio papà. Quando doveva andare al servizio militare, lui odiava questo. Allora io da bambina scrivevo delle piccole poesie per lui. E poi tutti e due, la mia mamma e mio papà, avevano affittato un grande locale in una capanna e lì noi potevamo fare tutto quello che volevamo. I grandi, le persone adulte, non potevano entrare senza il nostro permesso. Una cosa fantastica. Lì potevamo giocare teatro, giocare con le bambole, invitare amici. Insomma, era il nostro castello.
1: Una vita molto libera. Ecco, come ricorda la sua infanzia in questo villaggio della Bassa Engadina? Parliamo di scuola.
2: Sono cresciuta a scuola in Bassa Engadina e a quei tempi era un villaggio agricolo con molti animali. Io sono cresciuta proprio con molti contatti con animali, con vacche, con capre che mi hanno sempre molto interessata. Le capre con i suoi occhi e la pupilla che ha una forma rettangolare, questi occhi molto strani delle capre. Noi in famiglia non avevamo animali, però i genitori di mio padre erano contadini anche, e così gli animali erano qualcosa di quotidiano, di naturale. A 19 anni sono partita a Zurigo a studiare all'Università di Zurigo. Ho lasciato questo mondo, sono ritornata 20 anni dopo.
1: Nelle sue opere Leta Semaden in Tamangur, ma anche in Mia vita da Wolf e in Monologue per Anastasia, gli animali sono veramente una sorta di filo rosso. Ecco, quale significato ha questa presenza, in generale la natura, nella sua scrittura, nelle sue opere?
2: La natura in fondo non è qualcosa che mi interessa molto. La natura era sempre qui, era bella, però per una bambina che cresce in una bella natura non è qualcosa di speciale, è come un oggetto che è già qui, ma non si rende conto di quanto è bella. Insomma, la natura non mi interessa tanto, però deve essere che la natura è nella mia scrittura, perché una volta ho avuto una lettura, non so più dove, in Südtirol, credo, e una signora dopo la lettura mi ha detto che le cose che gli piacevano di più nel mio libro erano le descrizioni della natura, però non c'è nessuna descrizione della natura nel libro. Insomma, penso che c'è dentro qualcosa della natura, di questa natura dell'Engadina che è molto bella. Non ho mai sentito la natura qui come minacciosa. Mai, anche quando ci sono queste temporali molto brutti. Quando ero bambina mi svegliava in me una grande curiosità, non paura, sempre la curiosità. E poi lei mi ha chiesto ancora per gli animali. Anche questi animali facevano parte dei contorni della mia vita nell'infanzia. E io non credo che hanno un'importanza speciale. Io non ho mai avuto l'intenzione di scrivere qualcosa sugli animali. Sono loro che sono venuti da me, potrei dire. E è successo così. Nella scrittura molte cose succedano così, almeno il modo come scrivo io è un modo molto intuitivo, non ci sono piani per

0: Ero la fame e il gelo. Ero gioco e ricciolo nel fiume. E l'ultimo odore, un segnale, sulla mia strada, attraverso il bosco. Io leccavo la pelliccia delle colline e caddi improvvisamente nelle felci.
1: Eu liceva il fol dal smunz e crodet senza tema d'andet ent il felci.
2: Leta Semadini, lei è bilingue, si esprime in romancio e più precisamente in vallader, uno degli idiomi romanci, l'idioma della bassa engadina, scrive anche in tedesco. Qual è il suo rapporto con le due lingue in cui scrive, il tedesco e il romancio appunto, lingue che però lei anche traduce nell'una e nell'altra lingua?
1: La mia madrelingua è il romancio, chiaro. Tutti e due, mia madre e mio papà, tutti e due erano engadinesi e di lingua romancia. Però il tedesco è entrato molto presto nella mia vita, quando ero una piccola bambina, perché scuola già quella volta era un luogo di turismo. E il tedesco mi è sempre piaciuto molto, molto. Mi ricordo che provavo di leggere i libri di miei genitori, anche conoscendo il tedesco, solo vedendo le parole strane che non sapevo cosa volevano dire, però le lingue mi sono sempre interessata moltissimo.
2: E l'italiano dove l'ha imparato?
1: Con l'italiano ho un rapporto molto speciale, perché noi avevamo soprattutto parenti italiani di Carrara che venivano durante l'estate una volta in Engadina a visitare tutti i parenti qui e io mi ricordo di questa lingua, l'avevo sempre nell'orecchia, però non l'ho imparato molto molto tardi, avevo più di 60 anni quando mi sono messa a studiare un po' l'italiano.
2: Complimenti, perché lo parla molto bene. Tamangur è il suo primo romanzo che ha scritto e pubblicato prima in tedesco. Perché lo ha scritto in tedesco e non in romancio?
1: Ho detto prima che molte cose nella mia scrittura succedono così, senza un'intenzione. È successo così, sicuramente perché mi piace molto questa lingua, il tedesco, la letteratura tedesca, però credo anche che il fatto che non è la mia madrelingua mi ha dato la possibilità di vedere tutte le cose un po' più di distanza.
2: La scrittura del romanzo, dunque, è un romanzo, quindi è passata dalla poesia alla prosa. Comunque, leggendo le pagine del suo libro si ha veramente l'impressione che la poesia sia molto presente, ci sia una forte impronta poetica. Quindi non ha abbandonato comunque la poesia.
1: Penso che non si può uscire della propria pelle. E credo anche che scrivere poesie o scrivere prosa non sono proprio decisioni che uno può prendere. È una cosa immanente alla persona. Sicuramente io non scriverei mai un romanzo di 1000 pagine, non è la mia natura. Il mio stile è corto, essenziale, concentrato, e mi è costato moltissimo andare dalla poesia alla prosa, arrivare alla prosa. All'inizio faceva molto fatica mettere una parola di più, perché scrivevo 2 pagine e poi eliminavo la metà e il giorno dopo ricominciavo di nuovo. Adesso va già un po' meglio, perché dopo questo libro non ho scritto un altro libro fino adesso, però ho scritto delle cose più corte e vedo che incomincia a farmi piacere a scrivere un po' meno concentrato.
2: Allora aspettiamo il suo prossimo romanzo. Parlavamo prima degli animali, un'altra dimensione molto presente nelle sue opere è quella del viaggio. Ecco, quanto conta questa dimensione del viaggio?
1: Il viaggiare, le lingue, tutte e due le cose, anche la scrittura, a base di tutte queste 3 cose sta una curiosità. Non parlo

0: Parlo di quella curiosità di sapere tutto quello che fanno gli altri, però la curiosità di sapere di più, di voler andare al di là delle montagne che sono qui. E credo che questa curiosità mi è stata data, trasmessa da miei genitori, perché ero già da bambina, una bambina enormemente curiosa, mi hanno raccontato i miei genitori. Quando qualcuno trovava un serpente, tutti se ne andavano, fuggivano e io volevo vedere e toccare il serpente. Delle storie così mi raccontavano i miei genitori. Allora io penso che anche conoscere le lingue, conoscere le culture, sono parte di questa curiosità per la vita e dà delle possibilità di vivere altri mondi, di mettersi in altri caratteri.
1: Tamangur, che dà il titolo al suo romanzo, è un luogo che esiste realmente, è infatti un bosco di cembri, di antichi cembri nella bassa Engadina. Il libro racconta in brevi capitoli la storia di una bambina e di sua nonna che non si separano mai. Il nonno è morto da poco e alla nonna manca molto. Anche la nipote, la bambina, è tormentata da un'assenza, quella del fratellino che è stato portato via dalla corrente del fiume. Il paese è piccolo, un incavo tra le montagne, popolato da capre, come diceva prima, le capre che sono comunque molto presenti nella sua opera, figure sinistre, personaggi strani, e lassù c'è Tamangur, appunto la foresta di pini cembri più alta d'Europa, ma anche il regno dei morti per la gente del luogo. Leta Semadeni, quanto c'è di autobiografico in questo romanzo molto bello?
0: Personalmente credo che una persona non può mai scrivere delle cose che non ha dentro di sé. Questo non vuol dire che tutto quello che uno scrive è autobiografico, però devono essere cose che uno in un certo modo o l'altro ha vissuto o ha intuito, e hanno tutte queste cose, hanno a che fare qualcosa con me, però non è un romanzo autobiografico. Ma io credo appunto che uno non può scrivere delle cose che non ha dentro, non possono venire fuori di me, anche se faccio delle ricerche. La scelta delle ricerche hanno già qualcosa a che fare con me, con la mia biografia. Allora, ancora una volta, questo romanzo non è autobiografico, però sicuramente ci sono delle cose autobiografiche. Per esempio, la nonna ha il corpo di mia nonna. Nel libro ci sono tante cose che altre persone mi hanno raccontate, però tutto quello che le persone mi raccontano non mi interessano, e quello che mi interessa va dentro e sono capace di descrivere queste cose.
1: Anche il nonno, la figura del nonno è legata alla sua biografia.
0: Il nonno ha abbastanza a che fare, non è il mio nonno. Però lui è stato modello per la mia figura del nonno.
1: Leta Semadeni, lei ha viaggiato molto, è molto aperta alle influenze dell'arte contemporanea, ha deciso qui a Lavin, dove ci troviamo ora, di costruire una casa dall'architettura essenziale e molto contemporanea. Qual è il suo rapporto con la tradizione dell'Engadina, una delle valli alpine abitate più alte in Europa, che è stata luogo di elezione dell'élite, crocevia di culture, una tradizione ancora molto presente nella sua ricchezza ma anche nelle sue contraddizioni?
0: Allora, l'Engadina è sempre stata una valle molto aperta. Gli engadinesi sono andati via, ma non era proprio scelta loro. Hanno dovuto andare via per guadagnarsi la vita, sono andati in Italia, in Russia, anche in America del Sud, per esempio i fratelli di mia nonna sono andati in Sud America e ci sono ancora, parenti miei in Messico, e molti engadinesi che sono andati via sono tornati in Engadine e hanno messo la sua impronta a questa valle. Anche gli engadinesi che andavano via e che ritornavano si chiamano rondini. Las Randolinas hanno portato molte cose in Engadina, una parte dell'architettura, per esempio qui a Lavin ha molta italianità qui, perché molte case qui di Lavin non sono più quelle case tradizionali engadinese, sono state fatte di muratori italiani.
1: Si nota proprio questa impronta internazionale. In che misura, con i viaggi che lei ha compiuto, perché ha viaggiato molto, ha seguito anche lei in fondo un po' questa tradizione?
0: Mi sono interessata molto, non so perché, mi è piaciuto viaggiare. Il viaggio che mi ricorda con molto piacere, con nostalgia anche, non è proprio un viaggio. Ho vissuto proprio più di un anno in Sud America, in Ecuador, e ci sono ancora lì amici, la mia famiglia equatoriana. 2 o 3 anni fa sono stata un'altra volta a vedergli. È stato solo un anno, però nella sua importanza ha proprio molto di più spazio nella mia mente. E allora ho fatto un lungo viaggio in Cina, la vecchia strada della seta, e questo è anche stato fantastico, fantastico. Forse il più fantastico che ho visto, perché abbiamo attraversato 2 deserti, Gobi e Taklamakan, è stato impressionante.
1: Dicevamo prima che siamo a Lavin. Lavin che ha legami con 2 grandi figure della letteratura romancia, i fratelli Oscar e André Peyre. Ecco, quali sono i suoi legami, anche ideali, con altri autori di lingua e letteratura romancia? Penso appunto ai fratelli Peyre o anche a una figura come la poetessa Louisa Famos.
0: Fratelli Peyre abitavano anche a Lavin, siamo proprio qui nel loro villaggio. Soprattutto André Peyre ho conosciuto abbastanza bene, lui è della generazione di mio padre, io credo che si conoscevano anche. E io amo molto le sue poesie, forse è stato il primo scrittore romancio che ha rinnovato un po' la poesia tradizionale romancia. E poi Oscar Peyre ho conosciuto molto più tardi, però mi piacciono molto moltissimo i suoi romanzi, Il rumore del fiume per esempio. E Louisa Famos era un'amica di famiglia, di miei genitori, anche di mia zia Madeleine de Marmals, un'artista che, per aggiungere, quando facevano teatro da noi, lei pingeva le culisse. Faceva anche parte di questo gruppo di teatro.
1: È un caso che tutte queste figure così interessanti della letteratura siano originarie della Bassa Engadina o abbiano vissuto nella Bassa Engadina? Forse c'è qualcosa come un genius loci qui nella Bassa Engadina?
0: Non so se è così, però. E in ogni caso la Bassa Engadina è una regione molto speciale. E questa apertura, questa curiosità, il paesaggio sicuramente. In ogni caso queste case di contadino tradizionale engadinese sono qualcosa di fantastico. Erano contadini, gente semplice, che hanno costruito delle case magnifiche, magnifiche. È unico nel mondo questo tipo di architettura in una valle così in alto, fatta da gente molto semplice.
1: La domanda è se gli engadinesi sapranno in futuro salvaguardare questa ricchezza enorme che caratterizza questa valle. Quale futuro intravede per questa regione alpina, la cui lingua e cultura sono così minacciate di fronte alle spinte dell'era globale?
0: Penso anche che la cultura romancia è minacciata, la cultura di questa valle è minacciata, però negli ultimi tempi i romanci sono sempre di più consapevoli della ricchezza della loro cultura. E io da una parte sono un po' pessimista, soprattutto per la lingua retoromancia, che è proprio minacciata fortemente, perché molta gente che viene qui non para il romancio. E i romanci sanno tutti il tedesco, il francese, l'italiano, e così la gente che viene non impara il romancio. Però dall'altra parte penso che forse la consapevolezza anche della gente che viene a vivere qui è cresciuta e aiuta a mantenere tutte queste ricchezze.
1: Le Tasse Madeni, siamo quasi in conclusione della nostra conversazione. Quali sono i progetti che serba nel cassetto, i suoi progetti futuri?
0: Sto lavorando in questo momento, sto lavorando molto, però non so ancora cosa va uscire, perché il mio modo di lavorare è un po' strano. È come fare una torta senza ricetta. Allora vado a comprare, non so, 2 chili di farina, 2 chili di zucchero, lamponi, molta frutta, uova, e poi metto tutte le cose sulla mesa e mi chiedo cosa potrei fare di tutto questo. Cioè, io non ho un piano. Quando scrivo quello che mi succede, ogni giorno faccio i miei appunti, e adesso ho molto materiale, però non ho ancora la casa, o la torta non è ancora pronta, però spero forse in 1 o 2 anni. Sono molto lenta.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Quando le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: L'esplosivo era una trappola per la polizia, una terza persona era nel mirino dell'uomo ed è stata protetta, la popolazione non ha corso alcun pericolo. Buonasera da Giuseppe Bucci, queste le principali novità relative al femminicidio della scorsa settimana e a quanto poi è seguito tra Faido e Leontica, protagonista, lo ricordiamo, un 59enne. Nel pomeriggio l'attesa conferenza stampa della polizia che ha anche difeso il proprio operato, di tutto questo vi diremo in apertura. Poi Svizzera e Regno Unito rafforzano ulteriormente i loro legami economici. Raggiunto un accordo su un trattato di libero scambio aggiornato, prevede tra l'altro agevolazioni nel settore di servizi molto cari ai due paesi, quello bancario e finanziario. È in corso a Parigi la riunione dei cosiddetti volenterosi, primo obiettivo degli alleati dell'Ucraina, rafforzare le difese aeree di Kiev. Vi proporremo anche un reportage da Kramatorsk, città del Donbass, per capire come la popolazione resiste in una condizione di costante assedio. C'è un po' di preoccupazione a meteo svizzera, i tagli previsti dalla Confederazione potrebbero impattare su alcuni strumenti che servono a prevedere fenomeni atmosferici, compresi gli eventi estremi.
4: Wir können weiterhin unsere Arbeit machen, aber die Ungenauigkeiten unserer Vorhersagen werden möglicherweise größer und die Gefahr, dass keine Messdaten da sind, wie zum Beispiel beim Niederschlagsradar, diese Gefahr nimmt zu.
3: Le imprecisioni delle nostre previsioni potrebbero aumentare, ci dirà il direttore Stefan Uhlenbrock. Alcuni dati potrebbero mancare, ad esempio nel caso del radar delle precipitazioni. Andremo anche a toccare con mano alcune conseguenze del gran caldo di questo inizio estate. Per i contadini, ad esempio, tutto ciò significa alpeggi senza acqua e difficoltà nella produzione di fieno. Noi vi porteremo a Chigionia dal presidente dell'Unione Contadini Ticinesi e poi i tumori cutanei dovuti all'esposizione al sole per lavoro. I casi annunciati alla Suva sono in crescita, segno che si sta prendendo sempre più coscienza che si tratta di malattie professionali. Questa sera ripartiamo dunque con le novità che sono emerse dalla conferenza stampa dei vertici della polizia cantonale in merito ai gravi fatti che sono successi a Faido e Leontica. Una donna è stata uccisa e un'abitazione è stata fatta esplodere ferendo tre agenti. Allora con Francesca Calcagno, che è qui in studio con me e che ha preso parte a questa conferenza stampa, ha seguito questa conferenza stampa, ricostruiamo l'intervento delle forze dell'ordine fin dalla chiamata alla centrale di polizia che indicava il ritrovamento di una donna nel giardino dell'ospedale di Faido. Francesca.
5: Sì, esatto, questa chiamata arriva alle 20:10 circa di giovedì sera, dice appunto che una donna è stata trovata in una pozza di sangue nei dintorni dell'ospedale di Faido. Partono agenti e soccorsi e poco dopo il personale ospedaliero comunica agli inquirenti che nel pomeriggio la donna aveva ricevuto la visita di un uomo. Grazie alla videosorveglianza i poliziotti scoprono che i due hanno trascorso almeno un'ora insieme. Nel giro di mezz'ora dal ritrovamento della 56enne questo uomo viene identificato, è l'ex marito dal quale era separata da una ventina d'anni. Partono quindi le ricerche della sua auto, delle tracce del telefonino. La polizia raccoglie più informazioni possibili sul fuggitivo e nella notte sente una quindicina di persone, fra cui il figlio e la sorella. Perquisisce anche una decina di luoghi, piazza dei posti di blocco e poi a domanda diretta, una domanda secondo noi centrale, i vertici della polizia hanno dichiarato di essere arrivati a Leontica attorno alle 22. Cosa succede dopo? Solo 18 ore dopo il ritrovamento della donna la polizia trova l'auto del presunto autore del delitto attorno alle 14:15 di venerdì, era a circa 200 metri dalla sua abitazione. gli inquirenti stabiliscono che è il mezzo con cui è andato a Faido e poi è tornato in Val di Blegno, e attivano quindi le ricerche anche con l'unità cinofila, con i cani. La svolta, e questo lo sapevamo, avviene attorno alle 19, quando in polizia arriva la segnalazione che da un'abitazione vicina a quella del fuggitivo, era quella del fratello, si sentono 3 colpi di arma da fuoco. Le forze di intervento, quelli che in gergo chiamiamo teste di cuoio, si preparano e alle 19:37 comincia l'intervento. La squadra è composta da 6 agenti, 5 entrano nella casa e sentono 3 suoni metallici, sono stati descritti come dei tec, tec, tec, e poi l'esplosione. 2 agenti sono stati sbalzati fuori, uno è stato completamente sepolto dalle macerie, 2 sono rimasti bloccati in un locale dell'abitazione. Pensate che tutto questo comunque è successo con un incendio che stava divampando e senza sapere che chi gli aveva teso una trappola, perché questa è l'ipotesi degli inquirenti, era vivo oppure no. Gli agenti hanno scoperto anche che in casa, questo a posteriori, hanno scoperto c'erano 2 chili di esplosivo che fortunatamente non sono esplosi. Non si sa ancora dove si sia procurato tutto quell'esplosivo, si sa invece che il 59 ne aveva anche armi registrate. Poi, anche questo è noto, nella notte la squadra trova dei resti umani e sabato le analisi confermano che si tratta proprio del 59enne.
3: Ecco, questa dunque è la cronologia di quanto successo nella ricostruzione fornita dalla polizia. Cosa è stato detto invece in merito ad eventuali segnali premonitori delle intenzioni dell'uomo e al fatto che la popolazione non sia stata avvertita?
5: Sì, dunque i vertici, devo dire, sono stati sollecitati parecchio su questi punti, hanno dichiarato di aver fatto passare l'allerta in modo capillare, in sostanza nella cerchia delle persone vicine al 59enne, hanno anche detto che non avevano elementi per che gli facessero credere che l'uomo potesse fare del male ad altri, ed è per questo che non è partita quella che noi tutti ci immaginiamo, un'allerta generale di ricerca di persona. Hanno però anche detto che Leonti, che era presidiato, abbiamo detto da più o meno le 22 di giovedì, e quindi questo doveva già garantire una sorta di protezione. Poi hanno messo sotto protezione venerdì notte una persona che si sentiva in pericolo, questo dopo l'esplosione. Secondo nostre informazioni si tratta di un'ex compagna. Gli inquirenti, e concludo, hanno anche dichiarato che non avevano mai ricevuto indicazioni, non avevano segnali che l'uomo volesse uccidere l'ex moglie, ma che era una persona conosciuta per altri reati non violenti, è stato detto così. In questi giorni però, quindi dopo i fatti, hanno raccolto testimonianze secondo cui recentemente il 59enne andava in giro a dire che appunto era malato e che prima di morire voleva regolare qualche pendenza. Ovviamente è un elemento che andrà approfondito.
3: Grazie Francesca Calcagno per questo resoconto. Come era prevedibile, a 3 giorni dall'esito di questa vicenda e con l'inchiesta in pieno corso, parecchie domande non hanno ancora trovato risposta. L'Emmelchionda ha cercato però di capire di più con il responsabile degli interventi speciali Andrea Cucchiaro e con il responsabile dell'impiego Alberto Marietta. Sentiamo.
6: Ripartiamo ancora un attimo da Faido. Avete detto, abbiamo visionato, e questo ci ha aiutato anche molto, le videocamere. Ci può dire, le 2 persone sono uscite in giardino con tranquillità?
7: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
6: Una cosa che in tanti si chiedono: sono passate tante ore dall'episodio di Faido fino all'individuazione e all'esito di questa vicenda. Come le si spiega dal punto di vista dell'impiego?
7: Sì, le tante ore è magari un concetto relativo, perché oggettivamente nel giro di meno di 24 ore abbiamo messo fine a questa situazione. Evidentemente questo genere di impieghi sono complessi, partiamo da una situazione che non conosciamo l'autore, che non conosciamo il veicolo in uso, che i primi accertamenti tecnici non ci hanno per nulla aiutato, dunque va tutto costruito con dei verbali, le interrogazioni delle persone a lui vicino, parallelamente con tutta una serie di accertamenti supplementari. Il tempo passa, quello che posso inoltre dire è che tutte le abitazioni che abbiamo controllato sono state fatte in sicurezza, dunque sempre con l'intervento dei reparti speciali prima e poi l'intervento degli inquirenti come verifica, e questo richiede evidentemente del tempo.
6: Voci in paese dicono che questa persona potesse avere, se non scritto ma in testa, insomma, altre potenziali vittime. Risulta anche a voi questo?
7: Allora, lo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no, non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza. Vedremo nello sviluppo dell'inchiesta se questo rimarrà tale o verrà smentito con altre informazioni.
6: Ci sono testimonianze che ci dicono che qualcuno vi ha avvisato dicendo attenzione, questo qua è pronto a tutto?
7: Ci sono delle testimonianze sull'uomo, sì. In questo momento non sono in grado di specificare quando sono arrivate queste testimonianze, sono arrivate a posteriori dell'esplosione o prima. Sinceramente devo verificare perché sono arrivate talmente tante cose. È evidente, uno che va a uccidere un'altra persona è già un profilo che va, al quale va prestata attenzione.
6: Andrea Cucchiaro, responsabile degli interventi speciali, il primo compito vostro è tutelare i vostri agenti. Come mai è successo?
8: La sicurezza durante gli interventi viene data da tre elementi: l'informazione sulla persona, gli aspetti tecnologici di equipaggiamento e il carattere di urgenza. In questo caso il carattere di urgenza ci diceva che erano stati esplosi tre colpi e quindi comunque in una di queste abitazioni bisognava verificare se e che, quindi non era possibile aspettare ore o altre cose. A livello di informazioni noi non avevamo un'informazione su esplosivi o su altro, e a livello tecnologico si può sempre migliorare, però abbiamo già del buon materiale, quindi si è così eseguito un intervento come ne facciamo a decine, con gli scudi, con gli equipaggiamenti, con le luci, i protettori delle orecchie, quindi tutto al 100% come previsto e viene fatto in Svizzera e in tutto il mondo. Poi c'è l'imprevedibile perché è un'azione di polizia.
6: Quindi quando si dice bisogna agire o dovete agire immaginando sempre il worst case, il caso peggiore, non vuol dire il peggiore in assoluto, ma il peggiore dentro il contesto e le valutazioni che ha appena detto lei.
8: Esatto, sì, altrimenti ci vorrebbero delle attrezzature che forse il cantone non può permettersi.
6: Voi stessi avete detto che 2 chili in effetti sono stati trovati di esplosivo inesploso. Si dice che magari ci sia in giro ancora qualcosa. Ecco, ci spieghi cosa state facendo adesso, come si va avanti da parte vostra?
8: Noi con il nostro gruppo artificieri e con la collaborazione del FOR di Zurigo, che quindi sono gli specialisti svizzeri in questa materia, diciamo in grandi linee è già stata fatta l'area dell'abitazione esplosa. Adesso stiamo passando sasso per sasso con l'aiuto del cane esplosivo e dei robot esplosivi, quindi questo è il primo passo che prenderà un po' di tempo. Poi se sulla base dell'inchiesta emergono altri luoghi, procederemo anche in altri luoghi.
3: Il responsabile degli interventi speciali della Polizia Cantonale Ticinese, Andrea Cucchiaro, e le spiegazioni insomma sui fatti di Faido e Leontica. Adesso andiamo a Berna, dove oggi Svizzera e Regno Unito hanno concluso i negoziati in vista di un accordo di libero scambio aggiornato. Prima di ascoltare il responsabile dell'economia elvetica Guy Parmelin, con Alessio Veronelli sentiamo quali sono i punti principali di questo accordo.
9: Sì, un altro accordo di libero scambio, possiamo dire. La Confederazione ne ha già infatti 35 con 45 partner commerciali al di fuori dell'UE, per la quale è ora al vaglio del Parlamento l'ultimo pacchetto negoziale, che va però ben oltre un semplice accordo di libero scambio. Oggi l'ultimo arrivato, un accordo rivisto e modernizzato dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Un accordo, ci hanno spiegato in conferenza stampa, che migliora in modo mirato l'accesso ai rispettivi mercati e contiene importanti disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, poi ancora proprietà intellettuale, commercio, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. Qualche numero prima di sentire Guy Parmelin: 57,8 miliardi di franchi, il valore di scambi fra i due paesi lo scorso anno, 33 dei quali nel settore dei servizi, mentre il totale degli investimenti bilaterali sfiorava 2 anni fa i 100 miliardi.
3: E adesso è venuto il momento di ascoltarlo, quindi il presidente della Confederazione, Guy Parmelin.
10: Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que cet aspect Brexit soit réglé, mais on va au-delà.
11: Non solo abbiamo regolato le questioni legate alla Brexit, ma siamo andati oltre in settori importanti come i servizi, gli investimenti finanziari e la mobilità. Chi dovrà recarsi nei due paesi per un breve periodo e per motivi di lavoro lo potrà fare liberamente. La politica migratoria di Svizzera e Regno Unito resta però la stessa, e questo per volontà di entrambi.
10: Aujourd'hui n'y a pas de changement fondamental de ce côté, c'était une volonté dès le départ des deux parties.
9: Il Consiglio federale ha concluso i negoziati con l'Unione Europea, gli accordi sono ora in Parlamento. Questo, di accordo con un importante ex membro dell'Unione, come si inserisce nei bilaterali 3?
10: L'accord che nous avons trouvé avec le gouvernement britannique.
11: Sia questo sia tutti gli altri accordi commerciali non vanno oltre certi limiti, altrimenti bisognerebbe rivedere anche i bilaterali e accordare un'equivalenza all'Unione Europea. Posso tranquillamente dire che c'è conformità con quanto negoziato con Bruxelles.
10: Donc ici nous sommes conformes avec ce qui a été préparé avec l'Union européenne.
9: Signor Presidente, la Svizzera sta concludendo diversi accordi di libero scambio, un segnale chiaro in un mondo sempre meno stabile.
11: In un clima geopolitico dove il protezionismo e i dazi stanno tornando con una certa forza, oggi abbiamo concluso un accordo fra due paesi orientati al liberalismo. La Svizzera ha sempre avuto una politica molto aperta in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio e, come tutti i paesi di piccola e media importanza, ha tratto vantaggio dal multilateralismo e dall'abbattimento delle barriere commerciali. Oltre agli accordi con i grandi attori mondiali, Unione Europea, Stati Uniti e Cina, abbiamo negli ultimi anni voluto diversificare gli accordi economici. Penso all'India, alla Thailandia, all'Indonesia o ancora alla Malesia, al Mercosur e una settimana fa al Vietnam. Quello odierno è un altro accordo importante, come lo sono state le discussioni con il Messico nel viaggio che ho appena concluso, dove abbiamo posto le basi per modernizzare un'intesa vecchia 25 anni.
9: Concludendo con l'accordo odierno con il Regno Unito, la speranza, ci ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmalat, è che dopo l'approvazione del governo entro fine anno, probabilmente a Londra, ci sia la firma ufficiale cui seguiranno le procedure di approvazione nei due paesi.
3: Andiamo a Parigi, dove si sta tenendo in queste ore il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi, ossia degli alleati guidati da Francia e Gran Bretagna che sostengono l'Ucraina. Un vertice convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, presenti il suo omologo ucraino Zelensky e una ventina di leader, riuniti con l'obiettivo di accrescere il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Collegato in diretta troviamo il nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca, per i dettagli. Allora Davide, ci sono già novità e cosa possiamo aspettarci?
12: Sì, ci sono già delle novità. Sappiamo che questo è un vertice della famosa coalizione dei volenterosi, un gruppo di paesi europei che si era dichiarato già negli scorsi mesi, già l'anno scorso, di essere pronto a inviare eventuali truppe in Ucraina in caso di cessate il fuoco per aiutare il mantenimento della pace. Ora, al momento di possibilità di cessate il fuoco in Ucraina se ne vedono molto poche, e quindi il presidente francese Emmanuel Macron, uno dei leader di questa coalizione, nel convocare una riunione dei volenterosi a Parigi oggi, ha invece focalizzato l'obiettivo della riunione non sull'invio di truppe, ma sul rafforzamento delle difese aeree, non solo dell'Ucraina, ma anche del resto d'Europa. E da qui è nato il comunicato finale della giornata di oggi di incontri, in cui 9 paesi, Francia, Germania, Italia, tutti i principali paesi europei, compresa Ucraina e anche Regno Unito, si sono accordati per formare questa coalizione antimissili balistici, in cui saranno messe insieme risorse, competenze e da parte degli ucraini soprattutto conoscenze dirette su come affrontare questa minaccia alle città europee e al momento soprattutto ucraine, costituite dai missili balistici, che sono poi quelli che qui a Kiev noi purtroppo riceviamo ormai quasi ogni settimana.
3: Ecco Davide, tu tra l'altro sei appena tornato dal Donbass, una regione in cui si manifesta con particolare forza la necessità dell'Ucraina di ricevere maggiori aiuti come questi per contrastare l'avanzata dell'esercito russo. A breve ascolteremo il reportage che hai realizzato sul posto, aiutaci a capire quello che sentiremo.
12: Sì, credo che la cosa più importante da tenere presente sulla vicenda del Donbass è che questa regione, anzi questa parte della regione del Donetsk in Ucraina, è probabilmente il luogo in cui si decide al momento il futuro del conflitto. Il presidente Putin ha detto che se lui raggiungerà Kramatorsk e Sloviansk, le ultime due grandi città che gli ucraini controllano in Donbass, potrà dichiarare di aver vinto la guerra, e dal canto suo il presidente ucraino Zelensky è assolutamente intenzionato a difendere quest'area fino a che sarà possibile. Quindi è molto importante anche recarsi per quanto sia possibile in questa regione, cercare di vedere quali sono le condizioni sul campo, e diciamo già subito che le condizioni sono particolarmente pericolose e difficili al momento. L'intera regione, che ha una superficie che è circa 2 volte quella del Ticino, quindi non stiamo parlando di un'area molto grande, soprattutto considerate le dimensioni dell'Italia, dell'Ucraina, ormai tutta la regione è esposta agli attacchi di droni russi, non ci sono più luoghi sicuri, eppure 100.000 persone all'incirca continuano a vivere in quest'area e molti sono determinati a non andarsene per le ragioni più varie, come poi magari potrete anche sentire nel servizio.
3: Grazie Davide Maria De Luca. Allora sentiamo questo tuo reportage. Kramatorsk, capitale di fatto dell'area ancora controllata dagli ucraini, sei andato a raccontare come vivono i civili in una città che si trova sempre più sotto assedio. Sentiamo.
13: Stavamo facendo un'intervista nel centro della città di Kramatorsk quando un drone russo ci ha costretto a correre in un rifugio. Oleksiy Samisko, capo del servizio di emergenza cittadino, ci dice che da mesi ormai qui i droni kamikaze russi colpiscono ogni giorno.
12: Qui ci troviamo nella parte alta della città, quella che è più vicina alla linea del fronte, la parte più esposta. Qui è meglio restare per poco tempo e cercare di andarsene in fretta. Le rovine qui sono ovunque, quasi tutti gli edifici hanno subito almeno dei danni e forse uno su dieci è stato colpito direttamente. Ci sono ancora alcuni locali, ancora alcuni caffè aperti, le persone in qualche modo trovano il modo di continuare a vivere qui, ma la città ormai sta compiendo lentamente il passaggio finale da città abitata a vero e proprio campo di battaglia.
13: Guidando rapidamente e con il rilevatore di droni sempre acceso, ci spostiamo nella parte bassa della città. Qui, intorno alla stazione ferroviaria ormai chiusa, c'è ancora un po' di vita.
14: Io sì, 10 anni stavo in Spagna, lavoravo.
13: Incontriamo Valentina e suo marito Serhii, che ci dice che in città funziona ancora quasi tutto, anche se non certo grazie al sindaco o al presidente Zelensky, uno che, dice Serhii, la Costituzione la usa per andare in bagno. Poco lontano, il pastore pentecostale Eugeni Pavenko ci dice che ha rischiato di essere colpito da un drone russo già 5 volte. Una settimana fa, una bomba russa è arrivata a 100 metri dalla loro chiesa da 2000 posti, infliggendo gravi danni all'edificio. Pavenko dice di avere ancora speranza, ma la razionalità gli dice che la città non potrà resistere più di un anno, forse un anno e mezzo. Ci spostiamo una decina di chilometri più a nord, a Sloviansk, l'ultima città del Donbass ucraino. Vladimir Putin dice che se le truppe russe arriveranno qui, Mosca avrà vinto la guerra. La situazione è molto peggiorata negli ultimi 6 mesi, ci dice Artem Lempard, proprietario dell'ultimo albergo rimasto aperto in città. Oggi fa ancora buoni affari grazie ai militari, ma ogni mese perde almeno il 10% del fatturato. Dice di aver sperato per molto tempo che la guerra finisse, magari grazie alle armi occidentali oppure per la mediazione di Trump. Oggi dice che è pronto ad accettare qualsiasi soluzione, tranne una nuova occupazione. Nella piazza principale di Sloviansk, quasi deserta, si sente l'eco di esplosioni lontane. Al fronte, pochi chilometri da qui, i russi hanno lanciato un nuovo assalto.
3: Il reportage dal Donbass firmato Davide Maria De Luca. Ci occupiamo ora di quella che viene comunemente chiamata economia del mare e che per un paese come l'Italia, che dal mare è circondato, è fonte di ricchezza. Produce infatti l'11,4% del prodotto interno lordo nazionale. Per andare al sodo, stiamo parlando di una filiera che va dalla pesca ai servizi di alloggio e ristorazione fino all'industria delle estrazioni marine, insomma tutti quei settori che con il mare lavorano e che dal mare traggono profitto. Negli scorsi giorni è stato presentato il nuovo rapporto sulla cosiddetta Blue Economy, ce ne parla la corrispondente da Roma Francesca Torrani.
15: Le cifre non sono mai particolarmente efficaci nella restituzione di un argomento, ma per raccontare questo 11,4% del PIL italiano prodotto dall'economia del mare, due dati val forse la pena fornirli, per dire ad esempio che le imprese che lavorano dentro questa vasta filiera sono 254.000 per circa 1.100.000 occupati. E diamo ancora un numero per segnalare che il valore aggiunto diretto della cosiddetta Blue Economy è di 79 miliardi di euro. euro. Questa è la dimensione di una realtà che non comprende soltanto ciò che si affaccia sul mare, ma anche quello che avviene al suo interno, cioè tutta la logistica all'interno della quale, e lo diciamo a mo' di esempio, figura anche la svizzera MSC Crociere, che ha sede a Ginevra e che è la più grande compagnia di navigazione al mondo. Ma questa economia comprende anche settori meno visibili, come l'industria delle estrazioni marine, che associazioni come il WWF hanno più volte messo sotto la lente, evocando il rischio di uno sfruttamento del mare a danno dell'ambiente.
3: Dunque è un'economia vasta, questa è indicata con il nome di Blue Economy, che sempre Francesca Torrani ha cercato di approfondire un po' con Gaetano Esposito, direttore del Centro di Studi e Ricerche Tagliacarne.
15: Direttore Esposito, abbiamo parlato di un'economia che comprende molti settori, allora dove e chi in questa filiera crea il maggiore valore?
16: Allora, ci sono dei luoghi fisici e poi ci sono dei settori, partiamo dai settori e in particolar modo nel campo della logistica, quindi della movimentazione di merci e passeggeri, e nei servizi turistici, diciamo di alloggio e ristorazione, tutta la parte che riguarda i flussi turistici, quindi anche le attività connesse, quindi non soltanto le attività alberghiere, ma anche le attività ricettive. Per darle un'idea, nel 2014 questi due settori pesavano il 45% sul complesso dei beni e servizi prodotti. Nel 2024 passano al 55%. Quindi diciamo, sicuramente questi due settori sono i due settori predominanti dal punto di vista dell'economia del mare.
15: E poi diceva ci sono i luoghi fisici, quindi il territorio.
16: Sì, da questo punto di vista nelle quattro macro ripartizioni italiane, nord-est, nord-ovest, Italia centrale e meridionale, è il Mezzogiorno che è quello che produce la maggior percentuale in termini relativi rispetto alle altre dell'economia del mare. Non solo, ma nel Mezzogiorno c'è stato anche il maggior incremento negli ultimi anni. Quindi diciamo che in qualche modo l'economia del mare inverte la cartina geografica, diciamo, dell'Italia. Noi eravamo abituati a vedere un nord che cresceva di più nella produzione, nella parte industriale e dei servizi avanzati, un sud più arretrato. Ecco, diciamo, nel caso dell'economia del mare questa immagine, questa fotografia viene sostanzialmente invertita.
15: E però mi scusi, questa diciamo inversione di tendenza si riscontra poi sul territorio, al sud, perché ad esempio i dati ufficiali dell'Istat sul mercato del lavoro e sulle condizioni di vita disegnano un divario ancora piuttosto netto tra nord e sud. Non è contraddittorio quello che indica l'economia del mare?
16: Guardi, il sud soprattutto negli ultimi anni ha dimostrato dei tassi di crescita del PIL anche superiori rispetto a quelli del centro-nord. Chiaramente qui parliamo di velocità di crescita, però definire il Mezzogiorno in maniera uniforme come un'area povera va un po' corretto, nel senso che ci sono tutta una serie di realtà territoriali che invece dimostrano delle performance interessanti. La contraddizione non c'è perché l'economia del mare è un'economia che è composta da diverse filiere. Nel Mezzogiorno la parte di economia del mare che soprattutto nell'ultimo anno è cresciuta di più è la parte connessa al turismo. Il turismo al sud rappresenta una componente molto forte, evidentemente anche per la situazione delle coste eccetera, l'economia del mare, e quindi spiega anche questo tipo di fenomeno.
15: Ancora una domanda, l'industria delle estrazioni marine è uno dei settori che rientra nell'economia del mare, il rischio ambientale e del sovrasfruttamento del mare è calcolato e come?
16: Allora, noi non facciamo una valutazione del rischio ambientale, almeno non la facciamo in questo caso specifico per l'economia del mare. Ora, indubbiamente l'economia del mare, come tutti gli altri tipi di economia, ha degli impatti sull'ambiente. Devo dirle, gli impatti sull'ambiente sono più legati all'aspetto relativo alla logistica. Infatti su questo ci sono tutta una serie di provvedimenti, c'è il discorso della elettrificazione delle banchine e quant'altro. Io però le posso dire, noi come paese siamo uno dei leader a livello europeo nel campo dell'economia del mare tra tutti i vari paesi europei. Uno dei settori su cui siamo al secondo posto è quello delle risorse marine, perché abbiamo anche una particolare attenzione sia allo sfruttamento ma anche alla tutela di questa risorsa.
3: Il business che il mare genera all'Italia, nelle spiegazioni di Gaetano Esposito. Tra poco ci occuperemo ancora di caldo, delle sue conseguenze sul lavoro dei contadini, di chi sta all'aperto. Parleremo anche degli strumenti per prevedere l'evoluzione meteo che in futuro potrebbero essere un po' meno precisi. Prima, in breve, altre notizie di giornata con Alessandro Brogini.
17: La costante diminuzione nelle falde e nelle sorgenti del Mendrisiotto ha spinto il servizio idrico del Basso Mendrisiotto e il suo gestore, l'AGE, a chiedere a tutta la popolazione un uso particolarmente parsimonioso dell'acqua. I consumi, a causa della scarsità di precipitazione e delle temperature elevate, mettono sotto pressione gli acquedotti. Se la situazione dovesse peggiorare, scrive l'azienda che distribuisce acqua, gas e elettricità con sede a Chiasso, non esclude la necessità di ricorrere a misure restrittive. I licenziamenti in seno a Skyguide, la società svizzera che si occupa del controllo del traffico aereo, saranno la metà rispetto a quanto annunciato lo scorso mese di maggio. Il numero di posti di lavoro soppressi resterà uguale, ossia 220, ma non i licenziamenti, che come detto saranno circa un centinaio. Una parte sarà infatti assorbita da possibili dimissioni volontarie e pensionamenti anticipati che non verranno sostituiti. I tagli permetteranno di risparmiare 51 milioni di franchi, secondo i sindacati. C'erano però soluzioni che avrebbero permesso di evitare licenziamenti perché l'azienda continua a registrare utili positivi. Almeno 27 persone sono morte in un locale pubblico di Bangkok, capitale della Thailandia. Un incendio è divampato domenica sera nel ritrovo, che può ospitare fino a 300 persone. I feriti sono una sessantina. Secondo gli inquirenti e le testimonianze, le fiamme si sono propagate molto velocemente fino al soffitto. Il fumo, ha spiegato il procuratore della metropoli, sarebbe la causa di morte principale. Il rogo sarebbe partito dal sistema elettrico, mentre la maggior parte delle vittime è stata trovata nei bagni, dove pensava di trovare rifugio, hanno spiegato le autorità.
3: Ultimo tratto di strada insieme per questa edizione di 6 di sera. Parliamo ancora di meteo, di tempo. Tra poco parleremo delle conseguenze di questa calda estate per molti lavoratori, contadini e gente che è costretta a lavorare all'aperto. Iniziamo però dalle previsioni del tempo, un strumento prezioso per tutti noi, ma soprattutto fondamentale per prevenire e gestire gli eventi meteorologici estremi. A Meteo Svizzera c'è preoccupazione per i tagli previsti dalla Confederazione, che potrebbero appunto compromettere proprio la capacità di anticipare con precisione i fenomeni più critici. In particolare, le misure di risparmio rischiano di mettere sotto pressione la rete dei radar meteorologici, strumenti essenziali per monitorare precipitazioni, seguire l'evoluzione dei temporali e consentire allerte tempestive. Di queste preoccupazioni abbiamo discusso con il direttore di Meteo Svizzera, Stefan Uhlenbrock. Sentiamo Anna Valenti.
18: Quando un temporale esplode sopra una valle alpina, quando la grandine si forma in pochi minuti o quando una nube temporalesca cresce all'improvviso, c'è un'unica tecnologia che vede tutto prima di chiunque altro: i radar di Meteo Svizzera. Ma questa rete, fondamentale per la sicurezza del paese, oggi è esposta a rischi. La causa? Il pacchetto di risparmi 2027 della Confederazione, come conferma Stefan Uhlenbrock, direttore di Meteo Swiss. Negli ultimi anni tutti gli uffici federali hanno subito tagli trasversali del 7-8% del loro budget. Meteo Svizzera non fa eccezione, racconta il direttore, che per il 2027 dovrà fare nuovi sacrifici. E per un servizio che deve funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni percentuale in meno pesa di più che altrove. Ma soprattutto, sottolinea Uhlenbrock, perché gran parte dei soldi servono al funzionamento continuo del servizio, pochi dunque i margini di manovra. La struttura di Meteo Swiss è già snella, pochi collaboratori, tutti impegnati nelle osservazioni, misurazioni e creazione di modelli. Ridurre il personale dunque non è realistico, sottolinea Uhlenbrock, che punta piuttosto su più automazione e più ottimizzazione degli strumenti. Tuttavia avverte, con meno risorse diventa più difficile rinnovare strumenti importanti che hanno cicli di vita precisi. È il caso ad esempio dei radar meteorologici, 5 stazioni distribuite sull'intero territorio svizzero che monitorano l'atmosfera ogni 5 minuti, servono per le previsioni.
4: Alle 5 Niederschlagsradare in der Schweiz sind noch in einem.
18: Il ciclo di vita dei radar è di 15-20 anni, poi vanno sostituiti, aggiornati, ma alcuni di questi hanno già raggiunto oggi i 20 anni. Se uno si ferma, la rete regge, ma se se ne fermano due, la capacità di prevedere fenomeni estremi in maniera puntuale e precisa si riduce drasticamente, sottolinea Uhlenbrock, che teme aumento di imprecisioni e rischio di mancanza di dati. Meteo Svizzera, sottolinea il direttore, può continuare a lavorare, ma con previsioni potenzialmente meno precisi e rischio maggiore di perdita di dati.
15: I
18: radar sono fondamentali per prevedere piogge intense e grandine e i loro dati alimentano modelli e applicazioni. Sono un pilastro per l'informazione diretta agli utenti e sono la base della catena di allerta. Tuttavia il rinnovo dei radar per ora è sospeso a causa della mancanza di fondi. A questo punto al direttore chiediamo se c'è da preoccuparsi, se il sistema di allerta svizzero davvero funziona oggi. Il sistema svizzero è eccellente rispetto ad altri paesi, ma va migliorato continuamente. Ci vogliono sistemi di rilevamento più efficaci, migliore collaborazione lungo la catena di allerta e l'introduzione del cell broadcast, ossia la comunicazione tramite messaggini telefonici per raggiungere tutti.
3: Stefan Uhlenbrock, quindi direttore di Meteo Svizzera, queste preoccupazioni sull'impatto che i tagli potrebbero avere sulle previsioni meteo che sono seguite con particolare attenzione anche dai contadini alle prese con i contraccolpi del caldo in Svizzera con eventi estremi. Abbiamo assistito anche a fenomeni come la grandine. Alpeggi senza acqua però e difficoltà nella produzione di fieno sono al momento le preoccupazioni principali per i contadini in Svizzera, anche in Ticino, anche se in Ticino per il momento è misura leggermente minore rispetto al resto del paese. Umberto Gatti oggi è andato a Chigionia per intervistare il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi.
19: Omar Pedrini, appena terminato adesso di fare fieno, qual è la situazione?
20: Ma stavamo raccogliendo il secondo taglio, il radasì come si dice in gergo, e la situazione è triste, la situazione è molto scarsa e ci si inizia a preoccupare seriamente sul prosecchio della stagione sia a casa che sull'Alpe.
19: Quali possono essere le conseguenze?
20: Manca il foraggio per quest'inverno. Già col primo taglio nelle valli, specialmente rispetto al piano, abbiamo subito una perdita già dal 30 al 50% di raccolto legato al periodo aprile-maggio, e poi la siccità ha fatto sì che il secondo taglio non crescesse e questo problema si generalizza in parte anche sul resto del cantone.
19: Problemi non solo di foraggio, ma anche sull'Alpe ci sono dei problemi di acqua e l'erba che non cresce.
20: Allora sì, ci sono problemi principalmente di foraggio anche sugli alpeggi. C'è scarsità, c'è siccità per quanto riguarda il foraggio. Alcuni alpeggi hanno anche problemi di approvvigionamento idrico, sono però pochi per fortuna al momento. Quello che preoccupa è che se non dovesse girare la situazione meteorologica, almeno con quei benedetti temporali serali, abbiamo il rischio di dover scendere anzitempo dagli alpeggi e trovarci senza foraggio a casa con le vacche in anticipo in stalla. E per molte aziende questo può essere un colpo in parte anche fatale.
19: Ci sono soluzioni? Sarà necessario dunque comprare foraggio?
20: Allora, chi può e dove se ne trova si sta cercando già di fare delle scorte, di acquistare delle scorte. È chiaro che è una situazione che tocca non solo il Ticino ma la Svizzera, in parte anche i paesi limitrofi, dunque il mercato è un po' ristretto, i prezzi iniziano a salire e comunque per comprare bisogna avere la disponibilità economica. Dal lato politico associativo stiamo lavorando, abbiamo a breve degli incontri con la sezione dell'agricoltura per capire che strumenti e che misure possono essere messe in atto a sostegno di chi sarà in difficoltà.
19: Ma si può già parlare di emergenza?
20: Ma per quanto riguarda la quantità di foraggio in determinate zone del cantone credo che si possa già parlare in parte di emergenza. Noi abbiamo attualmente il 60% di scorte rispetto a quello che dovremmo avere in azienda per far fronte all'inverno in questo periodo dell'anno. Dunque sotto certi aspetti una parte di emergenza c'è già, sì.
19: Questa è comunque una problematica, una situazione che si sta ripetendo da alcuni anni. Rischia di essere un problema reale sul lungo periodo?
20: L'ultima problematica così grossa legata alla siccità l'abbiamo avuta 3-4 anni fa. Chiaro che bisogna lavorare con gli strumenti e la tecnica disponibile.

0: E chi lavora all'esterno tende a farlo con un abbigliamento leggero. Tra le raccomandazioni che la SUVA emana per quanto riguarda la sicurezza del lavoro all'esterno, ce ne sono alcune che riguardano la protezione dei lavoratori dai raggi UV e dalle malattie professionali che possono produrre. Sentiamo il contributo di Johnny Canonica.
1: Nel 2024, ultimi dati disponibili, la SUVA ha riconosciuto 137 casi di tumori cutanei di origine professionale, quasi 5 volte di più di quelli del 2020. Una crescita che ha una ragione ben precisa, come ci spiega Roland Krischek, esperto in protezione UV della SUVA.
2: Sì.
3: Il numero di casi che sono stati annunciati è aumentato e non perché il numero di casi di tumore della pelle sia aumentato di per sé, ma perché le imprese e i collaboratori hanno preso coscienza del fatto che questa è una malattia professionale.
1: La SUVA si aspetta inoltre che il numero di casi annunciati continuerà a crescere. Secondo le sue stime, il numero di casi reali di questi tumori di origine professionale è di circa 1 migliaio all'anno. Da notare che per poter annunciare un caso alla SUVA, la persona non deve necessariamente essere attiva professionalmente. In molti casi questa malattia emerge dopo diversi anni, magari dopo il pensionamento, ma questo non impedisce alla SUVA di assumersi le spese delle cure.
3: Dato che il tumore della pelle è una malattia professionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere i suoi collaboratori dai raggi UV in modo che questi non si ammalino. In questo senso noi non emaniamo solo delle raccomandazioni, ma degli obblighi. Le imprese devono prendere le misure di protezione necessarie e i collaboratori le devono seguire.
1: Misure la cui applicazione viene controllata dalla stessa SUVA. E nel caso in cui queste fossero poco o per nulla applicate, la SUVA richiama le parti ai loro obblighi. Obblighi che per il datore di lavoro si potrebbero anche ripercuotere sul premio assicurativo che l'impresa deve pagare alla SUVA. Ancora Roland Krischek.
3: È sempre importante che i collaboratori capiscano che si proteggono per il bene della propria salute e se si riesce a far loro prendere coscienza di questo, a quel punto la protezione diventerà un'abitudine, come lavarsi i denti la sera. Al mattino mi spalmo semplicemente la crema solare. Deve semplicemente diventare un gesto automatico, qualcosa di naturale e proprio quando le persone si rendono conto che stanno facendo qualcosa di buono per se stesse, allora lo fanno con regolarità.
2: Wenn Sie merken, Sie machen etwas Gutes für sich, dann wird es auch konsequent gemacht.
0: Roland Krischek, esperto di protezione dei raggi solari della SUVA, a chiudere questa edizione di 6 di sera, una puntata curata anche da Alessandro Broggini. A nome nostro di tutta la redazione, l'auguro di una splendida serata. C'è lo sport.
4: Lo sport.
5: Buonasera da Patrick Locatelli. Anche oggi oltreoceano si tira il fiato in attesa delle due semifinali mondiali. La prima in calendario domani alle 21, ora Svizzera tra Francia e Spagna. Il giorno seguente, sempre alle 21, invece saranno poste Inghilterra e Argentina. Slaven Bilic intanto è il nuovo allenatore della Croazia. Il 57enne, che aveva già guidato i croati tra il 2006 e il 2012, sostituisce Zlatko Dalic. Ora è ufficiale il primo turno di Coppa Svizzera tra Lugano e Vedeggio. In programma domenica 16 agosto alle 16 si giocherà alla AIL Arena. Passando alla tennis, è iniziato il torneo di Gstaad e il primo rossocrociato sceso in campo è stato eliminato. Trattasi del 20enne Kilian Feldbausch, eliminato da Kecmanovic. In campo ora contro lo spagnolo Munar c'è Dominic Stricker. Debutterà invece domani Stan Wawrinka, che nel doppio con Jerome Kim ha perso in 2-7 contro De Moliner e Galloway. Il Berna, e parliamo di hockey, ha completato il proprio pacchetto stranieri con l'aggiunta dell'attaccante lettone Rodrigo Abols, proveniente dai Philadelphia Flyers. Il trentenne ha sottoscritto un contratto di 3 stagioni. Nel ciclismo, infine, a giorno di riposo alla Tour de France, Tadej Pogacar, solida maglia gialla con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
6: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, martedì 14 luglio. Tempo abbastanza soleggiato a sud e nuvolosità più variabile con qualche goccia o temporale a nord. Poi anche in queste regioni si passerà tempo abbastanza soleggiato, ma in generale sui rilievi non vanno esclusi rovesci o temporali serali. Le massime si situeranno attorno ai 32 gradi in generale. Prima di lasciarvi, vi ricordo l'allerta canicola di livello 3 per molte regioni della Svizzera. Sarà in vigore temperature fino al 17 luglio a sud e il 16 luglio a nord. Vi ricordo pure il divieto di accendere fuochi all'aperto per Ticino, Moesano e Valpo Schiavo. E con queste informazioni

0: Davvero tutto, grazie per l'ascolto, buona serata a tutte e tutti voi, dalla redazione Meteo Eloisa Mascitti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Mais qu'est-ce que

Buonasera a tutte e tutti voi all'ascolto di Europa in Concerto, la serata di prima fila che si dedica ai concerti delle formazioni sparse per tutto il nostro continente e che quest'estate si concentra sulla Spagna, sull'onda di due anniversari di due autori di questo paese. Manuel de Falla, del quale cade il 150° anniversario della nascita, nonché l'80° della morte, e Joaquín Rodrigo, che nasceva 125 anni fa. La nostra parte di estate va quindi sotto l'etichetta hispanica. Lara Berliafa al microfono per una puntata che non andrà a proporci brani di questi due compositori principali del repertorio iberico, bensì a scoprire, o chiaramente a conoscere meglio per chi già dovesse conoscerlo, Conrado del Campo. Nato nel 1878 e morto nel 1953, Del Campo era considerato il più importante insegnante di musica spagnolo del suo tempo. Ha insegnato oltre 40 anni al Real Conservatorio Superior de Música di Madrid. Non indagheremo questo autore attraverso un'orchestra, ci affideremo invece a un quartetto d'archi, il Quartetto Seis Kilos, un quartetto tutto spagnolo. È formato da quattro musicisti che si sono conosciuti al Real Conservatorio Superior de Música di Madrid e nell'Orchestra Nazionale Giovanile di Spagna. Iván Gorneman e Pablo Quintanilla violini, Adrián Vázquez viola e Lorenzo Meseguer violoncello. Il quartetto segue una filosofia improntata al rispetto e all'attenzione per il recupero del patrimonio musicale, ma il suo legame con Conrado del Campo lo scopriamo dopo la sigla dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Lo spagnolo Conrado del Campo, oltre che importantissimo didatta, è stato un grande direttore. Ha diretto l'Orchestra Sinfonica di Madrid dal 1939 al 1947 e dal 1945 fino alla morte l'Orchestra della Radio Nazionale Spagnola. Come compositore ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio Franz Schubert di Vienna nel 1928 e il premio nazionale spagnolo per la musica nel 1944. Il suo stile musicale si rifà ai modelli tedeschi di Wagner e Strauss e, quando incorpora elementi popolari spagnoli, evita la musica della Spagna meridionale, cioè dell'Andalusia, che riteneva talmente sfruttata da essere ormai più uno stereotipo che un modello. E non si può negare che questa fosse alla base di buona parte degli autori spagnoli, in effetti, anche se pensiamo proprio agli ispiratori del nostro festival d'estate, Manuel de Falla e Joaquín Rodrigo. Ebbene, nel 2021 la Fondazione Juan Marc ha dato avvio a un progetto, il Proyecto Conrado, che mira a riportare in circolazione l'intero corpus dei quartetti per archi di Conrado del Campo attraverso tre canali paralleli: concerti, registrazioni e nuove edizioni critiche delle partiture. Il piano di pubblicazione, che prevede due volumi per stagione, ha avuto avvio nel 2022 e dovrebbe essere completato nel 2028. Il compositore ha scritto 14 quartetti per archi, uno dei quali è andato perduto. Sono lavori che riflettono la varietà delle sue influenze, che si muovono tra forme di ampio respiro ereditate da Beethoven, una scrittura armonica cromatica di ascendenza tardo-romantica e tradizioni musicali spagnole. Il quartetto Seis Kilos fa parte delle formazioni che hanno aderito a questo progetto, anche con il concerto che stiamo per ascoltare, che si svolgeva il 28 maggio 2025 nella sede della Fondazione Juan Marc a Madrid. Iniziamo come antipasto con un estratto dal quartetto per archi numero 7 in mi minore, Lo Scherzo. A voi il compositore Conrado del Campo.

Lo scherzo dal quartetto per archi numero 7 in mi minore di Conrado del Campo. Lo interpretava il quartetto Seikilos, ovvero Ivan Görneman e Pablo Quintanilla ai violini, Adrian Vasquez alla viola e Lorenzo Meseguer al violoncello. Stasera, per la nostra serie estiva hispanica, siamo tornati a un concerto che questo quartetto teneva nel quadro del Conrado Project nella sede della Fondazione Juan Marc di Madrid il 28 maggio 2025. Scopo del progetto, tuttora in corso, è diffondere in diversi modi l'opera del musicista spagnolo, che, oltre che compositore e direttore, è stato un importante didatta e ha insegnato oltre 40 anni al Real Conservatorio Superior de Música di Madrid. E per sottolineare proprio questo aspetto della vita di Conrado del Campo, nel concerto c'era anche un brano di una sua studentessa, Maria de Pablos. Nata nel 1904 a Segovia, dopo i primi studi musicali si trasferisce a Madrid, dove studia al conservatorio pianoforte e violino e nel 1921 entra nella classe di composizione di Conrado del Campo. Nel 1927 ottiene, a soli 23 anni, il primo premio di composizione, unica donna ammessa a questa prova. L'anno successivo vince la borsa per la Real Academia de España en Roma, prima donna nella storia di quell'istituzione. Dopo Roma amplia la sua formazione a Parigi, all'École Normale de Musique, studiando con Paul Ducas e Nadia Boulanger. Purtroppo, dopo alcune supplenze al Conservatorio di Madrid, la sua attività è interrotta da una malattia non chiarita. Negli anni 40 è ricoverata in un sanatorio, dove rimane come paziente cronica fino alla morte nel 1990. Non è stato ritrovato alcun dossier clinico che permetta diagnosi sicure, quindi ogni spiegazione della sua malattia resta ipotesi. La musica di Maria de Pablos mostra una scrittura di base classica, solida, con un'orchestrazione importante. Le è stata riconosciuta però anche una conoscenza della musica europea più avanzata, con echi del primo Arnold Schönberg e di Richard Strauss. Di Conrado del Campo assorbe sicuramente il rigore, con la densità formale e l'attenzione alla forma sinfonica e cameristica. Dall'altro lato mostra come gli insegnamenti di Del Campo non fossero solo conservazione, ma anche una piattaforma per personalità molto diverse. Di questa sfortunata compositrice ci sono arrivate solo poche opere, oggi oggetto di recupero e pubblicazione, e Maria de Pablos viene lentamente restituita alla storia. Noi ascoltiamo la sua Sonata Romantica, un quartetto in la minore in quattro tempi, allegro deciso, andante appassionato, tempo di minuetto e adagio allegro con fuoco. Ad eseguirlo c'è sempre il quartetto Seikilos.

Ivan Görneman e Pablo Quintanilla ai violini, Adrian Vázquez alla viola e Lorenzo Meseguer al violoncello, ovvero il quartetto Seikilos, hanno interpretato il quartetto in La minore dal titolo Sonata romantica della compositrice spagnola María de Pablos. Stiamo ripercorrendo un concerto svoltosi il 28 maggio 2025 alla Fondazione Juan Marc di Madrid. Quale parte del Conrado Project che si prefigge di riportare alla luce l'opera di Conrado del Campo, musicista spagnolo attivo nella prima metà del Novecento e grande didatta, insegnante tra gli altri proprio di María de Pablos? Il quartetto Seikilos giunge ora all'ultima pagina in programma, una partitura dalle dimensioni importanti. Il quartetto per archi numero 10 in Fa maggiore, che porta il sottotitolo Castellano. Composto nel 1945, appartiene alla seconda fase della produzione quartettistica del compositore. E la dicitura Castellano non è una semplice etichetta vagamente programmatica, perché qui il riferimento castigliano diventa materia formale. Il quartetto numero 10 è una vera ricostruzione sonora della Castiglia come idea di spazio, austerità, memoria e tensione etica. La struttura è in quattro movimenti, tutti con titoli programmatici molto eloquenti, li diciamo direttamente in italiano. Campi sconfinati, orizzonti senza fine, il primo. Danze ed evocazione del romancero, che è uno scherzo. L'ora mistica del crepuscolo, idillio, sentimento del paesaggio della pianura al tramonto. È il terzo, e il quarto è fermezza, tenacia, eroismo e passione raccolta. Si tratta di un quartetto di dimensioni eccezionali, nell'esecuzione che stiamo per ascoltare 55 minuti. Queste dimensioni non sono però smania di grandezza, bensì nascono da una scrittura estesa, modulante, molto elaborata, con una concezione quasi sinfonica trasferita sui quattro strumenti. Questa esecuzione del quartetto Seikilos è poi stata trasferita su disco e la potete trovare pubblicata dall'etichetta Mark Vivo. Partiamo con questo ascolto impegnativo. Il quartetto per archi numero 10 in Fa maggiore, il castigliano di Conrado del Campo.

e Pablo Quintanilla ai violini, Adrian Vázquez alla viola e Lorenzo Meseguer al violoncello. L'appuntamento risaliva allo scorso anno, al 28 maggio per la precisione, e ora torniamo in studio a Comano per cercare un po' più indietro nel tempo la conclusione alla nostra serata. La nostra serie estiva hispanica prende spunto dagli anniversari di Manuel de Falla e Joaquín Rodrigo, rispettivamente 150 anni e 125 anni dalla nascita. Visto che nel concerto ci siamo dedicati a un altro autore, è tempo di porgere i nostri rispetti ad almeno uno dei due, e ho scelto Joaquín Rodrigo, che è anche il meno eseguito. Dalla musica da camera passiamo a quella sinfonica con Per la flor degli Iriblau, un poema sinfonico del 1934. Il titolo è in valenciano, in catalano quindi, e significa letteralmente Per il fiore del giglio blu. Il brano nasce da una leggenda valenciana medievale. La leggenda narra di un re malato che può essere salvato solo dal fiore del giglio blu. I suoi tre figli partono quindi alla sua ricerca. È il più giovane e innocente a trovarlo, ma i fratelli maggiori lo uccidono. Questo crimine viene rivelato da un flauto magico che canta la verità. I fan di Gustav Mahler riconosceranno qui la trama anche di Das klagende Lied, ma mentre Mahler sceglie una fine tragica, Rodrigo privilegia una versione con finale luminoso. Il giovane viene resuscitato e l'ordine morale viene ricomposto. Con Per la flor degli Iriblau non abbiamo una musica spagnola in senso facile. Si sente la lezione francese, chiarezza formale, orchestrazione elegante, armonie raffinate, nessuna volontà di rottura radicale. È uno dei lavori in cui però emerge anche la linea che porterà al Rodrigo più noto, chiarezza melodica, radicamento nella tradizione spagnola e gusto per il passato riletto senza archeologia pesante. Ascoltiamo questo poema sinfonico in una registrazione pubblicata da Sony Classical nel 1997, nel primo volume della Rodrigo Edition, con l'orchestra di Valencia diretta da Manuel Galdulf.

0: Di Joaquin Rodrigo abbiamo ascoltato il poema sinfonico Per la Flor degli Iriblau, da un CD del 1997 di Sonic Classical, che vedeva impegnata l'Orchestra di Valencia con il direttore Manuel Galdhulf. Abbiamo così consumato il tempo a nostra disposizione per oggi. La settimana prossima Europa in Concerto tornerà a presentarsi in versione iberica. Da Lara Berlià fa un saluto e l'augurio di un ottimo proseguimento di ascolto e di settimana.
1: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
2: Mi chiamo Claudia Fanti, sono giornalista. Collaboro con Adista e con Il Manifesto e uno dei temi di cui mi occupo è il percorso di riflessione teologica a cui è stato dato il nome di post-ateismo. Ed è proprio su questo argomento, con tutte le sue implicazioni, che vorrei soffermarmi in questi giorni. E parto da due citazioni. «Se uno pensa a Dio come a qualcosa, non lo conosce», scriveva nel XIII secolo il mistico tedesco Meister Eckhart. E nello stesso secolo la mistica francese Margherita Porete affermava che l'unico vero Dio è quello di cui non si può pensare nulla. E questo perché ogni descrizione del divino lo riduce inevitabilmente a oggetto. È qui che si incontrano le radici del post-ateismo, come cammino di ricerca rivolto al superamento dell'immagine tradizionale di Dio, cioè di un Dio personale, provvidente e trascendente. È un cammino in cui si riconoscono tra molti altri gli spagnoli José Arregui, José María Vigil, Santiago Villamayor, gli italiani Paolo Gamberini, Paolo Squizzato, Gilberto Squizzato, Ferdinando Sudati, oltre ai compianti Roger Lenartz, Bruno Mori, John Shelby Spong. Il post-ateismo appare in primo luogo come il punto di partenza di una ricerca spirituale che è completamente priva di ogni pretesa di verità. È volta piuttosto ad affermare come unica appartenenza quella alla nostra casa comune e alla nostra comune umanità. Il post-ateismo è un viaggio, un cammino spirituale che non intende arrivare da nessuna parte, ma solo arricchirsi a ogni passo. Il poeta tedesco del XVII secolo Silesius diceva che non c'è cammino verso Dio, perché Dio è il cammino, è anche la meta, è anche il viandante. In questo senso non ci si può aspettare che la decostruzione del teismo lasci spazio alla costruzione di un'alternativa chiara, sistematica, definita, perché non essendo una dottrina, il post-ateismo accoglie al suo interno, nella più ampia creatività spirituale, molte variegate posizioni e sensibilità teologiche. Alcune sono più moderate, altre più radicali, ma tutte hanno in comune il superamento dell'immagine di Dio come un essere dal potere soprannaturale, onnipotente, onnisciente, creatore e giudice, che dimora al di fuori di questo mondo imperfetto e passeggero e interviene miracolosamente nel dominio della natura. Il passaggio più difficile da accettare, però, è che con Dio non si intende più nemmeno un padre amorevole e giusto che ascolta le nostre suppliche, viene in nostro soccorso e ci ricompenserà per il male che abbiamo sofferto in questa vita. E questo è un passaggio che può risultare doloroso e persino traumatico per molti credenti legati alla rassicurante figura di un Dio personale. Del resto, il post-ateismo si rivolge piuttosto a quei credenti ai quali la fede tradizionale risulta ormai troppo stretta e anche a quei non credenti che non si riconoscono più nell'eccessiva rigidità di una visione scientista e laicista. Il paradigma post-ateista riconosce che l'immagine di Dio in forma di persona, cioè come un soggetto individuale di fronte a un altro, è un antropomorfismo. perché di Dio non possiamo dire nulla, né che è padre, né che è madre, né che è personale e neppure che è impersonale. Piuttosto bisognerebbe parlare del carattere sovrapersonale o transpersonale della realtà ultima, infinitamente più che personale, dice per esempio José Arregui. E molti poi preferiscono proprio tralasciare qualsiasi definizione della realtà divina, inchinandosi semplicemente di fronte a un mistero che va immensamente oltre la nostra capacità di comprenderlo. Il post-ateismo rimanda semmai alla diversità di simboli con cui riconosciamo un mistero ultimo, la fonte eterna e inesauribile della realtà. Quanto alla buona novella di Gesù, questa conserva intatta tutta la sua forza di attrazione anche all'interno del paradigma post-ateista, perché se non ha più senso vedere Gesù come incarnazione di una divinità teista e neppure immaginarlo come il vertice definitivo dell'evoluzione, questo non toglie nulla all'attualità del modello straordinario di umanità che la sua figura rappresenta, aprendo a una nuova dimensione di ciò che significa essere veramente umani all'interno della creatività infinita che costituisce la dinamica dell'universo. Ed è proprio su questa dimensione di incessante creatività che vorrei tornare domani.
1: Rete 2.

Il Monte DSF è nata mentre stavo facendo il primo disco, quindi non doveva essere nel disco. Registrammo in maniera molto veloce, perché naturalmente i soldi che ci davano erano molto pochi allora. E poi, essendo il primo, c'era il timore sempre della sala di incisione, il timore dei tecnici, che erano persone che sembravano dei chirurghi, il camice bianco, tutti distinti. Eravamo alla seconda sessione quando Dodo Veroli, che era l'arrangiatore di questo disco, anche stato arrangiatore dei Nomadi fino a non tanto tempo fa, arrivò su con la notizia di questo incidente stradale, in cui questa nostra amica è in macchina con un altro nostro amico, che poi si è salvato, invece era morta. Ecco. La canzone l'ho fatta subito, ma finita la sessione andai su in montagna e così mi viene in mente di scriverla. Ed è una canzone molto ingenua, ma abbastanza popolare tutto sommato. E inizia i miei concerti, perché adesso ormai è diventata una specie di sigla. Una volta la facevo perché, non essendo molto difficile da suonare, mi scaldava la voce, mi tranquillizzavo io col timore del palco, e quindi è diventato l'inizio di ogni mio spettacolo. Cercavo una canzone che fosse abbastanza facile da eseguire, che non avesse difficoltà con la chitarra, in modo da poter andare via tranquillo, insomma, ecco.

È una canzone che è nata molto spontanea, quindi l'ho scritta in maniera rapidissima. Ricordo ancora, l'ho scritta sul letto, il mio letto da allora, su a casa mia in montagna, e quando tornai su a Milano la feci sentire e decidemmo di metterla nel disco. Si chiamava I Morti di SF, ma è più conosciuta con il titolo Canzone per un'amica. È molto semplice come struttura, è un giro armonico, il testo tira, come molte mie canzoni da allora, la semplicità. Anche Auschwitz è molto semplice come struttura, sia armonica che del testo, ecco. Canzone per un'amica credo sia del 66, qualcosa di simile. C'era immediatezza molto spesso allora, cioè mi veniva un'idea e immediatamente la traducevo. D'altra parte allora avevo la chitarra in mano tutti i giorni, non passava la giornata che non suonassi per un po', per una mezz'ora, un'ora, anche di più. Alla sera però eravamo sempre fuori con le chitarre, eccetera. Adesso è molto cambiato, adesso non suono quasi più. Voglio però

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. Nodo del contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che Teheran ha nuovamente bloccato colpendo alcune navi, un crescendo di tensioni che ha visto anche il coinvolgimento del gruppo armato yemenita degli Houthi che nelle scorse ore ha lanciato alcuni missili sull'Arabia Saudita. Uno stretto la cui gestione viene rivendicata anche dagli Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ne ha deciso la chiusura per le imbarcazioni iraniane, definendosi il custode del percorso obbligato e strategico per petroliere e mercantili. Trump, che ha pure ventilato l'introduzione di una tassa per ogni carico trasportato, un braccio di ferro che di fatto ha azzerato nuovamente i transiti con una nuova impennata dei prezzi dei carburanti. Presidente americano che ha pure annunciato un discorso al paese nella notte tra giovedì e venerdì. La Confederazione e il Regno Unito hanno rinnovato e aggiornato un accordo di libero scambio. Come sottolineato da Berna, si tratta di un'intesa che va ben oltre le disposizioni bilaterali in vigore e rafforza la certezza del diritto per le imprese. Secondo il presidente della Confederazione Guy Parmelin, a trarne particolare vantaggio saranno le aziende attive nei settori dei servizi bancari, finanziari e delle scienze naturali, oltre alle persone attive a livello transfrontaliero che si vedranno ridurre gli ostacoli amministrativi. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì scorso all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato la fuga, i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica, ferendo anche tre agenti. Nel pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini, difendendo l'operato svolto. Polizia, stando alla quale con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. Secondo le indagini ancora in corso, anche una terza persona sarebbe stata nel mirino del 59enne, protetta però dalle forze dell'ordine. Forze dell'ordine, stando alle quali la popolazione non è mai stata in pericolo. Domani tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 3, 3, 3, 5, 5 di Trenitalia, proveniente da Bassano del Grappa e diretto a Venezia Santa Lucia delle ore 16:14. È in arrivo a binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Le Impilarese a Venezia ai primi del Novecento erano, si calcola probabilmente sui 5.000 donne che facevano questo lavoro. C'è tanta documentazione pittorica, fotografica, documentata proprio attraverso giornali dell'epoca, eccetera. Perché erano tante, la maggior parte, allora se si calcola che forse meno di 1.000 lavoravano nelle fabbriche, le altre lavoravano a domicilio. Però lavoravano a domicilio spesso fuori all'aperto, sedute tutte insieme in calle, questo anche fino a fine anni 70 e primi anni 80 del Novecento, quindi abbastanza avanti col tempo, no? Se si pensa. Tutte queste donne quindi erano estremamente visibili perché tante lavoravano fuori all'aperto e quindi per quello sono state tanto rappresentate.
2: Questa è la voce di Luisa Conventi, una delle ultime impiraresse rimaste a Venezia. Impiraressa vuol dire letteralmente colei che infila e il termine deriva proprio dal veneziano impirar. Era un gesto quotidiano per tante donne della città. Con lunghi aghi e fili sottilissimi infilavano una a una minuscole perline di conteria. Così quei mazzi di perle colorate partivano da Venezia e arrivavano in quasi ogni angolo del mondo. E da quelle perle nascevano ricami, gioielli, lavori di tessitura d'ago o a telaio, ma anche fiori, piccoli oggetti o borse. La storia di Luisa Conventi inizia alla fine degli anni Ottanta, quando decide di lasciare il suo lavoro da impiegata e rischiare tutto per portare avanti un'attività che parla di famiglia, di passione, ma soprattutto di storia della città in cui è nata e cresciuta e che ama profondamente, Venezia. Ma il suo lavoro non racconta solo di perline, racconta di una città che cambia, di calli sempre più affollati di turisti, di case vuote, di negozi che chiudono o si trasformano e di una comunità che fatica a restare nel suo stesso territorio. Dietro le storie di vita quotidiana come quella di Luisa emerge il volto di una Venezia fragile, esposta alla pressione del turismo di massa e ai cambiamenti sociali ed economici che stanno trasformando la città storica, mettendo a rischio le relazioni, i saperi e la memoria delle persone che la abitano.
1: Il lavoro tradizionale dell'impiraressa era un po' più monotono, nel senso che era un lavoro di infilatura molto casuale, tra l'altro perché avveniva con tanti aghi in mano e si infilavano queste perline in serie, no? Oggi come oggi il lavoro di impiraressa è decisamente cambiato il concetto, quindi l'impiraressa è quella persona che si infila le perline o con tanti aghi o col filo di ferro, a seconda di cosa deve creare, però poi crea il suo oggetto, quindi è un lavoro creativo e un lavoro che dà soddisfazione, no? Che se uno ha un po' di fantasia, nel nostro lavoro puoi veramente spaziare ovunque.
2: Nel 2021 Luisa Conventi ha dato vita nel suo laboratorio a un museo aziendale chiamato Corte delle Impiraresse per diffondere la storia di questo lavoro e quest'arte.
1: La costruzione del museo è stata proprio per resistere e non far morire questo nostro lavoro, quindi divulgare la conoscenza della tradizione, e devo dire che ho tanta soddisfazione perché io mi accorgo che le persone che poi dopo averle condotte nella storia che ho trattato in questo museo, quindi la storia dell'impiraressa ma non solo, anche del mondo delle fabbriche, delle perle, comunque il mondo delle perle insomma, la gente poi guarda in modo diverso i nostri prodotti.
2: In calle Priuli dei Cavalletti, una stradina stretta e un po' nascosta rispetto alla lista di Spagna, una delle vie più affollate di Venezia, Luisa racconta una storia che parla di tradizione, ma anche di cambiamento. È una storia che si trasforma insieme alla città, che segue i suoi ritmi, le sue fatiche e le sue trasformazioni. Una storia che ha radici profonde, ma non resta ferma. Si muove, si adatta, trova nuovi modi per restare viva. Perché Venezia la raccontiamo spesso come se fosse immobile. La chiamiamo la città eterna, come se nulla potesse davvero cambiarla. E invece Venezia cambia e come? È fragile, esposta, sotto pressione. Da una parte c'è l'acqua, sempre più alta, sempre più imprevedibile. Il livello del mare che sale, la laguna che si trasforma, il timore non più così lontano di un equilibrio che si spezza. Dall'altra parte invece c'è un'altra forza che spinge per rimodellarla, il turismo di massa. Un flusso continuo che porta lavoro, certo, ma che allo stesso tempo svuota il centro storico dei suoi abitanti. Case che diventano alloggi temporanei, botteghe che chiudono o si trasformano in vetrine per visitatori di passaggio. E insieme alle case se ne vanno le persone, le relazioni e i saperi.
3: Io sono Maria, sono un'attivista di Occio, che è l'osservatorio civico per la casa e la residenzialità di Venezia, e abito a Venezia da moltissimi anni. Occio è un osservatorio sulla casa, un osservatorio indipendente che è nato circa 6 anni fa e si propone di osservare, analizzare, capire le dinamiche soprattutto abitative, le trasformazioni dell'abitare nella città d'acqua, quindi nella parte diciamo d'acqua del comune di Venezia, per cercare di in qualche modo affrontare in modo intelligente le politiche abitative della città.
2: In un affollato lunedì di carnevale, all'interno della libreria Marco Polo, una libreria indipendente e punto di riferimento per la vita culturale e politica veneziana, Maria racconta che circa 3 anni fa, proprio all'esterno del negozio, è stato installato un contatore dei posti letto disponibili a Venezia, che dialoga con un altro, più vecchio, realizzato dall'associazione Venezia.com. Due strumenti che insieme danno un'immagine molto nitida di ciò che sta succedendo alla città. Da una parte gli abitanti se ne vanno, dall'altra il turismo si prende quel vuoto e lo trasforma. A partire dal 1950 la città ha registrato una perdita complessiva di 125.000 residenti, un fenomeno da attribuire non soltanto all'invecchiamento demografico, ma anche alle modalità con cui sono stati e continuano ad essere gestiti i flussi turistici.
3: Il primo, che è quello che si trova nella farmacia Morelli, registra mensilmente il numero di residenti in città, e il contatore, suo cugino che abbiamo installato in libreria Marco Polo, invece registra il numero dei posti letto ad uso turistico. E quello diciamo più antico, che registra appunto il numero di residenti, registra questo calo demografico drammatico e continuo negli ultimi anni. Siamo al di sotto dei 48.000 abitanti, mentre il contatore che abbiamo installato qui è un contatore che invece registra un aumento di posti letto ad uso turistico, comprensivi sia di hotel che di appartamenti ad uso turistico, che supera ormai la quota dei 51.000. Di questi 51.000 posti letto, c'è da dire che la metà è ospitata in appartamenti privati. E sembra quasi che i vuoti, no, lasciati dagli abitanti, dai residenti, vengano riempiti dai turisti e dal turismo, in una sorta di rapporto di causa ed effetto insieme. Quindi un po' forse il turismo è una causa e un po' sicuramente diventa la conseguenza di riempire quei vuoti.
2: Nel 2025, secondo la Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, la città ha accolto 34,5 milioni di persone in un solo anno. Per farsi un'idea di quanto sia enorme questo numero, basta confrontarlo con la Svizzera. Nel 2023

0: nella città storica, nella città d'acqua, lo misuriamo in modo molto forte, e questo dal nostro osservatorio, quindi dal nostro punto di vista, evidentemente è una questione che ha impattato fortemente sulla capacità poi di restare una città, di restare una città abitata, di restare una città in cui i servizi vengono garantiti, di essere una città in cui è possibile abitare perché si trova una casa a prezzi adeguati. Per cui una città che evidentemente comincia a perdere il suo essere città, ecco che è più facile che possa essere rovinosamente, no, diventare qualcos'altro. In questo caso una città che diventa esplicitamente turistica e non più una città vera.
1: Un luogo che fatica a restare città, per usare le parole di Maria. Una città che si svuota, dove diventa sempre più difficile accedere ai servizi fondamentali, come le scuole, i presidi di comunità o i negozi di prossimità. Anche comprare qualcosa che altrove sarebbe un gesto semplice o quotidiano, qui può trasformarsi in un'impresa. Così Venezia rischia di diventare sempre più uno spazio pensato quasi esclusivamente per chi arriva e subito se ne va. E se una città non è forte di suo se non è abitata, diventa sempre più difficile arginare e governare fenomeni di turistificazione che sembrano mangiarsi tutto, pezzo dopo pezzo. È dentro questa tensione che prendono forma storie di donne che lavorano con la tradizione senza però paralizzarla, senza trasformarla in folklore da cartolina o cristallizzarla in un'immagine rassicurante per chi guarda da fuori, ma donne che la attraversano, la mettono in discussione e la reinventano. Tengono insieme memoria e presente, radici e futuro. In una città che rischia di diventare solo uno scenario, scelgono di restare e di far vivere la città ogni giorno attraverso il loro lavoro. Ma c'è un elemento che è il vero pilastro vitale della città, quello che la caratterizza e la rende unica. Sto parlando dell'acqua. L'acqua a Venezia non è solo un elemento paesaggistico, ma è l'anima pulsante della città. Un intricato sistema lagunare che attraversa il centro storico, dove i 118 isolotti sono collegati da ponti e separati da canali, plasmando da secoli la forma stessa della Serenissima. L'acqua ha determinato non solo l'urbanistica, ma anche la storia, l'economia e persino il carattere dei suoi abitanti.

0: per me è un modo di muovermi che non riesco a ritrovare quando cammino per la strada. Ovviamente sono immersa in tantissime persone di fatto che non conosco, sono costantemente in mezzo a un fiume di persone che non riconosco come cittadine e cittadini. Si vede, hanno un altro passo, hanno un altro occhio, hanno un altro modo di vestire, non so come dire. Quando io giro in barca sono in mezzo ai miei simili, perché sono tutti, diciamo, con la pelle salmastra, no?
1: Nonostante l'acqua sia un elemento imprescindibile per Venezia e i suoi abitanti, incontrare donne al timone di barche o barchini è ancora qualcosa di insolito. Sempre in movimento, spesso a pelo d'acqua per spostarsi da un punto all'altro, Marta Canino vive la laguna come un'estensione naturale della sua identità, ma anche del suo lavoro. È infatti la fondatrice di Fia Manetta, che letteralmente significa ragazze a tutta velocità, ma anche al timone, e cioè la prima e ad oggi unica scuola di navigazione per barche a motore gestita da donne e aperta dal 2020 a tutti e tutte. La scuola propone percorsi formativi che uniscono teoria, pratica e conoscenza del territorio per imparare a muoversi con sicurezza nella laguna e nei canali di Venezia. L'idea nasce dalla consapevolezza che ancora oggi quello della navigazione è un ambiente dominato in larga parte dagli uomini.
2: Sono acque interne, quindi fino ai 40 cavalli non è necessario avere la patente nautica, però qui c'è un traffico pazzesco, è un luogo unico e non averci pensato significava proprio vedere che la maggior parte dei naviganti di fatto erano uomini e la trasmissione dei saperi, come era avvenuto per me, avveniva in famiglia grazie a un membro maschio della famiglia che aveva la barca. A quel punto ho detto ok, cambiamo la sta situazione, proviamo a vedere che succede. L'acqua è sicuramente un elemento

0: Dove la predominanza maschile c'è, non c'è dubbio, per quanto riguarda i trasporti, i trasportatori e tutta la logistica, no? Non è per forza un ambiente ostile, ma è un ambiente difficile perché una non c'ha neanche l'abitacolo della macchina, no? Invece sei di fatto on stage, è un palcoscenico, volente o nolente, ok? Quindi magari ti guardano anche pensando, oh che brava, però tu hai gli sguardi di tutti, taxi, gondole, eccetera, eccetera, più 30 milioni di turisti all'anno dalle rive, dai ponti, quindi sei ultra esposta. Non è facile, non tutte hanno avuto la fortuna di iniziare a guidare da piccolissime o si sentono a casa e quindi per me in realtà la barca è sempre stata una via di fuga. La utilizzo proprio per evitare di stare in mezzo al casino delle calli, dei ponti, del turismo.
1: In laguna ci sono gesti, suoni, regole che non si trovano scritti da nessuna parte. Sono elementi che sembrano naturali solo a chi li ha imparati da piccolo, guardando e ascoltando. Ma se nessuno ti insegna davvero come muoverti, i rischi sono alti. La laguna infatti non perdona l'improvvisazione e imparare da soli può essere pericoloso. Fia Manetta nasce proprio qui, in questo spazio fragile tra memoria e futuro, ribaltando la tradizione stessa, insegnando cioè anche alle donne a prendersi il loro spazio nell'elemento fondante di Venezia. L'acqua, trasformando un sapere tramandato per secoli in un gesto condiviso.
0: Attraverso questo spazio sicuro che si è creato dentro la barca con tantissimo femminile, sono riuscita sempre più a capire che era veramente importante dare continuità e struttura a questa associazione. Il bello, veramente bello, è stato riuscire poi a vedere che queste persone le formavi e poi le rincontravi nei canali, cosa che invece siamo abituati ad avere a che fare con persone che passano per Venezia e se ne vanno. Invece chi qui resta e poi ti rincontri diventa proprio un riconoscersi come comunità e questo è stato bellissimo.

0: Io sono Matilda Luppi, ho 22 anni e sono nata a Venezia, cresciuta a Venezia. Da quasi un anno circa ho intrapreso questo percorso come donna gondoliere e devo dire che è molto impegnativa, ma al tempo stesso mi regala delle emozioni che non pensavo si potessero provare con un lavoro del genere, dal momento in cui è sempre stato un lavoro prettamente maschile. Quindi le prime volte che salivo su questa poppa della gondola è stato: oddio, che ci faccio qua? Proprio è stato all'inizio fuori luogo, ma poi ho constatato che in realtà era proprio il mio. Era il mio luogo, mettiamola così.
1: Quando si pensa a Venezia, l'immagine che arriva subito è quasi sempre la stessa: una gondola che scivola lenta sull'acqua. È la barca simbolo della città, infatti, presente in ogni foto, in ogni cartolina e in moltissimi dipinti. Un'immagine così potente e così ripetuta da essere stata nel tempo banalizzata, consumata e quasi colonizzata dal turismo di massa. Lo stesso turismo che però, paradossalmente, continua a tenerla in vita. Eppure la gondola non è solo un'icona per visitatori. Attorno a questa barca, infatti, sopravvive ancora oggi un mondo fatto di identità e di appartenenza. Il lavoro del gondoliere racconta secoli di storia veneziana, tradizioni che si sono trasformate nel tempo, ma che restano ancorate a un passato molto vivo. Nei canali, per esempio, esiste ancora oggi un gergo preciso, in dialetto, fatto di parole e richiami che servono a muoversi e a comunicare sull'acqua. Non è raro, infatti, udire qualcuno che grida «Oe, premando!», che significa «Attenzione, sto girando a sinistra». E come spesso accade nelle storie legate all'acqua, anche qui il lavoro è stato per centinaia di anni quasi esclusivamente maschile. Per molto tempo la gondola è rimasta uno spazio precluso alle donne. Diventare gondoliere o gondoliera a tutti gli effetti non è facile e nemmeno scontato. Ci sono vari esami da passare e tanta, davvero tanta pratica da fare per imparare a condurre bene l'imbarcazione. Dal 2021 è entrata in vigore una legge nazionale sulla conduzione familiare e in questo modo chi viene da una famiglia di gondolieri con licenza, come Matilde, può fare direttamente l'esame finale di voga di poppa per diventare sostituto gondoliere, cioè un gondoliere abilitato che però non possiede una licenza propria, con l'obbligo di praticare il lavoro nell'attività di famiglia per 4 anni.
0: Prima di aver fatto questo lavoro è stato il papà di mia mamma, quindi mio nonno, e ha iniziato questo lavoro in realtà non da giovane, perché prima aveva fatto tantissimi altri lavori, e ha iniziato questo percorso da gondoliere che ha trasmesso a mio papà, che anche lui prima era imbarcato nelle navi, quindi penso sì che un collegamento con l'acqua ci sia in casa mia in qualche modo. Dopo mio papà ha fatto anche lui il gondoliere, hanno anche lavorato per un periodo insieme, hanno fatto insomma tempo a lavorare insieme, e adesso sono subentrata io da donna, da pecora nera, diciamo. Penso sia emozionante il fatto di appunto portare avanti qualcosa, cioè proprio lo sento mio, come se portassi avanti una cosa proprio di famiglia. Il fatto di essere tra virgolette diversa, nel senso che non è la normalità, per loro non era la normalità, quindi il fatto che io e anche altre ragazze, perché comunque non sono l'unica, vogliano insomma fare questo lavoro, portare avanti una tradizione di famiglia, secondo me è una rivoluzione che può essere anche da spunto, diciamo, per anche altri lavori, altre ragazze che magari sono sempre state intimorite dall'affrontare questo mondo prettamente maschile, ecco.

0: Io sono Silvia Scaramuzza, sono maestra d'ascia, sono l'unica a Venezia e faccio questo lavoro circa da 20 anni.
1: Se la gondola è il simbolo di Venezia, esiste un luogo dove questo simbolo nasce, prende forma e continua a essere riparato, aggiustato e rimesso in acqua. Questo luogo è lo Squero, un piccolo cantiere navale veneziano dove da secoli il maestro d'ascia coordina la costruzione e la manutenzione delle gondole e di altre imbarcazioni a remi tipiche della città. Qui il rumore è quello del legno, dei martelli, delle seghe, delle pialle e mani che lavorano seguendo gesti antichi e tramandati nel tempo. Camminando in Calle dei Pignatte, una calle stretta nel sestiere di Canareggio, quasi alla fine verso il canale si passa accanto a uno dei più antichi squeri da Sottil, cioè uno squero specializzato nella costruzione e riparazione di imbarcazioni leggere. Si tratta dello Squero Casale ai Servi, un luogo che però oggi non svolge più questa funzione. Nel 1952 lo squero chiuse, non perché fosse finito il bisogno di barche, ma perché non c'erano più uomini di famiglia a cui lasciare il mestiere. Per secoli infatti anche questo lavoro è rimasto saldamente nelle mani degli uomini, ma oggi in città qualcosa è cambiato. Silvia Scaramuzza è la prima e per ora unica maestra d'ascia di Venezia.
0: Nella pratica una maestra d'ascia fa la costruzione dell'imbarcazione, quindi dal disegno alla messa in opera, alla costruzione del cantiere. Poi in realtà

0: Essere l'unica maestra d'ascia di Venezia, devo dire che non ci penso, nel senso non è una cosa, per me è una cosa che è abbastanza normale, non ci faccio caso, nel senso è un lavoro che ho iniziato per passione della manualità, delle imbarcazioni, della lavorazione del legno. Il riscontro l'ho avuto dal fatto di avere della fiducia da parte di un mondo prettamente maschile, quindi comunque un sapere che dai qualcosa di positivo, e quindi questo è l'unica cosa che mi fa essere orgogliosa di essere maestra d'ascia e anche l'unica imprenditrice di questo lavoro, perché sono l'unica donna che ha un'attività assieme a Francesco, ma che ha aperto e riesce a mandare avanti un'attività puramente storica e maschile, no? Per me è semplicemente portare avanti quello che è stata l'identità di questa città, no? Non volerlo rimarcare, ma semplicemente portare avanti quello su cui è nata questa città. Era un'attività che aveva un arsenale pieno di gente che lavorava su imbarcazioni, e portarlo avanti è semplicemente un portare avanti un legame tra il nostro passato e il futuro.
1: Venezia è una città che è cambiata e che continua a farlo. Negli ultimi decenni ha perso migliaia di residenti, mentre il turismo continua a crescere. Un equilibrio sempre più difficile da sostenere. Dentro questa trasformazione, però, esistono ancora storie che tengono insieme passato e presente. Mestieri tradizionali che non restano fermi nel tempo, ma che si adattano e trovano nuovi modi per continuare a esistere. Sono attività che fanno parte dell'identità della città, dall'artigianato delle perle alla costruzione delle barche, fino alla navigazione nei canali, a remi o a motore. Ambiti che per decenni sono stati quasi esclusivamente maschili, ma oggi lentamente qualcosa sta cambiando, e se la tradizione vuole sopravvivere, allora deve adattarsi e trasformarsi.
2: Io guardo un po' alle altre esperienze con nessuna superiorità, ma proprio come man mano, ragazze, qua dobbiamo iniziare a riconoscerci e a dare valore in qualche modo sociale, ma anche, diciamo, peso politico al nostro ruolo in questa città.

0: Nel ricostruire l'intensa attività del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, giunto quest'anno 2025 ai suoi 40 anni, ripercorriamo con Giovanni Antonini, tra i suoi fondatori nonché sua guida, la terza decade di attività. Dopo la lunga collaborazione con Teldec, terminata nel 2001, una parentesi con l'etichetta Naive, e si prosegue poi con la proposta Decca del 2008-2009.
1: Esatto, dopo la... in realtà Teldec aveva chiuso perché faceva parte del grande gruppo Warner e avevano deciso di non continuare, no? Quindi è stato abbastanza un evento scioccante anche proprio dal punto di vista per l'importanza di queste etichette e soprattutto per il genere di musica che facciamo noi, della musica antica, cioè della serie Das Alte Werk, eccetera. Quindi ci siamo trovati un po' senza casa discografica, senza riferimenti, abbiamo registrato questo primo disco La Casa del Diavolo, poi dei concerti per violoncello di Vivaldi sempre con Christoph Kwan, questa volta concerti solistici, ma insomma alla fine siamo approdati a Decca, abbiamo ricevuto una proposta e lì non ricordo se la proposta dei concerti grossi era arrivata di Handel, opera sera, arrivata da loro, era una nostra idea, ma comunque combaciava evidentemente con gli interessi sia della casa discografica, cioè Decca, e i nostri, perché noi concerti grossi di Handel li suonavamo, non tutti, ma da tempo erano nel nostro repertorio. L'avventura incredibile, perché insomma, tornando sull'idea delle opere fondamentali del barocco, abbiamo iniziato con Le Quattro Stagioni, i concerti brandeburghesi, e veramente il passo successivo sarebbe stato l'opera 6 di Handel, che secondo me ha la stessa importanza, lo stesso valore musicale di queste opere citate, come in futuro faremo l'estroarmonico. Quindi questa cosa di a distanza di andare a toccare, a registrare, studiare quelli che sono proprio i fondamenti, le opere fondamentali, in questo caso nel 2008 credo ha avuto una sua tappa.
0: Sì, esatto, infatti risale al 2008 l'uscita per Decca dei concerti grossi opera 6 di Handel.
1: Sì, ed era un'opera importantissima, di altissimo valore musicale, una specie di summa proprio dell'esperienza compositiva di Handel, in cui poi trovi lo stile francese, lo stile italiano, addirittura c'è un concerto quasi che dici ma forse in stile scozzese, o insomma c'è veramente una padronanza tecnico-musicale da parte del compositore assoluta, molto più dell'opera 3, che in realtà è un'opera un po' sembra essere anche stata confezionata dall'editore, cioè questo è totalmente per mano di Handel. Avevamo registrato in Spagna perché avevamo avuto una coproduzione interessante che sosteneva anche i costi e insomma era anche quello, era stata accolta bene, un po' a volte anche nel mondo inglese un po' osteggiata, perché era un Handel molto più drammatico, molto meno ornamentale rispetto a quelle che sono le esecuzioni tutto in ambito inglese, per quelli inglesi tendono a considerare Handel come un prodotto inglese, quindi però insomma era anche quello, aveva segnato qualcosa che aveva una sua identità forte. Ancora oggi molti mi dicono quanto hanno apprezzato quell'interpretazione e quell'approccio. Noi eravamo un po' partiti dall'incisione di Arnon Kur, che di parecchi anni fa, molto interessante, molto drammatica, ma poi insomma anche in questo caso per Vivaldi e musica italiana abbiamo trovato la nostra chiave di lettura e il suono del Giardino Armonico, ecco.

0: Giovanni Antonini, abbiamo parlato di Handel e quindi di repertorio che si sposta verso un'altra area, quella inglese, ma ci sono stati nell'arco di questi 40 anni degli autori a cui avete pensato, ma che magari non avete mai pensato di affrontare realmente, anche per una sorta di timore reverenziale?
1: Forse uno di questi è stato Haydn, che per ironia della sorte poi è oggi uno degli autori che è al centro del nostro ritrovo per il progetto Haydn 2032 in cui stiamo incidendo tutte le sinfonie di Haydn. Però ecco, di Haydn si eseguiva poco, hanno fatto la sinfonia degli addii, pochi pezzi, insomma, ecco, ma non forse per timore reverenziale, ma è vero, forse a quell'epoca non c'era forse un interesse così forte a giustificare una frequentazione più regolare del repertorio, e forse non c'era neanche un'idea di una chiave di lettura di questo repertorio, cosa che invece mi pare si sia sviluppata poi con l'inizio di questo progetto così lungo che finirà nel 2032. Direi Haydn, Mozart in fondo l'abbiamo suonato molto poco, ma anche per questioni di dimensioni dell'orchestra. Noi siamo sempre rimasti dentro dei limiti proprio numerici di strumentisti, e quindi anche le sinfonie di Mozart richiedono proprio anche un organico più grande. Nel campo del barocco, ma direi che gli autori, appunto, Vivaldi, ci siamo nutriti di Vivaldi, Bach, forse le suite per orchestra le abbiamo fatte abbastanza poco. No, direi che non, quello che è il nostro repertorio di lezione, non ci siamo fatti mancare nulla.
0: Spostiamoci al 2009, che segna una nuova collaborazione del Giardino Armonico con Cecilia Bartoli, che porta alla pubblicazione dell'album Sacrificium, proprio del 2009. L'etichetta è ancora Decca, disco di platino in Francia e Belgio e vincitore di un Grammy Award. Qui seguirà nel 2019 l'uscita dell'album Farinelli, di cui, per introdurre una breve nota di colore, ricordiamo certamente la copertina. Un omaggio alla figura di Carlo Broschi, detto appunto Farinelli, levirato cantore più celebre della storia del melodramma, vero e proprio divo dello star system teatrale del Settecento.
1: Beh, diciamo che si ricollegava tutto il Sacrificium anni dopo, perché sono quasi 9-10 anni dopo, da Bartoli aveva espresso il desiderio di fare un altro CD con noi. Nel frattempo ha collaborato con tanti gruppi differenti e quindi siamo ritornati in questa nuova avventura, devo dire con uno spirito un po' diverso, perché io ritengo che il Vivaldi Album sia in qualche modo l'archetipo di quella forma di presentare, poi con la colunnicità anche della vocalità, della musicalità della Bartoli, ma è stato il primo e in qualche modo unico modello di quello che poi è stato fatto anche in altre produzioni, non solo con il Giardino Armonico. Però insomma è stato anche con un'esperienza molto forte, molto importante, però forse un repertorio differente, però l'unicità della prima esperienza credo fosse poi irripetibile nelle due altre produzioni successive.
0: A proposito di Sacrificium, difficile non ricordare anche il DVD. Tra l'altro, una lunga serie di DVD sono anche comparsi nella vostra attività di 4 decadi.
1: È stato molto bello, eravamo andati a Caserta, nel teatro di Caserta, mi è capitato di rivedere recentemente la clip di Ombra Mai Fu nel giardino, è molto bello, molto, molto poetico, quindi sì, l'aspetto dei DVD in quel caso, quando ancora si facevano DVD, forse si fanno ancora oggi, ma anche per quanto riguarda proprio il giardino armonico senza solisti esterni, abbiamo iniziato abbastanza presto perché in fondo, quando Teldec stava investendo molto nella musica barocca, in una generazione nuova anche di musicisti, tra cui rientravamo noi, la loro idea era anche quella di diffondere attraverso il mezzo del video, con dei video magari non strettamente classici. Quindi abbiamo fatto anche delle cose molto divertenti, un video che in realtà non è stato prodotto da Teldec, ma un video fatto in Sicilia, fatto a Poggio Reale, sul Greto del Burri, in cui sembriamo quasi dei marziani, in cui giochiamo e suoniamo La notte di Vivaldi, quindi un po' riprende uno spirito barocco di teatro, di maschera, di commedia, media di dramma portato così in maniera moderna. Devo dire che quello è stato molto divertente e è stato anche un mezzo di diffusione molto forte. A me capita, è capitato anche musicisti, magari incontro in orchestre sinfoniche che non hanno nulla a che fare, magari vengono da me e dicono: ah, io sono cresciuto guardando i vostri video, anche più che ascoltando, no? Addirittura ho iniziato a suonare l'oboe o il flauto perché. E magari non sono specialisti, no? Però è stato un mezzo che all'epoca forse non ci rendevamo conto quanto poteva essere importante per far conoscere un repertorio conosciuto, ma non così conosciuto al grande pubblico, e magari a un pubblico che non ascoltava per niente la musica classica, magari ascoltava la musica rock. E tante gente che era appassionata di rock, soprattutto si è appassionata di giardino armonico. Quindi non è stato un volgarizzamento questo, perché noi abbiamo sempre cercato di fare le cose con la massima qualità, ma forse un mezzo per arrivare a un pubblico che non avrebbe mai conosciuto un certo repertorio.

0: Giovanni Antonini, nel 2010 l'etichetta francese Naïf, per cui era già uscito La Casa del Diavolo, pubblica nella collana Vivaldi Edition Ottone in Villa, con un cast d'eccezione: Julia Lesnieva, Veronica Cangemi, Roberta Invernizzi, Sonia Prina.
1: Sì, Ottone in Villa è forse la più piccola delle opere in termini di durata, è una storia non particolarmente drammatica e noi abbiamo partecipato a questo progetto lunghissimo dell'incisione di tutte le opere di Vivaldi, opere strumentali e non eravamo artisti della Naïve, ma abbiamo fatto tre CD, appunto i due con Christophe Kwan, i concerti per violoncello che ho citato prima e Ottone in Villa ed è stata l'unica opera di Vivaldi che noi abbiamo anche eseguito, poi ci sono stati altri direttori, altri gruppi che l'hanno fatto. È stata un'esperienza bella. Belle, appunto, come diceva, con un cast molto interessante, cantanti molto bravi.
0: L'attenzione del giardino armonico è stata da principio forse maggiormente rivolta al repertorio strumentale.
1: Direi di sì. Devo dire che anche negli anni, a volte, anche non ho accettato collaborazioni con cantanti anche molto importanti, ma proprio perché ho sempre pensato che il giardino armonico aveva molto da dire anche senza solisti invitati, e in particolare senza cantanti. Cioè, questo non vuol dire che io non possa amare l'opera. Certo, quando tu accompagni un grande solista, hai possibilità di suonare anche tanti concerti. Però, in qualche modo, l'investimento è sempre stato nel gruppo, in quello che le possibilità del gruppo poteva esprimere anche coi solisti del gruppo. Io stesso, oppure il primo violino, il violoncello, e questo è sempre stato una costante. Amo l'opera, la faccio, ma non sono un appassionato di opera. Devo dire anche quando mi trovo spesso nei teatri a fare, capita magari una volta all'anno, eccetera. Soprattutto le relazioni con i registi mi rendono spesso indigesta le produzioni operistiche. Quindi capisco che l'opera è la musica barocca, nel senso che quello è, però in qualche modo me ne tengo anche a distanza di sicurezza.
0: Giovanni Antonini, parliamo per un attimo delle relazioni con i registi, nel senso che rileva che magari ci sia talvolta poca attenzione alla musica da parte di chi cura la regia.
1: Direi che anzitutto ogni regista è un mondo a sé. A me è capitato di collaborare frequentemente con Robert Carsen, per esempio l'ultima collaborazione è stata alla Scala con Laurentè lo scorso settembre e Carsen è sicuramente un regista molto raffinato, molto attento. Rimane però il fatto che le esigenze visuali, noi viviamo in un mondo fatto di immagini, in cui l'immagine spesso è molto più importante dei suoni, prevaricano quelle che sono le esigenze sonore, musicali. Un esempio tra tutti è quando, per esempio, devi fare un recitativo accompagnato con l'orchestra, immancabilmente il regista te lo mette a una distanza in cui una cosa che potrebbe essere semplice, naturale, diventa una cosa estremamente artificiosa. E io di questo non ne capisco il perché. E poi c'è un altro fatto: noi fortunatamente non siamo ancora, e spero non saremo mai investiti da questo strapotere del cosiddetto teatro di regia che da tanti anni impera in Germania e in Austria, in cui c'è un concetto essenzialmente sbagliato, cioè quello di dovere reinterpretare, ritrovare dei significati a tutti i costi. Poi io non sono contro il fatto che uno può trovare dei significati che non passano neanche nella testa del regista, e se sei abbastanza geniale da poterlo fare, è benvenuta questa cosa, come non sono contrario alle trasposizioni temporali di base. Però questa ossessione per un'originalità, per il reinterpretare un testo e per entrare in una struttura così delicata e così rigida, in un certo senso, com'è un'opera lirica, in cui non è solo un testo, ma è anche la musica. Quindi è come entrare in un negozio di cristalli e incominciare a urtare a destra e a sinistra e far cadere dei bicchieri di cristallo preziosi. Questo è quello che in genere succede purtroppo. Poi con questa incursione della vita reale odierna, cioè il voler portare, per esempio, nel teatro barocco, elementi di attualità che è assolutamente antibarocco, cioè se c'è qualcosa che vive di sogno, di fiaba, di immaginazione, è proprio il teatro, ma con l'idea che il pubblico si deve identificare, ma guarda la televisione se vuoi vedere il reale. E soprattutto a volte io mi sono sentito un po' a disagio nel portare sulla scena degli elementi anche drammatici della vita dei nostri tempi moderni, il fatto degli immigranti, la gente che muore nel mare Mediterraneo, e vedermelo su un palcoscenico messo in scena, seduti comodamente nella nostra sedia del nostro bel teatro, e dire: ah, caspita, poverini, che messaggio stiamo dando? Questo a me non piace. Bisogna maneggiare molto, in maniera molto delicata, anche la volontà di voler dare dei messaggi. Io, francamente, non voglio avere messaggi da una regia teatrale. Se ci sono, devono essere indiretti, nascosti, nell'essenza di quello che era il teatro poi del Settecento. Un'opera di Mozart, un Così fan tutte, un Nozze di Figaro, ti dà dei messaggi estremamente profondi e veri, anche drammatici, per esempio sull'essenza dei rapporti umani, eccetera. Ma te lo fa con un gusto, una leggerezza, un qualcosa che è spesso indiretto, se lo vuoi capire lo capisci. Purtroppo spesso la regia te lo svela, ecco, è la differenza tra quello che può essere l'erotismo e la pornografia. Troppo spesso le regie moderne sono pornografiche.
0: Dopo questo cenno condivisibile sugli aspetti delle regie moderne, proseguiamo con lo scorrere i lavori discografici del Giardino Armonico. Sempre per Decca vengono pubblicati Alleluia nel 2013 e Handel in Italy nel 2015, entrambi con il soprano Giulia Lezneva, dischi che ottengono un grande successo di pubblico e critica.
1: La Lezneva è una cantante molto particolare, grande, virtuosa, cresciuta nel mito della Bartoli. Noi non dobbiamo dimenticare che in Russia, soprattutto all'inizio degli anni 2000, tutto quello che noi facevamo, non solo il Giardino Armonico, ma anche altri gruppi barocchi, ma il Giardino Armonico molto, questo mi è stato confermato prima, quando sono stato in Russia prima del Covid, quindi parecchio tempo fa, dove ci si dice, ah, noi abbiamo ascoltato il Giardino Armonico, che noi non andavamo quasi mai a suonare in Russia, il disco della Bartoli era stata una cosa assolutamente mitica, anche ancora più perché vissuta da lontano, no? Quindi, e la Lezneva in qualche modo, ci sono dei video in cui lei ha 16-17 anni, canta già Rossini, ma nella sua testa era il Vivaldi album, e quindi in qualche modo quando siamo entrati in contatto, con piacere abbiamo iniziato questa collaborazione appunto con due CD che vanno da Handel, poi un altro con Mozart, c'è l'Exultate e Jubilate. Beh, insomma, lei è abbastanza stupefacente sul piano della coloratura, è giovanissima, perché appunto la sua carriera è iniziata in maniera piuttosto precoce, quindi ancora oggi è molto giovane, molto maturata, con altri aspetti che ha sviluppato, e quindi io ritrovo ogni tanto la Lezneva anche con orchestre, lei come solista invitato, io come direttore invitato.

0: Giovanni Antonini, fin dal principio degli anni 2000, hanno anche avuto inizio 20 anni di collaborazioni con grandi solisti come Giuliano Carmignola, Sol Gabetta, Katia e Mariella Beck, Victoria Mullova, Giovanni Sollima, Isabel Faust, Patricia Kopaczynskaia, fino al mandolinista Avia Vital. Una nota distintiva nel cammino dell'ensemble, la ricerca di strumentisti di assoluta eccellenza, anche voci certamente, ma parliamo di strumentisti solisti, che con differenti approcci e caratteristiche portassero il loro tributo nel far musica made in il giardino armonico.
1: Sì, e ogni collaborazione ha proprio avuto delle caratteristiche totalmente differenti dalle altre. La collaborazione con Katia Maria Labecca anche è stata molto particolare perché è un mondo, il duo pianistico più conosciuto al mondo, quindi sulla carta niente in comune con quello. Ma ricordo che è stato espresso anche proprio da loro il desiderio, avevano conosciuto, scoperto il giardino armonico. Come mi diceva Katia Labeck, non avevano mai pensato che la musica barocca, che loro consideravano fosse un po' noiosa, potesse essere suonata in un modo differente, così coinvolgente. E quindi si erano messi in testa che dovevano collaborare con noi. Allora mi ricordo anche il primo incontro: siamo sì, no, ma voi suonate pianoforte moderno, come facciamo? E insomma, tale era stata la volontà. Si sono fatti costruire dei fortepiani modello Silverman, che erano quelli che Bach aveva provato alla corte di Federico il Grande. Cioè, insomma, e abbiamo fatto questo progetto un po' folle, portato in giro per l'Europa e portandoci dietro i fortepiani con il camion, con i concerti per due, tre clavicembri, in questo caso fortepiani, anche quello per quattro con due fortepiani e due clavicembri, di cui c'è un DVD come testimonianza del concerto che avevamo fatto a Vienna. E quindi un qualcosa che io non avrei mai pensato, inaspettato, ma che la volontà di collaborare, la volontà di entrare in contatto, in questo caso da parte loro e poi anche da parte nostra, che ci siamo subito molto divertiti, ha prodotto un qualcosa di inaspettato. Insomma, anche fare i concerti per clavicembri, diciamo, con i fortepiani, con un duo così forte ma molto tradizionale in un certo senso per quanto riguarda il repertorio, è stato fatto con un senso di avventura, no? Ma poi sì, con Carmignola abbiamo fatto dei concerti, lui poi aveva iniziato il suo percorso con la Venice Baroque Orchestra, abbiamo fatto delle collaborazioni, poi con la già citata con Victoria Mullova, pianista completamente diversa, mondo russo. Poi, nei tempi più recenti, quella con Isabel Faust o con Patrizia Kopaczynskaia, questo è stato 4-5 anni fa. Devo dire, tutti mondi a volte anche opposti. Vuol dire, tra due grandi violiniste come possono essere Isabel Faust e Patrizia Kopaczynskaia, ma quanto di più differente ci può essere? E questo rientra in quel concetto anche di curiosità e di flessibilità e anche a volte di decostruzione un po' di se stessi, senza per forza dover perdere la propria identità, che forse è stata anche una costante nel nostro spirito quando collaboravamo con musicisti e grandi solisti esterni.
0: Sì, infatti, a proposito di solisti non associati al mondo della musica antica, se pensiamo anche a solisti come Giuliano Carmignola, parliamo di violinisti, Victoria Mullova, Isabel Faust e Patricia Kopaczynskaia, sono veramente enormi le differenze.
1: Perché ognuno viene da una storia personale diversa, non a caso sono tutti solisti che non sono specialisti, vengono dal mondo della musica classica, del grande solismo e ognuno con un approdo differente a quello che era poi il mondo degli strumenti antichi. Appunto Carmignola aveva iniziato una carriera da solista classico, grande solista, poi in qualche modo ha iniziato lo studio della musica barocca per conto suo, appunto con la Venice Baroque Orchestra, con Marcon, quindi ha fatto un suo percorso fantastico, molto approfondito. La Mullova ancora più lontana, c'è la scuola russa, però c'era questa costante di interesse per questo fenomeno, della quale noi siamo stati uno dei protagonisti, di scoperta, riscoperta di un repertorio con gli strumenti antichi, con parametri interpretativi diversi. Questo era un momento storico in cui questo ha attirato molto l'attenzione del mondo altro, no? Il risultato è stato queste collaborazioni. Anche la Kopaczynskaia, che in fondo è iconoclasta, è una che soprattutto è una che credo suoni due concerti al mese non scritti per lei nuovi, no? Quindi completamente nel mondo della musica contemporanea, della creazione nuova, della provocazione, eccetera, eccetera, però anche questa attrazione verso la musica barocca. E devo dire, anche lei mi aveva detto che lei era più giovane di noi, della nostra generazione, in qualche modo lei il giardino armonico lo conosceva, quindi era da musicista interessata in altri mondi, però il giardino armonico ha attirato la sua attenzione. Quindi forse il giardino armonico è stato anche qualcosa che ha infranto le barriere specialistiche, cioè non rientrava solo negli interessi di chi era appassionato nella musica barocca, anche perché poi noi eravamo visti non come quelli filologici al 100%, in fondo facciamo un po' quello che vogliamo, no? Partendo dalle basi, chiamiamole filologiche. E questo però è arrivato anche molto di più, appunto, musicisti appartenenti alla cosiddetta musica classica.
0: Sempre con riferimento a questo, abbiamo citato dei violinisti per caratteristiche particolarmente differenti l'uno dall'altro, ma queste affinità si sono sviluppate con qualcuno in maniera più solida e convincente, o persuasiva, se così si può dire. Adesso, per esempio, abbiamo più recente il riferimento di Isabel Faust, con cui la collaborazione dura ormai da tempo.
1: Beh, direi sì che forse il caso di Isabel Faust è quello che mostra una collaborazione più costante. E questo è dato dal fatto che tu con un solista puoi fare un CD, una serie di concerti, poi puoi finirli, poi magari ritrovarti anni dopo, no? E credo che con Isabel Faust invece c'è, ed è nei fatti, abbiamo iniziato con i concerti di Mozart, che vuol dire nel campo violinistico è uno veramente del repertorio più importante, quindi lei l'ha scelto di fare con un piccolo ensemble filarmonico e in un modo completamente diverso. Poi c'è stato il Locatelli, quindi anche affrontare un repertorio più sconosciuto, più pericoloso anche da un punto di promotori, quando noi abbiamo cercato di vendere il programma, a volte gli organizzatori dei concerti arricciavano un po' il naso, ma non potete fare Vivaldi, perché noi abbiamo spinto sulla qualità e sull'interesse, poi sul fatto di questo virtuosismo trascendentale dei concerti dell'arte di violino che rende necessario la presenza di un solista della capacità di Isabel Faust. Ma ancora il prossimo progetto di cui parlavo prima, dell'elettroarmonico, quindi è il desiderio, è la volontà e poi la realizzazione dei progetti che mostra forse una vicinanza maggiore di un solista rispetto all'altro, che però poi una collaborazione può essere ravvivata anni dopo, come è successo nel caso della Bartoli, tra Vivaldi, Almo e Sacrificio sono intercorsi 10 anni, quindi è sempre un'avventura tutto questo.

0: Giovanni Antonini, noi peraltro assistiamo oggi anche all'avventura di molti ensemble nati in quegli anni, che pian piano col tempo si sono spinti verso repertori più vicini. E non mi sembra che questa tendenza abbia colpito particolarmente il Giardino Armonico, nel senso che voi forse non andate sempre oltre arrivando al romanticismo, al tardo romanticismo, cioè arriva forse un periodo o perlomeno vi siete spinti sempre con maggiore prudenza in altri territori.
1: Ma diciamo sì, la parola prudenza è anche una parola giusta nel nostro caso, nel senso che da una parte c'era un coraggio e una sfida anche dei pericoli nell'affrontare il repertorio, nella quale però ci sentivamo abbastanza sicuri, quindi affrontarlo in maniera anche provocatoria, eccetera. Un'altra cosa è andare e dire: ah, vorrei fare, che ne so, un'opera di Verdi con gli strumenti originali. Secondo me può essere interessante, perché è anche interessante soprattutto in un repertorio che ha una grande tradizione interpretativa, ed anche delle incrostazioni interpretative, come è il caso dell'opera italiana dell'Ottocento. Però bisogna avere la possibilità di sviluppare una cosa del genere, cioè fare un'opera anche di Rossini, cioè farla una volta sola, cioè per me non ha molto senso. Io sono sempre stato interessato sulla possibilità di sviluppare qualche cosa su un certo. Questo anche per fatti pratici: più ti sposti in avanti, più hai bisogno anche di orchestre più grandi, eccetera. E questo noi, anche proprio da un punto di vista organizzativo, eccetera, non era possibile per noi. Quindi il soddisfare giusto un capriccio non è mai stato una cosa importante. Ah, voglio fare qua, mi piacerebbe fare questo. Devo dire che quest'anno faremo, e questo che è un capriccio, forse una sfida, faremo l'Eroica di Beethoven a settembre. E questa è veramente una sfida che io pongo però in relazione con l'esperienza che noi abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando con la frequentazione di Haydn. Certo, tra Haydn e l'Eroica c'è un salto enorme. Già l'Eroica rispetto alla seconda sinfonia è forse uno dei salti più grandi nella storia della musica. Però questo spirito, poi, dai, proviamoci, c'è la possibilità di farlo, lo faremo 4 volte in Polonia, a Bucarest, eccetera. Beh, sono anche una sfida per i musicisti: spostiamoci un po' dall'area di sicurezza, trovando la quantità giusta di giorni di prova, le energie, i musicisti poi che vanno aggiunti, cercare di avere quelli della massima qualità, cioè questo sì, e vediamo cosa succede mettendoci il massimo. Poi dire cosa faremo dopo, se la rifaremo, è un'altra cosa. Però non è, bisogna stare molto attenti. Questa è anche un po' una tendenza dei direttori cosiddetti barocchi, che magari a volte si sono spinti a fare repertori in cui francamente ci sono altri direttori che lo possono fare meglio. E io anche come direttore mi sono spinto fino a Schumann, ho inciso anche il concerto per violoncello con Sol Gabetta, ho fatto la prima sinfonia, ma sto molto attento, non ne sento in fondo la necessità di dimostrare che potrei fare una sinfonia di Mahler. Francamente non ne sento il bisogno, quando poi so che c'è qualcuno che sicuramente lo può fare meglio di me.
0: Tra l'altro, anche parlando di strumenti originali e anche dell'approccio che deriva da quello assunto verso il repertorio della musica antica, oggi c'è anche la tendenza ad eseguire anche le musiche tardo-romantiche, cercando di rielaborarle secondo una prassi esecutiva che è un po' quella ereditata nel tempo. Pensiamo anche a Mahler, che adesso viene realizzato con gli strumenti che dovevano essere quelli del tempo di Mahler e con un'attenzione molto diversa al cercare di ricostruire quella che doveva essere il reale effetto, quindi il modo in cui veniva sentita la musica di Mahler al tempo di Mahler.
1: Ah, direi che questo è un fenomeno piuttosto interessante. Recentemente ero a Parigi per una cosa, e parallelamente ero lì alla Filarmonia, stavano facendo un progetto sulla musica di Wagner con gli strumenti originali, e ho incontrato dei musicisti, ma ah, molto interessante, difficilissimo per gli strumenti a fiato, perché comunque sono anche repertori che storicamente hanno spinto poi in avanti la tecnica degli strumenti stessi, perché venivano portati all'estremo, e quindi ti mancava una chiave, ti mancava. Allora, quindi anche a volte mi dà da pensare quanto uno strumento dell'epoca, nel caso della musica dell'Ottocento, sia adatto. Nel senso che è un momento in cui si è verificato uno scollamento tra quella che era la realtà, le possibilità delle orchestre, degli strumentisti, e quello che i compositori chiedevano. Il primo è stato Beethoven, direi, e Schubert. Vorrei fare Schubert con gli strumenti originali, però non sono sicuro che si dovrebbe utilizzare gli strumenti esattamente dell'epoca in cui è stata scritta, non solo in computer, perché proprio è un momento in cui vengono portati un estremo e qui è necessario una progressione tecnica. Però ecco, sul piano degli equilibri, per esempio, è molto interessante, perché io trovo che in generale oggi le orchestre sinfoniche tendono a suonare troppo forte, tutto forte, rendendo spesso sordi chi sta suonando, e vediamo spesso noi che vengono protetti da degli schermi di plastica, c'è chi suona con i tappi nelle orecchie. E c'è anche un fatto un po' diseducativo nel pubblico, cioè la gente diventa sempre più sorda, ascolta sempre meno, e c'è una difficoltà anche nel suonare piano, ma proprio perché anche gli strumenti, quelli a fiato, i tromboni, i corni, sono andati in una direzione di sempre maggior potenza, oltre che di innalzamento del diapason. Cioè, si suona a 442, 443, si finisce i concerti a 445 Hz, che fa poi rovinare le voci. Quindi il fatto di dire, ma cerchiamo di capire com'era l'equilibrio in una sinfonia di mare, probabilmente usando le corde di budello o anche facendo la saga della primavera col basson francese, che è completamente diverso, che oggi in alcune orchestre francesi usano ancora, ma che ha un suono molto più delicato. Credo che ha una sua funzione per risettare un po' alcune cose che secondo me sono diventate un po' abnormi nelle orchestre sinfoniche moderne.
0: Giovanni Antonini, torniamo alla nostra scansione temporale, è la terza decade di vita del giardino. Nel 2014 presenta l'inizio della collaborazione con l'etichetta Alpha Classics.
1: Sì, abbiamo iniziato una collaborazione che ha prodotto tanti CD, considerando che quelli della serie Haydn, e mi pare la prima produzione che abbiamo fatto era un disco dedicato a Telemann, se non sbaglio, con i concerti, un po' il repertorio classico del flauto diritto. Quindi sono tornato dopo tanti anni al mio repertorio, il mio strumento, con la suite in la minore, un pezzo meraviglioso per flauto concertante e archi, e lì è iniziato poi il concerto in do maggiore. Insomma, un disco dedicato proprio a quello. Telemann è stato l'autore barocco che ha scritto più per flauto diritto. Insomma, lì è iniziata questa collaborazione con Alpha, che dura tutt'oggi.

Do you know me? Really know me?

Chissà, chissà, la nave passerà. Chissà se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco, laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia. Laggiù, laggiù, sono persone o sono soli.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radio Giornale.
2: Buonasera da Lino Bini. Emergono i primi elementi sul femminicidio avvenuto giovedì a Faido. Il principale sospettato, l'ex marito della donna uccisa con un colpo di pistola alla testa, aveva teso una trappola agli agenti facendo saltare in aria la casa Leontica. Non solo, nel suo mirino c'era anche una terza persona messa sotto protezione. Intesa raggiunta tra Berna e Londra per rafforzare i legami economici, a beneficiarne saranno soprattutto i comparti bancario e finanziario. Il sole splende in Svizzera, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché meno redditizi. La Confederazione rischia di mancare gli obiettivi. Lo mette in guardia, metterlo in guardia è l'Associazione dei produttori di energia indipendenti. Parleremo anche di minorenni accesso ai social, perché sempre più paesi intendono introdurre limitazioni tra le varie realtà che intendono imboccare questa via. Ora c'è anche l'Unione Europea. Anche questa sera cronaca regionale in primo piano, e questo perché continua a ritmo serrato l'inchiesta per accertare i contorni della vicenda che fra giovedì e venerdì ha visto una donna uccisa a Faido e una casa fatta saltare in aria a Leontica, con all'interno il presunto autore di entrambi i crimini, il 59enne ex marito della donna. Nel pomeriggio la polizia ha reso noto i primi dettagli delle indagini. Per noi c'era Len Melchionda.
3: Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era asserragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
4: Allo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no, non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
3: Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i due ex coniugi.
5: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
4: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
3: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
6: Stanno arrivando tante domande più che altro, forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari di pensare a un momento dedicato specialmente per la popolazione di Leontica, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
2: E alla luce del recente dramma di Faido, la polizia chiede maggiori risorse nella lotta contro i femminicidi. A parlare la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, che auspica più personale, maggiore protezione delle vittime e una strategia nazionale per combattere questi reati. Andiamo ora a Berna, dove Svizzera e Regno Unito hanno concluso i negoziati in vista di un accordo di libero scambio aggiornato. Con Alessio Veronelli sentiamo quali sono i punti principali di questa intesa.
7: Un accordo, ci hanno spiegato in conferenza stampa, che migliora in modo mirato l'accesso ai rispettivi mercati e contiene importanti disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, poi ancora proprietà intellettuale, commercio, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. Qualche numero prima di sentire Guy Parmelin: 57,8 miliardi di franchi, il valore di scambi fra i due paesi lo scorso anno, 33 dei quali nel settore dei servizi, mentre il totale degli investimenti bilaterali sfiorava 2 anni fa i 100 miliardi.
8: Aujourd'hui, nous avons...
9: Non solo abbiamo regolato le questioni legate alla Brexit, ma siamo andati oltre in settori importanti come i servizi, gli investimenti finanziari e la mobilità. Chi dovrà recarsi nei due paesi per un breve periodo e per motivi di lavoro lo potrà fare liberamente. La politica migratoria di Svizzera e Regno Unito resta però la stessa e questo per volontà di entrambi.
8: Aujourd'hui, il n'y a pas de changement fondamental de ce côté, c'était une volonté dès le départ des deux parties.
7: Questo di accordo con un importante ex membro dell'Unione, come si inserisce nei bilaterali tre?
8: L'accordo che nous avons trouvé...
9: Sia questo sia tutti gli altri accordi commerciali non vanno oltre certi limiti. Posso tranquillamente dire che c'è conformità con quanto negoziato con Bruxelles.
8: Donc ici nous sommes conformes avec ce qui a été préparé avec l'Unione Europea.
7: Concludendo con l'accordo con il Regno Unito, la speranza, ci ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmalat, è che dopo l'approvazione del governo entro fine anno, probabilmente a Londra, ci sia la firma ufficiale cui seguiranno le procedure di approvazione nei due paesi.
2: Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. Nodo del contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che Teheran ha nuovamente bloccato colpendo alcune navi, un crescendo di tensioni che ha visto anche il coinvolgimento del gruppo armato yemenita degli Houthi che nelle scorse ore ha lanciato alcuni missili sull'Arabia Saudita. Uno stretto la cui gestione viene rivendicata anche dagli Stati Uniti con il presidente americano Trump che ne ha deciso la chiusura per le imbarcazioni iraniane definendosi il custode del percorso obbligato e strategico per petroliere e mercantili e ventilando così anche l'introduzione a sua volta di una tassa di transito. Presidente americano che ha lasciato intendere di non escludere nuovi attacchi nei confronti di Teheran già nelle prossime ore. Anche Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea per sostenere Kiev nella guerra russo-ucraina. È quanto emerso nel corso del vertice a Parigi dei paesi volenterosi. Il primo ministro Keir Starmer infatti ha sottoscritto a nome della Gran Bretagna il finanziamento in quella che di fatto è stata una delle sue ultime iniziative. Un vertice che ha permesso anche di muovere un passo verso una futura difesa comune europea con 9 paesi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare uno scudo antimissile. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino che ha parlato di istigatori della guerra. Cambiamo decisamente argomento, i pannelli fotovoltaici sui nostri tetti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata di questo tipo di energia in Svizzera sta rallentando. Lo scorso anno le vendite di nuovi impianti sono diminuite tanto che gli addetti ai lavori avvertono senza contromisure gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
10: Le statistiche dell'Ufficio Federale dell'Energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
2: Parliamo ora di social media e dei vincoli che diversi paesi hanno deciso di adottare per tutelare soprattutto i più giovani. E questo perché anche la Commissione europea sta affrontando la questione e dopo l'estate presenterà una proposta per limitare l'accesso dei minori proprio ai social network e ad altre piattaforme digitali che potrebbero risultare dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto nelle scorse ore dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles ci aggiorna il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
11: Our children need time in the real world.
12: I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizia di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità, prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro online. Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali. Il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori, come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà. Si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti. I minori di 3 anni, invece, non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
2: Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
13: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta.

0: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 14 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a sabato, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, soprattutto oltre Alpe. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco, in Ticino, nel Moisano, in Valposchiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Negli anni 60 e 70 la musica Stelle e Strisce, segnata dalla guerra in Vietnam e dai violenti scontri razziali, non si sottrae alla moda dell'orientalismo e grazie a innumerevoli mediazioni culturali tra questi Thoreau, Kerouac, Ginsberg, Pirsig, riserva grande spazio all'Orient Blues della Butterfield Blues Band, al Raga Rock dei Beatles, al Magic Train di Crosby, Stills & Nash, all'amore, alla devozione e all'abbandono di Santana. Già gli scrittori della Beat Generation, a cominciare da Allen Ginsberg, avevano aperto la strada verso una riscoperta della cultura orientale, ricordiamo anche i Vagabondi del Dharma di Jack Kerouac. L'India, da terra misteriosa e selvaggia dei romanzi avventurosi, si era trasformata agli occhi di una nuova generazione in un luogo di ispirazione e di ricerca di purezza occidentale. Divenne un elemento centrale, quasi indispensabile, della controcultura degli anni 60 e del movimento hippie. Questa appropriazione comportava però distorsioni e approssimazioni diverse, ma non meno macroscopiche rispetto a quelle risalenti alla retorica coloniale vittoriana. Il sitar iniziò ad essere onnipresente, comparve in Painted Black dei Rolling Stones, Paper Sun dei Traffic, San Francisco di Scott McKenzie, ma anche in innocue canzoncine pop come Marshmallow Sky di Ricky Nelson e Turn Down Day dei Circle. La ditta americana Dan Electro lanciò anche un sitar elettrico, una chitarra che emulava il suono del liuto indiano e che fece una delle sue prime apparizioni in You'll Think of Me di Elvis Presley nell'album Back in Memphis del 69, che ora ascoltiamo.

You'll Think of Me di Elvis Presley. Facciamo un passo indietro di una manciata di anni e restiamo oltreoceano. Nel 1965, appena un anno dopo aver costituito e battezzato con il suo nome la sua band blues, destinata a diventare una delle formazioni più interessanti nel panorama blues di Chicago, Paul Butterfield produsse l'album East West, un lavoro al tempo stesso dinamico e dai contenuti visionari. La scaletta comprende un ampio ventaglio di brani dal carattere contrastante, con elementi sia occidentali sia orientali, che riflettono appunto il titolo dell'album, East West, un fatto che per l'epoca era del tutto nuovo e innovativo. East West, il brano che dà appunto il titolo e il nome all'album, alla fine demolisce le logiche del blues tradizionale. La Paul Butterfield Band divagava dall'ortodossia blues nei 13 minuti di questa canzone contaminata, grazie a un sapiente mix di elementi rock perfettamente calibrati e di suggestioni della musica indiana, ovvero il cosiddetto raga rock.

A New York nel 1966 nasceva il movimento degli Hare Krishna, che a San Francisco veniva celebrato in un festival rock in cui, oltre ai Grateful Dead, comparivano Moby Grape e Janis Joplin. Nel settembre dello stesso anno il magazine americano Life riconduceva la moda del raga rock alla diffusione di negozi a tema psichedelico che stavano proliferando a San Francisco e New York, e implicitamente anche alla cultura della droga. Una lettura un poco semplicistica, a dire il vero, perché abbiamo visto che si trattava in realtà di un afflato che smuoveva curiosità profonde e aveva innescato micce creative e approfondimenti musicali davvero molto interessanti. Jimmy Page si vantava di essere stato il primo musicista inglese ad acquistare un autentico sitar. Si lasciavano ispirare dai raga, però, anche i Grateful Dead di D11, così come i Doors in The End. Ecco, quest'ultimo è un brano che è intriso di citazioni letterarie, che si caratterizza per un approccio modale che proprio il chitarrista Robbie Krieger attribuisce all'influenza di certo jazz ed etno jazz coevo del gruppo californiano. Oltre a mettere in mostra un approccio atipico allo strumento, Krieger amava dedicarsi a insolite improvvisazioni nelle parentesi strumentali dei Doors, attingendo appunto al jazz modale e alla libertà espressiva che aveva riscontrato nei concerti di artisti come John Coltrane. Era qualcosa, dichiarò all'epoca, che andava oltre le mie capacità, ma avevo capito che si erano liberati degli accordi fondamentali e dei suoni convenzionali. Sentivo che era ciò che volevo fare. Il jazz negli anni 50 e 60 si era evoluto dal bebop al modale, dall'occidente all'oriente, ed era un po' come il rock and roll, perché meno cambi di accordi c'erano e meglio era. È un'arma a doppio taglio, ma se riesci a suonare in quel modo e a far sì che funzioni, è grandioso. Era appunto questo il mio obiettivo coi Doors, e nel primo disco sia Light My Fire che The End hanno quell'approccio. Dunque, aggiungiamo noi, l'India, via Coltrane, approda in un capolavoro dei Doors. Cosa volere di più?

0: In altre parole.
1: Uno dei temi più attuali e più caldi nel vero senso della parola è sicuramente quello dell'ondata di calore che sta attraversando l'Europa, ma non soltanto. L'avrete sentito, nei Grigioni in Ticino l'allerta canicola è stata prolungata fino al 17 luglio. Un articolo del Guardian dell'8 luglio ci avverte che lo stato dei mari e degli oceani europei con riscaldamento sta attraversando una crisi climatica allarmante caratterizzata da temperature senza precedenti. Infine, l'Internazionale ha ripubblicato qualche giorno fa un articolo di Christoph Gersch uscito sul settimanale svizzero Das Magazin. Il grande disgelo, il permafrost si sta sciogliendo, cosa si nasconde al suo interno e cosa c'entra Blatten con tutto questo, scrive il giornalista svizzero. Sono queste le notizie che hanno colpito particolarmente Marta Buoro, l'ospite di questa settimana del nostro spazio dedicato all'opinione. Diamole subito il benvenuto. Buongiorno Marta Buoro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Marta Buoro, come dice un titolo ironico che circola nel web, questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Si fa evidentemente riferimento alla crisi climatica. Lei dice però che la notizia sull'ondata di calore non racconta solo il clima, ma racconta

0: vegetazione, l'aria, lavorano continuamente insieme. Questi processi sono quasi sempre invisibili, eppure è da loro che dipende l'equilibrio dei luoghi che abitiamo. Per questo, da architetta paesaggista, quando leggo queste notizie non vedo emergenze diverse, vedo un unico sistema che ci sta raccontando come sta cambiando il paesaggio, inteso proprio come il sistema di relazioni tra natura e le attività umane che rendono possibile la vita quotidiana. Il mare funziona un po' come un grande serbatoio di calore, durante l'estate assorbe enorme quantità di energia dal sole e lo restituisce lentamente all'atmosfera, allo stesso tempo facendo evaporare l'acqua, la rifornisce continuamente di umidità. Ed è da questo equilibrio che dipendono il clima, le precipitazioni e in parte anche l'intensità delle ondate di calore. Quindi quando cambia il mare non cambia solo l'ecosistema marino, ma cambia il funzionamento dell'intero sistema territoriale. E nel reportage di Christoph Gersh, che parte proprio dalla tragedia di Blatten, gli scienziati non dicono che quel crollo sia stato causato direttamente dal cambiamento climatico, ma dicono qualcosa di ancora più interessante. Il riscaldamento sta modificando gli equilibri fisici del territorio alpino. Quindi quello che per secoli abbiamo pensato come la parte più stabile del nostro paesaggio, le montagne, scopriamo oggi che invece ciò che sembrava immobile è in trasformazione.
1: E cosa succede quando il terreno si scongela?
0: Dunque, il permafrost è il terreno che rimane congelato in modo continuo per almeno 2 anni consecutivi. Nelle Alpi si trova soprattutto alle quote più elevate e per migliaia di anni ha funzionato come una sorta di cemento naturale del territorio. Oggi gli studiosi preferiscono parlare di un sigillante, cioè il permafrost mantiene stabile l'interno della montagna, limita l'infiltrazione dell'acqua e contribuisce all'equilibrio dei versanti. Quando questo terreno si riscalda e si degrada, non si scioglie soltanto il ghiaccio, ma cambia il funzionamento della montagna. L'acqua penetra nelle fratture della roccia, aumenta la pressione interna e quindi può favorire frane, crolli e altri fenomeni di stabilità. Quindi possiamo pensarlo come un'infrastruttura naturale invisibile, non la vediamo. Ma quando viene meno, tutto il territorio comincia a comportarsi diversamente.
1: Ci sono anche degli organismi all'interno di questo, ancora più, diciamo, longevi delle tartarughe, scrive Gersh in questo permafrost, che sono stati, insomma, conservati e isolati, no? Anche per un grande periodo, un lunghissimo periodo di
0: Di
1: tempo.
0: tempo.
1: E che ruolo ha, secondo lei, questo elemento invisibile nel modo di pensare e costruire il paesaggio alpino, e cosa significa perderlo, secondo lei?
0: Trovo affascinante che il permafrost sia spesso descritto come una memoria del passato. Da paesaggista però mi interessa soprattutto il suo ruolo nel presente, cioè non è solo un archivio biologico, ma è questa struttura invisibile che funziona perché mantiene in equilibrio il territorio ed è anche una memoria costruttiva, quindi se per migliaia di anni ha costruito il paesaggio alpino così come lo conosciamo, quando quella memoria si scioglie non perdiamo soltanto del ghiaccio, ma cambiamo la nostra percezione e soprattutto dobbiamo imparare di nuovo come funziona la montagna.
1: E Gersh chiude il suo articolo con questa affermazione, ma l'ha detto anche lei prima: ci voglio tornare. Le Alpi hanno perso il loro equilibrio, ma i nostri occhi continuano ad apparire come il paesaggio intatto di sempre. Ai suoi occhi no, mi pare aver capito, Buoro. E che ripercussioni hanno questi eventi sulla nostra vita?
0: È una frase molto potente quella che ha citato, perché le montagne sembrano identiche, ma sotto la superficie stanno cambiando. Ed è proprio questo il lavoro di un paesaggista, cercare di leggere le trasformazioni che spesso diventano visibili solo quando producono un'emergenza. Il territorio parla molto prima delle cronache. Nel nostro lavoro di architetti paesaggisti siamo abituati a leggere il territorio come un sistema. Per questo, quando parliamo di ondata di calore, non possiamo pensare subito al termometro, ma penso al suolo, all'acqua, ai materiali, agli alberi, all'aria. Penso soprattutto a come funziona un territorio, perché gli stessi processi che osserviamo sulle montagne li ritroviamo con forme diverse anche nelle nostre città.
1: Per esempio,
0: Città possono essere parte del problema perché l'ondata di calore la sentiamo principalmente in città, che poi è il nostro habitat quotidiano, è l'ambiente che abbiamo costruito insieme come comunità umana perché abbiamo scelto di vivere concentrati in un unico luogo. Però però posso

0: possono anche diventare le città parte della soluzione. Dipende da come le progettiamo. Cioè, quando diciamo che una città è troppo calda, in realtà stiamo dicendo che qualcosa nel suo paesaggio non sta più funzionando. Abbiamo impermeabilizzato il suolo, sostituito la terra con asfalto e cemento, ridotto gli alberi, interrotto il ciclo naturale dell'acqua, impedito all'aria di circolare. Le superfici oggi accumulano calore durante il giorno, lo restituiscono lentamente durante la notte ed è proprio in questo modo che si formano le isole di calore urbane. In più c'è il paradosso che più aumenta il caldo, più raffreschiamo gli edifici, ma molti impianti di climatizzazione espellono all'esterno altro calore e quindi contribuiscono a surriscaldare lo spazio pubblico. Quindi la domanda non è soltanto quanto aumenteranno le temperature, la domanda è se i territori che abbiamo costruito funzionano ancora nel modo per cui erano stati progettati. Ed è proprio qui che entra in gioco il paesaggio. Se pensiamo a un grande albero, siamo abituati a dire che fa ombra, ed è vero, ma fa molto di più. Attraverso l'evapotraspirazione l'albero restituisce all'atmosfera l'acqua che il suolo ha immagazzinato. Per trasformare quell'acqua in vapore serve energia e quell'energia viene sottratta all'ambiente sotto forma di calore. Ed è lo stesso principio che ci fa sentire fresco quando evapora il sudore dalla nostra pelle. E la cosa più interessante, ad esempio, su questo tema, l'ETH di Zurigo e l'EVAG ha dimostrato in un recente studio che gli alberi raffrescano davvero solo quando hanno acqua a sufficienza. Se il suolo è secco, riducono l'evapotraspirazione e perdono gran parte della loro capacità di raffrescare. Questo vuol dire che una superficie asfaltata o un prato all'inglese, se non è ben irrigato, ha lo stesso calore che può emettere una superficie pavimentata o impermeabile. Quindi il protagonista non è l'albero, ma è il processo, il suolo che trattiene l'acqua, l'acqua che si infiltra, la vegetazione che la restituisce all'atmosfera e l'aria che può circolare. Ed è proprio questo sistema che da decenni l'architettura del paesaggio riconosce come una vera infrastruttura, un'infrastruttura paesaggistica. Perché progettare il paesaggio non è aggiungere natura in città, ma è progettare quei processi naturali che permettono alla città di continuare a funzionare. Quindi penso che forse sia questa la lezione che ci lasciano tutte queste notizie. Il mare, le Alpi, le città non raccontano tre storie diverse, raccontano come funziona il territorio, ci ricordano che il paesaggio non è ciò che guardiamo, ma è ciò che spesso in silenzio rende possibile la nostra vita quotidiana e ce ne accorgiamo purtroppo solo quando smette di funzionare.
1: L'ondata di caldo, abbiamo parlato di ondata di caldo e di territorio nella nostra prima puntata con Marta Buoro. Grazie Marta Buoro, noi ci risentiamo domani, buona giornata e ci sentiremo domani con un nuovo tema scelto da lei. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.

0: a temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Mi chiamo Claudia Fanti, sono giornalista, collaboro con Adista e con Il Manifesto e uno dei temi di cui mi occupo è il percorso di riflessione teologica a cui è stato dato il nome di post-teismo. Ed è proprio su questo argomento, con tutte le sue implicazioni, che vorrei soffermarmi in questi giorni. E parto da due citazioni. «Se uno pensa a Dio come a qualcosa, non lo conosce», scriveva nel XIII secolo il mistico tedesco Meister Eckhart. E nello stesso secolo la mistica francese Margherita Porete affermava che l'unico vero Dio è quello di cui non si può pensare nulla. E questo perché ogni descrizione del divino lo riduce inevitabilmente a oggetto. È qui che si incontrano le radici del post-teismo, come cammino di ricerca rivolto al superamento dell'immagine tradizionale di Dio, cioè di un Dio personale, provvidente e trascendente. È un cammino in cui si riconoscono tra molti altri gli spagnoli José Arregui, José María Vigil, Santiago Villamayor, gli italiani Paolo Gamberini, Paolo Squizzato, Gilberto Squizzato, Ferdinando Sudati, oltre ai compianti Roger Lenartz, Bruno Mori, John Shelby Spong. Il post-teismo appare in primo luogo come il punto di partenza di una ricerca spirituale che è completamente priva di ogni pretesa di verità, è volta piuttosto ad affermare come unica appartenenza quella alla nostra casa comune e alla nostra comune umanità. Il post-teismo è un viaggio, un cammino spirituale che non intende arrivare da nessuna parte, ma solo arricchirsi a ogni passo. Il poeta tedesco del XVII secolo Silesius diceva che non c'è cammino verso Dio, perché Dio è il cammino, è anche la meta, è anche il viandante. In questo senso non ci si può aspettare che la decostruzione del teismo lasci spazio alla costruzione di un'alternativa chiara, sistematica, definita, perché non essendo una dottrina, il post-teismo accoglie al suo interno, nella più ampia creatività spirituale, molte variegate posizioni e sensibilità teologiche. Alcune sono più moderate, altre più radicali, ma tutte hanno in comune il superamento dell'immagine di Dio come un essere dal potere soprannaturale, onnipotente, onnisciente, creatore e giudice, che dimora al di fuori di questo mondo imperfetto e passeggero e interviene miracolosamente nel dominio della natura. Il passaggio più difficile da accettare, però, è che con Dio non si intende più nemmeno un padre amorevole e giusto che ascolta le nostre suppliche, viene in nostro soccorso e ci ricompenserà per il male che abbiamo fatto.